libertà senza pensiero. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Guarda, io lo so che cosa sta pensando il summercampista che ci ascolta in diretta qui alle 14.03 del 22 di settembre. Dice: ma no, ragazzi, ma come la fine dell'estate? Ma mancano ancora un sacco di ore. L'equinozio sarà questa notte alle 2. Sì, ma c'è anche chi ci ascolta in. Aiuto! Che ci ascolta in al tornio, no?
1: Ah, ecco cos'era questo suono. Quindi è fine dell'estate o no? Non ancora. Abbiamo giocato, diciamo,
0: attenzione,
1: di anticipo,
0: però,
1: di qualche ora.
0: Chi ci sta ascoltando in replica alle 2 di notte? In questo momento ha festeggiato con noi la fine del.
1: Certo. Qual è l'orario esatto? L'orario esatto è dalle.
2: Questo microfono che è il mio fa le pizze.
0: Ok, mamma mia, che punk.
2: Alle 2:05.
0: Bello, no, ma vai col distorsore, alla subsonica.
2: Vai. Alle 2:05 questa notte.
1: Adesso ti sentiamo bene. Alle 2:05 questa notte, quindi, o per voi che ci state sentendo in replica, finita l'estate, inizia l'autunno.
0: Il famoso equinozio al quale dedicheremo magari i primi minuti della nostra trasmissione. Un po' di bordello, in questo inizio di summer camp.
1: E cosa succede però alle 2:05? Cioè, se io guardo in cielo, per esempio, no? Come mi accorgo che finisce l'estate e arriva l'autunno?
3: Beh, te ne accorgi perché c'è qualcuno che festeggia, diciamo.
1: Ah, dici che sì, fanno.
3: Okay. Ci sono diamanti, i fuochi d'artificio,
1: diamanti dell'autunno che stappano, giusto?
3: Va bene.
1: Quindi fine dell'estate, giusto suonarla il 22, un tempo era il 21. A volte il 22, a volte il 23.
0: Ok. Vabbè, perché l'abbiamo detta quella cosa che in tutto il mondo, sai che all'equatore le giornate durano uguali, ci sono 12 ore di notte e 12 ore di luce. Ma oggi sarà così in tutto il mondo. In realtà è fra 3 giorni che si verifica quella cosa che viene chiamata equilux invece che equinox.
3: Questa non la sapevo.
1: Cioè, tutti abbiamo la stessa quantità di luce? E di notte, quindi?
0: Sì!
1: È questo, sì.
4: Ciao ragazzi, fa 3 mesi esatti è il compleanno di Federico Russo.
1: È vero, 22 settembre, hai ragione, 22 dicembre tra 3 mesi.
0: Che
1: grazie,
0: vuol dire che fra 3 mesi e 3 giorni... È quella famosa giornata.
1: Delle giornate,
0: diciamo.
1: La giornata più corta dell'anno, anche. Sì.
0: No, Natale, no, volevo
1: Natale,
0: dire.
1: Però 22-23 di solito dicembre è la giornata più corta dell'anno.
0: È vero. Va bene, dai, riorganizziamoci. Tra pochissimo, Summer Camp.

0: vai, vai, vai, vai, vai.
1: Fai del in pausa caffè.
0: Aspetta, aspetta. Non puoi condire la sigla con la tua famosissima frase, con la frase storica, insomma.
2: Vai, vai,
0: no, perché vai.
3: Nicky C, buone cose, cumba.
0: Original. Beh, ragazzi, questa è una benedizione per la puntata di Summer Camp. Se manca il minimo.
3: Naturalmente a Summer Camp.
4: Oh, giustamente. Beh,
0: nonostante l'esclusiva sia di qualcun altro, grazie ragazzi.
4: Grazie Alba, grazie, grazie Mario, eh. Grazie.
0: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
0: Oh, ci sono
4: edizione
0: delle
4: sulla sigla.
0: Edizione speciale di Summer Camp. Dai, sì, insomma, un po' di abbiamo risolto qui i problemi tecnici del Golfo.
5: Sembra di sì, no?
4: Sì, okay. Dai.
0: Oh,
4: dai.
0: Sì. Allora, dicevamo, no? È vera questa cosa che l'equinozio quello è per vabbè, ovviamente nell'emisfero sotto inizia la primavera, da noi inizia l'autunno, ma in tutto il a me piace molto questa cosa che in tutto il mondo la luce del giorno dura alla stessa maniera, idem la notte.
4: Esatto.
0: In realtà questo fenomeno, ho letto, si verifica dopo 3 giorni, no?
4: Okay.
0: Che mi ricorda tanto quella cosa della dei 3 giorni di Natale, dell'altro.
4: Pensavo dei 3 giorni di militare. Io.
0: No, quelli per fortuna non ci sono
4: erano
0: più.
4: Erano 2 a un certo punto. Sì,
0: sì, cosa succede a Natale? No, quando c'è la giornata più corta dell'anno.
4: Sì.
0: Poi ci sono quei 3 giorni che passano. Mamma mia,
4: e
0: che.
4: E poi iniziano ad allungarsi le giornate?
5: Secondo me sì.
4: Non lo so cosa vuoi dire. Io ti sto cercando di.
0: Di aiutarmi.
4: Di arrivarci.
0: Certo, certo. Vabbè, ma adesso sicuramente c'è qualcuno più esperto di noi che ci dirà come funzionano veramente le cose.
4: Do la linea Carbonia.
6: Ciao, Summer Camp. Sto facendo le lasagne alla mia bambina che tra un po' esce da scuola. Ora vi mando la foto. Ciao, Ale da Carbonia. Un bacio.
4: Foto che purtroppo vedrà soltanto Francesco.
0: Vabbè, però è bellissimo questo trend della nuova stagione in cui Francesco ci racconta le foto. Oh, d'altronde siamo.
4: Ma sai raccontare una teglia di lasagne, immagino.
5: Queste lasagne sono particolarmente rosse, c'è tantissimo pomodoro.
4: Ah, beh, poca besciamella magari dentro, nascosta dentro.
5: Sì, comunque che fame.
4: Sì.

0: Tigri di Nirvana più malinconici del carnevale di Rio. Questo è un po' il sound dei Weezer, che tra l'altro è una band americana che non ha quasi mai fatto featuring con nessuno, ma che forse anche un po', visto il tempo che stiamo vivendo, ha coinvolto una giovane cantante che si chiama Wednesday, di fatto si chiama Mercoledì, e noi l'abbiamo suonata così un po' punk.
1: Pazzi.
0: Martedì,
1: siamo tutti,
0: ma perché
1: pazzi,
0: non ce ne frega, va bene,
1: pazzi.
0: Fuck the system, ok?
2: Yeah. Ciao Niki, forse volevi dire Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, però siccome ci sono gli Weezer, io direi che è più importante sta canzone.
0: Ma infatti. No, allora, in inglese per esempio Equinox, cioè l'inglese paradossalmente in questo caso assomiglia più al latino di quanto gli assomigli l'italiano. Equinox vuol dire la notte uguale,
3: sì,
0: no? Equilux, la luce uguale. Cioè, molti pensano che durante l'equinozio notte e giorno siano identici in tutte le zone del mondo, ma in realtà quel momento lì arriva 2 o 3 giorni dopo.
3: Sì, in autunno, in primavera, 2 o 3 giorni prima.
4: L'equinox. Ma quale fine dell'estate, ragazzi, col caldo che fa oggi, festeggiamo l'inizio dell'estate, c'erano 30 gradi 2 minuti fa, di cosa stiamo parlando?
0: Ma di cosa stiamo parlando? È la mia chiusa preferita degli ultimi anni.
5: Però se glielo dici all'autunno che ancora qua ci sono 32 gradi e stiamo morendo ancora dal caldo, glielo spiegate voi cortesemente.
3: Aspetta le 2-4 minuti di stanotte. Stanotte.
0: Come sì, si chiama invece quel giorno in cui tutti iniziano, dopo essersi lamentati del caldo per mesi, a lamentarsi del freddo? Perché quello secondo me ha bisogno di... arriva poi quel giorno,
3: certo, che arriva tra poco, tra l'altro.
6: Ciao Summer Camp, buongiorno. Io mi sto facendo un bel caffettino con la moca piccolina, quella singola, tutto per me, tranquillo qua dall'isola di Maiorca. La moca è sempre con me, viaggia con me, prima. Beh, la moca, poi il resto in valigia. Ciao,
0: grande, anch'io sono
3: Shadafana moca. Mini, piccola, però piccola. A me rilassa molto sentire questi suoni mediterranei, mi rilassa molto.

0: le sigarette, il nostro Malcolm Todd, si capisce che è un video giovane perché diciamo adotta il trend. Ecco, possiamo rivedere questo momento che ha colpito molto DJ Aladdin, della sigaretta accesa sul fornello, quindi sì, sì. Rigorosamente non a induzione.
1: No,
0: perché
1: stanno togliendo l'induzione.
0: No, togliendo. Basta, si torna indietro, basta.
2: Solo ma per le sigarette, non
0: tutto
2: puoi accenderle,
0: sto walk, sì. Siga, fiamma e via.
2: Devi essere anche molto veloce perché avvicini la sigaretta alla fiamma e poi subito devi tirare, se no perde, no?
3: Adesso apro YouTube per vedere se vi siete vestiti tutti bene per la Fashion Week di Milano. Voglio proprio vedere.
0: Ah, è vero!
2: Sì, è vero, eh. Sì, come siamo messi?
4: Ma fare un outfit check.
0: Male, come al solito.
2: Male, male, male.

0: questa canzone ha già un peso specifico, ovviamente notevole per l'intero pianeta, però da quest'anno per me lo ha un tantino di più, perché ho visto mia nipote ballare con il suo papà il primo ballo del suo 18° compleanno. Un'emozione indescrivibile, bellissima.
1: Ah, il ballo del 18°, certo, certo.
2: Beh, è una canzone che ha i suoi anni, no?
3: Sì.
2: Che però grazie ai... Davvero è uno di quei casi in cui si può dire grazie ai social è arrivata alle nuove generazioni, perché era la colonna sonora del papà, che cosa facevi negli anni 90? Sì. Papà, mamma, che cosa te lo ricordi?
3: Sì, sì.
2: Come si chiamano quelli? Trend?
3: Sì, sono dei trend, sì, di TikTok. Sì, sì.
2: Ma anche poi, template?
1: Sì, forse sì. E poi è diventata anche di Deadpool e Wolverine, anche per questo ha avuto un'altra botta di notorietà.
2: Beh, comunque anche i ragazzi dell'internet di Radio DJ fecero il giochino del cosa facevi negli anni 90 con alcune delle voci di Radio DJ, non so se lo ricordate, era qualche mese fa, sembra 6 anni fa.
3: E Nicky era all'Hollywood comunque.
2: Beh, certo.
3: A proposito di padri e figli, sentite qua.
4: Raga, mio papà, pallone d'oro indiscusso di accensione della sigaretta col fornello, numero uno. Infatti era senza capelli.
2: Perché devi stare attento lì,
5: Ma anche il braccio.
2: Anche il braccio.
5: Che l'avambraccio, sì, sì, quello che vanno in Turchia a rifarsi l'avambraccio.
2: Beh, soprattutto quelli che fanno le mozzarelle.
3: Sì, sì, sì.
1: 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp o mandare i vostri messaggi vocali. E poi il numero continua come sempre.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Perché?
8: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: tanti l'hanno ballata di fianco ai chioschi, nei club, in tutta l'estate. Io, pensate, non l'ho mai sentita neanche una volta d'estate.
1: E another,
0: sì. Dipende che ambienti frequenti.
2: E in Transilvania non la parla.
0: No, bannata.
3: Invece, a proposito di consigli non richiesti, tipo quello che ha dato Nicky poco fa sul fare, diciamo così,
0: sì, sgranchirsi un attimo tra una teglia di parmigiana e la pennichella, non andare subito sul divano.
3: Tutti la pensano così.
4: Sì, no, Nicky, non lo dire più. Si mangia e ci si trascina subito a letto o sul divano. Mai fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
1: No, se no ti svegli. È come quando ti svegli durante la notte per andare in bagno. Non devi accendere troppe luci. Fai un po' tutto al
0: vabbè,
1: buio.
0: Perché se con no, me non c'è problema.
1: Se
0: diciamo.
1: No, niente. Ah, beh, in effetti, se le luci proprio non le.
0: Io seguo la forza come Luke Skywalker, sì, quando ha l'elmetto, ma riesce a vedere l'obiettivo, che in quel caso è il water.
1: Esatto. Comunque mi piace la teoria del non fare neanche una passeggiatina,
0: no,
1: se no ti svegli. No, beh, ti rovini la penna.
3: E sono i consigli di Summer Camp, giusto, tipo quell'altro: tenetevi la casa vecchia.
0: Sì, sì. No, no, infatti, anche in controtendenza, ma, no? Sì, contro,
1: però poi se li analizzi, non è che c'hanno tutti questi torti,
3: dai, perdi il sonno.
1: Sì.
0: Va bene, un piccolo break, poi bastoni tra le ruote, canzoni all'incirca così, il resto di Summer Camp qui su Radio DJ.
2: Andiamo in Sardegna.
5: Allora, no, sono dei corsi che facciamo per appunto riuscire a, per integrare la nostra azienda, ci chiede di fare online da casa con nelle piattaforme, e ognuno di noi ha un carnet su quale scegliere, ecco. Perché dobbiamo fare una sorta di formazione di un monte ore, allora noi scegliamo. Bisogna mettersi dei propri limiti, dei limiti di tempo. Quando ti cercano per una cosa extra time, bisogna far capire,
0: è un mantra, ragazzi,
5: diplomaticamente, che non è più orario di lavoro, ma è orario di
1: Si fa a farlo capire diplomaticamente.

0: Come la sentite, ragazzi? Non è per sempre degli After Hours con il Kazoo che si sovrappone a una sezione d'archi.
1: Con grande rispetto, però, con grande rispetto e ammirazione.
0: Ah, tra le altre cose, magari è un caso, che tra i bastoni
1: perché
0: tra
1: oggi un sacco di casi, quindi magari.
0: No,
1: anche
0: ma
1: questo,
0: infatti, non mi stupisco più di niente. Sì. Però approfitto di questo gancio dell'universo per ricordare che domani Emanuele Agnelli torna a trovarci.
1: Certo, domani viene ospite a Summer Camp.
0: A questo progetto Suoni dal futuro con band nuove, proprio quelli.
1: Sì, quelli che suonano.
0: Che suonano gli strumenti, diciamo. Era una cosa non da dare per scontata, comunque domani ci racconta bene Manuel.
2: Bravissimo, grande potenziale, ma c'è da lavorare.
3: Questa anche sulla tua imitazione.
1: Questa è la prima imitazione di Manuel che arriva, che arriverà da oggi a domani, insomma.
4: Non c'è niente che sia per sempre. Nick ha appena detto che il grasso viscerale per sempre.
1: No, allora quasi non si sapeva ancora. Non c'erano tutte queste pubblicità sul grasso viscerale negli anni 90.
0: Guarda che comunque Francesco ne ha parlato in tempi non sospetti, perché poi dopo è un attimo che due settimane dopo leggi il quotidiano e c'è l'articolo
3: che poi
0: sul
3: vai al Miami Festival e trovi la band di grasso viscerale che suonano perché li ha portati Carlo Pastore. Vedi?
0: Ma perché una band che decide di chiamarsi così è una band che vuole rimanere per sempre. Non vuole essere un fenomeno passeggero, una canzone che passa alla radio due settimane e poi mai più. Allora, oggi sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni. Ornella, a cui abbiamo dedicato la canzone di Natale dell'anno scorso. Cioè, abbiamo preso una sua.
1: Abbiamo preso una sua canzone per omaggiarla.
5: Ieri sera era già nel memoriale degli DTL il compleanno.
1: Siamo ormai un programma gemellato con il programma dei Vitiello.
0: Ma voi sapete dove a Milano c'è quel murales gigantesco che occupa tutto un palazzo? Sai i palazzi quando da un lato ci sono i balconi, le finestre, e poi c'è magari un lato muro, no? Che in genere combacia col palazzo di fianco, però ci sono anche dei palazzi dove magari quei sei piani sono rimasti. Ho visto il sindaco che pubblicava una foto di questo...
3: Zona Porta Nuova a Milano,
0: Non so neanche dov'è?
3: Porta Nuova
0: è
3: Fiore Gioia, quella zona.
0: Sì, che è Samsung District.
3: Scusate, Porta Nuova però è la stazione di Torino.
0: Infatti, per me Porta Nuova è quella.
3: Torino, Crea, poi arriva Milano.
1: Va bene, vorremmo, come dire, celebrare Ornella Vanoni nel giorno che sarebbe stato

0: Ma allora dillo ancora, dillo ancora.
1: Comunque, domenica 4 ottobre, io e il mio grasso viscerale cercheremo di fare la DJ 10.
2: La DJ 10, dai, funziona a togliere un po' di quel grasso viscerale. Un grasso viscerale, uno 0,01, dai.
3: Dipende sempre che cosa ti mangi dopo.
2: È vero,
3: che tante

0: So cosa state pensando, non l'avete neanche presentato il nuovo di John Legend. Ma scusate ragazzi, ma quando uno esce con una canzone così, con questa voce,
1: non ha
0: ma
1: bisogno.
0: Ma che bisogno di presentazioni ha?
2: Poi è prodotta da Pharrell questa canzone.
0: Ma anche quello non ha bisogno di presentazioni. Esatto. Senti tutto questo.
2: La moda, la fashion week.
1: Ma pure quello che arriva dopo in questo filotto non ha bisogno di presentazioni. Ma allora noi qua cosa ci stiamo a fare?
0: Allora andiamo a vedere un po' cosa succede la settimana della moda.
3: Se l'ascoltatore non riuscisse a smaltire il grasso viscerale alla DJ Ten, sì, può riprovarci il 31 di ottobre alla Trailwitch Project di Aladdin.
4: Che promo,
0: mamma ragazzi,
4: avrei aspettato ancora una settimana.
0: Is this a crossover episode? Direbbe Mr. Peanut Butter in... BoJack Horseman.
1: Quindi 31 ottobre
4: ritorna la gara di Halloween.
1: Lo sanno prima di te. Bravo, bravo.
0: Pazzesco. Io l'ho scoperto così.
1: Anche io l'ho scoperto così.
0: Ascoltando Summer Camp.
1: Oddio.
0: Sì, beh, un'idea. Ma quindi proprio il giorno di Halloween.
4: Settimana prossima vi metto le citazioni da fare con tutte le info per voi.
0: Allora in genere quando arriva la citazione arriva anche qualche regalino.
4: Sì,
0: però,
4: sì, arriva.
0: Che qua il jukebox senza il regalino
1: non suona. Sai che ci fa sempre la magliettina a me viola della Fiorentina,
0: a me granata.
1: Come i bambini.
2: Però quel video aveva postato qualche giorno fa e mi aveva un po' insospettito sul suo Instagram. Un video con un pipistrello senza le ali, senza scritto niente.
0: Capito? No, allora, ma cosa sarà mai? Va detto che non è per niente in conflitto con la DJ Ten, perché come sapete la DJ Ten si può correre o 5 o 10, però ci sono quegli indecisi che sono lì che dicono orco Giuda, ma 5 è un po' poche, 10 e invece con la Trail Witch Project
4: c'è la 6,66 e anche la 12.
0: Puoi fare
4: due giri se vuoi. Quest'anno abbiamo allungato.
0: Allora 6,66 però per 2 fa 13.
1: Bravo.
0: E 66 120 132. Fa 13,32.
1: Sì.
0: No?
1: Penso di sì, penso proprio di sì.
0: Però
1: sì,
0: a me piace quel 6,66 che sta proprio tra la 5 e la 10.
1: Per chi voleva correre di più potevi fare 66,6 a questo punto, no?
0: 66 km, più di una maratona.
1: Voi correre
2: il
1: di
2: passatore.
1: Più, è andata così.

0: È un po' l'Ale Cattelan del pop americano, eh. Io ogni volta che vedo un
1: suo,
0: beh,
1: certo,
0: si somigliano.
1: È vero.
2: C'è Matteo che dice: "Rock Your Body di Justin Timberlake mi dà la giusta carica per affrontare l'estrazione di un dente che mi aspetta a breve." Eccoci qua.
1: Eccoci.
0: Pensavo l'estrazione di un premio,
1: no,
0: scusa.
1: Di estrazione. Vi ricordate alla fine di questa canzone fatta live durante un Super Bowl, sì, che dice "You end naked at the end of this song", certo, che la sta facendo con Janet Jackson,
0: e si spoglia.
1: No, gli strappa una parte di reggiseno e si vede una
0: Ah, era su
1: come
0: questa.
1: Si dice in inglese una sisa,
0: ma non la cantante, ah, però
1: non la cantante, sì, era su questo,
0: è vero, era su questo.
2: Invece l'estrazione del premio fedeltà di oggi, quando
0: si beh, il premio è fra poco, poi insomma chi vince non
1: esattamente
0: so. Certo, se non ti prenoti, sì, è anche un po' difficile. Che
1: ieri per qualche secondo vi abbiamo fatto credere di aver cambiato premio fedeltà per questa settimana, in realtà poi scherzone è tutti sempre
0: no, forse, ma ti dirò, forse è meglio,
1: ma certo,
0: forse è meglio.
3: Cos'era, un paio di scarpe usate?
1: No, DJ Box. Ieri
3: usate.
1: Avevamo pensato a un paio di
0: no,
1: scarpe.
0: No, che a DJ Chiametale stanno regalando delle scarpe,
1: esatto,
0: strafighe.
1: Ragazzi.
0: Oh, ragazzi, si comincia così.
1: Da running, se volete, vi diamo le nostre. Io correndo molto poco, vi va anche bene perché sono praticamente
2: poi
1: nuove.
2: A volte regalano il pettorale della DJ Ten, noi vi diamo il grasso viscerale della DJ Ten.
1: Da smaltire
0: e basta con tutti questi muscoli.
1: Noi ve lo diamo, vediamo se lo smaltite.
3: Poi noi abbiamo fatto i lingotti di grasso viscerale. Esatto. Cioè, guarda che hanno un valore.
0: Ma certo. Sono un bene rifugio, certo, comunque, per i tempi più bui.
2: Santo dice: per diminuire il grasso viscerale bisogna fare sit up, okay,
0: cioè gli addominali.
2: Vabbè, a più non posso, e poi direttamente una bella corsa di 30 minuti a medio ritmo. Così.
1: Santo subito, santo subito.
2: E quindi si può levare questo grasso viscerale.
0: Sì, dai, è un po'
2: non è
0: difficile
2: per sempre, dai.
0: Sì, insomma,
1: no, ce ne vuole però, ce ne vuole, un po' lento da andare.
0: Sì, sì.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Mamma mia, deve essere una giornata spettacolare sul lago di Garda. Proprio con il lago di Garda ci colleghiamo. Danila, giusto?
5: Sì, giusto.
0: Ciao, benvenuta.
5: Ciao.
0: Benvenuta. Che parte del lago di Garda sei in questo momento?
5: Io sono sulla sponda bresciana, in particolare Polpenazzo del Garda.
0: Ok, ma io poi non è
5: che sono... Valtenesi, collinare...
0: Ci sono le palme?
5: Qualcuna sì, sì. Noi prevalentemente però abbiamo olivi,
0: okay,
5: e vigne.
1: Ok, sì. Beh, vigne, certo.
0: Beh, perché poi è famoso, sì, noi, sì, anche Valtenesi, l'olio, sì, che sì, si fa.
5: Sì, sì.
0: Qual è il tuo rito, diciamo, intorno a quest'ora, magari così alla fine lavoro? Fai un giretto al lago, ti godi un po' di...
5: Magari, no, arrivo a casa, rassetto un po' casa, seguo un attimo mia figlia che è appena tornata da scuola, e poi vabbè, preparo la cena e aspetto marito che torni.
1: Ok, quindi stai preparando la cena per stasera?
5: Adesso non ancora,
0: Madonna, sono le 3:30,
1: esatto. Cioè, però uno già ci pensa, se hai staccato già ci pensi.
5: No, esatto, ma poi non è che sono una gran cuoca, infatti stasera credo che opterò per una semplice piadina.
0: Allora ascolta, giusto, Danila, giusto, guarda, se vuoi pranzo, veramente un consiglio, la mangio spesso la piadina, perché poi sì, adesso abbiamo anche anticipato l'orario, si mangia un po' più fretta, in piedi è proprio la morte sua.
1: Esatto.
0: Ma anche se sei a casa, sì, se vuoi ricreare proprio quella
1: sul lavandino magari.
0: Se no, che piadina volante. Sì, allora, sul lavandino è ideale perché non sporchi, o meglio, basta poi aprire un po' l'acqua, sì, e via. Tac.
5: Esatto.
0: Sì, magari si perde un po' la qualità della vita, cioè, dello stare a cena tutti insieme,
1: quanti,
0: però voi
1: ma quanti consigli che vi stiamo dando
0: no,
1: oggi?
0: Vabbè, ma oggi veramente...
1: Nella piadina metterai l'olio del Garda, cioè l'oro, l'olio, scusa, l'olio, l'oro del Garda.
5: Sì, volendo, sì, dipende poi come uno la farcisce, però sì certo.
1: Sempre con poco entusiasmo però per la piadina che ti aspetta, perché ancora non sai magari come la farcirai.
5: Vedrò, in base alla fame che si ha in quel momento, poi ognuno se
1: giusto,
5: la pastisce un po' come vuole.
0: Ma infatti, quindi fate, dirai a tuo marito e a tua figlia, ragazzi, ma fate anche voi, avrete i vostri gusti, insomma.
1: Dove sta scritto che devo fare le piadine a tutti qua?
0: Chi sono io per mettermi qua?
1: Giusto.
5: Aprite il frigo e guardate.
0: Ma infatti, ho capito. Grazie. Senti, presto allora in quel del Lago di Garda una DJ box all'interno della quale chissà, magari che non ci sia l'olio d'oliva di Radio DJ, magari
1: no, che è l'oro di Radio DJ, come l'oro del Garda e l'olio del
3: Garda. No, allora, è il cortisolo abbiamo. Sono appena arrivato.
0: O magari un boccettino dell'olio che fa Guido a Milano 2.
1: Anche,
0: però è proprio piccolo liettino,
1: uno sciottino di grasso viscerale, vediamo di cortisolo. Mia. Vediamo cosa c'è.
0: Fidati che ci sono dei gadget bellissimi, Danila. Buon appetito in anticipo allora. Ciao.
5: Anche a voi, buon lavoro, buona trasmissione. Ciao.

0: Una piadina mangiata in piedi, sgocciolata lì sul lavandino.
1: Così si fa.
2: Noi stiamo rientrando dalla Puglia, stiamo costeggiando il mare da Rodi Garganico verso nord. Wow. Mare molto molto arrabbiato, ma bellissimo. Sembra di essere in Brasile.
3: Che bello, quindi ce l'hai sulla destra.
0: Eh diciamo. Beh, come in Brasile.
3: Sì,
0: no, nel senso, il Brasile è orientato come il Gargano. Alla fine il Brasile altro non è che è un Gargano gigante.
1: Foggia.
0: Foggia. Barletta.
1: Angria. Questo sì che abbassa il cortisolo, oh, ragazzi.
4: Per abbassare il cortisolo bisogna scopare.
1: Calma.
0: Allora, mi piace questo livello di sincerità, che è alle due quando iniziamo così sì, ma sì, poi sì, prima di salutarci insomma
4: scopare.
1: Ancora.
3: Ma senti, adesso che diamo la
0: ci
3: linea
0: ci starebbe una bella mannaggetta di gioia. Gazzoli che bom.
3: Ma adesso che arriva in studio Gianluca Gazzoli, perché inizia il suo programma, vogliamo lui che c'ha tantissimi impegni, quindi stress, lasciargli uno sciottino di cortisolo. Tanto uno più uno

0: aveva una bottiglia di cortisolo con dentro il verme.
1: Riposato, cortisolo sì. Riposato.
2: Con il gusano.
3: Per fare il cortisolo bisogna scoprire.
4: Ho capito,
1: capito quante volte. Poi o la finisci la frase, se no non si capisce. Bisogna scoprire
4: scoprire
1: come
4: modi.
1: Si fa
4: siamo qui apposta.
5: Ma infatti noi non vogliamo i consigli dei professoroni. Alla fine i nostri sono consigli all'incirca così.
1: Ma sì, infatti.
4: Tutti professoroni.
1: No, non posso dare io un consiglio di questi professoroni.
4: Ah, non posso?
1: Ah, non posso? Bene, non posso.
4: Ciao a tutti, buona serata. Torniamo
6: ciao.
4: Domani.
6: Summer camp.
7: Radio. DJ.
8: One nation, one station.
9: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: ce l'abbiamo, non so se presentarlo perché non so se arriva a fine puntata.
1: No, infatti.
0: Mamma ragazza, ha compiuto 50 anni.
1: Un crollo verticale. Un crollo in tutti i sensi.
0: Topo.
1: Non stavo in piedi.
0: Ma amore, che
1: allora,
0: pena, guarda.
2: No, guarda, raramente ti ho vista provare così pena per lui.
0: È vecchiaia anche la mia, eh? Cioè sono vecchiaie che si incontrano e si
1: buona.
0: Aiutano. Sì, sì, sì.
1: Comunque ho la otolitoporosi.
0: Che una... non è una cosa di gioventù.
1: No, no, possono averla anche alcuni giovani, ma no, di base no. Sono gli otoliti, che sono dei cristalli dentro il nostro labirinto.
0: Di luna?
1: Labirinto.
0: Sono cristalli di luna?
1: E io sono Sailor Moon.
0: Esatto.
2: Oh, cioè, l'osteoporosi delle orecchie,
1: tipo,
2: diciamo.
1: Diciamola così.
0: Che no, che hai giramenti di testa molto, sì, svarioni, forti.
1: Ti fanno una manovra tipo pupazzo. E poi la sabbiolina nella testa si dovrebbe sistemare.
0: Mamma, ma io gli ho messo tutte delle biglie, delle perline, delle orecchie, delle cose. Adesso la paga.
1: Ecco.
0: Ma va bene così.
1: Grazie.
0: Sigla.

0: buonasera.
1: Valentina,
0: buonasera.
1: Ciocca, Manuel, Marta, siamo al completo. E Pinocchio.
2: Ciao.
1: Mamma, ragazzi, quanti messaggi che ci hanno preceduto. Grazie, grazie. Ciao. Pubblico, grazie. Abbiamo una bella puntata mista. Partecipate come credete, non abbiamo un tema, però insomma gli spunti saranno numerosi, sì. Perché dalle notizie che abbiamo, insomma, potrebbero esserci testimonianze, esperienze personali, che ne so,
3: approfondimenti.
1: Quello è difficile, però insomma comunque. Per caso ho scovato, dice Joe, che ti scrive da Bergamo, ho scovato una notizia bomba. Netflix ha messo il conto alla rovescia sull'uscita della prossima stagione di Gilmore Girls. Una mamma per amica, può essere?
3: A me non risulta, ma adesso cioè, ma mi metto subito.
0: Ci siamo ho visto
1: Manuel perdere i sensi.
0: Anche Marta.
1: Secco, se vogliamo approfondire un attimo.
0: Ci siamo noi per saperlo.
1: È un documentario.
3: Allora,
1: dicono.
3: Un mese fa dice che è in lavorazione il documentario sulla serie iconica.
1: Sì, ok.
3: Sta per tornare.
1: Ok, quindi non è la nuova stagione, sembrava strano.
3: No, è un documentario.
0: Cioè, il documentario dove dicono che si odiavano tutti, come di solito succede.
3: Sì, intervistano gli attori adesso.
1: Dove li maltrattavano.
0: Di solito è così.
1: Ok.
0: Lo
1: perché poi
0: lo
1: faremo anche su Pinocchio questo documentario, vero? A un certo punto. No? Tipo con Manuel di spalle che dice che lo bullizziamo.
0: Sì.
1: Tu che racconti come ti diamo le notizie.
0: Sì.
1: Tutte queste cosette qua. Va bene, che facciamo? Cominciamo?
0: Dai.
1: E allora Diego, per te.
0: Grazie.
1: Non ballare però, no. Che ti gira la testa. Balla dentro.
0: Sì, ci provo.

0: Inizio bomba.
1: Ho ballato, eh.
0: I ragazzi che fanno Vai Diegone per me sono il massimo della soddisfazione, una gioia infinita. C'è una partecipazione all'idea che tu stia ballando come un pazzo.
1: Grazie.
0: In realtà, nello specifico, ora è un po' più fermino per via di questi sassolini nelle orecchie. Ma quanta gente che li ha avuti,
2: sì.
0: Diego? Tantissimi,
2: sì.
0: Tantissimi, tantissime che scrivono.
1: Vi abbraccio, vi abbraccio fortemente.
0: Sì, sì, sì. E tutti riconoscono essere veramente molto disagevole.
1: Sì, lo è.
0: Molto, molto,
1: è.
0: Molto.
1: Sì, sì, sì.
0: Detto
1: Dai.
0: Questo, da dove vogliamo cominciare?
2: Partiamo da questo messaggio che è relativo a una mamma per amica che abbiamo appena citato.
3: Ciao Binocchi, da quel che ho capito io, se guardi, inizi a guardare da oggi 4 episodi a settimana di Una mamma per amica, dopo tutte le festività combaceranno sia nella vita reale che nella serie.
0: Cioè...
3: un bacione da Greta da Battipaglia.
0: Grazie Gretina, grazie
1: genio.
0: Mille amore.
1: Brava.
0: Perché effettivamente, a parte la si sente che è molto piccola,
2: sì.
0: E la serie è age.
2: Certo.
0: Però ancora va tantissimo. Io la sto guardando ora per la prima volta, un pochino a caso. Metto su degli episodi, vanno, però vuol dire che se tu la cominci ora,
1: oggi
0: e la guardi per 4 volte a settimana, siccome la vita in questo paesino ed è scandito con le decorazioni, la festa del ringraziamento,
1: le stagioni,
0: Halloween, tutte, ecco, si allineano le feste, capito?
2: Sì. No, ho capito, mi sembra incredibile.
1: Perché?
2: Se tu la guardi oggi, dal primo episodio, come se oggi fosse per loro
1: la prima puntata.
0: Hai visto che nelle puntate che sto vedendo io è Halloween.
2: Ok.
0: Quindi oggi io ho allestito l'ufficio.
2: Ok.
0: Nessuno vuole dire niente.
2: Bello.
0: Sul fatto che.
2: Però tu hai visto oggi Halloween, ma non era la prima puntata della prima stagione.
0: Però è un po' che la vedo.
1: Però non è Halloween oggi.
0: Sono
1: vale.
0: La quarta stagione, vale.
1: Ah.
0: Sono la quarta stagione.
1: Comunque, se inizi oggi, quando sarà Halloween?
0: Non è un
1: sarà
0: anno, sono tanti anni. Però si allineano le festività. Cos'è che c'hai?
1: Cos'è che
0: vuoi?
1: Torna, vale.
0: Cos'è che.
2: Mi sembra incredibile, ragazzi. Mi sembra incredibile.
1: Ma forse l'hanno
2: però,
1: fatto apposta.
2: Se l'ha detto
0: c'è
2: Greta...
0: un esperto di Una mamma per amica? Manuel, ti vuoi per favore documentare su questa cosa?
2: Cioè, secondo,
0: non lo so.
2: Secondo voi è possibile che la prima puntata della prima stagione di Una mamma dell'amica compia questo
1: una
2: miracolo?
1: Una mamma dell'amica
2: compia questo miracolo sposo. Qui per cui se tu ne vedi 4 a settimana poi dopo le feste. No, io credo a Greta, mi sembra incredibile.
1: Forse l'hanno scritta in un, cioè pensando a una cadenza che corrispondesse alla stagione, per
0: sì.
1: Cui inizi oggi, che è l'inizio della stagione anche di una serie, potrebbe iniziare oggi una serie.
2: Sì.
1: 4 a settimana, quando è Halloween anche lì.
2: Ok.
1: Hai capito il senso?
0: Sì, Marta muccia come se non sapesse di che cosa stia parlando. Sei una Gilmore Girl, cioè non ho capito
1: ragazzi, scusate.
0: Perché ti tiri indietro. È la verità.
1: Oh.
0: Manuel, vieni in onda!
1: Ragazzi,
0: ma io non lo so,
1: le
0: cioè,
1: vertigini
0: una
1: ce le ho
0: io. Imbarazzante. Manuel di questo si occupa, è il nostro specialista. Prepara la sigla intanto di Gilmore.
1: Sigla delle Gilmore Girl.
0: Una mamma per amica.
1: Bravo.
0: La mamma dell'amica.
1: La mamma dell'amica.
0: Manuel,
4: allora,
0: buonasera.
4: Sì, buonasera. Allora, facendo una velocissima ricerca, è vero, c'è questo trucco virale per cui partendo il 22 settimane... è molto vicina la mano.
1: Sì.
4: Il 22 settembre... 4 episodi, le festività combaciano a Gilmore Girls sempre a Halloween, Natale, Thanksgiving.
0: Perché è ambientato
4: esatto.
0: In questo paesino che
1: vive le stagioni.
0: Vive le stagioni. Ma è che si addobba tanto
4: Star
0: per
4: Solo.
0: Le stagioni.
1: Sì, poi è in una zona dell'America dove quando è inverno nevica, quando è estate c'è il sole, rispetto a Los Angeles dove invece
0: o rispetto a qui.
1: Esatto, dove c'è sempre il sole, no?
0: Sì,
1: quindi
0: però...
1: si vede.
2: Però capite che è una notizia quella per cui si comincia a vederlo oggi.
4: Il 22 settembre.
2: Sì. Non è che si comincia a vederlo a maggio, poi si allineano.
1: No. Beh, no, vale, per forza.
0: Però
1: oggi
0: perché
1: non a maggio.
0: Devi essere aggressiva? E soprattutto, Manuel aveva paura a venire in studio. Ti dico solo questo.
2: No, così l'ho capito. E anzi, Greta ci ha dato una notizia
0: bomba.
2: Della Madonna.
0: Sì, forse è l'unica. Sta entrando anche la Marta. Vieni, Marta.
1: Cosa,
0: vieni.
1: Succede?
0: Cosa c'è?
5: No, perché ho controllato il primo episodio della vita proprio. Proprio di sempre, è uscito il 5 ottobre.
0: Mettiti bene davanti
5: loro, poi sono andati avanti andavano avanti con le stagioni, quindi c'erano gli episodi di Natale che combaciavano con il Natale vero, non so se ha senso quello.
1: Sì,
5: che...
1: certo.
5: Quindi adesso se si mettono insieme e si guardano tutte le puntate, si sta dietro come ci si stava dietro quando la serie è uscita.
2: Okay. Esatto. No, questa non l'ho capita.
1: Ma Vale, ma è la cosa più semplice del mondo.
0: No, ha un rifiuto. Come c'è mai? Qualcosa sotto.
1: Come mai, Vale?
0: Perché è la mamma dell'amica che non... allora, qualcuno giustamente dice anche un posto al sole funziona così.
1: Esatto, perché hanno calcolato da quando lo registrano le puntate a quando verrà messa in onda. Sanno già che quando sono. Verrà messa in onda. Quindi anche se lo girano due mesi prima, facciamo oggi la puntata di Natale, che andrà in onda sotto Natale.
2: Sì, sì, ho capito, però l'inizio della... ma poi basta.
0: Basta, Vale, fai il muro!
1: È la prima
0: basta.
2: No, dico, l'inizio della stagione deve essere visto a settembre.
0: Cioè, sì.
1: O al massimo il 5 ottobre, quando è uscita la prima volta.
2: Sì, tra settembre e ottobre.

0: Allora, secondo me comunque abbiamo da una parte il corpo che cede e quindi sì, Diego messo come messo, tu mille disturbi, però anche una regressione perché mamma per amica, ma soprattutto Beverly Hills. Faccio un velocissimo riassunto. Allora, Laval e Manuel andranno alla reunion a Parigi.
1: Sì.
0: Abbiamo rateizzato l'acquisto biglietti e l'acquisto poter avere a che fare con... Cioè,
1: allora, abbiamo comprato, ci siamo smazzati un po' i personaggi. Sì. Manuel ha comprato l'incontro di 5 minuti con Kelly.
0: Da solo con Kelly.
2: Oddio, solo con che Kelly. Incontro tra titani.
1: E la foto invece con...
0: Con Steve.
1: Io ho comprato la foto con Andrea Zuckerman per risparmiare,
0: sì, perché costa meno, sì,
1: ma anche la foto con David Silver.
0: Però noi avevamo scritto alla produzione, avevamo scritto alla produzione che di questo evento dicendo, perché comunque Pulciadore, abbiamo detto scusate, siamo Radio DJ, magari ci fate fare una foto in più anche con Donna e David.
1: Sì, magari una foto tutti insieme,
0: o una foto di gruppo. Hanno detto siamo molto interessati.
2: No, vabbè, ragazzi, Donna, Tori Spelli.
0: Io per me so. Donna, io sono
2: anche
0: donna,
2: per me,
0: tu
2: anch'io totale.
0: Io e te
2: Tori
0: donna.
2: Spelli.
1: Lo so.
0: Tu sei Kelly.
1: Io sono più Kelly, però
0: tu e Manuel siete Kelly.
1: Però preferito, cioè lui ci teneva di più. Ci teneva
2: ma
1: di
2: adesso
1: più.
2: Potete, tu, fate tutti.
1: Adesso se chi sei tipi
0: adesso
1: ci rispondono ancora.
0: Vi fate tutti.
2: Oddio,
1: magari.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Mamma, che gioia che ho nel cuore. Diego è tornato.
1: Eccomi.
0: A 50 anni.
1: È un fiore.
0: Ed è un fiorellino. Ci parla però di frutta.
1: Sì, vi parlo di un frutto che potremmo cominciare a pensare di aggiungere al nostro menù. Un frutto tropicale, ma non dei classici, per il quale ho chiesto una sigla, questa.

0: Star! Di cosa sto parlando? Di un frutto brasiliano, in Brasile amatissimo e molto conosciuto, che qui non è mai arrivato. Si chiama pecchi. O pecchi.
1: Pecchi?
0: P-E-Q-U-I. Pecchi.
2: Pecchi.
0: Pecchi. Deriva da
2: pecchi.
0: Pecchi, sì.
1: Ma è che è molto carino.
0: È molto carino. C'è l'immagine, la foto del pecchi, la trovate su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram straordinario.
2: A cosa assomiglia?
0: A cosa assomiglia, Vale?
1: A un mango?
0: Mango, papaya, c'è una specie di mango verde giallo.
2: Ok.
0: La cui polpa è molto succosa, anche molto grassa, un po' oleosa.
1: Anche un po' avocado.
0: Dal sapore anche intenso, che divide molto le persone che abitano in Brasile. Cioè, o ami, o odi, per la personalità del frutto.
2: Ah, ok.
0: Ma si chiama pecchi, che è della zona del Cerrado. Si chiama pecchi perché il nome è Tupipiqui, unione di P...
2: Allora, no, con calma.
0: Tupipiqui.
1: Bruto, allora. Fili mi.
0: Alea Iacta Est.
2: Si vede chi ha studiato qua dentro. Valentina sì. Tanto di cappello.
0: Sì, chapeau. P che vuol dire pelle, involucro. E qui che vuol dire spina. Perché? Perché la buccia è quella che è. La polpa,
2: cioè?
0: La buccia è quella verde gialla che abbiamo detto. La polpa è quella che è, cioè succosa, oleosa, un po' grassa, un po' proprio tropicale, no? Come quei frutti tropicali, belli goderecci. Ma non la puoi mordere così e basta, perché se la mordi, il nocciolo è fatto con degli aculei che ti si conficcano nella bocca. Per cui va mangiata o succhiato, oppure tirato via tutto il dentro,
2: la polpa
0: con il cucchiaio. Ma pare molto buono, pare che il suo sapore potrebbe essere quello che arriverà per rinnovare un po' anche questa idea di
2: veramente
0: frutti esotici, che è mango, papaya, maracuja, butta dentro anche il pecchi. E che ha un olio molto buono, ricco di sostanze e nutrienti, che viene utilizzato anche nella cucina brasiliana. Ci sono dei piatti in Brasile che sono fatti proprio con quest'olio e con questo frutto, riso e pecchi o pollo e pecchi, che ha un sapore così forte da dare.
2: Ma un sapore, non ci sono similitudini?
0: Assomiglia, richiama frutta matura, frutta secca, più frutta secca, più alcune note vegetali.

0: vegetali.
1: Cioè non marcione, tipo come si chiama il durian, quello là che divide perché è un po'
0: puzza.
1: È un po' gatto andato a male.
0: No, qua ti sa di frutta matura, però insomma quel sapore.
1: Hai capito? Cioè non vorrei che fosse quel melone lasciato al sole.
0: Secondo me un po' sì, o quel kiwi un po' frizzante.
2: Qua dicono che è divisivo come il caco. Però
0: è vero che il caco divide.
1: Vedi, però caco, tu caco? Buono, eh?
2: Io caco sì, ma molto maturo, se no mi piglia la mascella.
0: Vedi?
1: No, ti allappa, si dice.
2: No, mi capito qua.
0: Ti allappa.
2: Non la bocca che ti proprio qua.
0: Io
2: capito?
1: Qui dov'è?
2: È
1: qui...
2: qua.
1: Che però siamo in radio, ti ricordo.
2: Allora, ve lo sto indicando sotto l'orecchio, ragazzi. Si capisce?
1: All'attacco del
0: mascella mandibola.
1: Sì.
0: Si blocca?
2: Sì, dalla, mi fa proprio brividi.
0: Dalla fibrosità.
2: Mentre l'allappata ti piglia
1: lingua,
2: tutta la bocca.
1: Lingua.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: Basta, posto.
2: Sì. Posto.
1: Qualcuno dice, Vale, mi hai fatto ridere, complimenti.
2: Ci mancherebbe.
0: Senti per quello.

0: 17:46 abbiamo parlato di Pecchi. O Pecchi, Pecchi, non si è capito.
1: No, si scrive Pecchi.
0: E non sappiamo esattamente. Esatto. E questo frutto brasiliano ha scatenato un po' di reazioni.
2: Di curiosità.
0: Sì. Pina, com'è un gatto andato a male? Un gatto andato a male.
1: Dai. Cioè. È impegnativo. Ecco,
0: cioè
1: è impegnativo.
0: Non è un buon odore. No. Perché nel divisivo ho capito che c'era sotto qualcosa. Marco da Belo Horizonte, originario di Genova, ma lavora in Brasile da anni. Marco.
3: Ciao.
0: Allora c'è un po' di ritardo perché è là.
1: Beato lui.
0: Ci parli di questo Pecchi?
3: Ma allora, io non lo conosco molto bene, nel senso che l'ho avvicinato un paio di volte e puzza parecchio. Quindi...
0: Di cosa? Di cosa? Dei rossetti della nonna, dice la Chiara?
3: No, è un po', sembra quasi un po' marcio.
2: Sia sembra... da crudo che da cotto?
3: No, io l'ho visto solo cotto, okay. Perché lo fanno, perlomeno per quello che so io, lo fanno cotto, tipicamente con riso, fanno proprio l'arrosto con pechì.
1: Arrosto con pechì.
3: E penso sia più della regione dove vivo, qua in Minas Gerais, quindi vicino a Belo Horizonte, è un piatto abbastanza tipico. Però come avete detto voi è verissimo
0: divisivo,
3: non piace a tutti, diciamo.
0: Okay. A te no,
3: a me no. Io...
0: a te cosa piace? Dici un piatto no, tipico.
3: A me piace praticamente tutto, ma questo qua no, non mi piace.
0: È troppo forte? Ha un odore sgradevole a te?
3: È troppo forte, sì.
0: Ma tipo cipolla, tipo aglio?
3: No, tipo roba andata male.
0: Ok, gatto andata male, ho ragione io alla fine, Dai e dai. No? Scusa.
1: È tipo il compost.
3: Sì.
0: Senti, cosa fai in Brasile a Belo Horizonte?
3: No, lavoro per una multinazionale abbastanza famosa nel ramo delle automobili.
2: Ok, da qui non so se ci segui sempre, qui c'è una tradizione legata a
1: porca.
2: Alle belle voci come la tua.
0: Ti chiedo scusa.
3: In realtà vi seguo per caso, perché dato l'orario, solo che oggi sono dovuto uscire per andare a prendere mia figlia.
0: Meglio così, a posto così.
1: Le
0: dico, Marco, è comunque un complimento, è una cosa carina, sì. Però è anche un po' invasiva, per cui io ti dico grazie.
1: Sì.
0: Buona serata.
1: Potremmo definirlo anziché culicchi culissao.
0: Un bel orizzonte, cioè, come dire, un bel orizzonte. Esatto.
1: Grazie Marco.
0: Ciao.

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Ari.
1: Oh, oh. Ciao.
0: Come mai questa base?
1: È la colonna sonora dell'Amore non va in vacanza.
0: Stai scherzando?
1: Che la, è ambientato.
2: No,
1: è,
2: ma che tu adori.
1: Ah, no, è il nostro mio e di Diego. Sì. Film totem di Natale.
0: Per il quale ci
2: di Natale o proprio in generale tra i primi dieci?
1: Sì, se la sì, gioca. Sì. Allora, di
2: ragazzi,
1: Natale
2: è il
1: 6
2: della vostra 10.
0: Sì, sì.
2: Te lo dico io perché vi conosco troppo bene. Sì. Vi siete abbracciati poco fa.
0: Perché è il film in realtà dove ci litighiamo Jude Law in quel personaggio lì.
2: Sì,
1: sì, però c'è
2: nessuno
1: anche
2: dei
1: Jack
2: due
1: Black.
0: Anche Jack Black. No, infatti comunque è il film.
1: Perché ci sono Kate Winslet e Jude Law che sono fratello e sorella, Cameron Diaz e Jack Black che sono migliori amici.
0: Sì.
1: I primi vivono in Inghilterra,
0: i secondi
1: a Los Angeles. Le due ragazze entrano entrambe in quel sito che ti permette di scambiare casa.
0: Naturalmente due case brutte, potete immaginare.
1: Sì, case pazzesche. Perché entrambe sono reduci da delusioni amorose.
0: Sì.
2: Cotswolds è dove è andata a vivere
1: Ellen DeGeneres con Porzia, sì, con Porzia De Rossi.
0: E dove
1: ed
0: si
1: è
0: sono
1: il
0: viste con
1: dove,
0: Meghan?
1: Sì, dove è ambientata la parte inglese del film, quindi dove vive Jude Law.
2: La parte bella, perché Los Angeles,
1: però,
2: la casa è orrenda.
0: Però c'è il fricicorio
1: di Jack Black che ha la fidanzata, però quando vede Kate Winslet impazzisce per lei.
0: Sì.
1: E Kate Winslet ha come migliore
2: amica. Ma voi siete la fidanzata di lui?
0: No. Dai. Dai, dipende. Cioè...
1: No, è bellissimo.
0: Oh, oddio.
1: Bellissimo. Ok, vado avanti con i gossip.
2: Certo.
1: Ci sarebbe, non so se abbiamo tempo per il dissing del quale parla
2: certo,
1: tutto il mondo.
2: Devi entrare tu, No, arrivano gli ascoltatori e dicono "Ma come Vale?". Ma
1: no,
2: non
1: adesso
2: te ne
1: parliamo.
2: Occupi?
1: Allora, dissing tra Amanda Lear e Miley Cyrus, che adesso ha preso a farsi chiamare Miley e basta.
0: Solo Miley, sì.
1: Ok.
2: Pensa alla deriva.
1: Il 18 settembre scorso,
2: cioè tu che sei Miley Cyrus, hai la necessità di dare come notizia di te per far parlare di te.
1: Hai cambiato nome
2: perché togli il cognome, c'è una roba.
1: Però
2: dell'800.
1: Però tipo io ho pensato anche Prince l'aveva fatto, anche Terence Randall l'aveva
2: fatto. Ho capito, ma era
1: fatto.
2: Prince, intanto era Prince.
1: No, no, certo.
0: Erano altri anni, insomma.
2: No, ma dico, poi magari altri volumi.
1: No,
2: musicali.
1: No, certo, certo.
2: E in più dici ormai sei tu. Questa sei, cioè, comunque
1: sei
2: non
1: tu.
2: È che proprio
0: sei tu.
2: Amica mia dolcissima.
0: Però canzone
1: Allora, lei ha pubblicato il 18 settembre un album. Dal titolo, non ve lo dico perché non lo so pronunciare bene, poi mi prendete in giro.
0: Ma
1: dai,
0: ti pregherei di dirlo.
1: Persuades. All'interno del disco c'è un

0: ballata dal titolo Red Lights.
1: Una ballad.
0: Ok. Amanda Lear ascolta il disco, anzi non lo ascolta neanche. Un tot di amici suoi le dicono: guarda che quella
1: Amanda Lear, che gliene frega.
0: Guarda che quella Red Lights è identico alla tua The Sphinx, una canzone che aveva pubblicato nel 1978.
1: Il giorno, capito?
0: Sì, il giorno dopo la pubblicazione dell'album da parte di Miley, Amanda scrive sui social: grazie Miley per aver copiato la mia canzone, ne sono lusingata.
1: Non mi piace,
0: aspetta, devi fare. Ma tra gli hashtag, cioè i due hashtag che utilizza sono fregatura e copiona. Era ironica.
1: Non lo metti negli hashtag. Ah, per me, che sono veramente una rancorosa. O no?
0: Sta di fatto che tutti i fan di Amanda, riconoscendo questa somiglianza, cominciano a scrivere sotto la pagina di
1: Miley,
0: la quale risponde: ma tu chi sei? Amanda ha detto: guarda, te lo spiegheranno i miei avvocati.
1: Ecco, questa è una bella risposta. Lì Amanda è spaccato.
0: Tra poco Francesco Ciocca ci spiegherà se gli avvocati hanno pane per i loro denti.
2: Cioè, se le canzoni sono
1: c'è mollica?
3: Ma secondo me non tantissima.
1: Peio!
2: Esatto. Poco, vai!
3: Vabbè, e allora oggi ho fatto un'analisi delle due canzoni e ho scritto due righe. Adesso mi rendo conto che ho scritto delle cose incomprensibili.
1: Bene.
3: Però le due melodie non sembrano condividere sequenze di note uguali.
1: Però
3: ci sono delle somiglianze.
1: Sentiamo.
3: Allora, vi faccio sentire prima Miley Cyrus.
1: Ok, Miley.
3: E subito Amanda.

0: Vabbè, dai.
1: Ma allora, ci sono un po' di strutture intervallari tra note simili. Però non cioè a me non sembrano proprio identiche identiche. Oggi le ho buttate all'interno di un software e le ho provate a sovrapporre.
0: Okay.
1: Ho estratto proprio lo spartito, eccetera, eccetera.
0: No.
1: No.
0: Però
1: certo,
0: secondo me quel chi sei vale una grossa
2: causa.
3: Ma sì, perché
0: beh, comunque è un disappunto.
2: Sì.
0: No?
3: Sì.
0: Cioè, chi sei, cosa vuol dire? Perché tu sì cosa, che con, ancora ti cambi il cognome.
3: No, ma poi non si sfida il potere degli antichi.
0: Bravo.
3: Si finisce molto male.
0: Bravissimo.
3: A sfidare il potere degli antichi.
0: E i due indici si vanno ad unire in
3: occhio,
0: una piramide pericolosissima.
4: Speriamo di no.

0: Andiamo avanti, via.
1: Sì, sentiamo un messaggio relativo al nostro film di Natale preferito per sempre,
0: vabbè,
1: di sempre.
0: No, ma proprio del mondo.
2: No, ma sì,
3: ragazzi,
2: per forza.
3: L'amore non va in vacanza, è il mio film della vita. Io lo guarderei in loop, solo che mio marito e mio figlio mi odiano.
2: Sei grande.
3: Questo periodo che ho già detto, ragazzi, l'amore non va in vacanza, mi sta aspettando. Anch'io adoro Jude Law, anch'io adoro tutto, adoro tutto.
0: Tra l'altro, anche lei? Perché adorate lei?
1: Cameron è in quel film lì, sì.
2: Purtroppo.
1: Tra l'altro, Dustin Hoffman fa un cameo, ma non era previsto. Nel senso che a un certo punto...
2: Guarda come sei contenta di dirlo.
1: Perché l'ho scoperto adesso.
2: Oddio.
1: A un certo punto compare Dustin Hoffman all'interno di un Blockbuster, che all'epoca erano, cioè, i negozi dove si andava a noleggiare le videocassette, e passava di là, passava vicino al set quando stavano girando quella scena, e si è fermato, ha parcheggiato, ha detto: raga, sono Dustin Hoffman, serve una mano? Ma vieni dentro.
2: Dai, quando le costellazioni
0: guarda,
2: si mettono...
0: Guarda, ti giuro, mi sento male.
2: Perché? Quando tutto concorre per fare un film bellissimo.
1: Ma no, ha fatto una balla, lo dico, quello l'ho aggiunto io.
0: L'hai aggiunto tu o no?
1: L'ho aggiunto io.
0: Ma sei pazza? Rovini l'immaginario di una persona.
2: Vi porto un caffè?
1: No, ma tipo che è arrivato e ha detto: cosa state girando? Oh, io sono qui, vi serve? Ma sì,
0: ma cioè... anche questo l'hai inventato tu.
1: Sì.
0: Ma secondo te Dustin Hoffman chiede: vi serve?
1: Allora, nella scena in cui i due, ossia Kate Winslet e Jack Black, si trovano nel negozio di Blockbuster, si vede Dustin Hoffman che scuote la testa guardando bla bla bla. L'attore stava semplicemente passando in auto lì vicino, ha notato la folla e le telecamere e si è fermato a curiosare, poiché era amico della regista Nancy Meyers. Hanno deciso sul momento di inserirlo sulla scena.
2: Dai, che tutto concorre per creare il film perfetto.
0: Io vi odio.
1: Lui dice: è arrivato. Siete... e ha detto: oi raga, tutto rego.
4: Solo su Radio DJ.
2: Troppo giusto.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
3: Li cerchiamo,
4: li troviamo,
3: li meniamo.
4: Perché qui dischi brutti non

0: wanted.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto ma non ottenuto la cancellazione del seguente programma.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Bentornati a...
6: Cos'è? C'è stato un rumore di cigolio.
7: Sì.
5: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un po' l'autunno della radiofonia. Perché
6: no,
5: stanotte c'è l'equinozio, ragazzi.
6: Sì.
5: Alle 2.05 in punto c'è cioè l'equinozio, quindi possiamo dire il cambio di stagione.
6: E che si fa?
5: No, nulla,
6: si medita.
5: Si dorme tendenzialmente.
6: Si dorme.
5: Però oggi è martedì 22 settembre 2026. Pensate, compleanno di David Copperfield e del mago Casanova di Striscia la Notte.
6: Ma veramente?
5: Quando si dice il destino beffardo, vedi?
6: Ma scusa!
5: Sono nati lo stesso giorno. Andiamo con i titoli di
6: ma
5: oggi.
6: Vedi, ma vedi che l'oroscopo ha ragione.
5: Lo vedi che alla fine andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
2: Stati Uniti, troppa coca zero, Donald Trump fa un rutto durante l'assemblea dell'ONU e viene considerata la parte migliore del discorso.
5: Posso dire? Applausi, applausi. Scuola, il governo annuncia di aver vietato il velo integrale in classe, con il quale le bambine rischiano di non vedere bene il crocifisso sulla lavagna. Gli va davanti agli occhi e non
2: vabbè. Politica, il campo largo si dice sicuro di trovare un'intesa sull'Ucraina non appena la guerra sarà finita.
5: Vabbè, però così
6: a quel punto.
5: Scusa.
6: Vabbè.
5: Così
6: vabbè. Bisogna vedere tutti gli elementi.
5: Politica, Antonio Tajani presenta il suo nuovo libro dal titolo Non te fidà della volpe, del tasso e delle femmine col culo basso.
6: Scusami, ma è un modo di dire vero?
5: È un modo
6: bellissimo
5: di dire delle mie parti.
6: Davvero?
5: Sì, cercavo un modo di dire, me ne erano venuti solo di terribili. Cioè quello donna che muove l'anca.
6: Cos'è?
5: Vabbè, non ve lo posso dire in diretta.
6: Peccato.
5: Diciamo donna che muove l'anca, o poco ci manca. E ce n'erano molti altri, ma ho preferito questo, che è non te fidà della volpe, del tasso e delle femmine col culo basso.
2: Mai, guarda, sciacquatevi la bocca. Roma, il sindaco Gualtieri annuncia che il Tevere sarà balneabile entro il 2032, ma non specifica per quale specie animale.
5: Magari topi, castori, mutrie, che ne sai. Roma, percosse, umiliazioni e minacce ai bimbi del nido, sospesa l'educatrice e chiuso l'asilo, intitolato a Erode.
6: Ah vabbè, scusa.
5: Non immaginarlo.
2: Beh, Italia, i me contro te in viaggio di nozze in Africa per vedere se i bimbi lì sono ancora poveri o c'è margine per del business. Vediamo. Piazziamo due video, due robe.
5: Italia, eletta la nuova Miss Italia, è bionda a 18 anni, ma per Tajani è un grosso ma.
6: Allora.
5: Quante gioie il ministro ci ha dato con quelle dichiarazioni. Ci stiamo una settimana, non quella roba.
2: Cina, bimba di 6 anni risolve il cubo di Rubik in 4,27 secondi e poi se lo infila nel naso. Tu, grosso anche.
5: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
8: quale?
5: La notizia che ha ispirato la nostra ormai arrivano i messaggi così, noi li usiamo.
6: Certo.
5: La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Noi siamo già emozionati per la canzone che stiamo per passare, la cominciamo a cantare. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: che non passava questa canzone su DJ Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. E secondo me, posso dire, 531 giorni sono un po' troppi.
1: Sì, dai.
0: Perché questo è un pezzone che noi... appassionati di anni 90, millennials.
1: 2004 sto pezzo.
0: Lo so, però lo cantiamo, è quella generazione lì. Agnese,
1: sì,
0: tu non l'avevi mai sentito?
1: No, io certo.
2: C'è Evergreen.
0: Perché?
1: Vabbè, scusa, non lo so. Lei era già nata, probabilmente da piccolina sentiva sta canzone, come io faccio con la Cuccarini, per dire.
2: Cioè, per me è
0: Luca Di Risio is the new Cuccarini. Questo
2: non
0: è il messaggio.
2: Sapevo chi fosse lui, però ogni tanto calma, calma.
1: È Sangue Freddo.
0: Vedi, vedi. Sì. Non sottovalutiamo questa Gen Z che salverà il mondo. Però in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo ad aprire questa puntata. In tanti ovviamente hanno indovinato, perché oggi effettivamente non era difficilissimo.
3: Ciao Chiacchiericci, ci provo. Forse la notizia riguarda la nuova apertura dei Testimoni di Geova alle trasfusioni di sangue?
0: Oggi abbiamo deciso di farci degli amici in un'altra categoria.
1: Perché
0: quella religione lì non l'avevamo ancora toccata finora.
1: Vabbè.
0: Di che cosa parliamo, Chiara?
1: Parliamo di questo aggiornamento che è arrivato a tutti i fedeli dei Testimoni di Geova, questo movimento cristiano molto famoso per alcune caratteristiche tipo il proselitismo fatto da casa al citofonando, e anche per delle caratteristiche un po' strane.
0: Faccio una domanda da ateo ignorante, ma anche quelli che ogni tanto vedi all'angolo della strada con tutte le riviste sono Testimoni di Geova?
1: Le riviste hanno dei nomi molto belli, una è Torre di Guarda e l'altra Svegliatevi col punto esclamativo.
0: Che può essere tanto Testimoni di Geova quanto Scie Chimiche.
1: Siamo
0: lì. E cosa è successo?
1: È successo che appunto c'è stato un importantissimo aggiornamento su una delle cose più controverse legate ai Testimoni di Geova, cioè il divieto di ricevere e fare, insomma, di ricevere trasfusioni di sangue
0: e donare
1: di donare sangue. È stata rivista questa cosa, nel senso che partiamo dal principio che per i Testimoni di Geova, secondo appunto le scritture e la Bibbia, la vita e il sangue sono sacri.
0: Ok.
1: E che per questo non si poteva donare e ricevere sangue altrui.
0: Ma manca il passaggio logico, cioè il fatto che una cosa sia sacra non significa che non la puoi donare.
1: No, però non la puoi neanche ricevere.
0: Ma perché?
1: Perché ti devi astenere dal sangue. Perché, è una roba lunga.
0: Faccio fatica, ma non
1: allora,
0: è la prima cosa.
1: Allora, è la stessa ragione per cui, secondo sempre la Bibbia, tu non dovresti mangiare cose che contengono sangue.
0: Ok.
1: Perché il sangue, ti devi astenere dal sangue. E il sangue anche donato, tu non puoi ammazzare qualcuno perché sangue la vita altrui, attraverso il sangue
0: sacra. Fino a lì ci arrivo, cioè lo capisco che non puoi ammazzare qualcuno, però vabbè. Okay.
1: Però anche non puoi trattare sangue con leggerezza come fai te.
0: Però adesso,
1: che, fai colazione con
0: le sacche di sangue a casa.
1: Adesso io non è che sono proprio una persona religiosa, soprattutto
0: una teologa.
1: Però quello che è successo è che appunto è stato pubblicato un video in cui un rappresentante del corpo direttivo dei Testimoni di Geova dice: ragazzi, non proprio così, ragazzi, noi abbiamo
0: questa
1: avuto...
0: edizione del TG Geova.
1: No,
0: ultime notizie.
1: Un po' sì. Abbiamo visto che con i progressi in campo medico adesso il sangue non viene semplicemente trasfuso intero, ma anche in parti singole, quindi globuli rossi, globuli bianchi, plasma.
0: Piastrine.
1: In questo caso ognuno è libero di scegliere se ricevere questo genere di trasfusione.
0: Quindi non le trasfusioni di sangue, ma le trasfusioni
1: non di sangue intero, ma di parti. Tra l'altro, sulla rivista Torre di Guardia uscirà lo schema che ti spiega in che percentuale nel sangue ci sono alcune cose, per decidere magari il plasma è troppo nel sangue, mi è troppo sangue, invece quest'altro meno, allora questo lo accetto, questo no. Ognuno vedrà.
0: Sentivo stamattina che è un cambio epocale, perché
1: sì,
0: molto spesso i Testimoni di Geova, non per questo precetto religioso, ci lasciavano proprio le penne, cioè preferivano andare a trovare il creatore per vedere se esisteva di persona, piuttosto che ricevere una trasfusione, diciamo così.
1: Ma, tra i dati che ho letto nei vari articoli che parlavano di questa cosa, c'era uno studio del 2011, diceva che tra i Testimoni di Geova le persone con anemia grave che muoiono sono il 20%, mentre nelle altre, diciamo, nel resto della popolazione è l'1%, perché il resto della popolazione fa le trasfusioni. mentre, quindi proprio mettono anche a rischio la loro vita per questa ragione. E invece adesso potranno pensarci, ognuno è libero, ed è anche ognuno è libero di decidere se donarlo il sangue. Quindi
0: insomma, posso dire, per essere il 1861 comunque mi sembra un passo avanti enorme. La notizia l'abbiamo data, e tra un attimo su questa notizia non vi diamo il sangue, ma al 347 342 5220 come sempre facciamo chiacchiericcio insieme.

0: probabilmente c'è qualche grande capo dei testimoni di Geova che ha bisogno di una trasfusione di emoderivati?
1: Beh, allora, questo è un pensiero dietrologico dal quale noi ovviamente ci dissociamo, ma posso dirti, Gabri, che non sei l'unica ad aver avuto idea. Infatti tanti messaggi sono arrivati al 347-342-5220, stiamo parlando di questo, dell'apertura che i testimoni di Geova hanno fatto. Noi diciamo alle trasfusioni di sangue, in realtà non è corretto, l'abbiamo
2: non è
1: già spiegato.
2: Intero,
1: e neanche per le donazioni, perché Alessandra ci tiene a specificare una cosa.
3: Allora, è dato una notizia errata, non si parla di donare sangue intero, ma di donare i quattro componenti principali separatamente. Quindi chi decide di donare il sangue si deve accertare che venga scomposto il sangue nei quattro componenti principali. Solo in questo caso si può donare il sangue, perché il sangue intero ancora non si può trasfondere.
1: E su questo c'è un commento di Matteo.
4: Io voglio dire, io mi incazzo quando al ristorante mi servono il tiramisù scomposto, perché poi dopo me lo assembla io, e se fossi testimone di Geova riceverei il sangue scomposto, cioè me lo dovrei assembla io.
2: No, vabbè, non funziona
1: così male. Non è che ti danno le parti del sangue e ti dicono tiè, mo montatelo.
2: Poi
1: da
2: ti
1: solo.
2: Danno un mini pimer di fare e rimischiare.
1: Non
2: tutto.
1: Credo funzioni così, volevi dire, Chiara?
2: No, io credo, cioè tu ti devi assicurare che dopo lo dividano nelle varie parti, però quando doni il sangue credo che quello doni tutto intero.
1: Non c'è un buco per i globuli rossi.
2: Non credo che facciano quattro,
1: Sentiamo Zeno.
5: Ma finché scelgono della propria vita secondo questi precetti mi potrebbe stare bene, anche se lo è in parte. Il problema è che decidono anche per i loro bambini, che non hanno nessuna colpa di questa cosa, e beh, lì allora la questione diventa delicata, quantomeno.
1: Allora,
2: a parte che è la voce più ASMR che ho mai sentito nella mia vita, grazie di questo messaggio.
1: Puoi dire qualsiasi messaggio, qualsiasi blasfemia con questa cosa, però posso dire la linea di chiacchiericcio sulle religioni, l'abbiamo già detto, è sempre: se tu vuoi basare la tua vita su un libro per te sacro, sentiti libero. Se tu

0: vuoi basare la tua vita, la mia vita, su un libro, libro per te sacro, devi morir gonfio.
1: Vabbè, morir gonfio,
0: è un po' la, diciamo,
1: meglio se lo eviti,
0: la linea di questo programma. Però in realtà volevamo approfittare di questo spunto per fare chiacchiericcio, insomma, per chiacchiericciare insieme su quelle tradizioni religiose che ancora oggi nelle nostre famiglie facciamo, anche se magari non ci hanno più tanto senso. Cioè, io, pur da ateo convinto, il 24 dicembre non mangio la carne.
1: Sì.
0: Perché? Non lo so perché. Tu, perché è una tradizione.
1: Tu da ateo convinto, il 25 dicembre festeggi. Cioè, è la domenica,
0: il
1: non lavori.
0: Invictus. No. No, nel senso, si festeggia la tradizione culturale del Natale, che chiaramente deriva dalla religione, ma nel frattempo, almeno per me, è diventata un'altra cosa.
1: Certo.
0: Però, e quindi la festeggio lo stesso. Però comunque mantengo quella tradizione religiosa del non mangiare la carne.
1: Io ne ho una ancora più specifica, che più o meno ha a che fare con quel periodo. Che io il 3 febbraio, che è San Biagio, finisco il panettone, mangio l'ultimo pezzo di panettone, perché protegge la gola. Cioè, proprio, ma non ha nessun senso, ovviamente, questa
2: anch'io
1: cosa.
2: Anch'io stessa cosa, mi faccio benedire la gola il giorno di San Biagio con le candele incrociate. Perché io sono di San Biagio e...
1: Ah, è vero, San Biagio la fate, bene.
0: Sì, la cioè, come funziona?
2: E ti incrociano due candele qui,
1: davanti,
2: a livello del collo, e ti prendi la tua benedizione alla gola.
1: Ma non ti bruci i capelli?
2: No, ma... sospente.
1: Ah, ok. Scusa.
0: Allora, Chiara, l'inquisizione è finita da un po'.
1: Vabbè, scusami,
0: non voglio
1: perché wow.
0: Agne, ti viene in mente qualcosa?
3: Se non quelle che avete detto voi. Delle festività.
0: Sì, il presepe, certo.
1: Beh,
0: il presepe. Però quelle un po' più particolari, tipo questa delle due candele incrociate. Facciamo così: 347-342-5220. Così, secondo me, arriverà la qualunque stasera ai nostri messaggi.

0: 24 dicembre non è per religione, sono i pescivendoli che hanno messo in giro che non si può mangiare carne, così ti spennano per bene.
1: È la lobby dei pescivendoli e complotti della vigilia di Natale.
2: Beh, gli apostoli erano tutti pescatori.
1: Beh,
2: eh?
1: Coincidenze.
2: Coincidenze, non credo proprio.
1: Guarda, stanno arrivando un sacco di messaggi sulle tradizioni religiose, anche più o meno grandi o più o meno piccole, che però facciamo in famiglia, anche se poi magari non sappiamo bene neanche più l'origine qual è. Sentiamo Linda.
3: Allora ragazzi, io mi diverto a fare l'acqua di San Giovanni, ossia la notte prima di San Giovanni vai a raccogliere i fiorellini, devono essere fiori specifici praticamente, prima dovrebbe essere l'iberico, poi lo metti in una ciotola con l'acqua, ciotola che deve essere di vetro, lo esponi alle luci, ai raggi solari dell'alba e poi con quell'acqua ti puoi lavare e mi piace tantissimo farlo.
1: Siamo a un passo dalla stregoneria, credo.
2: Sì.
1: Però va bene.
2: Ma
1: va
2: c'è
1: bene.
2: Il capello del tuo amato, sì, anche in quest'acqua.
1: C'è una cosa su San Biagio, in realtà. Un messaggio su San Biagio da Roberto.
4: No, vabbè, ragazzi. Allora, a parlare di San Biagio mi è venuto in mente che alle elementari la maestra ci ha raccontato la leggenda di San Biagio, che è il protettore della gola, perché aveva salvato una persona estraendo una lisca di pesce dalla gola che lo stava facendo soffocare. Ecco, da quando avevo 6 anni, credo fino ai 26, non ho mai mangiato pesce per il terrore di morire soffocato con le lische. Roberto da Monza, ciao. Roberto.
1: Questo anche tu, Pagax, ti sei tolto il pesce per San Biagio?
5: No, in realtà no.
2: Scusa, ma tu che sei esperto, sì. Qualcuno dice che addirittura si benediscono le caramelle per la gola a San Biagio.
5: Cioè, non questa mai sentita.
2: Ma pure le sciarpe.
1: Le sciarpe, allora, cioè, esatto.
2: Le collane.
1: I maglioni a collo alto, qualsiasi cosa. Ci fermiamo un attimo, continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo.
6: Con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Un brano dedicato all'acqua liscia. Still, Karol G e Bruno Mars alle 19.40 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti dai testimoni di Geova che a quanto pare possono ricominciare a a richiedere.
1: Ci sono state delle aperture sul tema delle trasfusioni di sangue.
0: Mettiamola
1: diciamo
0: così per rimanere larghi. Da lì siamo passati a parlare di quelle piccole tradizioni religiose che ancora oggi facciamo, magari non sappiamo neanche bene da dove derivano. E sì, il tema della puntata è centrato da Matteo.
2: Ma io penso che non entro più in una chiesa da, non lo so, l'ultimo funerale.
0: Ok.
2: Ma il giorno di Pasqua toccatemi l'uovo sodo benedetto che mia madre fa farsi benedire la sera prima e vi taglio una mano.
0: Quindi,
1: ma ascolta.
0: Prima di Pasqua si fa un uovo sodo e lo si porta a far benedire in chiesa.
1: Cioè, allora l'uovo sodo nel pranzo di Pasqua anche io ce l'ho.
0: Ok.
1: Però
0: benedetto.
1: Non benedetto.
0: E invece sì.
1: Cioè, il prete la sera prima di... Già Pasqua è comunque uno sbattimento per un prete.
0: Perché c'è un sacco di cose.
1: È la festa più importante.
0: Poi le uova si portano già lesse oppure crude?
1: No, devi portarle già sode.
0: Chi lo
1: no?
0: Sa? Non lo so.
3: Ma l'acqua?
1: Perché col calore perde la benedizione. Non lo so. Non so
0: tu
1: come
0: dici
1: funziona.
0: Poi sarebbe... Non lo so, guarda, non entriamo in questi dettagli. So. Sentiamo Nicola che su San Biagio si è aperto un mondo.
1: È
0: un sacco di ascoltatori.
4: Ciao ragazzi, per quanto riguarda la benedizione delle caramelle, confermo. E in provincia di Padova c'è un'abbazia appunto di San Biagio che fanno appunto nel periodo di San Biagio la benedizione, tutto un rito della benedizione delle gole, ti impongono queste candele incrociate sulla gola e poi benedicono le caramelle e la frutta.
0: La
4: quindi
0: frutta.
4: Tu porti la frutta tua oppure puoi prenderla lì benedetta e te la porti a casa e ce la condividiamo in famiglia, forse
0: bello,
4: per la nonna, la zia, adesso è la mamma che va a prendere la frutta.
0: Questo
4: carina come cosa, dai.
1: Sì,
4: ciao Nicola da Padova.
0: Le tradizioni sono belle, però
1: a me
0: perché
1: queste cose
0: anche a me piacciono tanto, devo dire la verità, però perché la frutta?
5: Le caramelle lo capisco.
0: Perché
1: ma la forse perché prima delle caramelle c'era la frutta.
0: Posso arrivare alle banane, ma
1: dai!
0: Perché non capisco. Due messaggi di testo. Angel che ci scrive: una tradizione è far battezzare l'auto nuova dal prete del quartiere. Mai sentita questa.
1: Allora, io sapevo del giorno in cui vengono benedetti in chiesa i trattori.
5: Ah, vero.
1: Non mi ricordo quale santo. Fanno entrare in chiesa nelle chiese di campagna, fanno entrare
0: a Siena
1: i trattori.
0: Fanno entrare i cavalli per il palio. Per
1: qualche
0: la benedizione.
1: Non entra
0: un trattore,
1: ecco,
0: dici tu. Però
1: esatto.
0: Io non ho
1: però
0: mai fatto benedire la mia macchina.
1: Ma poi il prete di quartiere che ogni volta. Ma adesso
0: la concessionaria chiama. Don
1: esatto,
0: Luca, abbiamo venduto un'altra macchina. Venga qua. Vabbè, non lo sappiamo. E poi il messaggio di Margherita: buonasera ragazzi, al mio paese che è Mottola, provincia di Taranto, 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, non si lavora nei campi e non si va al mare perché si sostiene che la Madonna non voglia e quindi ti può far succedere qualcosa di brutto.
1: Ma cosa vuole? Ma perché? Ma perché? Ma poi il 16 agosto che...
0: ma infatti, no, 16 luglio.
1: Ah, 16 luglio, peggio mi sento.
0: Ma credo che sia per quello, no? È anche, diciamo, la Madonna del riscaldamento globale che ci aiuta a non sudare troppo sotto ai campi. Le tradizioni alla
1: però
0: fine partono.
1: Però sai, un conto è se non puoi andare al mare, ma è il 16 di febbraio, cioè vabbè.
0: No.
1: Ma il 16 di luglio è proprio fare
0: per
1: è proprio penitenza.
0: Ti tutela un po'. È come adesso dirò una cosa che probabilmente vedrete la mia testa appesa su una picca, ma credo che la religione islamica vieti
1: anche la religione ebraica che vieta
0: il maiale per motivi di salute, perché in quelle zone lì un tempo non era consigliatissimo mangiare il maiale in quel periodo, credo.
1: Sì, ci sono delle ragioni sanitarie
0: in generale
1: sì.
0: Ma guarda,
1: se vai a indagare molte cose,
0: se hai qualcosa da dire sul buddismo ora, così le abbiamo toccate tutte le religioni, anche perché poi vuoi dire qualcosa su Buddha?
1: Non mi viene in mente niente.
0: Vabbè, a posto così.
1: Scusa.

0: Un po' c'è un blame.
1: A proposito di San Biagio, io vengo da un paesino della Calabria e il patrono per l'appunto è San Biagio. Mm-hmm. E si dice che più il santo si tocca la barba, più nevica. Ciao, saluti, saluti, chiacchiericci, ciao.
2: Ciao Domenico, ciao. Ma in che senso? Più il santo si tocca la barba, più nevica. Però non è che sia lì il santo, immagino, sarà in una raffigurazione...
3: che ne sai?
2: Non lo sappiamo. E mi colpisce
3: di
2: anche...
3: notte, tipo una notte al museo.
2: Non lo
3: prende vita.
2: Mi colpisce anche il racconto di Saul.
4: Buonasera ragazzi, qua in Calabria quando comincia la caccia ai cinghiali, andiamo in chiesa a farci benedire le scoppette, i fucili, capisciste, i giallacci.
2: Ma ci stai prendendo in giro,
3: dai,
2: Saul.
3: Le scoppiette.
2: Con i fucili in chiesa, per... oddio, tutto.
3: Vabbè,
2: può essere.
3: Oh,
2: tutto
3: può essere,
2: può essere. Per fortuna siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui voltiamo pagina. È tanto che non lo facciamo, parliamo di Trump. Dai, parliamo di Trump. Perché l'Assemblea ONU ha detto un sacco di cose, ha detto che dovremmo ribattezzare l'intelligenza artificiale in superintelligenza perché suona meglio.
3: Ma perché suona meglio?
2: Ha anche fatto un sondaggio sui suoi social per chiedere se è meglio superintelligenza o superior intelligenza, cioè intelligenza superiore.
3: Ma vabbè.
2: Ha aperto la sua TV.
3: Oh,
2: lo
3: vabbè.
2: Sapete? Ha aperto la sua TV perché ha mandato via tutti i giornalisti dalla Casa Bianca.
3: Ah, sì,
2: prima
3: sì.
2: In realtà solo la CNN. Poi
3: sì.
2: Tutti hanno scioperato e lui ha valutato di mandarli via tutti.
3: Esatto, anche Fox News, che è quella dalla sua parte, ha scioperato.
2: E ha aperto la sua TV, Trump TV, ragazzi, esiste, si può vedere.
3: Io dove?
2: Su internet,
3: scrivi
2: Trump TV e lo vedi, è un canale tutto dedicato a lui. Io se vuoi c'ho anche
3: tutto
2: il palinsesto. Tutto dedicato a Trump, giuro.
3: Il palinsesto.
2: Giuro,
3: wow.
2: Giuro. Allora,
3: tipo la TV di Padre Pio.
2: Sì, siamo lì tanto per rimanere in tema. Alle 7:30 c'è che Trump che fa? Il presidente decide che tempo farà sugli Stati Uniti.
3: Si occupa anche del... lui,
2: alle 8 TG Trump, cioè
3: sì.
2: Trump dà le ultime notizie su Donald Trump, le cose giuste che ha fatto e quelle sbagliate che hanno fatto gli altri.
3: Certo.
2: Alle 9 c'è Medicina 30 Trump. Cioè... Donald Trump che cambia per decreto i valori del colesterolo per rimanere in salute.
3: Bello.
2: Alle 10 c'è Donald Market, le televendite dei prodotti di Donald Trump,
3: certo.
2: Il telefonino, le cripto, la Groenlandia. Alle 11 c'è Cucina con Ivanka, un programma di cucina in cui la First Lady dice alla governante quale ricette fare. Alle 12 c'è A sua immagine, dove per A sua si intende di Donald Trump, evidentemente.
3: Sì.
2: Alle 14 la telenovela turca dedicata a Donald Trump,
3: come
2: belli capelli.
3: Come turca?
2: Alle 16,
3: ah beh, certo.
2: Alle 16 c'è Bim Bum Trump, il programma per bambini in cui si insegna a sparare agli stranieri. Alle 19 il quiz, chi vuole essere Donald Trump?
3: Bello,
2: una serie di domande per chi sogna di diventare come lui. Alle 20 il rutto alle 8, un programma in cui Donald Trump si sfoga dopo aver bevuto Coca Zero tutti i giorni.
3: Sì.
2: Alle 20:30 la striscia umoristica quotidiana a cura di Donald Trump che si chiama Esti Dazzi. Poi alle 21 c'è Trump Sick e Vales, il tale show dove Donald Trump giudica tutti, artisti, cantanti, membri della Corte Penale Internazionale.
3: Ovviamente.
2: Alle 23 si chiude col film erotico, quel gran pezzo del Donaldo, tutto nudo, tutto caldo. Quindi questo è il palinsesto di Trump TV. Io
3: non vedo l'ora.
2: Io stasera so cosa fare.
3: Sì.
2: Guardarmi Trump TV. Altro che RIP, Roast in Peace 2.
3: No. Per dirne uno
2: Trump
3: a caso,
2: TV.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: Ragazzi, secondo voi dove è ambientato Temptation Island?
1: Bella domanda, credo in un resort al largo del Venezuela.
2: Lui la frequentava un'isola famosa.
1: Vabbè, ma non parliamo adesso di quello. Aia. È scaduto purtroppo il tempo a nostra disposizione. Vedi quando
2: andiamo
1: si dice,
2: a casa.
1: Si dicono le coincidenze. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lanciu.
1: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani, sempre qui tra le 19 e le 20. Ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: Marlon Brando, Jimmy D, on the cover of a magazine.
1: Qual è?
0: Insomma, la madre di questa canzone.
1: Guarda Linus, prova a mettere la mano destra sull'orecchio sinistro passando da sopra la testa.
0: Facciamo un po' di Pilates.
1: Esatto.
0: Guarda che ci riesco.
1: Tac. Esatto, qui. Qui
0: qua mi viene un po' meno bene.
1: Come
0: perché
1: gli amici di Diego.
0: La spalla sinistra un po' incastrata.
1: Come i vanitosi amici di Diego, come disse Matilda da piccola.
0: Dansateria si chiama questa canzone, ovviamente è dedicata alle discoteche degli anni 70-80, la stagione d'oro della disco music newyorkese. Insomma, tant'è che Dansateria era il nome di un locale arrivato dopo che aveva chiuso lo studio 54.
1: Ok.
0: Era meno centrale a Manhattan, più giù verso downtown. E ho dato un'occhiata adesso, è durato 5 anni, la storia di Dansateria, il locale, dopodiché ha chiuso, ma ha riaperto, per una breve parentesi, negli Hamptons.
1: Oh, wow!
0: È come se, che ne so, l'Hollywood a un certo punto chiude e riapre a Santa Margherita o a Portofino. Una roba così. Adesso non c'è più.
1: No,
0: adesso non c'è più. Madonna sta arrivando, invece. Madonna, sta arrivando Madonna.
1: Oh.
0: Arriva per il fine settimana, perché sabato mattina alle 12.30 al Metropole di Viale Piave, ex cinema che è diventato insomma il luogo delle sfilate di Dolce & Gabbana, sfilano i due nostri amici stilisti con ospite Madonna.
2: Casa mia, 200 metri di casa mia.
0: Eh sì, perché stavo pensando che Viale Piave rispetto a casa di Donatella Versace è un attimo.
2: Ci sputo da sopra dal balcone a quei due, no a lei, no a lei, che è mia, una mia amica, figurati, quei due a buste di pisce ci butto le e poi un'ultima cosa. Da loro che li pagano a loro,
0: sì,
2: lei lo pagano a loro, lei,
0: la
2: lei
0: pagano loro,
2: loro pagano a lei, loro
0: te la devi vestire
2: a casa mia, viene gratis.
0: Vorrei vedere.

0: Dolce Gabbana paga, Dolce Gabbana paga i capi 5.000 euro a notte. Ma te che dorma a casa mia? Dorma a casa, la lascia vuota, sfregio.
1: Cioè, loro pagano l'albergo, sto traducendo. Loro, gli stilisti, pagano l'albergo per Madonna, ma lei in realtà a sfregio lascia la stanza vuota. Perché lei c'ha la cameretta a casa tua, praticamente.
0: La stanza degli ospiti, stanza Madonna, sempre sia lodata. Voi dite, non ci somiglia, è lì il bello.
1: Perché poi invece...
0: Beh, è bizzarro il modo di parlare.
1: Vabbè, tutto questo, buongiorno amici, buongiorno Matteo, buongiorno Alex, buongiorno ragazzi.
2: La Versace ha preso la secchiata d'acqua.
0: Certo,
1: beh, il Ice Bucket Challenge, no?
3: Hi, donate la Versace, accept the Ice Bucket Challenge, and I nominate,
0: nominate
3: Pedro Almodovar, Pharrell and Prince. No, aspetta.
2: No, aspetta.
1: No, aspetta, ma era troppo tardi.
0: I nominate tutti i Versace. No, aspetta.
1: Sì, mo aspetta, quello in mutande.
0: Esatto, bravo.
1: Col cervello congelato per via del ghiaccio che c'era nel sacchetto. Nel sacchiello, insomma.
0: Da
1: oggi comincia la Fashion Week, uno dei momenti più epici dell'anno milanese.
0: Esattamente, cioè il motivo per cui abbiamo cominciato con Madonna,
1: sì,
0: io lo troverei lì, cioè insomma.
1: Perché questa è anche l'espressione più tipica del maschio che gira per Milano in questi giorni.
0: È la Madonna, Madonna. È la Madonna. Nonché, se proprio vogliamo trovare un aggancio, perché la moda arriva nella città della Madonina,
1: sì,
0: Madonna e Madonina, sì, sì, vanno d'accordo, diciamo.
1: Chissà la Madonina da là sopra cosa starà dicendo.
0: La Madonna,
1: no, si apre oggi con la sfilata di Prada, è la, sì, prima volta che tocca a Prada aprire la settimana, che però verrà chiusa come sempre da Armani, anche se Giorgio non c'è più, ma insomma certe cose rimangono. Stasera c'è una cena molto importante in galleria, per via della quale insomma si paralizza tutto il traffico, si dirottano addirittura le linee del tram.
0: Ragazzi, è chiusa la metropolitana a Duomo in quell'orario lì, che è una cosa,
1: cioè, ci sono molte personalità, cioè, tipo, cioè, Gazzoli, capito, tutto quello,
0: sì, vabbè,
1: quella roba lì, Edo Bandini, cioè,
0: okay.
4: Edo in prima linea, sfila,
1: in prima
4: Edo Bandini
1: linea.
4: Sfila,
0: sì, sì,
2: pantaloni,
0: sì,
2: larghi e via,
1: molto larghi,
0: la
1: Vogue World Night. C'è l'inaugurazione del negozio nuovo di Prada oggi,
0: okay, sì,
1: che,
0: ho sentito
1: di
0: parlare,
1: cui si parla molto da qualche settimana in galleria. In realtà sono praticamente due negozi, uno da un lato e uno dall'altro, uniti da un tunnel sotterraneo,
0: sì,
1: che però diventa una specie di viaggio nella storia.
0: Il
1: me
0: bambino, è molto attratto da
1: quella galleria,
0: perché lo hanno definito,
1: è una galleria in galleria,
0: passaggio segreto. Mm-hmm. Poi a me è piaciuto molto il fatto del passaggio segreto, vedi, sotto la galleria c'è un passaggio segreto, è l'idea che l'abbiano fatto, perché l'hanno fatto,
1: cioè,
0: in lo tempore.
1: Una volta era un passaggio segreto,
0: adesso
1: poi magari negli ultimi anni era diventato, che ne so, il,
0: sì,
1: magazzino di qualche,
0: sì,
1: negozio,
0: sì,
1: del piano di sopra, insomma, no? Non voglio sapere quanto pagano, anche se il costo degli affitti qui è pubblico, perché
0: comune,
1: il luogo,
0: certo,
1: di proprietà del comune. No, ieri girava un video abbastanza impressionante, no? Che rappresentava centinaia di ragazze in fila, eccolo qua, in una stradina di Milano per partecipare al casting di un brand molto famoso.
0: Mm-hmm.
1: E fa un po' specie, no? Perché la stradina è molto stretta e le ragazze anche loro sono molto molto strette. Mm-hmm.
4: La Madonna!
1: È abbastanza.
2: Un passante era questo.
1: Sì, sono talmente belle che sono un po' anche, come dire, eteree, no? Cioè, non ti danno la sensazione quasi di...
0: Dai, eterea. No, mi viene voglia di fare Kate Collins.
1: Ma che cazzo potrebbe essere tua nipote?
0: Ma davvero. Mi viene voglia di fare Kate Collins al vetro, cioè allo schermo.
1: Dove sono lì? Via Borgo Nuovo, quelle vie lì dietro,
0: non lo so,
1: no?
0: 5
1: sì,
0: vie,
1: sì.
0: Boh, non
1: è quella
0: idea.
1: Via che porta verso via Pontaccio, secondo
0: non lo
1: me.
0: So.
1: Zona.
0: Non
1: e beh, non è che sono tante le vie di Milano.
0: È la Milano
1: così
0: medievale,
1: strette.
0: Diciamo, una Milano medievale con 200 belle ragazze,
1: sì,
0: in
1: minimo,
0: fila,
1: minimo.
0: Che minimo. Esatto.
1: Pensa che palle che è partecipare ai casting.
0: Evidentemente.
1: No, pensa,
0: certo,
1: è evidente che sia così, no?
2: Poi c'hanno pure poche forze, perché non mangiando, no?
0: Sì,
2: quindi stare in piedi tutto quel tempo.
1: Tu stai ore in attesa e poi entri e c'è il capriccio di uno, come nel film Il Diavolo Veste Prada, perché funziona,
0: certo,
1: realmente così. No, via, ciao. E tu hai fatto tre ore
0: di fila. Diciamo,
1: sì,
0: che
1: e
0: un
1: non
0: po',
1: mangi da un mese.
0: Non so se vi ricordate, attempati all'ascolto, i tre giorni del militare. Ecco, solo che ai tre giorni del militare era sempre sì sì. Cioè, non venivi mai scartato.
1: A me l'hanno scartato.
0: Ho capito, pure a me mi hanno scartato. Ma prendevano tutti, fidatevi. che siamo quattro miracolati.
1: Siamo datemi. Quattro scarti.
0: Sì,
1: io in realtà sono stato rivedibile.
0: Sì, ma rivedibile, anch'io rivedibile.
1: Perché ero troppo magro. Ma poi mi hanno preso.
0: Ma cioè, a me mi hanno scartato perché mi mancano due falangi del mignolo. Ma ho capito, ma spari col mignolo, secondo te uno.
1: Se sei disperato può servire.
0: Ma veramente.
1: Comunque, nonostante tutto, noi siamo lo stesso qui sulla nostra barca.
0: Ma certo.
1: A navigare in questo mare in tempesta. Succedono un sacco di cose in questi giorni, perché ieri si è radunata anche la nazionale, sì. Giusto per dare un'immagine completamente differente.
0: Sì, certo.
1: Questa volta il casting era fra maschi.
0: Sì, sì, tutti
1: e
0: maschi.
1: Tutti quelli con le gambe scoperte, lunghissime anche loro,
0: pelose,
1: in coda
0: sì.
1: Che aspettavano la convocazione.
0: Tu sì, tu no.
1: Tu sì, tu no, perché poi vai a leggere l'elenco dei convocati e metà non li hai mai sentiti.
0: Sì.
1: Poi guardi l'11 che dovrebbe giocare venerdì prossimo.
0: E sono i soliti.
1: E grosso modo, sono sempre gli stessi.

0: un po' col titolo de Il diavolo veste Prada, no? Nel senso che evil vuol dire diavolo, fondamentalmente diabolica, insomma, sì, no? Sì, evil woman, quella donna cattiva. La Yellow, l'orchestra della luce elettrica, che poi una volta si poteva chiamare così, adesso è un casino, come la chiami? La A2A Orchestra?
1: Ma io la chiamerei Edison Orchestra.
0: Edison Orchestra.
1: Guarda, proprio istintivamente mi viene dal cuore.
0: Dal profondo del cuore.
1: Dal profondo del cuore, la Edison Orchestra con Evil Woman.
0: Non ti posso più guardare da quando ho visto quella serie televisiva di cui sei protagonista, ma sai che sei proprio bravo come attore, cazzo.
1: Ti ringrazio.
0: Come cantante a me non mi ha mai convinto, te lo devo dire sinceramente. Perché calchi troppo.

0: gongolo, gongolo.
1: Pensa come siamo messi.
0: Gongolo.
1: No, però invece nella recitazione, in quella serie che vi consiglio assolutamente di vedere, che si chiama Tiptoe, bellissima,
2: Tiptoe.
1: C'è un Nicola Savino all'apice proprio,
0: sì,
1: all'apice,
0: sono all'apice
1: del suo splendore, sono all'apice.
2: Perché? Perché c'è un nasone attempato coi baffi.
1: No, c'è l'altezza in comune,
2: sì.
1: Il naso in comune, sì. I baffi in comune, sì. I capelli in comune, sì. E poi un'attitudine.
2: Quella non la conosco. No, volevo dirti che ho allora che lui però ha i capelli tutti bianchi. Perché? Perché a lui è finita la spuma SP della Vella, caro Alessandro, che invece noi abbiamo.
1: Ormai è fuori commercio.
2: È fuori commercio da un anno e mezzo, ma io.
3: Anch'io.
2: Ho il mio tesoro.
3: Anch'io.
2: Lui, vedi che. No, lui non è lui. Beh,
1: è lui, lui.
2: È lui. Sì, ma sì, è bianco.
1: Ma è come
2: capito?
1: Te.
2: No,
1: è come te se stai una settimana senza spennellarti.
2: Se sto
1: dai,
2: una settimana senza spennellarmi, sì. Che attitudine ha?
1: Quella lì è. Il vizietto, come si dice.
2: Ok, ok, no, io non ce l'ho, mi spiace perché ciulerei di più, ma non ce l'ho.
1: Matteo, stavi per sparare qualcosa?
3: No.
1: Ti ho visto con la mano sul grilletto.
3: No,
1: era la mia.
3: Ero andato a cercare se si trovava al mercato nero questa spuma.
2: E costa 200 euro nel frattempo.
1: Sì, ma se hanno smesso di farla è perché secondo me tanto bene non faceva.
2: Certo, però Alex, l'hai trovata.
1: Andate via, andate via.
3: Sì, la compriamo.
1: A proposito di Naya saltata, Renato, che è evidentemente un vero boomer, perché il termine boomer. Boomer adesso viene usato a sproposito per indicare qualcuno che per motivi anagrafici non ha tanta confidenza con la tecnologia, eccomi. Ma i baby boomers sono quelli nati negli anni 50, al limite primi anni 60. Ne sono nate così tante di persone in quel periodo, maschi e femmine, che il servizio di leva non le poteva neanche accogliere tutte quante.
2: Certo.
1: E quindi qualcuna è stata scartata perché appena appena non andava bene.
2: Unghie incarnita.
1: Sì, sì, sì, ma molti venivano lasciati a casa proprio perché ce n'erano di più di quanti le caserme potessero ospitare.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Io sono fra questi, io sono fra tutti.
2: E poi,
1: nel senso che mi hanno fatto rivedibile perché ero troppo magro. Sono tornato, mi hanno accettato, ho chiesto il rinvio perché mi avevano bocciato e alla fine mi hanno lasciato.
2: Allora, quello che tu hai detto, troppo magro, aveva due parole: insufficienza toracica.
1: Sì, sì,
2: quello
1: certo.
2: Era il grande classico.
1: Beh, anche perché la visita del militare si faceva a 18 anni, no?
2: Sì.
1: E probabilmente a 18 anni lo sviluppo non è completo per tutti.
2: No.
1: C'è quello che a 15 anni è già un gigante, quello come me che invece
2: rachitico,
1: era un po' indietro di
2: rachitico,
1: sì.
2: Bei tempi.
1: Tua sorella.
2: No, rachitico bei tempi, rachitico io pesavo 43 kg.
1: Rachitic.
2: Fino a 18 anni, io non so
1: fortissimo.
2: Come. Beh, era forte.
1: Sì, Rakuten è una piattaforma.
2: Rakuten è quella che c'ha solo Tommaso Paradiso in Italia, Rakuten.
1: Più o meno.
2: Sì, sì.
1: Vuoi il calendario delle quattro partite dell'Italia in Nations League?
2: Sì, almeno fammi sapere la ricetta di questo
1: però
2: metadone.
1: Prima ho chiesto ieri a Matteo di ricordarmi una cosa sul calcio.
3: Oddio,
1: cosa mi dovevi ricordare?
3: Non lo so, ma
1: quando abbiamo
3: calcio
1: fatto la telefonata con Daniele Adani, hanno scritto in diversi da un'isola molto grande dicendo ricordatevi che c'è anche il Cagliari.
3: Certo, sì. Ricordatevi, allora, non citate mai il Cagliari
2: è
3: che
2: vero.
3: Pure è in Serie A.
1: Che pure sta facendo un campionato
2: fantastico. Come si dice, sta facendo bene.
1: Sta facendo bene.
2: Grazie a Pisagane. Io devo dire grazie a questi ragazzi che Pisagane è fortissimo, l'allenatore del Cagliari. È fortissimo l'allenatore del Cagliari, sono stati bravi ragazzi.
1: E questo è Jenny?
2: No, infatti purtroppo Pisacane confina con Gelli, la verità.
1: Tanto che Pisacane parla di Pisacane.
2: Pisacane.
1: Ti parli addosso.
2: Certo, naturalmente sì, questo è grazie a Pisacane.
1: Comunque c'è venerdì un bel Italia-Belgio a Roma all'Olimpico.
3: Bellissimo.
1: Poi ci si...
3: Beh,
1: poi
3: c'è... No, ma a me piace. Guarda che io
1: poi c'è un bel Turchia-Italia lunedì in Turchia.
2: Turca.
1: Poi si va in Francia allo stadio Saint-Denis a giocare contro la Francia stessa, venerdì 2 ottobre. E poi lunedì 5 ottobre, il giorno dopo la DJ Ten, Italia-Turchia. Il ritorno, diciamo così, a Bologna.
3: Sempre. Senti, i nostri ragazzi.
2: I nostri ragazzi. Però sì, Linus, cioè, quante possibilità ci sono che con la Francia non buschiamo? Però la palla è rotonda.
1: La palla è rotonda, che ne sai. Ma poi hanno cambiato il regolamento e per retrocedere, ma questo è veramente un cavillo, devi veramente perdere tutte con chiunque.
2: Tutte.
1: Quindi insomma è abbastanza... Come si dice?
2: Improbabile, dai. Sì, improbabile.
1: All'acqua di rose?
2: Sì.
1: Perché l'acqua di rose è... Com'è che
3: è? È leggera.
1: È leggera, esatto, poco sapore. Tu ci metti la rosa, ma non prende.

0: Tarararara. Mentre andava la... che cos'è? Torero Camomillo. È Zecchino d'Oro, un pochino. Mentre andava questa bella canzone della bella e brava Anna Castiglia.
1: Vedete se non andrà a Sanremo. Vedete come ve lo diciamo.
0: Oh yes, poi ne parliamo del nuovo Sanremo, che mi piace molto quella roba che il venerdì sera ricantano le canzoni che sono in gara, ma le possono arrangiare in una versione diversa, che può essere utile per andare all'Eurovision
1: sì.
0: Song Festival.
1: Pimpate da Eurovision.
0: Mi immagino, non so, quella di Olly.
1: Sì, Balorda Nostalgia.
0: Balorda Nostalgia, sì. Versione Village People.
1: Sì, un po' così. È proprio l'ossimoro per eccellenza, allora, perché Olly rifiutò.
0: L'Eurovision. L'ha detto a caso. Mentre andava questa bella canzone è partita una discussione sull'acqua di rose,
1: sì.
0: Che è un'espressione che magari avete usato, anche se un po' fané, come si dice, come lo stesso prodotto. Insomma, la teoria più diffusa qui in studio era che fosse un prodotto usato dalle nostre nonne.
2: Sì,
0: c'è una roba completamente estinta.
2: Me lo ricordo con precisione, mia nonna lo usava, ma c'è ancora.
0: La prova del 9 è stata: vai su Amazon e scrivi acqua di rose e c'è
2: quello...
0: in versione profumo e c'è in versione anche bibita, tra virgolette, bevanda.
2: È un distillato, sì.
1: Sì, però quello più famoso per noi è il tonico, l'acqua di rose, confezione blu, con scritto acqua distillata alle rose.
0: Serve per struccare anche, forse.
2: Sì, ma è anche un...
0: ce la vedo così.
2: Alcuni lo possono usare come, non proprio come profumo, non de toilette, ma qualcosa che...
0: Però è bella la confezione.
2: Ingentilisce i vestiti. Per questo si dice all'acqua di rose, intendendo una cosa blanda, superficiale.
0: Perché non è invasivo.
2: Perché è un profumo che svanisce velocemente.
0: Sì, e la versione che si beve mi ricorda invece le bibite finte dell'oratorio.
1: Quello è...
0: sai, quelle bottigliette di plastica,
1: sì,
0: e dentro
1: c'era
0: dell'acqua colorata.
1: Sì,
0: per me quella lì era acqua di
2: rose. Adesso c'è, non so, scusa, c'è una cosa molto bella che gira.
0: Scusa un attimo, tanto chi è?
1: Sono Piero Pierotto.
0: Aspetta un attimo, lo
1: evidentemente,
0: sapevo.
1: Evidentemente, c'è un argomento dell'Ottocento, secondo te...
0: Batte.
2: C'è una borraccia che mette sul beccuccio un profumo, per cui tu bevi l'acqua, ma sentendo il profumo col naso, il profumo è aromatizzato, hai la sensazione di bere un succo, ma in realtà è acqua semplice.
0: Buongiorno.
1: Allora, volevo dire che io e Fabio Vercellone solo questa settimana vendiamo due prodotti in più oltre ai tappetini. Uno è l'acqua di rose, e l'altro sono le pastiglie Leone, che sono, diciamo, uno delle
0: pastiglie Leone è ancora
1: ancora tutti e due
0: è
1: sono
0: uno dei simboli della torinesità.
1: Sono dei retaggi dell'Ottocento.
0: Cioè,
1: tutti
0: praticamente
1: e due.
0: Fate come le riviste, come i quotidiani, fate gli allegati.
1: Cioè, questa
0: insieme
1: tappetino,
0: se un tappetino,
1: una confezione di acqua di rose o per chi piace una confezione di pastiglie Leone alla cannella.
0: Andiamo in pubblicità con il ricordo della famosa espressione che veniva utilizzata per umiliare quelli che venivano scartati per deficienza toracica o insufficienza toracica.
1: Sì.
0: Insomma, quelli molto magri. Chi non è buono per il re non è buono neanche per la regina.
1: Guarda caso da dove arriva?
0: Dal Piemonte.
3: DJ, chiama Italia.
4: One station. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: frutto lo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: vent'anni fa, 1996, giusto?
1: Esattamente.
0: Dalla New Zealand, OMC How Bizarre, bella.
1: Molto, no? Bella, molto, molto radio DJ, bella, secondo molto me. Bella, sì, totalmente
0: radio DJ. Canzoni proprio che mi ricordano.
1: Totalmente.
0: Via Massena. Allora, tra le cose che sono successe ieri dal punto di vista della comunicazione, la prima conferenza stampa, credo, magari ne ha già fatto un'altra.
1: No, è la prima.
0: La
1: proprio,
0: prima conferenza stampa di Stefano De Martino in versione presentatore, ma anche co-direttore artistico, mettiamola così.
1: Beh,
0: del
1: festival di artisti.
0: Sì, però c'è anche per la gusto di Diana Mano.
1: Potrebbe essere sulle cose di messa in scena, ecco, sì.
0: Ma anche di musica, soprattutto.
1: Ah, può essere, sì, può essere.
0: Beh, insomma, ieri presentazione con un fare anche molto sicuro, insomma, giustamente, dice, sono 5 mesi che non penso ad altro, adesso comincio a muovermi con confidenza su questo argomento. Le novità del Sanremo che arriverà, ok? La prima, anche se è un po' difficile da perseguire, è no intelligenza artificiale. Non so come si fa a capire se è una canzone.
1: È impossibile, è una dichiarazione di intenti, ma è impossibile.
2: Anche perché l'intelligenza artificiale usata in questo modo significa che tu fai il telaio con quella, poi la risuoni, la modifichi un po'. Però se vuoi proprio evitare che l'intelligenza artificiale intervenga in tutto il processo produttivo, è impossibile.
0: È impossibile.
1: Cioè, come dire no alle tastiere. Non so come dire. È una cosa.
0: Beh,
1: io la trovo. Una,
0: te la accorgi.
1: Una cosa, sì, ma la trovo una cosa personalmente veramente anacronistica. Dire in generale, non in questo caso.
0: Beh, insomma.
1: No, ma è tanto una passata, gliela puoi dare o non gliela puoi dare, non cambia poco.
0: Vabbè,
1: questo è il mio parere. Poi.
0: I cantanti che lo scorso anno erano forse un po' troppi? Quanti erano? 30?
1: 30
0: l'anno scorso? 30. Quest'anno diventano 24 più 1, 24 tra virgolette big, cioè cantanti con una carriera alle spalle, più uno che è quello
2: De Martino,
0: che uscirà.
2: Che canta da, pure.
0: Uno che è quello che uscirà, credo, da Sanremo Giovani. Una volta che vince quello, fa parte stabilmente del gruppo. Quindi praticamente sono 24. La cosa più interessante è l'orario di chiusura, che è la 1:01.
1: Oh!
0: Adesso
1: perfetto.
0: Non so se è quella, se questo fa parte delle intenzioni e poi verranno disattese,
2: certo,
0: oppure
2: certo.
0: Se è una ghigliottina che cade, insomma, no?
2: O c'è un tassativo o se no l'imprevisto rischia di allontanare il limite.
0: Però si può fare una scaletta,
1: sì,
0: che ci sta,
1: basta
0: scaletta. Metterci un po' meno roba, insomma.
1: Non
0: è difficilissimo e magari partire un pochino prima anche.
3: Oppure se la faccio io, scrivo la scaletta all'1 e all'1:15 è finita.
0: E poi ci sono le differenze delle serate, non sono tantissime, ma su una serata in particolare sì. La prima sera cantano tutti.
1: Ok.
0: La seconda sera ricantano tutti.
1: Tutti.
0: La terza sera sai chi canta?
1: Tutti.
0: Però cantano le cover.
1: Okay.
0: Però cantano le cover, che ormai è una serata che vive di vita propria.
1: Certo.
0: Il venerdì sera canta, indovina chi?
1: Tutti.
0: Però ricantano la canzone che hanno in gara con un arrangiamento o un vestito, ancora non si capisce benissimo.
1: Una messa in scena,
0: una
1: forse.
0: Una messa in scena. Io ho letto la parola arrangiamenti, okay. Però magari ho sbagliato. Okay. Se ho sbagliato, sai cosa faccio? Mi arrangio.
1: Beh, bravo, esatto.
0: Praticamente cantano la stessa canzone in una versione che potrebbero fare per l'Eurovision Song Contest,
1: certo.
0: Quindi un po' Village People.
1: E no, alt. E chi vince quella sera lì
0: va
1: all'Eurovision.
0: Esatto. Non ci va chi vince Sanremo, perché poi potrebbe rifiutarsi come ha fatto Olly 2 anni fa.
1: Capito?
0: Poi sabato sera c'è la finale. Sai la finale chi canta?
1: Tutti. Ma scusami Linus, ma se chi vince quel venerdì sera lì vince e deve andare all'Eurovision e si rifiuta ad andare all'Eurovision,
0: allora non può.
1: Sai come si fa a rifiutarsi?
0: Allora non partecipi.
1: Fai
0: una
1: versione scarna, chitarre, voce male, senza fare niente, allora lì non vinci.
0: No, in mezzo a tutti questi cambiamenti poi ce ne sono tanti che riguardano anche la tecnologia e il modo di avere dei risultati che siano credibili da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, dell'ufficio stampa e quant'altro ancora. Le date quali sono?
2: Dal 16 al 20 di febbraio.
0: 16-20
2: martedì,
0: di febbraio,
2: sabato.
0: Più o meno le solite. 16, una volta 20. Era un po' prima, forse?
1: No,
0: una volta appena prima.
1: No, non l'anno scorso, però. L'anno scorso, secondo me.
0: L'anno scorso era alto, come la Pasqua.
1: Bravo,
0: era molto alto.
1: No, 16-20 febbraio. Vabbè.
0: Qual è? Ho chiesto ai miei pard, come avrebbe detto Tex Willer, qual è la prima canzone di Sanremo che ti ricordi? Perché comunque ci sono quelle che ci ricordiamo, perché magari sono arrivate in un momento importante della nostra vita, ma Sanremo Sanremo c'è sempre stato,
1: certo,
0: di fianco a noi,
1: certo,
0: no? Per cui,
1: certo,
0: ho chiesto a tutti, cominciamo con Matteo.
2: Sì.
0: Matteo, la prima canzone di Sanremo che ti ricordi bambino, insomma.
2: Per Elisa, cantata da Alice.
0: Era
4: per Elisa,
1: 81.
4: Puoi vedere

0: un po' paura comunque. Faceva, non è un
1: ma guarda che questo, non è nemmeno questo atteggiamento bella. Così deciso è il motivo per cui me la ricordo.
0: Ah certo, ti spaventava.
2: Sì, anche perché dicono che dicevano fosse dedicata all'eroina. E perché vivere non sai, non più so. Vivere
0: di sicuro scritta da Franco Battiato.
2: Lei ti ha levato la dignità, cioè
0: potrebbe essere col senno di poi sì sì anche si di diceva, allora solo che allora eravamo un po' rimbambiti almeno io sicuramente. Tu invece la prima che ti ricordi?
3: Io Terra Promessa.
0: Terra Promessa, una
4: terra promessa. Bella grande.
3: Sì, avevo 17. Crescere i nostri pensieri. Però mi piaceva lui, la sua immagine, ragazzo, giovane, pulito. Beh, certo.
0: Ma gliel'hai mai detto questo a Eros?
3: Ho il suo 45esimo, lo so.
0: No,
3: fatto...
0: ma glielo devi dire, mi piacevi tu.
2: Esatto.
3: Te lo dirò.
0: Oh, che vuoi? Voglio vedere come reagisce. Il tuo primo ricordo sanremese.
2: Beh, io avevo 11 anni, entrò una ragazza vestita da uomo, vestita da punk, con una valigia in mano, capito. E cantava Un'emozione da poco. Ah, no.

0: senso
1: che dire, Linus?
2: Dimmi, dimmi che senso ha. Pensa che differenza di età c'è fra me e te? 10 anni esatti.
1: 10 anni.
2: La mia prima canzone è di 10 anni prima, esattamente, 68 in verità, 69.

0: bellissima ragazza.
1: Ha vinto questa qui?
0: Sì.
2: Allora, la mia era fine anni 60, la tua era fine anni 70, quella di Sara è fine anni 80. 1987 esiste una versione di questa canzone ancora più bella che quella che abbiamo usato noi come sigla per un paio d'anni, credo. Però, visto che parliamo del festival, questa è quella vera.

0: detto che stanno iniziando le riprese per un film sulla storia di Lucio Dalla. Con sì. 13 Pietro, il figlio di, certo. di Morandi, che fa la parte di Morandi, giovane, ovviamente. E certo. c'è invece un cantante di origini pugliesi che fa la parte di Lucio Dalla. Peraltro anche Lucio Dalla stesso, per quanto fosse un simbolo bolognese, per parte di madre era di origine pugliese anche lui.
1: Sì,
0: e questo
1: sì.
0: giovane cantante pugliese ha costruito la sua carriera proprio cantando il repertorio di Lucio. Come si chiama
2: Valentino
0: lui?
2: Aquilani.
1: Valentino Aquilano, esatto. Non del tutto ignoto al grande pubblico, perché me lo ricordo solo io, ha vinto il programma Like a Star, che è un programma che è andato in onda sul 9 l'anno scorso con Amadeus, dove c'era Elio in giuria.
0: Okay.
1: E faceva già Lucio Dalla, insomma, lui era un manico a fare Lucio Dalla.
0: Beh, la sua carriera è votata al grande Lucio. Chi sarà?
3: Sono Enrico Ruggeri. Volevo ricordare un aneddoto simpatico, su si può dare di più. C'era un nostro collega, purtroppo passato a miglior vita, che disse: ma va, ma con questa canzone non farete,
0: dove volete andare,
3: non farete niente. Il vendicativo Gianni Morandi, tutti i lunedì quando usciva la Hit Parade,
0: lo chiamava.
3: Poi noi, insomma, abbiamo fatto una certa promozione, per mesi eravamo in giro a cantare. Tutti i lunedì prendeva, si faceva dare 20 gettoni telefonici e telefonava a casa di questo ignoto
0: Goliardi.
3: Pronto, alla ventesima telefonata: Belin, Gianni, basta, mi hai rotto le palle, hai vinto tu.
0: Vabbè, non è una classifica di merito. Qualcuno dice: no, come dimenticare quella? No, non era questo. Stavamo soltanto dicendo: siccome Sanremo ha viaggiato sulla corsia di fianco alla nostra vita, certo. da quando siamo partiti, certo. dal nostro casello, ok?
1: Certo.
0: Noi siamo usciti dal casello della mamma.
1: Chiaro.
0: E di fianco alla nostra autostrada della vita c'era un sentierino che si chiama Festival di Sanremo,
1: sì.
0: a segnare ogni chilometro. Quindi, anche non volendo, le canzoni le abbiamo sentite, no? E ognuno di noi se ne ricorda più di una.
1: Certo, tu hai avuto la fortuna di vedere Sanremo degli anni 60, fine anni 60.
0: Sì, il 67, 68, 69, cioè, potevo dirtene altre 100.
1: C'è stato invece un periodo buio di Sanremo.
0: Primissimi anni 80.
1: Nei 70, alla fine 70, dei 70, sì, culminato, sì, ma non me ne voglia, Mino Verniaghi, che è un grandissimo interprete. Mino Verniaghi vinse un carnea.
0: No, nel senso era, qual è la prima canzone che ti viene in mente se ti sforzi di andare indietro nel tempo?
4: 82, Storie di tutti i giorni, certo. Riccardo Fogli, certo. Avevo 9 anni.

0: che se ne va.
1: Un giorno in più che se ne va.
0: Papillon.
1: Un orologio fermo da un'eternità.
2: Radio DJ, solo musica di ieri.
1: Così come noi. Radio sempre in corsa.
0: Radio DJ.
3: Tutta l'hai messa?
0: No, no, no.
3: Bastava un pezzetto. Vai con un altro pezzetto.
4: La prima che mi ricordo, canzone di Sanremo.
3: Sì, sì.
4: È No Vasco di Jovanotti.
3: Urca!

0: vabbè, erano bei tempi.
1: Devo dire, questa non la fa neanche ai concerti. Cioè, Lorenzo, meno male, accoglie.
0: Ha fatto sparire anche il master.
1: Accoglie tutto il repertorio, ma questa non la fa.
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Beh, no, quella è una hit totale.
2: Beh, pure Classe di Ferro l'ha messa.
1: Classe di Ferro non ha neanche...
2: Asso.
1: Allora, Jovanotti, quella Classe di Ferro lì, a un certo punto ha fatto una chiavetta, ha fatto una roba che costava... 150 euro, okay. Con poster, tutta una opera omnia di Jovanotti, Classe di Ferro, non c'era. L'ha fatta sparire nell'umido.

0: Ciao Logante, Alejandro, ciao su Radio DJ. Niente, ormai abbiamo sollevato il coperchio, non riesco più a tapparlo.
1: Purtroppo.
0: Sta venendo fuori di
1: tutto. Popcorn.
0: Sì, esatto, l'effetto popcorn. Giovanni dice, la prima cosa che mi ricordo di Sanremo, ero molto piccolo, era il festival del 1996, quello con gli Elio, le storie tese e la famosa Terra dei Cacchi, quello che sarebbe arrivato secondo, ma secondo qualche altro calcolo forse potrebbe anche essere arrivato primo. Ma siccome vinse Ron, che è un amico, io non voglio entrare in questa polemica.
1: Per carità.
0: Poi comunque l'importante è che sia rimasta la canzone.
2: Ho visto un'intervista un po' di tempo fa e da quello che sembra anche a Giorgia dissero che lei doveva arrivare prima, invece è arrivata un po' dopo.
0: Vabbè, quindi qualche aggiustamento che viene fatto in un secondo momento. No, vabbè, quello è un ricordo anche forte per noi, no? Perché era il periodo d'oro di Cordialmente, certo. Il programma sulla radio, io ero al festival, me li ricordo arrivare vestiti da Rockets con le vespe.
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: comunque
1: certo.
0: Loro erano in un lì a Sanremo c'è sempre questo problema che Ariston è incastonato nel cuore di della cittadina, ha una strada che adesso è pedonale davanti e dietro c'è la via
1: Laurelia,
0: credo, no? E però lì è abbastanza stretta.
1: Devi
0: e tutta la gente
1: dalla Carraia, la Carraia,
0: esatto,
1: la famosa Carraia.
0: E la gente sta lì, se arrivi con la macchina si ferma e tutti si ammucchiano addosso, a volte è un po' complicato. E loro arrivarono ognuno con la propria Vespa,
1: bello,
0: vestiti da Rockets.
1: Bello.
0: Qualche anno fa, 30 anni fa per esattezza. E poi altri ricordi, ragazzi di oggi, Luis Miguel, Spunta la Luna dal Monte.
2: Ah, come no?
0: Tazenda e Pierangelo Bertoli. Sonia, che deve essere più o meno la mia coetanea, no,
1: sì.
0: In realtà è più giovane,
1: sì.
0: Il mio primo ricordo di Sanremo è Nicola Di Bari che canta Il cuore è uno zingaro.
3: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
0: E per due giorni di fila Nicola Di Bari.
3: Che dire? Sì, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va.
0: Il cielo è grigio e il cielo è blu, lì come che
1: sì,
0: era?
1: vero. Beh, si può dire che il 71 sia stato la fine dello splendore, la fine di un'epoca. Poi 72, 73, 74, 75, 76, 77 e anche 78 anni bui del
0: festival. Chi ha vinto nel 75, per esempio?
1: Nel 75 Gilda.
0: Il locale quello sul Lago Maggiore,
1: capito? Con Ragazza del Sud nel 74. Iva Zanicchi, ciao cara, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Nel 73 Peppino Di Capri, Un amore grande e niente più.
0: Ok.
1: Nel 77 al limite un po' ce la ricordiamo, gli Homo Sapiens con Bella da Morire.
0: Beh, no,
1: sei bella da morire.
0: Hai saltato il 76.
1: 76, Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
0: Non te lo chiedo più.
1: 79, Amare di Mino Verniaghi.
0: E 78?
1: Mattia Bazar con E dirsi ciao, non la loro
0: non
1: indimenticabile.
0: La loro più fortunata. Va bene, ci risentiamo domani. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.

0: radio. DJ. One Nation, One
1: Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 6. DJ! Mercoledì 23 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, teatro ieri di un vero e proprio show da parte di Donald Trump, il cui intervento è durato quasi 40 minuti. Un discorso più da campagna elettorale che da Nazioni Unite per il presidente americano, che non ha mancato di minacciare nuovamente l'Iran, invitato a raggiungere un accordo pena l'annientamento. E qualche ora fa a New York è arrivato proprio il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che oggi dovrebbe intervenire al Palazzo di Vetro, e sarebbe la prima volta nella storia che un leader di un paese in guerra con gli Stati Uniti mette piede sul suolo americano per intervenire a una riunione dell'ONU. E a proposito di guerra, a New York c'era anche Volodymyr Zelensky, che ieri, a margine del primo giorno di assemblea, ha avuto un faccia a faccia con Trump. Stiamo lavorando per porre fine al conflitto, sia Zelensky che Putin lo vogliono, ha detto il presidente americano, che ha ribadito la richiesta di fermare il raid contro le raffinerie. Il leader ucraino ha auspicato che le ostilità si chiudano prima dell'inverno. Passiamo ora al caso scuola. Siamo dunque in Italia, che continua a far discutere, con la Premier che rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e chiama in causa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quando era Ministro dell'Istruzione, ricorda Giorgia Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti del 1989 e del 1990 in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe. Dal Colle non arriva alcun commento, ma le parole della Presidente del Consiglio scatenano l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD, Elly Schlein. Infine il calcio, e si chiude con una semplice multa la vicenda dei tifosi juventini che domenica allo Stadium hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola. Juventus sanzionata con ben 10.000 euro.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 7.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
9: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
10: Vendi si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: cazzo, ragazzi! Dai che scavalliamo la settimana! Dai
1: che scavalliamo!
2: Forza, ragazzi, che è già mercoledì, andiamo!
1: Metà settimana, sento del pensiero positivo stamattina, Mike.
3: Guerrieri, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Dai, è mercoledì!
1: Dai, bene che mercoledì!
2: Si vede il venerdì alle porte, ce l'abbiamo lì dietro l'angolo!
1: Sigla!

0: comunque dicevamo c'è del pensiero positivo, sì, per quelli che vedono il mercoledì come una bella giornata, il giorno cuscinetto, certo, si scavalla, certo.
1: Però
0: poi...
1: oggi fammi cominciare con un grazie per tutti quelli che già alle 5.15, 5.10 cominciano a messaggiare per la trasmissione. Bravi, in qualche modo vi riconosceremo qualcosa, adesso ce lo studiamo, però devo dire che la prepartecipazione è un po' come il cibo premasticato, quindi bravi ragazzi perché siete veramente sul pezzo. C'è qualcuno, un nostro fedelissimo ascoltatore che ci scrive sempre, che invece ha iniziato un po' maluccio stamattina. No. Chiedo subito a Enzo una base triste, se ce l'abbiamo in corsa da mettere, perché il mercoledì non è iniziato come doveva iniziare.
0: Per lui è un merdoledì, quindi Michele.
1: Esattamente, cioè, anche purtroppo... un piscioledì.
0: Come mai? Cos'è successo? Sentiamo, sentiamo.
2: Sì. Fate partire una base triste, per favore.
1: Fanno anche regia adesso.
2: Allora, oggi è il giorno degli esami del sangue e delle urine aziendali. Allora, ieri la dottoressa mi ha dato la provetta, quella lì che sembra più un dildo che una provetta.
1: Un dildo, un dildo.
2: Ma stamattina sono andato in bagno, minchia che sonno. Sono andato in bagno e causa durello in corso, e causa che stavo dormendo in piedi. Mi sono pisciato più in mano che nella provetta.
1: Oh, schifo, dai.
2: Ora mi domando e dico come glielo spiego sta faccenda la dottoressa che vede la provetta vuota. Minchia, ma vaffanculo, no, che giornata di merda.
1: No, ragazzi, su.
2: Buongiornazzo.
0: Ma buongiornazzo.
1: E beh, pensa che può succedere anche di peggio. Sì. Non è successo nulla.
0: Ma tra l'altro tutto questo causato dal durello, Mike, l'alzabandiera, il morning glory, come dicono gli inglesi. C'è gente che insomma sarebbe felice, no? Essere già bello tonico a questo.
1: Ma che scherzi, ragazzi. Sai, poi da una certa età in su ce la dimentichiamo quella roba lì, eh. Ci svegliamo, sì, per altri problemi.
0: Sì, sì, sì. La dottoressa Stellin inorridita da questa nota audio.
1: Buongiorno, buongiorno Stella.
3: Buongiorno. In questa immagine che stavate dicendo stavo pensando a Springsteen, che oggi fa 77 anni, e dicevo, ce l'avrà ancora il morning glory lui?
0: Chi lo sa,
1: se non ce l'ha lui.
3: Secondo me sì, sta molto meglio di tutti noi messi insieme.
0: Beh, lui cantava Glory Days, esatto. Quindi voglio dire, se non ce l'ha
1: Glory
0: lui.
1: Days del boss.
0: Esatto. Potremmo dedicare a lei, dottoressa, e a tutti i fan del, sì, boss, tra i quali siamo anche noi, una bella canzone del boss, magari nella seconda ora. Dopo lo diciamo all'ufficio musica.
1: Allora ragazzi, cerchiamo di dare delle direttive a questo programma. Il mercoledì è un po' dedicato a voi, chiaramente, anche alle nostre situazioni e a quello che succede in giro. Io partirei dalle affermazioni importanti di un personaggio che si chiama Elon Musk, che ha detto che nel 2035 non sarà più necessario lavorare.
0: Mi piace, dopo ne parliamo, Mike. Bisogna capire chi paga, ragazzi, per questo.
1: E chi paga?
0: Chi paga?
4: Paga forse la minchia.
0: Perché il problema è quello, ragazzi. Chi paga? Comunque, stamattina siamo divisi. Quelli positivi, ottimisti, e quelli invece che non vedono mai il bicchiere, sì, mezzo pieno, ma solo mezzo vuoto. E sì, voi, amici, voi come state? Di che umore siete stamattina? 347-342-5220.
1: Come si fa a descrivere un umore? Descrivete il vostro umore con un voto, sì, un suono o una parola. 347-342-5220.
0: È molto semplice. Positivi o negativi?
5: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Hai detto positivo.
1: Wow.
0: Ehi, ragazzi. Non ho detto un positivo a caso, ma l'ho detto perché nel titolo di questa canzone c'è questa parola. Ehi, ehi, ehi.

0: alle 16 su Radio DJ, penso positivo, Giova che salutiamo. Ragazzi, c'è gente che pensa positivo, sapete perché? Perché oggi si parte per l'Oktoberfest, birra e tedesco.
1: Birra Fiumi!
0: Uè, occhio che costa, l'Oktoberfest.
1: Porca, guarda, non farmi dire nient'altro, perché mazzate anche all'Oktoberfest.
0: Mamma mia, ragazzi, la birra più cara della benzina e del diesel, però divertitevi.
2: Ficcumento piccolo italiano con effetto nano. Benvenuto qua in Tirolo.
0: Sì, ma è che sai che su Instagram mi è uscita una pubblicità di una nota sauna che si trova lì sul confine, sì, tra Austria e Italia.
1: Che sfrutta l'occasione, sì, eccezionale. Io li amo.
0: Questa saune, bella ragazza.
1: Saune che noi tra l'altro non abbiamo mai frequentato.
0: No, io mai.
1: E come mai l'algoritmo ti propone cose di questo tipo?
0: Ma avrà usato il telefono mio figlio.
1: Ah,
0: mi chiede,
1: certo, come no, figurati.
0: C'è questa bella ragazza che dice: se stai andando all'Oktoberfest,
1: fermati da noi, esatto, perché ci sono delle camere stupende, delle ragazze fantastiche e delle saune eccezionali. Quindi o nell'andata o nel ritorno io farei una piccola tappetta. Comunque,
0: com'è il sentiment stamattina?
1: Allora, il sentiment stamattina è vario. Abbiamo aperto il programma con la solita metafora del suono, cioè definite il vostro umore con un suono, ma non solo, anche con un numero oppure con una parola. Siamo murati, dico, di note audio. Grazie, ripeto, perché queste note audio valgono il triplo, perché a quest'ora non è come mandare una nota audio alle 10 di mattina o alle 4 del pomeriggio. È veramente più ardua la cosa. Io farei un giro veloce, eh?
0: Vai.
3: Ecco il mio umore.
1: Buongiorno, bella Nando.
0: Benvenuto,
1: vedi?
0: Ciao.
4: Buongiorno,

0: il mio umore fa lo stesso rumore di quando si fa la cacca nel gabinetto, sapete quel plof così, ecco, sì, perché sì. Praticamente da gennaio ho cambiato lavoro, ma la società in cui lavoro adesso, quindi il titolare, mi ha detto che mi devo cercare un altro posto di lavoro perché no. Si è reso conto che siamo in troppi.
1: Adesso te lo
0: complimenti
1: dice.
0: Per la programmazione. Grazie ragazzi, poi parliamo. Io sono geometra di cantiere.
1: Dai, dai, forza, forza. Pensiamo positivo, anche se è difficile. Diamo il benvenuto alla nostra guerriera della mattina di oggi, da Taranto, Federica.
2: Fede,
1: buongiorno.
3: Buongiorno, Leo.
2: Ciao. Eccoci ciao, qua ciao. Dalla Puglia con furore. Come va?
3: Va, deve andare per forza.
2: Deve andare per forza. Senti, fa ancora caldo lì in Puglia?
3: Sì, la sera no, però il giorno fa ancora caldo. Domenica sono solo al mare, quindi...
2: Certo, no, vedo ancora dei miei amici che sono lì e si fanno bagni uno via l'altro, quindi insomma, sì. Diciamo che l'estate non è ancora finita.
3: Diciamo di no, speriamo,
1: no, speriamo di no. Fede, che lavoro fai?
3: Lavoro in assistenza clienti.
1: Assistenza clienti? Telefonica.
3: Non rompo le scatole, però. Parliamo okay. Così.
1: Ma un call center? Cioè, sei uno di quei call
3: sì,
1: center?
3: Sì, però non chiamo nessuno.
1: Ah, ricevi tu le chiamate, ho
3: sì,
1: capito.
3: I rompi sono gli altri.
1: Sì, no. Perché, guarda, giusto ieri io e Michele avremmo ricevuto una decina di telefonate sì. A testa da quelli
2: intanto
1: che ti chiamano.
2: Stavamo andando a Torino e dicevamo, ma cacchio, ma come si fa a bloccarli sti qua? Impossibile, hanno 190 sì, numeri diversi.
3: Mi chiamano da Cipro, da ovunque, Inghilterra. Però sono quelli che ti rompono o che rispondi e comunque non parlano.
1: È vero, a volte io sai cosa faccio? Apro la telefonata
2: sì, e poi cade da sola.
1: Cade da sola, perché cosa sì. Succede? Se la blocchi mai che continuano a chiamarti. Allora io cioè, rispondo e poi cade.
2: Sai chi amo io? Quelli dei depuratori delle acque.
1: Sì.
2: Ti chiamano?
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: ho almeno 190 chiamate al mese di depuratori delle acque. Dovrei depurare mezza Lombardia.
1: Fede, senti sì. Allora com'è la tua giornata di oggi? Secondo te positiva o meno?
3: Positiva sempre, perché da quando siete tornati, cioè, per me è un sogno. Tre anni
2: che gentile. Beh, questa è una cosa a parte. Parliamo della tua vita e non della nostra. Noi siamo qua a vostra disposizione, lo sai. È un programma fatto per voi questo.
3: C'è un Oscar, ci vuole l'Oscar della radio.
1: Addirittura, troppo carina.
2: Ma non ci caga mai nessuno. Pensa che in 30 anni di carriera non abbiamo vinto neanche un orsacchiotto di peluche.
1: No, abbiamo programmi di insuccesso, sai, quelli al contrario. No, non è vero.
2: Era un programma di insuccesso, premiamo Andy e Mike.
1: Senti, com'è la tua giornata di oggi?
3: Faccende, casa, poi lavoro e poi ritorno a casa e niente, finita la giornata.
1: Ok, e senti, scusa, sai che qua ci sono delle domande che arrivano in tempo reale, no? Ovviamente, sì. Senti qua.
4: Sei figa o no?
3: Adesso no, più tardi può essere.
1: Dopo sì, con restauro.
2: Cioè,
1: ragazzi.
2: Verso le 8 tu dici entri a far parte di quel grande club, ma per noi sei figa a prescindere, lo sai.
1: Vai, Fede, buona giornata.
3: Nazzo, ciao. Buona giornata.
2: Dai, Fede, dai, dai, abbi Nazzo, fede. Nazzo. Ciao.
3: Sempre. Ciao.

0: Miley Cyrus, Radio DJ, Bass, Persuades, ci piace, la canzone ci piace lei. 6:24 sì. Al 347-342-5220 qualcuno chiede, ragazzi, ma a Milano la Fashion Week, la Fashion Week è iniziata ieri, Milano è piena di...
1: Io penso positivo, la figa,
0: pensiero del maschio medio a Milano.
2: Che gira Milano, sì, questa settimana, devo dire che ce n'è.
0: Ho visto Gazzo in galleria Vittorio Emanuele, bello, elegantissimo, Mike con Jennifer Lopez,
2: sì,
0: con Anna Wintour.
2: Sì.
0: Perché non ci invitano mai noi agli eventi di Vogue?
2: Ma non lo so, tra l'altro posso dire una cosa, noi faremo anche dello standing, cioè io e te siamo proprio da quel punto di vista lì, perfetti.
0: Sì, sì, dici?
2: Cioè, ma certo, ci metti in mezzo tra Anna Wintour e Jennifer Lopez, cioè queste dopo due minuti vengono a mangiare, scusa, la polenta taragna.
0: Ma
2: sono
0: d'accordo, ma poi scusa, anche come età, Gazzo è troppo giovane, Andy e Mike con Anna Wintour e Jennifer Lopez stanno meglio.
2: Gazzo,
0: no?
2: È troppo bello.
0: Ma poi sei troppo bello, Gazzo.
2: Troppo bello e preciso.
0: Milano pullula, devo dire, in questi giorni. Sì. Com'è l'umore?
3: Buongiorno guerrieri, oggi volevo fare tantissimi auguri alla mia bambina Giorgia che compie 12 anni. Mm-hmm. E buongiornazzo a tutti i frontalieri come me. Andiamo a lavorare.
0: Dai.
3: Ciao,
2: saluto tutti i frontalieri che sono in tanti che ci ascoltano, in tanti che ci scrivono.
0: Ragazzi, facciamo una piccola pausa, tra poco parliamo di quello che ha detto Elon Musk, che ha detto che da quale anno, Mike, più o meno?
2: 2035, questo che ha detto lui, ci sarà un'economia globale gestita dall'intelligenza artificiale che produrrà per noi.
0: E
2: quindi noi dovremmo solo scegliere cosa fare,
0: sì,
2: per una gratificazione personale, cioè lavorare,
0: sì,
2: sarà una scelta personale.
0: Perché ci sarà abbondanza.
2: Abbondanza,
0: ho
2: ci
0: capito.
2: Sarà più di un miliardo di robot, sì, programmati che produrranno per noi.
0: Ho capito, ma chi è che paga?
4: No, paga Fungiara Ninja.
0: Ok, grazie.
2: Esatto, ne parliamo tra poco.
0: State
2: su
0: lì.
2: DJ Sei Tu.
0: State lì, state
5: con
0: lì.
5: Andy e Mike. Andy e Mike.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse, sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e

0: avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
5: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
8: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
9: Muy Tomás è una collezione
10: di oggetti da collezionare.
9: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
10: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
9: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
10: Perché Muy Tomás?
9: E perché no? Muy Tomás, never enough.
10: Scopri di più su muytomas.com.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Oh My Soul, 6.35 su Radio DJ, buon mercoledì a tutti. È il 23 settembre, quindi oggi inizia ufficialmente l'autunno,
1: sì.
0: Possiamo dirlo?
1: L'autunno dentro di noi. Ragazzi.
0: Bella come stagione, perché insomma c'è il fungo, c'è la foglia, c'è il fogliaggio.
1: A me piace tantissimo, queste fasi di passaggio mi esaltano.
0: Tra l'altro in montagna tantissimi funghi, ce lo confermano tutti gli amici anche sugli Appennini. Bene, DJ sei tu, lo dice il titolo del programma stesso, i protagonisti siete voi, ci siamo lasciati poco prima della pubblicità con questa provocazione. Non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta Elon Musk. Stamattina Michele è arrivato leggendomi questo post. Di quale account, Michele?
1: Allora, non me lo ricordo.
0: Rivoluzione digitale.
1: Rivoluzione digitale, ma poi tanti l'hanno ripostato. Comunque, cioè, il concetto di base è questo: cioè il pensiero di Elon Musk sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata a quelli che sono i lavori di tutti i giorni, no? E alla quotidianità nostra. E lui dice in buona sostanza che attraverso dei passaggi indotti, cioè dal 2026 fino al 2035, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie legate agli umanoidi, grazie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che voglio dire verso il 2027-2028 dovrebbe essere superiore addirittura nella creazione dei software all'intelligenza umana, si arriverà nel 2035 a avere un'economia globale completamente gestita dall'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Opulenza per tutti e possibilità da parte di noi umani che lavoriamo tutti i giorni di scegliere cosa cazzo fare tutti i giorni. Nel senso che non sarà più necessario lavorare, perché ci sarà un'economia globale talmente opulenta che ognuno avrà dei dividendi, come se fossimo una gigantesca società.
0: Sì, una sorta di reddito di cittadinanza globale. Quindi soldi per tutti, amici.
2: Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi.
0: Perfetto.
2: Bisogna
0: capire un paio di cose dal punto di vista energetico, com'è sostenibile questa cosa.
1: Ma soprattutto c'è già qualcuno che chiede a Elon di anticipare sta roba.
0: Addirittura.
3: Elon, scusa, non puoi anticipare al 2030, che ne so, anche perché dal 2035 sarei comunque in pensione, quindi non lavorerei.
1: Certo.
3: Almeno avrei altri 5 anni per non fare un cazzo.
0: Okay, perfetto. Beh, domanda lecita, secondo me.
1: Domanda lecita, ma soprattutto c'è l'altra domanda lecita, è: ma ragazzi, cioè, a noi per esempio piace fare il nostro lavoro, no?
0: Sì.
1: Cioè, se dovesse intervenire l'intelligenza artificiale che fa programmi radiofonici così senza bisogno di conduttori, cioè io ci rimarrei un po' male.
0: Beh, io ho chiesto a Gemini stamattina, intanto che andava la pubblicità e la canzone,
1: di bene a Gemini
0: le ho chiesto questa cosa: sareste in grado di condurre un programma radiofonico in diretta? Volete sentire un pezzettino della risposta?
1: Vai.
0: Vado.
4: Condurre un programma radiofonico in diretta è ampiamente alla portata di un'intelligenza artificiale avanzata.
0: Bene.
4: Tuttavia, un'analisi strutturale del mezzo richiede una distinzione netta tra la semplice messa in onda e la conduzione vera e propria. L'infrastruttura della diretta, cosa posso fare?
0: Sì.
4: La gestione del flusso tecnico e informativo non presenta ostacoli.
0: Okay.
4: Gestione del clock. Posso calcolare i tempi al secondo, parlare esattamente sulle intro dei brani senza pestare il cantato e gestire i rientri dalla pubblicità con precisione millimetrica.
0: Ok, mi fermo qua.
1: Sì, è molto meglio di noi.
0: Ma certo.
1: Cioè, voglio dire, questa prende l'intro e non pesta merda.
0: A differenza nostra. Ragazzi, ma non volete due bei replicanti con le voci di Andy e Mike fatti dalle AI, così noi stiamo a letto la mattina?
1: Guarda, si è già scatenato il delirio al 347-342-5220, perché a questo punto chiaramente la provocazione è: secondo voi questa roba è fattibile o meno, cioè succederà o meno, ma soprattutto dico, cioè voi cosa fareste se aveste libera tutta la giornata? Perché
0: certo,
1: poi il discorso non è più quello, cioè
0: cosa
1: voi
0: fai?
1: da domani vi dicono non serve più lavorare, i soldi che guadagni te li diamo noi, arrivano tranquillamente sul tuo conto corrente, hai tutta la giornata libera, allora

0: devi fare una scelta e devi dire: oh ragazzi, io cosa faccio tutto il giorno?
1: Bella domanda.
0: Faccio una cosa che mi gratifica?
1: A cosa vi dedichereste? Questo vogliamo sapere. 347 342 5220, ad esempio, appunto come dicevi tu, a noi piace venire a lavorare, ci piace fare la radio, ci piace fare DJ,
0: ma ci sentiremmo un po' dispersi probabilmente, e cioè voi, ci manchereste voi.
1: Cosa fareste se non faceste quello che fate?

0: 1986, Genesis, Invisible Touch, 6:42. Giustamente qualcuno solleva una domanda sull'argomento, no?
1: Sì, beh, qualcuno, ragazzi, sono arrivati 2 miliardi di messaggi in 20 secondi, bravi ragazzi, perché vuol dire che avete un pensiero critico abbastanza preciso nei confronti dell'intelligenza artificiale. Per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, abbiamo un po' provocato con quella che è la previsione di Elon Musk, la faccio breve, che nel 2035 ha detto che non ci sarà più bisogno di lavorare perché l'economia globale sarà gestita da robottoni che lavoreranno per noi e che produrranno reddito, e noi potremmo decidere di fare quello che vogliamo dalla mattina alla sera. Però, per esempio, il Teddy dice:
2: tutto bello, tutto meraviglioso, ma poi chi si occupa della manutenzione di tutti i robottoni? Gli unici stronzi che dovranno lavorare saranno quelli?
1: No, ci saranno altri robottoni che fanno i manutentori,
0: riparano i robottoni. La domanda è molto semplice: cosa fareste se poteste non lavorare? Ma a parte questo, arrivano considerazioni, Mike, molto molto carine, tipo questa: ciao ragazzi, il tema secondo me è chi va nei campi a raccogliere frutta e pomodori? Beh, il robottone.
1: I robottoni.
0: Poi chi munge le mucche?
1: I robottoni.
0: Chi macella gli animali?
1: I robottoni.
0: Chi porta via la spazzatura dagli appartamenti?
1: E allora devo rispondere sempre la stessa roba.
0: Tutto la I. Tutto la I. Invece al telefono con noi da Bergamo, Caterina.
1: Cate!
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Nazzo, stai lì un secondo che c'è Alex che deve dire una roba.
4: Secondo me un'intelligenza artificiale non potrà essere mai cogliona come voi due.
0: Grazie.
4: Buongiorno,
0: è giusto,
4: mai.
0: Grazie.
4: Grandissimi.
0: Questa è la salvezza.
1: Grazie Alex, questa è la cosa che ci salva.
0: Sì, sì, sì, la coglionaggine naturale. Cate, di che cosa ti occupi tu?
3: Io di sicurezza sul lavoro.
0: Sicurezza?
3: Lavoro in cantiere.
0: Ok, in cantiere. Non so se il robottone può fare sicurezza sul lavoro. Bah, chi lo sa.

0: Comunque
1: ci sono
0: se...
1: già,
0: ci sono già? Ah sì? Cioè?
1: Chi ha tanti soldi ha degli specie di cagnolini che inquadrano gli operai, gli ambienti, e sono tarati per dire. Ma ci vedono anche, tipo Geo Pop ha fatto dei video su questo.
2: Bravissimi, salutiamo gli amici di Geo Pop che, guarda, sono veramente, ma veramente sul pezzo e molto bravi, io li seguo avevo visto anch'io questa cosa, sì, robottoni.
1: Con le piattaforme petrolifere, su ambienti, diciamo, lavori un po' particolari, rischiosi.
2: Sì, magari anche rischiosi, certo, perché sono, mettono a repentaglio un po' la vita degli uomini. Beh, questa potrebbe essere una bella, cioè una bella alternativa, no? Cioè, sai, col rischio che abbiamo in certi posti di lavoro, magari avere un robottone che ti sostituisce non sarebbe male.
0: Eh sì, soprattutto certo, magari in certi cantieri, certe altezze, situazioni pericolose. Ma
1: o,
0: tu
1: o ambienti pericolosi.
0: Esatto.
1: Ma tu
0: se non dovessi occuparti di sicurezza sul lavoro, cosa faresti tutto il giorno?
1: Sarei con le mie galline.
0: Le galline.
2: Bello,
0: bello, ci piace.
2: Anch'io ho le galline.
1: No, io non ce li ho, un sogno.
0: Ah
1: un
0: sì,
1: sogno.
0: La campagna, sì. Ne parlavamo ieri mattina.
2: Ma guarda, posso dirti, guarda che basta poco, cioè, perché tu vivi in un appartamento, non hai proprio neanche un piccolo pezzettino di giardino.
1: No, ce l'ho il giardino, ma sono sempre fuori per lavoro, quindi non riuscirei a
2: occuparmene. Ah, ma guarda, tesoro, guarda che si autogestiscono le galline.
1: Cioè, lo so, perché la nonna del mio moroso,
2: sì,
1: ha due pollai giganteschi.
2: Sì.
1: Che adoro. Ho regalato delle galline alla nonna, che sono delle galline ornamentali. Non so se
2: belle, certo, colore, certo, come no, come no. Ci sono addirittura delle galline che fanno le uova colorate, le hai mai viste quelle?
1: Sì, anche. Il problema è che la nonna bada alla produzione, non alla bellezza.
0: Scusa un attimo, aspetta, scusa, Michele, puoi dire alle galline di non far rumore?
2: Dai, andiamo, ragazzi, raga! Dai, ragazze! Vai, andiamo!
0: Andale fuori,
2: sì, dai, dai, bene, dai, dai.
0: Scusa, Caterina, che qua è un pollaio. Ci sono i due galli, che siamo io e Michele. Guarda, appena parli di loro, sono protagonisti.
2: Comunque, guarda, un piccolo spazzettino recintato, ne metti due o tre, non di più.
0: Sì.
2: Ci sono anche delle tecnologie adesso che ti distribuiscono il mangime automaticamente, cioè tu lo carichi magari all'inizio della settimana.
1: Il pollaio che si muove, cioè che si sposta in modo che abbiano sempre l'erba.
2: Certo,
1: eccetera.
2: certo.
1: Però bene. Sul territorio bergamasco c'è una grandissima atleta che ha già avuto questa idea e converte più che in galline in uova.
2: Ah sì?
1: Agosto.
2: La Sofia, che salutiamo, certo, la Sofi, come no?
0: Ragazzi, è arrivato questo messaggio.
1: Mi ha rubato.
0: Eh beh, senti Michele cosa dice. Sono un apicoltore orticoltore, voglio proprio vedere chi sarà quello scemo che proverà a costruire un robot in grado di raccogliere verdura o visitare un alveare. Cioè, ci sono lavori che devono fare due uomini.
2: Vabbè, non lo so,
0: cioè. chi lo sa Michele, non lo so. Kate, beh, bella idea, ci piace molto parlare di campagna.
2: Realizzala però.
1: Sì, poi ti invito, così facciamo compagnia alle galline tutti insieme, due galli servono sempre, no?
2: Bravissima, bravissima. Ci facciamo anche un ovetto saltato che fa sempre bene.
0: Ciao Kate!
1: Ciao!
0: Buona giornata, ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao! Uè, le galline del Michael! Sentite qua, ragazzi, Marrakesh, due pechegno, due galli in un pollaio.

0: Casini, Marrakech segue Pechegno su Radio DJ. Allora, se non hai soldi, casini. Se ne hai troppi, casini. Sempre casino. Senti qua Simone, io smetterei di fare il capotreno e studierei per diventare professore. È un lavoro troppo poco retribuito che invece mi piacerebbe fare per passione. Quindi se non dovessi più preoccuparmi dei soldi, mi dedicherei alla formazione o all'istruzione in generale. Bella questa cosa.
1: Qualcuno fa una domanda e dice: cacchio, ma se non dovessimo più lavorare staremmo in giro tutti a spendere. Quanti soldi ci dovrebbero dare questi qua dell'economia globale?
0: Bella domanda. Poi Matteo da Meda: di sicuro dedicherei molto più tempo alla mia passione per fare barbecue, che adesso posso fare solo ogni tanto la domenica. Bravo, ci piace,
1: bello, bello, mi piace. Quindi inviteresti tanti amici a casa, probabilmente li renderesti felici. Poi ci sono donne che dicono:
2: allora, a parte il fatto che non credo che l'intelligenza artificiale possa fare il mio lavoro, visto che io vendo vino e sono in giro dalle 6 del mattino a fare le consegne, la vedo un po' dura che possa fare tutto quello che faccio io. Però in caso avessi la giornata libera, andrei a cavallo tutti i giorni negli orari che voglio, invece che adesso devo anche trovare il momento giusto e gli spazi, e poi fare tutto quello che mi piace fare, andare in vacanza, shopping, mi rilasserei, però soprattutto andrei a cavallo. Ciao, ciao. Gemara, da Busca Arsizio.
1: La bella vita,
0: Francesca,
1: la bella vita.
3: E dice una cosa di Instagram di questa bella maialona.
0: No, non gliel'abbiamo chiesto.
1: Ma poi, ragazzi,
0: ma poi è il modo di chiederlo. Cioè, adesso voglio dire, anche voi, ma io non lo so. Francesca,
1: io chiudo il programma, ragazzi, me ne vado.
0: No, stai qua. Francesca dice: mi dedicherei all'educazione cinofila col mio cane, la addestrerei alla caccia ai porcini per i boschi, starei fuori in giardino per i boschi tutto il giorno, gestirei mia figlia meglio dedicandole più tempo. Ovviamente basta sveglia alle 5 per andare al lavoro, perché molti chiedono anche questo.
1: È l'anno buono, è l'anno buono per quanto riguarda i funghi. Caro Andrea, l'intelligenza artificiale per esempio non potrebbe fare gli auguri di compleanno al nostro caro ascoltatore, il nostro amico Marco, personal trainer, che oggi compie 50 anni.
0: Auguri!
1: È ancora una fisicata pazzesca, quindi insomma avanti caro Marco, tanti auguri e tanti abbracci da Andy e Mike per i tuoi 50 anni.
0: Auguri a tutti voi che festeggiate.
4: Anche Shorty fa gli anni.
0: Auguri a
1: Shortissimo, il nostro super DJ.
0: Amici, pausa. Tra poco le news delle 7 e poi ancora DJ Sei Tu.
4: Altro che Instagram. A me me sa sia un bel panico a mortadella, pira. Altro che. Ciao guerrieri.
0: Ciao. Ciao.
5: Con Andy e Mike. Andy e Mike.
6: Movie Time.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita.
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Ready?

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
4: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Muito Mass è una collezione
12: di oggetti da collezionare.
11: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
12: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
11: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
12: Perché Muito Mass?
11: E perché no? Muito Mass,
12: never enough. Scopri di più su muitomass.com.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: 2 verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
0: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Puntuali sono le 7 adesso. DJ! E ancora buongiorno, buon mercoledì dalla redazione. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU, che oggi vedrà il suo secondo giorno, ma teatro ieri di un vero e proprio show da parte di Donald Trump, in cui il cui intervento è durato quasi 40 minuti.
4: Un discorso più da campagna elettorale che da Nazioni Unite per il presidente americano, che non ha mancato di minacciare nuovamente l'Iran, invitato a raggiungere un accordo, pena l'annientamento.
3: E qualche ora fa, proprio a New York, è arrivato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che oggi dovrebbe intervenire al Palazzo di Vetro. Sarebbe la prima volta nella storia che un leader di un paese in guerra con gli Stati Uniti mette piede sul suolo americano per intervenire a una riunione dell'ONU.
4: E a proposito di guerra, a New York c'era anche Zelensky, che ieri a margine del primo giorno dell'assemblea ha avuto un faccia a faccia con Trump.
3: Stiamo lavorando per porre fine al conflitto, sia Zelensky che Putin lo vogliono, ha detto il presidente americano, che ha ribadito la richiesta di fermare i raid contro le raffinerie. Il leader ucraino ha auspicato che le ostilità si chiudano prima dell'inverno.
4: Altra zona di forti tensioni, quella medio orientale. Forti sono state le parole di Antonio Guterres al suo ultimo discorso da segretario generale delle Nazioni Unite. In Cisgiordania ha detto spettro di pulizia etnica.
3: Duro anche il presidente francese Emmanuel Macron. Gaza una vergogna per tutti, dice, dichiarazioni che il premier israeliano Netanyahu non ha gradito e che ha definito grottesche.
4: Ora in Italia, con il tema scuola che continua a fare discutere con la premier Giorgia Meloni, che rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e chiama in causa il presidente della Repubblica Mattarella. Quando era ministro dell'istruzione, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula.
3: Il riferimento è a due documenti, uno del 1989 e uno del 1990, in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di alunni stranieri in classe.
4: Dal Colle non arriva alcun commento, ma le parole della presidente del Consiglio scatenano l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD, Elly Klein.
3: Infine il calcio si è chiusa con una semplice multa la vicenda dei tifosi juventini che domenica allo stadio hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola.
4: Juventus sanzionata con 10.000 euro, una cifra modesta che tiene conto della presa di posizione del club e della dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Mattinata soleggiata su tutta Italia, salvo qualche nuvola sulle isole maggiori. Con il passare delle ore saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna ad avere cieli sempre più coperti con locali piogge. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 8.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Choose in Texas, Ella Langley. Come on, baby. 7-8 minuti di questo mercoledì 23 settembre. Dicevamo, si apre ufficialmente l'autunno. Buongiorno, benvenuti.
1: Sì. E siamo quasi alla fine della settimana. È il famoso giro di boa, per usare un termine desueto, ma che funziona sempre. Sì. Grazie chiaramente a tutti quelli che hanno partecipato a DJ Sei Tu nella prima ora. Cosa vi siete persi? Cioè, per dirne una, dei ragionamentoni che abbiamo fatto in base ad una dichiarazione abbastanza forte di Elon Musk, che ha detto che nel 2035, grazie all'evoluzione dell'AI e di questi robottoni, li abbiamo definiti così, anzi li avete definiti voi ascoltatori, cioè noi potremmo starcene a casa tranquillamente, ci sarà un'economia globale gestita da loro e ci sarà quindi una divisione di quelli che sono i redditi globali, percepiremo lo stipendio e potremmo fare tutto ciò che ci piace, cioè dal punto di vista della gratificazione, magari anche un lavoro che abbiamo sempre sognato di fare ma che non abbiamo mai potuto fare, lo potremmo cominciare a

0: a fare.
1: E chi lo sa, Michele, se sarà vero, a noi piace invece mettere le mani nella terra. E a proposito di terra, da domani 24 settembre fino al 27 a Torino ci sarà Terra Madre con il Salone del Gusto. Ne parliamo con grande piacere con la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini. Buongiorno Barbara.
2: Barbara, buongiorno, ben svegliata, benvenuta su DJ, come va?
3: Ma buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Con voi,
1: ma allora, che bello. Domani il centro di Torino si anima con questo ricco programma diffuso con un sacco di cose. Innanzitutto il Salone del Gusto quest'anno compie 30 anni. Terra Madre è una manifestazione bellissima. Ci racconti un po' che cosa succede? Il tema è la biodiversità, giusto?
3: Esatto, il tema al centro è la biodiversità, sarà l'edizione più speciale di sempre, perché ricordavi 30 anni del Salone del Gusto, ma sono i 40 anni di Slow Food Italia,
1: certo.
3: E in più purtroppo è anche la prima edizione senza il nostro fondatore, questo ci ha spinto a farla ancora più bella.
1: Infatti immaginiamo che ci siano dei ricordi legati alla figura di Carlin Petrini che ci ha lasciato nel maggio scorso, figura epocale ragazzi, perché senza la visione di Carlin non ci sarebbe stata
2: rivoluzionaria in certe
1: cose. Voglia. Andiamo con ordine, chi viene a Torino nel weekend che cosa troverà?
3: Allora, chi viene a Torino nel weekend troverà il mercato internazionale di Terra Madre, con i cibi più curiosi da ogni angolo del mondo, quelli fatti, come dicevate, con le mani in terra e anche con le mani nella pasta, e quindi troverà contadini da ogni angolo di mondo, troverà cuochi, ma troverà anche tantissimi attivisti, leader di popoli nativi, troverà grandi conferenze, ma troverà anche la festa popolare con laboratori per grandi e piccini e ovviamente degustazioni dei cibi più curiosi che possiate immaginare. Quindi sarà veramente una grande festa collettiva insieme ad una riflessione alta sul sistema alimentare che, come diceva Carlin Petrini e come crediamo ancora noi oggi, debba essere buono, pulito e giusto. E oggi non lo è.
1: No, a volte penso alla visione di Carlin, quanto fosse da un lato lungimirante e dall'altro anche difficile da realizzare, perché la storia purtroppo dice questo. Cioè, i grandi gruppi, no, nel mondo, ma anche le multinazionali effettivamente, che guardano i loro interessi nella filiera del cibo, vanno esattamente contro questa idea del buono, pulito, giusto e della difesa della biodiversità,
2: certo,
1: dei piccoli produttori.
2: Senti Barbara, ti tiro in mezzo un po' sull'argomento di stamattina, perché abbiamo così stuzzicato gli ascoltatori, no? Su questa, diciamo, dichiarazione un po' forte di Elon Musk, che nel 2035 appunto ha detto che non ci sarà più bisogno di lavorare, potremo dedicarci a quelle che sono le nostre passioni, perché questi robottoni comandati totalmente dall'intelligenza artificiale lavoreranno per noi. Secondo te questa cosa è una visione anche applicabile in quella che è l'agricoltura, per dire, no? Le coltivazioni in generale.
3: Ma io dico due cose. Una, che quando si parla di una tecnologia così avanzata e così spinta, bisogna anche capire chi se la può permettere, perché non so quanto interesserà le popolazioni del sud del mondo, quelle che stanno combattendo con la desertificazione, con la crisi climatica. Quindi da chi va poi questa tecnologia e questa innovazione? Da chi ha bisogno di mangiare o da chi ha i soldi per comprarla? Questo è il primo tema che va tenuto sul tavolo.
1: Sì, l'idea che sarebbe che c'è opulenza per tutti.
2: Sì.
1: Però questa è un'idea, sì. Se ci pensate, Terra Madre ha la sua base, questo concetto. Correggimi se sbaglio, Barbara.
3: Sì.
1: Ovvero che il pianeta è in grado di sfamare tutti i suoi abitanti.
3: Esatto.
1: Se fosse distribuito in modo equo tutto quello che la natura produce. Mm. No? Questo è il concetto. E non siamo stati in grado di farlo. Quindi
3: dici benissimo. Intanto Carlin ci ha fatto innamorare tutti, anche voi evidentemente, l'idea che il mondo lo si potesse cambiare, che lo si potesse cambiare col cibo e con gioia. E quindi questo, diciamo, io lo terrei come lascito a tutti noi in termini proprio di fiducia nel cambiamento.
2: E come fotografia devo dire che ci piace molto, anche
3: no?
2: Se secondo me stiamo andando purtroppo in una direzione diversa, cioè nel senso che molti non cavalcano questa filosofia, anzi, cioè...
3: Però noi, il mondo è determinato dalle scelte che vengono fatte, quindi le scelte si possono anche cambiare.
2: Certo. Ricordiamoci,
3: noi lavoreremo per quello.
1: No, guardate che quando si va a fare la spesa anche quello è un gesto etico, perché
3: esatto,
1: in base a quello che compri, Mike, puoi determinare,
2: sì,
1: dei cambiamenti in,
2: sì,
1: tutto il sistema,
2: certo.
1: Qui abbiamo parlato anche di altre cose oltre che di cibo, ovviamente. Barbara, allora buon lavoro a Terra Madre Salone del Gusto, andate a Torino dal 24 al 27 settembre, viva la biodiversità. Ciao Barbara.
3: Grazie, vi aspettiamo.
1: Ciao.
3: Tutti.

0: It's a Beautiful Day, che bella canzone, Michael Bublé su Radio DJ. Forza, dai che questo mercoledì 23 settembre sarà un Beautiful Day. A proposito di Torino, salutiamo tutti gli amici che abbiamo incontrato ieri al Royal Park i Roveri.
1: The Green is Pink, che è, diciamo, il kick-off di questo mese dedicato alla raccolta fondi, The Life is Pink, questa diciamo iniziativa molto bella da parte della Fondazione Allegra Agnelli per Candiolo sulla ricerca al cancro. E insomma siamo andati anche noi a fare un giro, ieri è stata raccolta una somma veramente molto importante. Non dimentichiamoci mai che siamo anche in un periodo economicamente difficile e tutti quelli, tutte le aziende che fanno anche un piccolo sacrificio per aiutare la ricerca fanno veramente tanto, ma tanto tanto tanto.
0: Torino protagonista stamattina, c'è un messaggio, ragazzi, oltre al salone a Torino come in tutta Europa c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Io sarò sull'autobus, il Cubo Bus, le culture del cibo, che farà la spola tra Salone del Gusto, Unite a fare scienza dalle 11 alle 13. Venite a trovarci, sono due giorni di condivisione di meraviglie scientifiche. Lo dice Claudio, prof da Torino, prof di benessere animale a Torino all'Università del Gusto di Pollenzo. Buongiorno prof.
1: C'è qualcuno che ha acceso la radio adesso, gli ultimi secondi, e non ha ancora capito bene cosa abbiamo detto, perché insomma, sai, magari sente una parola sola e quindi aggancia, no?
2: Buongiorno, io ho acceso la radio, ho sentito dire non si lavora più. Ho sentito una frase, non si lavora più. Ditemelo, perché a me mi gira oglioni stamani, se a lavorare non si deve andare, io un vado.
0: No, ma non da oggi.
1: No, Paolo, stavamo parlando del 2035, c'è una prospettiva molto più là, oggi devi andare.
0: Certo, poi non l'abbiamo detto noi, l'ha detto Elon Musk.
1: Certo.
0: E quando parla Elon Musk, che è un visionario, cioè quello che dice bisogna prenderlo un po' con le pinze, certo, sarà vero, certo, sarà vero. Ma poi il tema è che mondo vogliamo, ragazzi, davvero non vogliamo più lavorare, che è una banalità. A noi piace il nostro lavoro, speriamo che anche il vostro vi piaccia, come diceva Sant'Agostino, senti che perla Mike, bisogna desiderare ciò che si ha, cioè è inutile desiderare quello che non si ha.
1: Desideratelo e visualizzatelo, che poi arriva.
0: Giuseppe dice, visto che parlate di terra, mi presento, sono agricoltore per passione, se volete possiamo parlare della nuova campagna olearia che da noi in Sicilia è già partita.
1: Certo, bellissimo. Vabbè, ci siamo, a breve arriva l'olio nuovo.
0: A me piace questo concetto del coltivare le passioni, Mike, non si dice coltivare a caso, perché il coltivare fa star bene. Tu che ti sporchi le mani nella terra, Mike, lo dici sempre,
1: sì,
0: è il migliore,
1: no,
0: psicologo,
1: fondamentale,
0: lo diciamo anche ieri con l'amico.
1: Ma quando avete un po' di negatività addosso, ragazzi, provate, se avete un pezzettino d'erba, se non l'avete fatevelo prestare o andate a casa di qualcuno che ce l'ha, stendetevi nell'erba e mettete i palmi delle mani a contatto con la terra, voi vi rialzerete dopo 10-12 minuti, sarete come nuovi,
0: sì,
1: come nuovi.
0: Diciamolo tutti quelli che sono sul grande racconto.

0: cordo anulare sulle tangenziali di tutte le città d'Italia.
1: Ma serve, serve assolutamente. Non è che lo devono fare adesso contestualmente, lo fanno quando hanno la possibilità di farlo.
0: Ebbene sì, ultima canzone di stamattina.

0: comunque siamo passati dal 20:35 finiamo di lavorare alla prima frase della canzone moriremo tutti. Esatto. Io sto volando altissimo.
1: Però aspetta,
0: vi adoro assai. Tutto. Grazie. Anche l'ufficio programmazione.
1: E beh, certo.
0: Baci, Chiarina.
1: Ciao, Chiarina. Però lui dice: J-Ax, moriremo tutti,
2: ma non adesso.
1: Non oggi, ragazzi. Saluto Simone, che quando ho detto ragazzi noi amiamo il nostro lavoro, lui dice ma perché, voi che lavoro fate? Ha ragione,
2: certo.
1: Non è un lavoro quel nostro.
2: Bravo. No, giusto Simo, è un'ottima osservazione. Poi c'è qualcuno che dice:
3: ciao Andy, ciao Mike, Enzo, camionista di Torino. Mi stavo immaginando i vecchietti nei cantieri con i robottoni che lavorano, che invece di dire non si fa, no, quello deve essere riprogrammato, perché non è così che si fa il lavoro, eh.
4: Guarda che quello lì non sta mica andando bene, eh. Bisogna cambiargli la scheda.
1: Pensa, anno 2040, io e te Enzino con le mani dietro la schiena e un nerd con noi. E no, quel robot lì ha il software che non gira bene.
4: Bisogna fargli dare una bella oliata, eh. Senti come cigola.
1: Però alla fine, vedi, la dinamica è la stessa, ragazzi. Non cambierà mai nulla. Abbiamo finito?
2: Abbiamo finito, ragazzi. Vi ringrazio. Grazie perché siete stati in tantissimi anche stamattina, una grande partecipazione, club dei guerrieri, sì, e delle guerriere, sempre seguitissimi.
1: Enzo, abbiamo ancora un minutino?
5: Ma sì, dai!
1: No, perché sono arrivati tanti messaggi che fanno riferimento alla famosa frase di Romano Prodi che disse: quando entreremo nell'euro lavoreremo un giorno in meno, sì, alla settimana.
2: Sì, sì, tanti li sono arrivati.
1: Che dire, si è realizzata sta cosa,
2: una,
1: ragazzi,
2: grande previsione. Qui c'è gente che lavora il sabato e la domenica anche.
1: Tanti anni fa usavamo una nota audio, credo, della Mara Maionchi che diceva: una grande cazzata. Vabbè, ragazzi, chiudiamo così. Che Dio ce la mandi buona. Ci si sente domani, se vi fa piacere.
2: Domani puntuali, forse c'è alta infedeltà.
1: No, come forse? No, c'è. Non togliermi le certezze del
2: c'è giorno. Alta
1: c'è
2: infedeltà.
1: Alta infedeltà, anonimato garantito.
5: A che ora? A che ora?
1: È tra le 6:30 e le 7.
2: Ah, solito.
1: DJ sei tu. Domani si parla di relazioni complicate e anche un po' peccaminose. Linea al Trio Medusa, tra poco chiamate Roma 3131. Grazie a Enzino in regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione, da Andrea
2: e Michele.
1: È tutto, buon mercoledì, a domani.
2: Ciao, guadagnatevi la vita.
6: DJ sei tu. Oh. Radio DJ.

0: One Station.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
5: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
6: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
5: Tutti senza dubbi.
6: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
7: Non c'è una destinazione.
6: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
7: Ci piace così.
6: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
8: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
17: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
18: Arca Planet, convenienza nostra.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
2: Radio DJ.

0: Talk to You, primo disco di Chiamate Roma a 3131. Abbiamo iniziato belli carichi, ragazzi. Ci hanno dato la linea incendiata, Andrea e Michele, come al solito. Ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro. È perché cominciare non è mai facile. Poi no. Alle 6.
1: Però devo dire che loro.
2: Non vedo nessuno felice quando arrivo qui. Quelli che aprono le serrande.
1: Però grazie, Andrea e Michele, è come avere un abbrivio. Cioè, certo. Io mi sento come spinto. Esatto. Hai presente quando nello short track c'è la staffetta che sì, quello dietro arriva. Spinge, ecco, io sento la spinta.
0: Anch'io.
1: Di Michele,
0: anch'io sento che ci state spingendo, ma non è una mano,
1: no.
0: Tipo una mano era così. E poi l'impressione che io ho, come nei ristoranti, invece, cosa fa colui o colei che lavora nel ristorante? Che pulisce tutto, pulisce la sala in modo tale che la mattina tu non la trovi.
2: Tutto pronto, certo.
0: Io ho l'impressione che quelli che invece chiudono Radio DJ la sera non lascino proprio in ordine. Ecco, insomma, non lo so. Ho l'impressione,
2: che è tipo
1: apriamo la finestra. Ecco, mettiamo così.
0: Arieggiamo. A starnutito per tutto il disco, Veronica di Pietrantonio, ma sei raffreddato o è allergia? Che cos'è?
3: No, sono raffreddata.
0: Oh. E come mai sei raffreddata?
3: Perché mia figlia ha iniziato la sinonida.
1: Certo.
3: Siamo tutti raffreddati, io, i bambini, certo, e immagino tutte le famiglie.
0: Allora sappi che conoscerai malattie che pensavi debellate, sì. Tipo pellagra e scorbuto. Vedrai se non te la porta.
1: Sì, sì.
0: Lo scolaturiti, vedrai.
1: Ne sono uscito adesso, perché fino ai 3 anni è così, eh.
0: Però, sai forse. Senti qualcuno nel 2026. No, perché a scuola di mio figlio e mia figlia c'erano i pidocchi. I pidocchi. Ancora ci sono i pidocchi.
2: Sì, sì.
0: Allora, a proposito di questo, oggi siamo ufficialmente in autunno.
1: Sì, da 5 ore e mezza, ecco.
0: Quindi zanzare, sappiate, siamo in autunno. Adesso
1: no, le zanzare
2: fanno finta di niente.
1: Ormai
0: non ci ascoltano da quell'orecchio.
1: No. Non si sentono fuori stagione, niente, però purtroppo.
0: Sai perché non ci sentono? Perché tu gli batti le mani fortissimo.
1: Sempre, e quindi hanno il fischio nelle orecchie.
0: C'è sempre quello che dice: "Ma l'hai presa?" No, però è sorda adesso, perché la lisci di poco, ma gli dai
2: una botta di audio.
0: Che cosa ridi, Patrizio? Cosa volevi intervenire?
4: Non stavo per mettere l'effetto della battuta, però non era abbastanza potente.
0: Non era abbastanza.
1: Questa è una situazione.
0: È una considerazione. Situazionismo. 342-00-00700 se volete comunicare con noi e soprattutto se volete lanciare la sigla.
5: Che confusione, sarà perché vi amo. È un'emozione che cresce piano piano. Quando vi ascolto mi scappa un sorrisino. Tutto è più bello, persino il mattino. Sigla?
6: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele
1: Furio.
0: Io mi immagino il Piotto elegantissimo con la sua big band, che so, tipo 80 elementi, 85.
2: Sì, quest'anno la sigla è proprio da un'orchestra piena, bella.
0: Con la bella sezione fiati che fanno anche la coreografia, quella
1: sì,
0: con
1: la gamba.
0: Bellissimo, senti come suona. Allora, tutto pronto per una nuova incredibile puntata di Chiamate Roma 3131. Tra poco, visto che oggi è anche la giornata di Danilo da Fiumicino, parliamo di Oktoberfest. È cominciato,
1: cioè, il 19. Già iniziato, c'è già
0: stato tutto. Ma scusa, l'Oktoberfest a settembre si fa?
1: No, è proprio per storia. È proprio perché è la festa che saluta l'arrivo di ottobre, capito?
0: Ah, okay.
1: Questo era il senso.
3: Fondamentalmente è perché c'è tempo migliore. Se ci vai a ottobre
0: è brutto.
3: Veramente la fanga.
0: Però adesso, secondo me, possono arrischiarsela anche a fare
3: accidenti, è vero.
0: Va bene, tra poco, ragazzi, una novità radiofonica: 10 cose che non sapevate dell'Oktoberfest.
1: Mi piace. Così all'impronta.
0: Ma mica ne ho 10
1: a trovarli.
0: Facciamo 7, sì. Insomma, un po' di cose che non sapevate sull'Oktoberfest. Intanto arriva Luciano Ligabue.

0: Questa è Radio DJ, è 23 settembre 2026. Perché parliamo dell'Oktoberfest? Perché c'è un video che ci ha fatto veramente impressione. L'apertura ufficiale dei cancelli con la gente che corre per accaparrarsi un posto.
1: Un posto.
0: Cioè, come ai concerti, no? Che tu vuoi arrivare alla prima fila. Ma in quel caso, scusate, l'unico che è stato l'Oktoberfest qui è stato
2: solo io.
0: In che anno?
2: Ma 91, quindi sono 35 anni fa.
3: Quindi per farmi sentire vecchio.
0: Allora 342 00 00 700, perché corri alle 9 del mattino per prendere posto?
2: Non ho idea, anche perché che sete hai? Cioè, esatto, inizi a bere la birra. Io mi ricordo andammo e saluto Ulisse e Cello, che sono dei amici che conosciamo, ma andammo il pomeriggio.
0: Ma certo, poi un giretto,
2: stai 3-4 ore.
0: Buongiorno, brevi.
4: Buongiorno.
0: Tu ti siedi lì e poi che fai? Bevi, poi non ti alzi perché se devi fare pipì ti tolgono.
4: Sì, perché la cumpa.
0: Ti tiene il posto.
4: Di compagnie. Si va in quel posto lì, lo monopolizza e diventa il tuo spazio.
0: Però per ricreare l'atmosfera, Patrizio, trovaci qualche cosa che ci porti all'interno dell'Oktoberfest. Lo sentite l'odore?
2: Io sono stato fortunato perché nel 91 non c'era questo, mi sono scampato.
0: Lo sentite l'odore di tedesche non ubriache?
2: Quell'odore lì di birra,
0: sudorella,
2: anche di erba bagnata, perché è in un parco. Quell'odore lì misto.
1: Molto simile alla preschi.
0: Esatto, secondo me
2: è un po' krauti.
0: Tecnicamente questo si chiama smella d'ascella. Ve lo dico proprio, tecnicamente
2: smella
0: d'ascella. Allora, perché è a settembre, l'abbiamo detto, perché era nato praticamente per celebrare l'arrivo di ottobre, giusto? Questo è il concetto.
1: Ma in teoria nasce nel 1810 perché il principe ereditario di Baviera, Ludwig, futuro re Ludwig I, si sposa con Therese di Sassonia e per celebrare le nozze fanno questa grande festa nella stessa piazza dove si tiene. Però all'inizio loro ci portarono i cavalli, una corsa di cavalli.
0: Era una corsa di cavalli.
2: Si chiamava Oktoberfest, nel senso ci fu questa festa.
1: Poi l'anno dopo piacque così tanto la festa che dicono: ma facciamone un'altra.
0: Visto la gente si è divertita.
1: Si sono
0: tazzati.
1: E vai.
0: A proposito di tazzarsi, non sapevo che solo la birra prodotta dai 6 storici birrifici all'interno della deconfina città di Monaco possono essere serviti.
4: Perché c'è la legge del Reinheitsgebot.
0: Ma che cos'è?
4: La purezza della birra.
0: Pure quella.
2: Vabbè, si parte da lì. Beh, ma allora, ce
1: l'hanno.
2: Comunque, noi ridiamo e scherziamo, sono quasi 7 milioni di visitatori ogni anno. Cioè, un evento grandioso.
0: A me piace molto il significato dei fiocchi sui grembiuli delle donne. Lo sapevate?
2: No.
0: Ce l'hai? No, questo è bello. Ce l'hai tu? Guarda, allora, il fiocco, a seconda di come è posizionato, indica. Ce lo dice Veronica, guarda che annuisce. Questo è un intervento fatto Oktoberfest. Ciascuno dice una roba. Allora, dillo tu.
5: Allora, il fiocco, in base a dove viene posizionato, indica lo stato sentimentale. Quindi a destra è impegnata o sposata, a sinistra è single. Okay. Al centro o dietro può avere altri significati.
0: Dillo!
5: No? Altri significati.
2: Altri significati.
0: Dicono che indichi se sei illibato o no.
5: Ecco.
2: Addirittura. Questa, certo. Beh, però questa è la tradizione che

0: È un grosso problema, perché a destra da io che guardo, o a destra lei, perché poi lo interpreto come mi pare,
1: al secondo boccale,
2: al centro e centro,
3: no, magari al fiocco sul cuore, indica non il cuore libero,
2: non è il cuore quello, guarda, cuore che è tutto tranne che il cuore.
4: Ce l'avete gli oggetti smarriti?
2: Gli oggetti smarriti è bello.
4: Ogni anno l'ufficio oggetti smarriti raccoglie di tutto, inclusi dentiere, perché
2: certo.
4: Rimane dentro
0: il bicchierone,
4: fedi nuziali, sì, pantaloni di pelle di taglia XXL,
2: XXL. Quelli come si chiamano?
4: Lederose.
1: Ma attenzione, smarriti, vuol dire li togli.
4: E persino animali vivi. Il camossio. C'è il camossio.
2: Perché il becco è una bella bestia, ma l'ho lasciato lì. L'ultima curiosità bellissima: Einstein ha lavorato all'Oktoberfest come elettricista, cioè metteva i festoni e quindi ti immagini dire da Einstein, secondo me l'impianto non è fatto a norma.
1: Come elettricista.
2: Allora, quando abbiamo detto 10 di curiosità, sì.
0: Diciamo che dopo qualche boccale sono 10.
2: Allora, l'ultima curiosità è Patrizio che ha detto: il disco lo scelgo io. Disco Oktoberfest.
0: Sì, proprio che ti fa sentire l'aria dell'Oktoberfest.
2: Sì, sentiamo.
5: Maccaroni, cannelloni, peperoni e subito per me Einstein, pasta e fagioli.
2: Non è male.
5: Bella donna, mamma mia, grazie, prego, baci. Napoli, Venezia, Roma, amore.
2: Bella, bella, bella.
0: Un capolavoro, un capolavoro.
2: Noi abbiamo scelto un'altra.

0: 7.50, bruciamo la travisata che tanti stanno segnalando al 342 00 00 700. Nena si autodefinisce, dicevo, io sono figa.
1: D'accordo, però sì, assolutamente. Sono assolutamente d'accordo. All'epoca.
0: C'è Ilaria che ha detto: ma ne abbiamo poche di canzoni tedesche conosciute, mi piace di più Der Kommissarien. Allora, a parte Ilaria, credo sia Der Kommissar, ma Falco era austriaco.
1: Viennese, proprio doc.
0: 342 00 00 700. A proposito del fiocco che alcune donne indossano all'Oktoberfest,
2: ragazzi, sono reduce da 5 giorni a Monaco. Visita e tanto di guida. Il fiocco può essere anche dietro la schiena. E vuol dire che la fanciulla è vedova. Ciao a tutti, Stefano da Milano.
0: Grazie Stefano. Questo non c'era.
3: Beh, tenendo conto che è dal 1819 che c'è l'Oktoberfest, tutte le guerre che ci sono state.
0: Ah, per quello, giusto?
1: Giustamente. Stavo pensando che abbiamo bruciato il prossimo intervento di Danilo, perché secondo voi
0: cosa parlava?
1: Ma
0: abbiamo bruciato. Però guarda, ti do un'interessante chiave di lettura. Sono indeciso se andare all'Oktoberfest oppure vi segnalo il profilo Instagram di Enrico il Bagnino. Ieri Enrico ha fatto vedere una bellissima fontana che ha paragonato alla fontana di Trevi. Buongiorno Enrico.
4: Pensa un po'.
0: Enrico?
1: Enrico?
0: Enrico?
4: Che fai?
5: Sì.
0: Ecco, stavi facendo. Buongiorno. Che facevi Enrico? Cosa stai facendo?
5: Era bellissima quella fontana. C'erano anche i passerotti che facevano il bagno.
4: Pensa.
0: Enrico, è una foto di una tristezza apocalittica. Ma non la fontana in sé, lì appoggiato da una parte.
1: Paragonare, non l'ho visto, quindi parlo di cose che non conosco.
0: Era ironico.
1: Ok.
4: Enrico, eri ironico?
0: Sì, infatti, la domanda è questa.
5: Vabbè, sì.
0: Sì. Enrico, abbiamo capito che ti sta succedendo qualcosa. Siccome questa è Radio Verità, cosa accade?
5: No, ero lì così, un primo diretto, diciamo, dopo la stagione.
0: No, adesso cosa accade?
1: Sembri alquanto distratto.
5: Perché forse c'era un problema di collegamento.
0: Vabbè, allora adesso ritroviamo la concentrazione e ti domandiamo. Oggi, mercoledì 23 settembre, sono le 7.52. In Italia, che tempo ci attende?
5: Allora, infatti era una bellissima palla con l'acqua che voi a Roma vi sognate.
1: Certo.
5: Ripiegamento verso ovest dell'anticiclone ha permesso a varie feste di entrare prima sull'Adriatico.
0: Enrico, fai una cosa, esci dalla fontana però, perché
1: stai affondando. Cioè, almeno hai il salvagente. Stai proprio andando a fondo.
5: Non ho bisogno, perché so nuotare. Okay. Ecco, mi sentite?
0: Enrico, ma che cacchio stai a fare?
1: Enrico, tu stai facendo...
0: Non ce ne frega niente del tempo, tanto la gente lo trova sulle app. Vogliamo sapere cosa stavi facendo.
5: No, sono qui davanti alle mie mappe meteorologiche.
0: Enrico, ti era caduto nel water il cellulare, dici la verità.
5: No, allora ho un bicchiere di birra e per festeggiare lo scopo.
1: Stava facendo altro, si stava allontanando dal telefono e non si era
4: teneva il telefono tra il mento e la spalla. Come lavoricchiamo?
0: Come gli anziani. 30 secondi, dici come ci vestiamo oggi, vai.
5: No, tranquillo, perché sì, dilaga quest'aria un po' più fresca sull'Italia, però non è che non arriva aria gelida, ecco. Quindi come tempo andiamo bene, solo magari qualche pioggia solo sul sud della Calabria, nord della Sicilia, sud-est della Sardegna. Sul resto dell'Italia, tranne un po' di nubi al nord, sul Piemonte, Ponente Ligure, non ci sarà. Insomma, sarà una bella giornata con gradi, ad esempio, sui 23-24 Milano le massime, le sorelle adriatiche, quindi ancora Pescara, Bari, oggi saranno sui 22-23, Napoli, Palermo, Cagliari sui 27-28, così come a Roma, per cui non si dovrebbe raggiungere
1: i 30 gradi.
0: Grazie Enrico, a domani. Domani andrà meglio, peggio è difficile. Grazie, ciao.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: sa di felicità.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi, passate le 8. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sono l'uomo che ha ridisegnato la scena mondiale. L'intervento di Donald Trump ieri davanti all'Assemblea Generale dell'ONU a New York è stato un vero e proprio show.
5: Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, ha detto il presidente americano, che ha avvertito l'Iran o farà un accordo dopo le elezioni di midterm o niente ero, ha minacciato.
4: Il tycoon ha parlato anche di altri fronti caldi. Il conflitto in Ucraina finirà prima di quanto si creda, ha detto inviando un messaggio diretto a Putin: metta fine alla guerra.
5: Cuba è un regime fallito che cadrà, ha aggiunto, provocando la reazione dei delegati della Havana che hanno lasciato la sala. Trump ha anche annunciato l'installazione di due basi in Groenlandia.
4: Il capo della Casa Bianca si è occupato infine anche dell'intelligenza artificiale, definendo una bufala gli allarmi sulla sicurezza, ribadendo la sua contrarietà a piani per il controllo dei modelli.
5: E ieri all'ONU si è parlato anche della situazione in Medio Oriente, con il segretario generale Guterres che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania e il presidente francese Macron che ha definito Gaza una vergogna per tutti, dichiarazioni che il premier israeliano Netanyahu ha bollato come grottesche.
4: Oggi invece al Palazzo di Vetro è previsto l'intervento del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Sarebbe la prima volta nella storia che un leader di un paese in guerra con gli Stati Uniti mette piede sul suolo americano per intervenire a una riunione dell'ONU.
5: E sempre oggi arriva negli Stati Uniti, ma a Washington, Xi Jinping, che incontrerà Trump alla Casa Bianca, il presidente cinese alla ricerca di distensione nella sfida con gli Stati Uniti.
4: Una notizia dell'ultima ora dal Sudafrica: due uomini armati hanno fatto irruzione in un'abitazione a Durban aprendo il fuoco e uccidendo 11 persone, tra cui una donna incinta. Altre due persone sono sopravvissute. Ancora sconosciuto il movente dell'attacco.
5: Ora in Italia tensione sulla scuola dopo le parole del presidente Mattarella sui ghetti. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe e tira in ballo lo stesso capo dello Stato.
4: Da ministro dell'istruzione dice redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti del 1989 e del 1990 in cui si indicava in 4 o 5 il numero massimo di stranieri in classe.
5: Nessun commento da parte del Colle, ma l'opposizione attacca Meloni, dice la segretaria del PD Elly Schlein, non ha il senso dello Stato.
4: Apriamo la pagina sportiva con la pallavolo. Stasera a Torino l'Italia affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei. Dopo 6 vittorie in altrettante partite, gli azzurri vanno a caccia della settima che vale l'accesso alla Final Four di Milano.
5: Lasciamo il volley, passiamo al calcio. Il caso dei tifosi della Juventus che domenica allo stadio hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola si è chiuso con una multa di 10.000 euro per la società bianconera.
4: La sanzione comminata dal giudice sportivo tiene conto della presa di posizione del club e della dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: Have fun with
13: Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Harry Styles alle 8.07, non a caso su Radio DJ canta DJ Stokets.
1: Stokets.
2: No.
1: Lo dice.
0: Buongiorno Previ, buongiorno. E buongiorno a tutti voi se vi siete messi all'ascolto solamente adesso. 342 00 00 700, sapete che facciamo una rassegna stampa onnicomprensiva. Oggi ci rivolgiamo a un mondo in particolare, a quello delle librerie. C'è Gianni Faluomo, avido lettore, che dice: spero proprio che mi mandi un messaggio, magari una piccola libreria di quartiere, quelle che resistono ancora. E soprattutto, come fate a resistere? Certo. Cioè, a competere?
1: Io mi chiedo come fanno a resistere. Ce ne stanno bellissime, piccoline, quelli che hanno i libri usati. Hanno solo quelli. Io dico, ma come sopravvivi?
0: Credo che sia un altro mercato, che si rivolge solamente a, esatto, a, diciamo, a delle persone che cercano quel titolo, e magari quel titolo costa anche
3: con quell'edizione.
0: Esatto. Cioè. Non solo, per esempio, io ho comprato dei libri che non sono più pubblicati, li paghi molto di più rispetto a
1: sì,
0: che
1: sì,
0: c'è.
1: Certo.
3: E poi la traduzione, per dire, sì, se prendi un libro scritto, insomma, in altre lingue, la traduzione è figlia dell'edizione, quindi magari tu vuoi quella traduzione.
0: Comunque ribadiamo 342 00 00 700, e magari qui base romantica, Patrizio, vi siete anche conosciuti e innamorati in libreria. Galeotto fu quel libro, e chi lo scrisse? Chi lo scrisse quel libro? Soprattutto chi l'ha scritta questa app? Ma un'altra app di nuovo di incontri.
3: Ma questa è elegante.
1: Questa è elegante.
2: Si chiama Readme. È un'app di dating basata sulle affinità letterarie che tu puoi avere con un'altra persona.
0: Posso
2: come
0: dire una roba? Allora, io non ho pregiudizi di nessun tipo, non mi interessa minimamente cosa fai a letto e con chi vai a letto, però se vengo a casa tua e vedo un libro brutto dico o un disco brutto,
3: libri e dischi,
1: libri e dischi, dicono chi sei, però.
0: Il pregiudizio lì ce l'ho,
2: vi ricordate Alta Fedeltà?

0: certo punto, sul finale, la fidanzata gli dice: guarda, tu non puoi giudicare le persone dai dischi che hanno, perché magari sono molto più ricche di... Dice: sì, ma questo è un disco di merda, ma come posso essere amico di una persona così? Poi, no, puoi.
1: È bella la battuta, ma i gusti sono gusti. Sì, ma gusti di merda.
2: Però questa cosa del libro è una cosa che è nell'aria, perché ad esempio il film The Drama parte proprio da questa scena, cioè i due si conoscono per via di un libro.
1: Zendaya e Pattinson.
3: Che oggi anche c'è un'intervista molto bella, bella su Repubblica.
1: Allora, scusa Vasco, però perdonami, prima c'è un'altra cantante che non sapevo fosse molto molto patita di lettura.
0: Dua Lipa è una busta.
1: Chi, scusami?
0: Dua Lipa.
4: Dua Lipa free, avevamo detto.
2: Non solo, Dua Lipa si è conosciuta col suo
1: Non dire marito, basta.
2: Marito calunnioso.
1: Oh, allora,
2: scusa, perché?
1: No!
5: Adesso non ne posso più, Lasciatemi perdere! Lasciatemi perdere,
2: Volevo solo dire che si sono
1: rischio e pericolo.
2: Si sono conosciuti perché entrambi stavano leggendo lo stesso libro nello stesso punto.
1: Che cosa originale!
6: Giravoce che Dua Lipa forse sarà sul palco dell'Ariston.
1: Ah sì? Questo
4: è un'altra cosa.
1: Posso dire una cosa che non c'entra niente? Venerdì sera sono all'Aquila. Amici che producete le maglie del Magnotta, fatevi devo distribuire.
2: Sì.
0: Però è vero che lei è una bookstagrammer molto seguita. Insomma, comunque fa un buon servizio, perché i libri sono abbastanza di qualità. Allora, come funziona Readme l'app?
2: Allora ti dico che un buon Gianni fa l'uomo, ad esempio, che credo a questo punto segua Dua Lipa.
1: Posso dirlo?
2: Sì, no, meno male, ecco. Ad esempio, lei consiglia librerie italiane, cioè in tutto questo giro consiglia ad esempio l'Odeon di Firenze, che di giorno è libreria,
1: è la sera, è cinema
2: e il Verso di Milano, cioè quindi è una che si dà da fare. Però Dua Lipa
1: non serve tutta sta roba qui dell'app, brevi, basta semplicemente seguire Dua Lipa. Vabbè, l'app come funziona? Niente, che mette insieme
0: c'è
1: i
0: un
1: gusti.
0: Test, un quiz di 25 domande basate su
4: affinità,
0: in base all'affinità,
4: ti propone chi segue,
0: esatto.
1: Dicevamo affinità letterarie, ma anche affinità musicali. Poi alla fine bisogna sempre essere
2: due lipe.
1: Grazie a questo hai rovinato l'intro di una delle canzoni più belle del mondo. Rap, anno 1993, 8:12, siete all'ascolto di Radio DJ.

0: 8:16, meravigliosa Raff con due su Radio DJ 342 00 00 700. Tantissimi messaggi, anche perché poi tante notizie sui libri. C'era il metodo di catalogazione di Umberto Eco, molto divertente. Per esempio, anche quello è un argomento interessante. Come metti,
1: come
0: i libri
1: li tieni a casa?
0: Per genere, per autori,
2: per colore, per edizioni, per periodo storico. E lo potete rivedere poi a Bologna, perché stanno ricostruendo proprio la biblioteca.
0: C'è una libreria meravigliosa a Cuneo. Ci sono tante storie, addirittura anche la storia di come sia possibile che due libri abbiano lo stesso titolo. C'era la storia appunto di un libro che purtroppo è stato ritirato perché il titolo può essere uguale. Cioè, volendo, tu puoi anche scrivere I Promessi Sposi, a tuo rischio e pericolo, chiaramente. Sì. Però se esce un libro che ha lo stesso titolo nello stesso arco di tempo,
1: diciamo,
0: rischi che uno dei due venga
1: tirato.
0: Il primo uscito.
2: Anche se la casa editrice è diversa.
3: Stesso problema nella musica. Può essere lo stesso titolo,
1: ma distanziato.
3: Esatto.
0: Per fare un esempio, Discesa all'Inferno, solo in Italia ci sono 6 titoli, cioè 5 libri e una graphic novel.
2: Tutti differenti.
0: Riflettevo che Discesa all'Inferno doveva essere anche il titolo originale della Divina Commedia, dell'Inferno.
2: Probabilmente
0: lui ha cambiato, perché ce ne sono già tanti.
1: Chissà quanti ne faranno.
0: E Dante.
2: Quello lo conosce. L'altro.
0: Chi ci vuoi far sentire, Veronica?
4: Allora, per me sarebbe un grosso problema, perché io non riesco a buttarli via i libri.
0: Certo.
4: E quindi mi ritrovo con un regalo che mi hanno fatto tempo fa, scherzoso, che è un manuale sugli scoiattoli, ma non riesco a buttar via neanche quello. Cosa devo farci? Ciao, buona giornata, Michela.
0: Lo regali
1: e poi leggi lontano.
0: Esatto, tanto leggi.
1: Tanto sugli scoiattoli.
2: Però se ti arriva il libro di Vespa,
0: ecco lì. Facciamo
2: era un po' malconcio da 5 minuti.
0: No, io ce l'ho il libro di Vespa messo da una parte,
1: ma non si
0: l'hanno regalato.
2: Al massimo se lo regalo io.
0: No, causa doppio regalo, grazie. Davide da Pavia, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, ciao.
0: Buongiorno, che piacere dare estrema visibilità alla tua libreria indipendente, che si trova dove?
5: A Pavia, in piazza a Pavia, si chiama Libreria Vittoria.
0: Ok, e quindi è indipendente, cioè quindi non sei affiliato, cioè non sei un grande brand, diciamo così, no? Perfetto.
5: No. Vi ascoltavo e niente, effettivamente oggi è un mercato difficile.
1: Quello ci chiedevamo.
2: Tra la consegna a domicilio, chiamiamola così.
0: E poi le tante realtà anche di fiere o di usato, giusto?
2: Ma anche gli altri modi di leggere.
0: Giusto.
2: Quello è il problema.
0: L'online, corretto,
5: Ha

0: perché la risorsa scarsa è il tempo libero e ovviamente soprattutto i giovani oggi non la dedicano più alla lettura, il tempo libero lo dedicano ad altro. Quindi diciamo, purtroppo è così.
1: Quindi clientela di età.

0: ci sono storie, ricordi, sì, il libro usato ha un altro fascino, ecco,
1: vero.
2: Davide, Davide, hai anche lì vinili, musica, adesso quasi tutte le librerie hanno
0: assolutamente sì, certo. C'è un ritorno non soltanto ai vinili ma anche al CD, cioè, siamo in una fase di musica liquida, no? Senza supporto. Beh, piano piano stiamo tornando invece all'interesse verso il supporto, quindi soprattutto il vinile, perché è un po' vintage, quindi è una passione più che la qualità del suono, ma anche i vinili, i CD, stanno.
2: Davide, tu questa libreria l'hai ereditata o era una tua passione,
0: no,
2: la tua idea?
0: No, aperta con io e un socio, sì, vero bibliofilo poi è lui, con una grandissima passione, abbiamo a un certo punto, non dico fatto un piano B, ma un piano A2, va. Cioè, detto, facciamo qualcosa per arrivare in pensione con una passione nostra profonda. Avevamo questa passione per i libri, abbiamo aperto 10 anni fa questa libreria qui.
1: No, oh, però bravo.
2: Bellissimo. Allora, sì, tutti a Pavia, alla libreria Vittoria, oggi se vi presentate con il codice Medusa10, sconto.
3: No, però sarebbe un aggiornamento se c'è, esatto, andata altra gente.
2: Esatto, oggi, nuovi magari, esatto, oggi se siete da quelle parti o anche un se capitate fatto, un salto fatelo. Senti Davide, ultima domanda, oltre Un uomo da poco di Gabriele Corsi, qual è il libro più venduto al momento?
0: Ma in questo momento, beh, oggi stiamo attendendo sicuramente, parlo del futuro, il nuovo libro che uscirà del fratello di Medidi sarà sicuramente un successo,
3: certo. Ah, giusto, Spencer, Spencer. E come no,
1: lo stanno lasciando bene,
3: bella hype,
2: bella hype. Il resto solito, Carrère, Grisham, cioè quelli classici, classiconi.
0: Sì, no, i classici noi puntiamo moltissimo, beh, Pavia poi è una città universitaria, quindi i classici non possono mancare sicuramente. Perfetto. Abbiamo un'università di fronte, quindi assolutamente sì, così, saggistica, cioè, tantissimo.
2: Dai, poi in bocca al lupo e se capitiamo dalle due parti passiamo assolutamente a trovare.
1: Assolutamente.
0: Vi aspetto, ragazzi.
2: Grazie Davide, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Madonna, Danceteria, le 8:26. Per esempio, quando metti in ordine i dischi, io adesso ho fatto un lavorone, ho messo tutto in ordine, ma c'è il problema di cosa mettere prima e dopo, Madonna.
1: Devi
2: stare attento.
1: Basta che non dici ad alta voce.
0: No,
1: devi
0: stare attento perché MN. Ma non mi guardare male, che c'è, Veronica? Che problema c'è?
3: Io qua sotto vi sto aspettando. Vai, vai.
1: No, l'ordine alfabetico in realtà
2: è L, MZ.
3: Esatto.
2: Sono due volumi.
0: Però le cover, carina, occhio.
1: Se fai a caso, fidati, è più divertente.
0: No, effettivamente, tanti si domandano come metto in ordine i libri per genere. Per titolo,
1: per anno, c'è cioè chi va matto per gli anni,
2: per quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Esatto, perché allora c'hai
0: di
2: la
0: solito
2: zona
0: prima
2: tua.
0: Fila mi piacciono, dietro non so neanche che cosa c'è. A proposito di libri che uno mette dietro e che dice: ma che ci faccio con questo libro, non mi piace?
4: Si possono lasciare anonimamente nelle casette dei libri, magari di notte.
1: Di notte.
2: Beh, non è una vergogna,
1: perché sennò se ti vergogni del libro
2: anonimamente.
0: Certo, certo. Guarda qui, c'ho questo libro di, che so, un politico, perché tanto sarà il caso. Leggi la rubrica di Aurora Boreale.
5: Libri brutti.
0: Grande Aurora Boreale.
5: Rubrica di Aurora Boreale. Borealo. Seguendolo ho scoperto delle vere perle, ad esempio un libro scritto dal ministro De Michelis in cui recensiva le discoteche italiane. Ebbe anche un discreto
1: ragazzi,
5: successo.
1: È un cult dove andiamo a ballare questa sera. Beh, ragazzi, poi saranno tutte chiuse ormai. Però
2: detto da un esperto.
0: De Michelis era capello riccio, un po' unto. È sempre molto
2: sempre sudato.
5: Io davanti a queste cose mi chiedo sempre: ma sta prima repubblica tanto celebrata, ma era meglio di questa
0: siamo
5: seconda?
0: Sicuri?
5: Siamo sicurissimi?
0: Non lo so. E poi c'era un altro messaggio audio, giusto Veronica?
6: Yes, es la dude trio. Io ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie proprio alla presentazione di un libro scritto da un amico in comune. Ciao, Diego da Pozzuolo del Friuli.
0: Però è più amico in comune che libreria qua, giusto? È più amico in comune.
1: Vero. Anche perché vai per l'amico in comune, per il libro.
0: Sì, sì. Tra poco arriva Danilo, che è l'unica volta che entrate in libreria per presentare il suo di libro.
2: Certo.
0: Non vedi quanti ce ne stanno. Libreria.
1: Allora questo è un prezzo.
0: Libreria.
5: Barbara, il mio compagno, un'era fa, per fare colpo su di me, mi fece trovare a casa sua dei libri, poesie di Verlaine e Rimbaud. Per cui al primo giro insieme in libreria inizio a chiedere: ma questo l'hai letto? E quest'altro, indicando dei classici impossibili da non conoscere.
0: Certo.
5: Il vuoto la sua mente. Non aveva mai letto un libro.
0: È una storia di drama. Inizia così, lui finge di aver letto quel libro per fare colpo.
5: Chester dice: io leggo tantissimo tutti i giorni, è che non riesco a leggere più di 10 pagine alla volta perché poi mi rompo le balle.
0: Che lettore sei?
5: Don Camillo e Peppone, 5 libri di Guareschi, 3.000 pagine, ci ho messo 3 anni.
0: Ti credo.
2: Pure tu scegli
5: mai più di 10.
0: Sono un grande lettore, 10 pagine. Allora, titoli che vi suggeriamo e con questo finiamo.
5: E con questo finiamo. Quando mi trasferii a casa nuova, un amico mi regalò 2 libri.
0: Sì.
5: Ok. Il codice Stravinci.
0: Stravinci.
5: E in copertina c'era la Mona Lisa che fumava un cannone, un storgione.
0: Sì, sì.
5: E un libro su come preparare gli aperitivi. Questi sono i miei amici intellettuali.
0: Hai capito che pensatore?
1: Belle e buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
0: Sono ricche di semi, frutta o cioccolato per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
2: Ci sono tante varianti come cioccolato, semi di papavero, girasole e zucca oppure mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca.
1: Sono incomode monoporzioni, perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
7: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Radio DJ One Nation One
7: Station. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene.

0: bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli, a €5,45. Maggiori informazioni su penny.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
15: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
17: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi

Su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pacatamente, serenamente, chiaramente, come avrebbe detto Walter Veltroni, Giulio e Brescia con i loro capelli. Buongiorno Danilo.
1: Buongiorno Sonzoni. Posso dire però su Brescia che c'è l'inno del Genoa, quello che canta lui. C'è il video che è nello stadio Marassi, che è bellissimo.
0: Sì,
1: fa
0: proprio,
1: ti fa venire i brividi. Cioè,
2: lui si è lanciato che lui è genuano, quindi è Olli che è della Sampdoria.
1: Olli è della Sampdoria.
2: Sei sicuro? Okay.
1: Sì. Okay. No, è così.
0: Buongiorno Olli. Danilo.
1: Olli è un po' come Liam Gallagher per il City, uguale, va sempre in curva.
0: È vero, è verissimo. Cioè, verissimo.
1: No,
0: tifoso vero, tifoso vero, non par vero.
1: Oggi avete parlato di libri.
0: No, anche di Oktoberfest.
2: Volevamo farti il danno e non ci sei
3: riuscito. Non te neanche te lo ricordavi.
0: Il mondo dove sta andando.
1: Volevo fare l'Oktoberfest, cerco di dimenticarlo perché altrimenti mi sale la nostalgia.
0: Ah, pensavo il reflusso.
1: Questa però questa ubriaco,
2: diventa bellissima.
1: Però ho la nostalgia perché sono stato qua 5 volte ci sono stato all'Oktoberfest, sono tanti anni che non ci vado, e perché l'ultima volta ci sono andato avevo tipo 32-33 anni e mi sono sentito vecchio.
2: No.
1: Cioè, perché ci andavo da ventenne, quindi poi da grande dicevo, no,
2: non si può.
1: Non ce la faccio. Però era

0: No,
1: confermi che si fa la corsa al posto, perché poi nelle librerie, nelle birrerie
2: abbiamo mischiato gli argomenti. No,
1: nelle birrerie ci sono gli eventi,
0: negli stand, sì. Però okay, ormai quelli, essendo diventato anche lì, diciamo, over tourism devi prenotare.
1: No, altrimenti
0: bevi fuori, bevi attorno allo stand. Dentro c'è la festa. Dentro ci sono le...
2: La fai anche fuori.
0: Ci sono le signorine vestite da Oktoberfest, quelle belle, quindi fuori non ci sono, fuori ci sono,
2: sono i brutti,
0: fuori ci sono i brutti, da Fiumicino
1: fuori. Dite la libreria invece, che
0: no, invece mi volevo agganciare ai libri. Stavo parlando prima fuori con Andrea e del fatto di come vengono riutilizzati i libri.
1: Sì.
0: Parlavamo di non vuoi buttarli, quelli che ci fanno gli origami, non so se hai visto, ci fanno i... A me fa schifo quella roba, raga.
1: Ce l'hai detto solo per dire,
2: che ti fa schifo.
0: Mi fa veramente schifo, perché li metti su un tavolo, c'hai comunque il libro de merda, quello che non...
1: c'è quello fatto,
0: quella roba, sì, che poi lo apri e dentro
1: il lavoretto con il
2: lavoretto,
0: dentro spunta un fiore. Oppure lì c'è un'amica di mia moglie che ci dice di conservarli, perché lei poi ci fa i lavoretti. Io li butto
2: per evitare che escano lavoretti.
0: Però i libri brutti, i libri quelli che te ritrovi a casa, dici il libro sullo scoiattolo, il volume da 2000 pagine, ma quante cose ci avranno da dire?
2: Ma che ne so, però pare che siano molto gettonati.
0: Poi invece l'altra roba per agganciarmi ai libri, sono stato la scorsa settimana a un'osteria a Roma molto famosa, e il cameriere mi ha detto questa cosa, mi ha detto che lui, se vede un turista da solo con un libro sotto braccio che gli chiede un posto, gli dice, anche se ha il ristorante vuoto, dice non abbiamo posto.
3: Perché
0: dice, questo si mette a leggere il libro mentre mangia, si prende tipo una carbonara, mi ha detto, chi c'ha il libro sotto braccio si piglia una carbonara senza acqua e sta 2 ore a leggersi il libro.
1: Per cui
2: la mangia fredda.
0: Quindi se cercate posto in un ristorante,
1: nascondete il libro.
0: Andiamo con la sigla.

0: con Danilo.
1: Ho bruciato tutto l'intervento. Facciamoci altri nemici, visto che li abbiamo fatti. Allora, ci hanno fatto caso che adesso tutti pubblicano il risultato della loro corsetta sui social. Cioè la famosa applicazione, quella.
2: Anche Linus lo fa, però.
1: Proprio io a Linus magari volevo fare questa domanda. Lui che ne pensa di quelli che pubblicano anche, che ne so, 3 km, 1 ora e 20?
3: Che se andato?
1: 3 km! Ma ti sei fermato a ti sei fermato al bar 40 minuti! Cioè, perché lo pubblichi? Per carità, è bello! Tutti devono fare sport,
0: però
1: tutti devono fare motivazione. No, ragazzi, certi, guardateli, hanno dei tempi imbarazzanti, tipo 12 al minuto. Dici, ma
0: Danilo, è molto molto vero quello che stai sostenendo.
1: Ci hanno fatto caso che quando si ha una festa, una cerimonia, un evento dove c'è il buffet, c'è la fila alle bevande, ai drink. Se, perché c'è, poverino, c'è il barista che sta da solo, ma anche solo se devi versare l'acqua, te la deve versare lui. Se tu provi a versarsi, si incazza come una biscia.
3: Ma poi tutti a toccare i bottiglie.
1: Ma l'acqua.
0: Alla mia festa, come hai notato, ho detto: l'acqua la mettete da una parte, la gente se la serve da solo.
1: Ma tipo anche per aiutarti, capito? C'è la fila dietro il vino, cioè porto via la bottiglia.
3: Ecco, questo non va bene.
0: L'ultimo.
1: A me piace tanto prendere la bottiglia e metterla al tavolo.
3: Ma lo stai al ristorante?
0: Molto elegante, molto elegante.
1: Ci hanno fatto caso quando non sai che cucinare. Tu non sai proprio che cucinare, non sai che mangiare. Stai a casa a pranzo, non sai che fa e dici: vabbè, metto sull'acqua. Ma che cazzo?
3: Intanto la devi scaldare.
0: Intanto metto sull'acqua. Poi devo iniziare l'altra, però intanto metto sull'acqua. Tra poco torniamo con Danilo.
1: Sentirsi punk e ribelli nella vita quotidiana.
0: Questo è un bel disco del 95, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Guarda te, uno aspetta Danilo tutta la mattina e poi arriva la galleria. Ciao Max da Cervia.
1: No. Vabbè Max, quanto dura sta galleria? Che sei il gran sasso.
2: Però si è perso la cosa più bella che abbia mai fatto Danilo. Cioè, incredibile.
1: Ormai è andato. Max, l'intervento più bello di sempre.
3: Ma incredibile, bro.
4: Ma per le gallerie non c'è tipo un trasmettitore che ti
1: fa
4: prendere?
1: No, è andato.
5: Che peccato, perché io non ho mai riso così tanto.
1: Manco io. Ma nella mia vita, e non con Danilo.
4: Ho svelato anche l'ottavo segreto di faccia.
1: Anche il nonno.
2: Fino a 10. Ci sei arrivato, incredibile.
1: E tra l'altro invece sul fatto che cosa cucino, boh, intanto metto sull'acqua, c'è una bella considerazione.
6: Ciao Danilo, sono 20 anni che faccio cuoco e il primo insegnamento che mi hanno dato è stato che l'acqua sul fuoco salva il cuoco. Ciao.
1: Bello.
5: L'acqua sul fuoco salva il cuoco.
2: Qualsiasi imprevisto sei pronto.
4: Vai spesso per non farti prendere soprattutto il risotto, perché se tu prendi un solo risotto manni in palla la cucina. Ma ci vanno 25 minuti. Ma c'ho il cazzo che riso. Se gli dici di sì, comunque ti fa desistere. Non mi prendo i rigatoni.
2: Bravo.
4: Risotto ci vuole un botto al ristorante per farlo. Se ve lo portano subito.
1: Questo vedi, il risotto ci vuole un botto.
2: Bravo.
4: Portalo subito, è precotto. È tutto così, ci vuole un botto.
1: Altrimenti è precotto. Andiamo con la rubrica.
4: Allora. Sentirsi punk e ribelli nella vita quotidiana, quando facciamo quelle cose trasgressive. La prima è quando apri lo yogurt.
1: Sì?
4: Io cosa faccio? Devo sempre leccare la carta dello yogurt.
1: Che punk è?
2: Questo è veramente.
5: Lo faccio anch'io.
4: Per me è giusto. Tutti leccate la carta.
5: Io quando i bambini non lo fanno.
1: Sprechi tutto quello.
4: Perché di solito. Cioè, quello. Allora, il sognatore lecca la carta. Quello, diciamo, un po' più coi piedi per terra, tutto la pulisce con il cucchiaino.
1: Ma chi lo fa?
4: Lo fanno. L'ho visto fare. È come quelli che si puliscono a bocca a tovaglia. Guarda, stessa cosa.
2: Cosa che lui fa.
1: Posso dirti che c'è una differenza abissale tra le due robe?
4: Perché poi quando lecchi la carta dello yogurt, ti zozzi pure il naso.
5: Devi stare attento che se è tagliata, esatto, rischi di fargli male.
4: Io la mattina non per ricordarmi una cosa, quando vado a letto, no agende, no promemoria, no sveglie, ma per ricordarmi tutto, apro il cassetto del comodino la sera.
5: E quindi?
4: Voi non lo fate?
1: No.
4: Io mi devo ricordare una cosa.
1: Non ho il comodino.
4: Devo ricordare una cosa importante. Quindi devo pagare le tasse.
1: Sì.
4: Apro il cassetto del comodino, lo guardo e dico: devo pagare le tasse. Ah. La mattina quando mi sveglio, allora innanzitutto gli do una ginocchiata. E mi ricordo: devo pagare.

0: sbaglia.
1: Ma funziona al 100%. Ancora funziona, oggi 100%. Lo faccio per non, perché comunque c'ho un grosso problema con il promemoria del telefono e tutto. E perché mi guardi, Patrick?
2: No, perché c'è, perché c'è, è assurda questa cosa. No, però, se le segno,
3: le robe, vabbè. E poi vale per una sola cosa.
2: Certo. Sì, sì.
3: E certo. Tu ti devi ricordare solo una cosa.
4: E poi devi fare in modo di ricordarti
3: che
4: quella.
3: No,
2: che poi immagino il mio cassetto fiscale, vuoi pensare.
1: Oh, vedi.
0: Ah, c'è arrivato adesso.
2: Pensare quello,
4: Vai avanti.
1: Il mio comodino c'ha due cassetti. Mi posso ricordare due cose.
4: Poi dici che ti tagliamo gli interventi.
1: Questa è tosta, eh. Butto le bucce del melone nel cestino e lo lascio lì per 3 giorni.
4: Ma che schifo!
2: Ma quanto, puzza.
0: O pulisci il pesce, ma fallo.
1: Ma quanto puzza il melone? Cioè io, sì, certo. Io lo chiudo nella, quando lo compro, lo chiudo nella busta, lo chiudo nel frigorifero, metto il frigorifero dentro una stanza, chiudo, e comunque entro dentro casa e sento puzza il melone. Ma anche quando è chiuso.
4: Beh, siamo di 3 giorni.
1: No, ma il melone fresco. Cioè puzza, no, perché?
4: Beh, perché l'hai comprata variata, perché il solito profuma. L'ultimo.
1: Quale faccio, mo? Io sono uno che non ha paura di nulla, ragazzi. Ma questa cosa la faccio davvero. Io vivo la mia vita così, a 200 all'ora, tutto quanto.
2: Certo.
1: Io faccio la lavatrice tutta mischiata, tutta da sempre.
4: Posso dire che si vede? No,
2: non c'era bisogno però, di dirlo, guarda.
0: Quella era rossa, quella maglietta, quella è verde.
1: Stai sotto e c'è la maglietta la chiata. Però 30 gradi centrifuga poco. C'ho una paura.
0: Allora li sciacqui.
4: Guarda, c'è un messaggio molto bello di Lorenzo. Ascoltando questo intervento, l'ascoltatore di prima è tornato indietro dentro la galleria.
2: E sta aspettando.
4: Allora, avvisate Max da Cervia che può uscire dalla galleria. Perché l'intervento di Danilo

0: ma che si trova una galleria quando si ha bisogno. Cazzarola. A Bari gallerie zero.
1: Ci
2: stanno poche gallerie. Facciamo più gallerie
1: a Bari.
3: Grazie Danilo che torna domani. Torno puntuale 7:30, mi raccomando. 7:30 puntuale.
2: 7:30 imboccate una galleria.
3: Domani trovate delle gallerie tra le 7:30 e le 8. Grazie Veronica, grazie Pat, grazie Gianni, grazie Previ. Buona giornata da parte di
1: Giorgio,
3: Gabriele, Lina Milano. Ciao.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi?

0: saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Simarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo.
15: Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ah, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sono le 9. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca e con una notizia che ci porta a Roma, dove nella notte è avvenuta una tragedia. Un operaio specializzato di 22 anni è morto mentre stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il giovane, per cause ancora da accertare, è precipitato dall'impalcatura posizionata a un'altezza di circa 10 metri.
1: Restiamo nella capitale con la politica e con le polemiche relative al tema scuola. Giorgia Meloni non arretra sulla scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in aula e ricorda che lo stesso presidente Mattarella, quando era ministro alla fine degli anni 80, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in classe.
0: Dal Colle non arriva alcun commento specifico, mentre l'opposizione attacca la premier. Non ha senso dello Stato, dice la segretaria Dem Elly Schlein.
1: A New York è il secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU e a prendere la parola potrebbe essere il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, che avrebbe così la possibilità di rispondere al lungo intervento di ieri di Donald Trump.
0: Un discorso di quasi 40 minuti, quello del presidente americano, che come suo solito ha spaziato dal conflitto nel Golfo a quello in Ucraina, senza dimenticare temi quali Cuba, Venezuela e intelligenza artificiale.
1: La giornata di ieri è stata anche occasione per Trump per avere diversi bilaterali, tra cui quello con il leader ucraino Zelensky, che si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale.
0: Nella notte però Kiev ha colpito magazzini e stazioni di servizio in Russia con il chiaro obiettivo di limitare i rifornimenti di carburante, la stessa strategia utilizzata da Mosca.
1: Torniamo negli Stati Uniti, dove oggi verrà emessa una nuova sentenza nel processo per violenza sessuale nei confronti di Harvey Weinstein.
0: Il magnate del cinema, come sapete, è caduto in disgrazia al centro delle accuse di abusi che hanno dato impulso al movimento MeToo, è accusato di altri abusi nei confronti di Miriam Haley, ex assistente di produzione. Il 74enne rischia almeno 20 anni di carcere.
1: Lo sport non vuole fermarsi la nazionale maschile di volley, che dopo aver vinto le prime 6 gare del torneo punta con decisione alla semifinale dell'Europeo, la Final Four di Milano del prossimo weekend. Pronostico tutto a favore degli azzurri, che stasera a Torino affronteranno la Finlandia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Il volo del mattino con Fabio.

0: Cesare Cremonini, paparazzi. Allora, ragazzi, sarà che è la Fashion Week, sarà che siamo nell'era dell'immagine, sarà che ma da quando abbiamo cambiato la foto sull'app di Radio DJ per ascoltare il Volo del Mattino, sono aumentati gli ascolti. Allora io mi chiedo, ma allora siete così superficiali che basta un bellissimo ragazzo per farvi camminare?
1: Sei solo un involucro, sei solo,
0: cioè,
1: un
0: io
1: corpo.
0: Per voi sono solo un corpo?
1: Sì.
0: Quanto sarebbe bello essere belli. Cioè, abbiamo un ascoltatore, un'ascoltatrice bello. Non Carucci, Carucci. Lo siamo un po' tutti. Bello, proprio bam.
1: Bello da
0: sempre,
1: modello.
0: Quando ero da ragazzo avevo un amico bello. Non voglio più dire il nome perché non è giusto, perché non lo è più. E quindi
1: non è più amico, non è più bello.
0: Non è più bello. No, proprio bello.
2: Bello.
0: Che entravamo nei bar, entravamo nei locali, cioè entravamo, io entravo dietro di lui. Quando lui entrava, le ragazze si giravano.
1: Certo.
0: E io dicevo, mamma mia! Prendevano le ragazze l'amo e se lo mettevano nel labbro, tiravano il filo, diceva tira su in barca. E lui doveva solo tirar su. Lui era anche timido e mi diceva sempre.
1: Quindi non sapeva di essere
0: bello, lo sapeva perché dopo c'è tutto entrato nel personaggio. Parlava tutto, purtroppo le posizioni non era più. Cioè, se beveva un gin tonic doveva per forza appoggiare il piede contro il muro.
1: Certo.
0: Cioè, dopo purtroppo quella
1: tanto
0: roba
1: lo fate lo stesso.
0: L'ha rovinato.
1: Anche da brutti.
0: Quella roba lì l'ha rovinato. Non l'ha saputa gestire. Ma lui mi diceva, siccome tu sei bravo a rompere il ghiaccio con le ragazze,
1: sì,
0: dovremmo andare in giro in coppia. Dicevo, certo, figa.
1: Te
0: io rompo
1: il ghiaccio
0: e poi arrivi te e porti via tutto. Larry, si diceva, buchina. Comunque abbiamo un ascoltatore, vedi qua, arrivano già, io sono molto bello. Oh,
1: sì,
0: eccolo qua.
1: Mandare foto. Send pictures.
0: Perché la bellezza più o meno è abbastanza internazionale, cioè in alcuni paesi magari no, che vanno di moda altre culture, altri lineamenti, però tendenzialmente diciamo tu vai...
1: Noi diciamo canoni anni 90.
0: Bello. Beh, per esempio Brad Pitt, come dice Viola, più o meno... tutti dicono che è bello.
1: Allora,
0: più
1: ci
0: o
1: sono
0: meno.
1: Alcune che fanno le originalone.
0: Che dicono,
1: dicono
0: non è il mio tipo.
1: No, grazie. Vabbè.
0: Bello.
1: Bello.
0: Comunque, Viola, ieri sono andato in palestra.
2: Anch'io.
0: Attenzione, ragazzi, che Maurizio si è iscritto in palestra seriamente. Ma gli ho detto, ma sei andato? Fa,

0: No, mi sono solo iscritto.
1: Ieri sono andato.
0: Ho capito. Ma sei andato a fare gli esercizi?
1: Certo.
0: Ma c'hai il personal?
1: No, okay. No, faccio.
0: Ma fai anche tu.
1: Io sono esperto, ho fatto atletica, so tutto quello
0: ti
1: che
0: ti alleni da
1: fare,
0: solo, sì. O c'hai le app come molti fan... segui gli esercizi delle app, gli addominali. Cos'hai fatto ieri? Addominali.
1: No, ho fatto petto, sì, addominali.
0: Petto di pollo. Petto, c'hai i pettorali.
1: No,
0: aspetta. No!
2: Non so perché ho riso su petto.
0: Faceva ridere petto, dai, petto. Comunque.
2: Ma perché non si dice, no? Si dice pettorali.
0: No, però petto fa ridere. Va bene, hai fatto petto.
2: Tutto petto.
0: Tutto petto.
2: Rimettici la base.
0: Aspetta, hai fatto petto, addominali. E poi? Dai, Maurizio. Ma come sei permalosa.
1: Sigla,
0: comunque
1: dai.
0: Da quando ti sei sposato sei più permalosa. Allora, pettorali, addominali.
2: Fatto petto.
0: Basta.
1: Bicipiti, tricipiti.
0: Tutto in un giorno,
1: vabbè,
0: figa.
1: Sì, là,
0: hai fatto all body, si dice.

0: Scrive un ascoltatore: ciao, sono Antonio e sono brutto come il debito.
1: Poverino,
2: tipo salutarvi.
0: Però non l'avevo mai sentito, sono brutto come un debito. Figlio, sono brutto come un debito. Antonio, questa te la rubo, la metto nel libro nuovo perché mi fa ridere. A un certo punto, no, nel libro nuovo ci sarà questa frase.
1: Ma non l'hai già consigliato?
0: Sì, però riesco ancora a buttarci dentro una roba così. Okay. Sono oh, guarda quello lì, è brutto come un debito. La metterò. Comunque, dicevo, niente, lui bello, bello, bello, bello, il mio amico. Maurizio ieri ha fatto tricipiti, bicipiti, addominali,
2: petto.
0: Petto.
1: Ha fatto anche dorsale.
0: Figa, hai fatto all body, all body.
1: Sì, mi mancano i trapezi qua.
0: No, ma non lo fare, non lo fare il trapezio. Il trapezio
1: però
0: è brutto.
1: A me manca, io ho bisogno
0: però
1: di trapezi.
0: Però è brutto il trapezio. Quando è sviluppato tutto quel collo lì.
2: Ma sapete, spera che sviluppa.
0: Sei bello, sei bello, sei bello. Tra l'altro la palestra è la sua,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: Schwarzenegger,
1: la sua,
0: quella di Schwarzenegger, sì, hanno aperto a Milano la palestra, sì, di Schwarzenegger. Sai che ci va un mio amico da mesi, sì. Il corpo è uguale, però parla così adesso.
1: Ma anch'io ogni tanto mi viene.
0: Ha detto, intanto dopo il quarto giorno che andavo nella palestra di Schwarzenegger, mi ha detto comincia a sentire dei cambiamenti. Gli dico sì, ma vabbè, comunque sono andato ieri in palestra,
2: sì.
0: Ho fatto anch'io petto, pettorale. Tu sai,
2: petto.
0: Tu sai quando fai pettorale, quando fai la palestra, sì. Poi negli spogliatoi sei gonfio,
2: certo.
0: Però non sei così nella vita, no. Sei così per 10 minuti,
2: sì.
0: Io lì vorrei, se c'è uno scienziato in ascolto, che inventasse uno spray per... che fissa.
2: Quindi sì, per bloccare
0: l'iper... Fissa, tu vai negli spogliatoi dopo tu vai negli spogliatoi dopo l'allenamento, sei bello gonfio di sangue, perché quello è tutto sangue,
1: sì.
0: Uno spray, tipo una vernice che tu fai e fissa il corpo così. Perché io è lì che mi faccio le foto come tutti gli sfigati. Oh, che bello, guarda. Esatto. Comunque, io così.
2: Ipertrofia transitoria.
0: E purtroppo è transitoria, non si può fissare con uno spray. Scienziato, qualcuno, gli faresti i soldi. Tra l'altro, voglio una percentuale. Vabbè, detto questo, gonfio.
2: Sì.
0: Con la linea degli addominali si vedeva un po' questa laterale. Perché così, ok. Il bicipite ero messo bene così. Il cappello tutto indietro. Insomma, ero in forma.
2: Anche
0: in quel...
2: più lunghi di così.
0: Così, ero in forma. Ero in forma. Poi con la luce del bagno della palestra non è bianco come questo,
1: certo,
0: è quello un po'
1: soffusa,
0: esatto,
1: un po', sì,
0: dall'alto, e quindi io così o Brad Pitt senza un occhio, senza
2: Viola,
0: i denti
2: e la forchetta,
0: e la forchetta nell'altro,
2: cioè,
0: occhio,
2: cioè tutta questa sceneggiata era un'escalation per arrivare a questo
0: io
2: topolino.
0: Nel mio massimo o Brad Pitt
2: Nelle peggiori condizioni.
0: Vabbè, anche, ma non lava, anche che non si lava.
2: Cioè nelle normali condizioni.
0: Dicono che non si lava. Vabbè,
2: e io lo accetto.
0: Perché. Oh, è arrivata le foto di ascoltatori. Guarda qua, guarda che bel ragazzo.
1: Ma
0: qua.
1: Tu?
2: Sì, ma sì, ragazzi.
1: Ma tu per il petto fai la panca,
0: sì,
1: o fai la macchina?
0: No, faccio panca piana, panca inclinata,
1: nata,
0: croci. Cavi.
1: Bravo.
0: E...
2: croci, cavi. Ma che palestra frequentate?
0: Beh, sì. Poi dopo dipende, a volte fai anche... Vabbè, comunque non è importante.
2: No.
0: Oggi, ragazzi... vi ricordate che ieri vi ho detto,
2: sì,
0: che ogni tanto alcuni di noi hanno delle ansie, delle ansiette,
2: ogni
0: e
2: tanto
0: alcuni di noi hanno quelle ansie, quelle paure, quelle ansie così, hanno un nome,
2: sì,
0: può essere, non so, una relazione che non funziona, un debito economico,
2: uno
0: stato di salute,
2: certo,
0: il lavoro, cioè hanno un nome, la,
2: sì,
0: rata della macchina. Però a volte, alcune volte le cose vanno abbastanza bene, cioè si riesce a coprire tutte, ma in quell'andar bene c'è un pochino di ansietta sempre. Oggi

Oggi vi spieghiamo da dove viene quell'ansietta. Siamo andati lì, a casa sua, a vedere dove nasce. Adesso però vorrei tanto che voi vi godeste questo momento. Accendetevi una sigaretta se avete quel brutto vizio. Tirate giù il finestrino se l'aria è fresca. Qui c'è da godere con Free.

0: adesso da qua vi tormenterò con tutte le frasette che ho messo nel libro nuovo, perché sono le cose che vivono nella mia testa. Quando consegni un libro dopo un anno e mezzo ti si libera il cervello, come lo so, è come aver scalato una montagna, no? A proposito di Freedom, la libertà, esatto. E c'ho tutto un capitolo. Capitolo, perché la libertà.
1: Ha ragione Maurizio, il palestrato, si dice petto, addome.
0: Bravo.
2: Non bravo, pettorale.
0: Bravo. Ridete, è gente che ne sa. Fai 3 da 12?
3: No, meno, perché io devo far massa, quindi 12
0: 3 da 8, 3 da 8,
3: con
0: 3 da 8
3: con più carico.
4: Come all body, cioè sei andato in palestra a fare la ginnastica in palestra col body?
3: Col body?
4: Col body stai molto bene.
0: Attenzione.
4: Un bel ragazzo, un bel uomo, col body staresti molto bene.
0: L'ascoltatore mette l'accento, come si dice, no, mette l'accento su una cosa, essendo lui uno che gira per casa in pigiama e la chiama tuta. Però è in pigiama scozzese con le pantofole.
3: Cioè,
0: Maurizio, che è un anziano da quando c'ha 6 anni, lo conosco. L'anziano così cammina già con le mani dietro la schiena da anni.
2: Outfit
0: in
2: da palestra.
0: Pantaloncino lungo, corto, tuta.
3: Corto mai.
0: Tu non ti ho mai visto quei pantaloni corti.
3: No, ma non esiste proprio.
0: Ma tu non hai dei pantaloncini corti?
3: Uno ne ho.
0: Il costume.
3: Esatto.
0: Ma tu non ti ho mai visto,
3: no,
0: di fatto.
3: No,
0: ma perché non ti piacciono le tue gambe?
3: Primo non mi piacciono, secondo lo trovo, cioè far vedere i peli, le robe. No.
0: Ah, è una questa, è l'uomo col pantaloncino. Bravo.
2: Poi forse da una certa età

0: Su sì, le braghette. Allora, questo building, questo edificio è pieno di braghette.
1: Fuori
0: tempo massimo.
1: Anche sul lavoro non si va con i pantaloncini corti. Comunque, ascolta, sì. Come ti vesti? Tuta?
2: Sì, il pantalone.
1: Ma quella lì, quella degli anni 90 di spugna larga, oversize.
2: No, tutto total black.
1: Ma è aderente la tuta? No, tipo un leggings?
2: Normale. Poi mi metto la felpa quella anni 80, per esempio.

0: Della mia, va bene. Signore e signori!
1: Ah già!
0: Scusate, stavamo tergiversando. Scusa, professor Andrea Cirelli, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, psicoterapeuta, terapeuta, psicologo, psichiatra, tutto. Basta definirla professore, no?
1: Poi dai, sempre basta,
2: lei. Non serve.
0: Non serve, vabbè, comunque dottore, professore, ha studiato. Senta, abbiamo detto che a volte ci si sveglia la mattina e si avverte quel teporino di ansia.
1: Tepore.
0: Un'ansia che non è... Ah,
1: è caldo.
0: È lì sotto, così bla bla bla, come il brodo quando fa un po' di bolle bolle. A volte questa ansia ha un nome, cioè un problema del momento, abbiamo detto, un debito, una paura, il lavoro, i figli, insomma una preoccupazione. Altre volte invece apparentemente va tutto bene, ma c'è quello stesso. Da dove nasce quest'ansia?
2: Esatto, la più interessante è l'ansia immotivata, qui non si riesce a dare un nome e si fa tra l'altro un errore subito, si pensa a qualcosa tipo una malattia fisica, ci si spaventa, spaventandosi la si rigenera, quindi questo è il primo errore, ma in realtà dobbiamo capire da dove viene. Allora, partiamo da un presupposto, Freud, l'essere umano si realizza nell'amore e nell'autorealizzazione, quindi vivendo i sentimentali e affettivi e scoprendo i propri talenti.
0: Quindi lavoro e compagno compagna, mettiamola.
2: Però c'è una priorità, l'amore viene prima di tutto, quell'energia lì deve girare. Ecco, il punto è proprio questo, se noi chiamassimo l'ansia paura, al posto che ansia paura, che è già un livello successivo, turbamento, pathos, come il patema d'amore, capiremmo tutto, in quanto si tratta di una compressione di energia d'amore. Quando io non mi spiego quell'ansietta, come la definisci tu, quell'ansia, quella paura, ripeto, che non è motivata da un incidente, da un debito o da qualcosa, vuol dire che c'è una compressione, non ti stai aprendo, non stai lasciando fuoriuscire quell'energia verso una persona. Quindi non espleti nei rapporti sentimentali e affettivi e, come correlato, nei passionali sessuali. Quindi quella che tu avverti lì, quell'energia, è una compressione. Quando impari a decomprimere questa energia e lasciarti andare, aprirti, non è che non lo vivi più quel turbamento, torni al livello un pochino prima, c'è ancora quell'energia lì, ma dici: mi manca lei, mi manca lui. E da lì scrittori che fanno libri, poeti che fanno poesie, cantanti, quanti cantanti fanno canzoni parlando di questo amore, in modo anche struggente, perché quell'energia lì, solo che se è compressa, la chiami ansia paura.
0: Okay.
2: Questo qui secondo me è un bel flash.
0: Quindi diciamo, l'amore, faccio una metafora professore, l'amore è come un ruscello di acqua che va, no? Mettiamo, se tu fermi quest'acqua stagnante si riempie di scuro e diventa ansia, diciamo, perché è bloccata.
2: Il fatto che diventi ansia e non rimanga a livello di turbamento come è nel turbamento d'amore, nel patema d'amore, è perché non la conosci, non capisci cos'è, sbaglia di identificarla, quindi ti spaventi, pensi a un sintomo fisico, Dio, il cuore che batte, mi manca l'aria,
0: okay.
2: Spaventando te la rigenera quello di più, invece bisogna capire da
0: come
2: dove
0: scusi professore, come si fa ad aprire questo canale? Cioè mettiamo che io adesso, dopo che ho sentito questa telefonata, dico ok, non voglio, parlando di più col proprio compagno, la propria compagna, facendo di più l'amore, non lo so come.
2: No, prima bisogna fare pace col partner più difficile che abbiamo, che è il nostro incontro. Tu sai che noi con la ipnosi facciamo dei test e cerchiamo di insegnare alle persone ad autogestirsi, capirsi perché non si stanno aprendo, perché vada bene, non vorrei che un ascoltatore pensasse, dice, ma io ho l'ansia immotivata ma ho una partner vicino. Sì, ma dipende quanto ti apri a lei.
0: Esatto.
2: Il punto è questo, quindi bisogna che impari a conoscere ma anche ad autogestirti queste emozioni. Noi proponiamo sia l'approccio strategico che imparare a comunicare con la parte profonda di te stesso.
0: Bene.
2: Però credo che già aver dato quest'idea, questa spiegazione, possa dare
0: la approfondiremo
2: una mano,
0: nei prossimi giorni.
2: Va
0: la
2: bene.
0: Ringrazio professore,
2: d'accordo.
0: Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata. Ragazzi, datevi una carezza, tornate a casa, date una carezza.

0: Ah, questa mette un po' in armonia, questa canzone, mette in armonia. Bene, bene, bene.
1: Ciao Fabio, oh. Maurizio, io ho dei polpacci che sarebbe un crimine contro l'umanità non indossare i pantaloncini corti. Mi spiace. Sempre pantaloncini corti.
2: Ma ragazzi, ma fatemi capire, stiamo tanto parlando di libertà, libertà, libertà, e poi un uomo dopo una certa età non si può mettere i bermuda.
3: Non ho detto i bermuda vanno bene, sono i pantaloncini quelli corti, un po' più corti.
0: Quella bella con la coscia fuori.
3: Poi ovviamente piace. Si scherza,
0: no,
3: ognuno
0: si scherza,
3: si
0: no,
3: veste
0: figurati,
3: come gli pare.
0: Figurati, figurati. Io, cioè, proprio la gente a me per esempio mi chiede di uscire in mutande, certo. È proprio la gente, sì, che me lo chiede. Quando vedono proprio, capito?
3: È il paese che me lo chiede.
0: È il paese che me lo chiede.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: E se resto frizzata e incolla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a cerami.

0: Midi e Provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene Olio Lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: www.radioeni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Devo sigillare il pavimento.
5: Hai già la soluzione in mano.
4: Anche su superfici diverse?
5: Sì, hai la soluzione in mano.
4: Ma non voglio mica rifarlo domani.
5: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
10: Ho fatto una bella chiacchierata con Linus durante questa pausa pubblicitaria e poi è arrivato anche Maurizio e quando ha sentito Linus che ha detto ti chiamo oggi pomeriggio, io ho detto ok, e Maurizio ha detto Linus chiama anche me e Viola, occhio a guardare.

0: Bridge, Leon Bridge, l'avevo anche intervistato qui a Radio DJ tanti anni fa, dopo il primo album, mi piaceva tantissimo. Talk It Over. Ciao ragazzi, cari ascoltatori, mio padre, dice un'ascoltatrice, 70 anni, buono, sono i nuovi 50, dai.
1: I nostri ascoltatori.
0: Esatto, 70 anni, ieri. Quest'estate l'ho visto con salopette con gamba a tre quarti.
1: Tra l'altro mai vista.
0: La salopette, se l'è fatta lui, la salopette è bella, però, no?
1: Sì.
0: No, la salopette se la sai portare.
1: Dal lavoro, dici.
0: Sì, vabbè, a me piace come capo, sì, diciamo, certo. La salopette. Perché poi si usa tanto nei film romantici. Quando vanno a vivere insieme iniziano a pitturare e lei c'ha sempre una spallina giù che è rotta, tipo Ghost
1: no?
0: Lì,
1: sì, certo.
0: Col rullo e lui la salopette, certo, è bella, certo. Salopette con sotto la maglietta viola è un uomo o salopette a petto nudo?
1: Stai scherzando?
0: Maglietta? Spero. No, ci sono uomini, tipo Brad Pitt potrebbe anche mettere.
1: Brad Pitt si può mettere anche il sacco dello sport.
0: Va bene, comunque questa ragazza ha visto suo padre settantenne con salopette con gamba a tre quarti, le scarpe di tela con la stella,
1: quelle lì
0: costano le Goosebumps.
1: No,
0: e il
1: io penso siano
0: le Converse di tela, giusto?
1: Tela.
0: Le Converse, alta o bassa?
1: Lui alta, secondo me.
0: Secondo me alta con la salopetta a tre quarti. Praticamente un hippie a cappello da pescatore.
1: Capito? Per concludere l'outfit.
0: Ma andava a fighe secondo te?
1: Chi è?
0: Figa, Maurizio mi manda i messaggi. È ancora il cavallo dorato.
2: Mi arriva e io te lo mando. Figa,
0: allora
1: poi
0: a Maurizio,
1: sono più già questa soneria.
0: Ascoltami, Maurizio, gli arriva sto messaggio su TikTok, mi sembra. Che
2: sì,
0: è TikTok,
2: sì.
0: Di un cavallo dorato.
1: Sì. Un messaggio di un cavallo.
0: Sì, c'è il video di un cavallo dorato che se tu lo invii a una persona a cui vuoi bene, ti arrivano i soldi. Ieri me ne ha mandato 500 volte.
2: Sì,
0: ti sono arrivati dei soldi?
2: Per adesso no, però
0: perché non mi vuoi bene. A lui dice: a chi vuoi bene? Devi mandarlo la viola. Poi dice il cavallo. Senti qua. Senti.
3: Dicen che quando ti apparece il cavallo dorato della suerte, se lo envías a un amico, a usted le llega dinero o una buona notizia in una
2: semana.
3: No lo ignore. O le irà male. Si
0: allora,
3: le
0: ci vuole una settimana. Dice non ignorarlo, sennò ti butta male. Però arrivano soldi o una bella notizia.
2: Vedi.
1: Allora.
0: Quando chiami Linus oggi pomeriggio.
1: Comunque, ancora le catene di Sant'Antonio.
0: Sì, mamma mia.
1: No, ragazzi, poi è patologica.
0: È il cavallo dorato. Ieri ero lì che correggevo due o tre robe. Continuava blin blin. È il cavallo dorato.
1: Un tempo si facevano su carta.
0: Sì.
1: Certo, e poi via mail.
0: No, via mail me la ricordo, ma su carta no.
1: Immagino sia nata così,
0: foglio,
1: perché
0: e
1: comunque
0: tu copiarlo
1: magari con il francobollo, quindi era anche un investimento.
2: Se ti apparesse il cavallo dorato anche a te,
0: basta, oggi non me lo manderei più il cavallo dorato, ti prego.
1: Ma te preferisci soldi
0: o una bella notizia?
1: O una bella notizia. Te una bella notizia?
0: Posso dire che i soldi è una bella notizia.
1: No, Maurizio, te preferisci
2: i
1: soldi?
2: Io una bella notizia che porto i soldi.
1: Niente, ingordo, dai, non ti arriverà mai nulla.
0: Guarda, io dico sempre una cosa: se tu fai bene il lavoro che fai, il lavoro che fai.
2: Ma non è vero, basta.
0: Aspetta, fammi finire. Sto venendo dalla tua parte.
1: Allora, fermo.
0: Si ha quest'idea che se tu fai bene il tuo lavoro, sicuramente fai i soldi. No, c'è questa idea che dice se tu sei. E invece non è detto.
1: No,
0: perché ci sono persone che fanno bene il loro lavoro, ma i soldi non arrivano.
1: Classico.
0: Sai cosa porta il duro lavoro?

0: Sì.
1: Fatto bene?
0: Sì.
1: Altro lavoro.
0: Sì.
1: Perché tu, se sei bravo a fare il tuo lavoro, vero, sì, sicuro sì. C'è uno che ti dice: faglielo fare a lui.
0: Altro lavoro, prima dei soldi,
1: prima dei soldi arriva altro lavoro. Il lavoro duro porta altro lavoro.
0: Ho capito, ragazzi, è tutto un patire.
1: Ancora sto cavallo.
2: No, perché ancora mi arrivano in continuazione.
1: Figa, oh, guarda qua. Oh, vabbè. Oh, se ti arriva una buona notizia, sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, parlando delle ansiette di prima, delle paranoie, delle cose così, cosa succede anche, no? Succede che ognuno di noi ha un'educazione, una cultura, una morale, insomma, quello che un po' ci giudica, una specie di superio, e poi abbiamo anche degli istinti, delle cose, e si fa fatica a volte a metterli in armonia. Quindi a volte fai una cosa che non dovresti, ti senti in colpa, poi non la fai e ti senti che hai perso una grande occasione, cioè che non stai bene perché dici: cazzo, io la volevo proprio fare. È faticoso essere umani.
3: Quando morirà rimpiangerà tutte le cose che ora non fa. Lei crede di essere un ladro, chi se ne frega. Se ha il problema di una moralità piccolo borghese, se ne liberi, via, l'allontani. Fa le corna a sua moglie, e allora? Niente rimorsi. C'è una morale assoluta? Eh? Forse. E che cosa cambia? Se lei crede che c'è, allora l'abbracci fino in fondo. I cattivi vanno all'inferno? Io non ci credo. Lei ci crede? Agisca da credente. L'inferno è qui sulla terra? Sì. E io non ci voglio stare. Questo penso.
4: Ha mai fatto una cagata che dopo si è sentito come rinato? Una? Sì. Non lo so. Le grosse scopate che può aver fatto. Che cosa ricorda di quelle?
2: Non me lo ricordavo.
4: Che cosa mi ricordo? Non lo so. Per me la cosa che più ricordo forse non è neanche l'orgasmo. Forse un braccio. Forse il collo di una donna. Voglio dire, che cos'è la vita? La nostra vita è guardare avanti o guardare indietro. Nient'altro. Questa è la nostra vita. Dov'è il presente?
5: Mazzy Stars Fade Into You.
1: È il cavallo dorato. Basta che mi arrivano due soldi anche a me, figa.

0: Che pezzo meraviglioso che è questa versione. Fade into you, Mazzy Star. Questa è Radio DJ, il volo del mattino. Dai, ma cosa ti deve dire?
1: Buongiorno ragazzi. Sul tema catene di Sant'Antonio di Carta, mi avete fatto venire in mente che quando ero bimba a mia mamma capitava ogni tanto di riceverne qualcuna da amici, conoscenti. Lei era terrorizzata da questa cosa perché non voleva chiaramente dare seguito alla catena, però ignorarla era una cosa che la preoccupava, la impensieriva. Quindi io ricordo perfettamente che ogni volta che ne riceveva una la portava dal prete a benedire, perché lei aveva il terrore che poi, non dando seguito a questa
0: poverina,
1: cosa, potesse capitare qualcosa di brutto. Ciao ragazzi, Monica da Bologna.
0: Poverina però sta signora, che chissà che turbamento che aveva dentro. Per andare dal prete a farla benedire vuol dire che ti turba, no?
2: Però sei anche razionale, perché non vuoi dare adito a questa cosa, capito?
0: Certo.
3: Buongiorno. Sì, arrivavano su carta, infatti arrivavano via posta, le portava a casa direttamente il postino e poi spendevi una schioppettata di soldi per mandarle ad almeno 10 persone.
0: Quindi una
3: perché altrimenti poi la sfiga ti perseguitava.
2: Capito.
3: Confermo. Quindi, ciao da Daniela.
0: Una si moltiplicava per 10, sì. Quelle 10 per 10 e 10 per 10, la famosa piramide o l'aereo, lo chiamavano a Brescia, lo facevano anche con le 10.000 lire.
2: Non se l'avete mai fatto. Lire.
0: Io avevo fatto, una volta ero riuscito a arrivare pilota, avevo fatto tipo 300.000 lire, una roba del genere.
4: Ragazzi, non ci crederete, ma a me intriga molto più Fabio di Brad Pitt. A me Brad Pitt non è mai piaciuto, il classico belloccio, e non mi trasmette nulla. Un po' di curiosità Fabio me la trasmette.
0: Vieni. Tanto ha una voce che ci interessa. Vieni. Sai chi sembra? Quella signora su Rai 3 che parla dei processi.
2: La Leosini.
0: No, l'altra.
2: La Petrelluzzi.
0: La Petrelluzzi.
2: Quella con i capelli bianchi. Un po' più lunghi.
0: Senti se non è lei. Senti.
2: Non credo.
0: Senti.
4: Ragazzi, non ci crederete.
0: È lei.
4: Ma
2: e comunque ci crediamo.
0: Comunque possiamo dire, al di là della voce, è una signora che ne sa. È una che c'ha gusto, che non si fa imbambolare dalla bellezza, ma capisce che quello è bello, ma non balla. Quello purtroppo balla anche.
2: Signora, ma venga qui a conoscere Fabio.
0: Venga
2: qui
0: qua di persona. Signora, lei finché non mi conosce, quest'idea se la può tenere. Io sono la delusione.
3: Io mi ricordo dalle catene di Sant'Antonio, anche sulle 1.000 lire, le 5.000 lire.
0: Le scrivevano lì.
2: Sì, cioè te ricevevi magari. No. Di resto in un negozio ti arrivava 1.000 lire con scritto
0: devi scrivere su altre 1.000 lire,
2: ti porteranno sfiga se non ne mandi altre, capito?
0: Comunque da lì se ne esce sempre con il c'è tempo?
2: 5 secondi, vai!
0: No, niente, vabbè, il primo comandamento: non esiste altro Dio di fuori di me. Ciao.

0: manette nuove.
1: Devo andare a fare la pulizia dei denti.
0: Wow.
1: Mi piace.
0: Vai dal mio. Ci andiamo in tanti in radio.
1: Dove andiamo? Ma mi dà, andiamo. Vado.
0: Ora non lo so perché te poi
1: vado.
0: Dopo
1: no, mi dai la pulizia dei denti, no? Male, una volta, quanto si fa? Una volta all'anno, una volta ogni due anni. Sì, io una o due volte l'anno, se te la puoi permettere, è bello.
0: Oppure
1: hai
0: l'assicurazione.
1: Oppure fai come Maurizio che c'ha gli impianti. E lui cambia direttamente quello. Ma tu quando.
2: Comunque, ragazzi, il top delle catene di Sant'Antonio si era raggiunto proprio l'apice con gli SMS.
1: Ah, sì.
0: Noi siamo svenati. Abbiamo finito le nostre summer card.
1: Va bene. Senti, Maurizio. Abbiamo finito? Sì. Questo silenzio sta dicendo che abbiamo finito.
0: Mi raccomando col cavallo dorato.
1: Oggi quando mi telefona lì, che oggi metto che ora ti trovo, che ti devo parlare di una cosa. Ok, io gli parlo bene di te e dico, senti Riso, a parte sta roba tra me e te, ma dimmi Maurizio che vorrebbe...
0: Che vorrebbe?
3: Ma di questo ti racconteremo la prossima.
1: Vado a cavallo!
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e...

0: Immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
9: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
8: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online.
5: E a proposito di scuola, il ministro dell'istruzione Valditara ha escluso che sia in atto uno scontro con il Quirinale dopo le parole della premier Giorgia Meloni, che a proposito del tetto agli alunni non italiani ha detto che il presidente Mattarella, quando era ministro, aveva firmato circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe.
4: La nostra iniziativa va nella direzione dell'integrazione, aggiungendo.

0: appunto Valditara la scuola ghetto è quando uno studente viene emarginato rispetto al resto della comunità.
1: Il ministro ha parlato da New York, dove nelle prossime ore presenterà all'ONU un'iniziativa globale per l'Africa, ma il Palazzo di Vetro oggi l'attesa e soprattutto per il possibile intervento all'Assemblea Generale del presidente iraniano Pezeshkian.
0: Ieri, nel suo lungo discorso alle Nazioni Unite, Donald Trump ha ammonito Teheran ad arrivare a un accordo in tempi brevi, pena l'annientamento. Minacce alle quali Teheran ha risposto: infliggeremo agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili.
1: E oggi Trump riceverà alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping. Dall'incontro si attende una possibile proroga della tregua commerciale tra Washington e Pechino in scadenza a novembre, ma l'ambasciatore cinese ha avvertito che il dragone ha delle linee rosse, tra cui Taiwan e diritti umani, che non possono essere oltrepassate.
0: Torniamo in Italia. A Roma un operaio specializzato di 22 anni è morto mentre stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il giovane, per cause ancora da accertare, è precipitato dall'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri.
1: Torniamo all'estero. In Sudafrica la polizia indaga sulla strage avvenuta a Durban, dove uomini armati hanno fatto irruzione in un'abitazione aprendo il fuoco e uccidendo 11 persone. Altre 3 sono sopravvissute all'attacco. Gli aggressori hanno costretto tutti a entrare in una stanza prima di sparare, poi hanno dato fuoco all'auto di una delle vittime.
0: In Sudafrica le armi da fuoco sono molto diffuse, le sparatorie sono frequenti, spesso alimentate dalle rivalità tra bande. Il paese ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo, con circa 60 persone uccise ogni giorno.
1: Infine lo sport. Con la pallavolo questa sera a Torino l'Italia affronta la Finlandia nei quarti di finale dell'Europeo. Dopo 6 vittorie in altrettante partite, gli azzurri vanno a caccia della settima, che vale l'accesso alle Final Four di Milano.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
10: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.
11: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte del...

0: Che poi paranoia nei quadri di Goya. Qual è il quadro di Goya più famoso in assoluto? Qual è la sua ultima cena?
1: Chi non lo sa? Dai Alex, ragazzi, il quadro di Goya
0: anche. L'artistico.
1: Uno dice Goya.
0: Metti giù le mani dal
1: coso. Dai Linus, ma è
0: Matteo,
1: il grandissimo.
2: Beh, è Saturno che divora suo figlio.
1: Ma
0: no,
1: certo.
0: No, è il secondo. Se tu dici Goya, il quadro più famoso è la Maya desnuda.
1: La Maya desnuda.
0: La Maya desnuda. L'ape Maya spogliata.
1: Certo, come è uscito
0: Goyard.
1: No, che
0: poi c'è questa roba adesso nel mondo del rap, insomma, c'è anche la gara nel far vedere che si hanno le conoscenze artistiche, perché se Fabri Fibra ha scritto questa canzone in cui cita Goya, ieri Sfera e Basta ha girato il video di Lontano, il singolo che anticipa l'album che si chiamerà, mi pare, Puro Sangue, davanti all'ultima cena di Leonardo. Ci sono le foto sui giornali.
2: Qui dietro,
0: col banco suo figlio Gabriel, che avrà 7-8 anni, come si dice, il direttore del refettorio, insomma, di Santa Maria delle Grazie, prima di concedergli l'autorizzazione, pagando ovviamente, ha voluto leggere il testo della canzone. Il testo della canzone
1: era conforme.
0: È conforme, bravissimo, è il termine più corretto. Okay. Quindi vedi, i nostri rapper stanno crescendo e si stanno anche.
1: Beh, non è male come notizia, almeno. Volevo dirvi, cari.
0: Era lì e nessuno se ne accorgeva, capito? La notizia.
1: Ma certo, l'abbiamo portata alla luce come in un bassorilievo. Volevo dirvi, cari Matteo Linus, che avete ragione tutti e due. Cioè, secondo Google, Francisco Goya, uno scrive Goya, Francisco Goya, prima c'è un suo ritratto. E vabbè, perché vedi lui. E poi ci sono i due quadri in oggetto
2: che si contendono il primato.
1: Che si contendono.
0: Però l'altro è più difficile da ricordarsi il titolo. Invece la Maya desnuda,
2: di lui
0: io
2: che
0: quando
2: si
0: avevo 15 anni,
2: Saturno che si mangia i figli, un'immagine incredibile, potentissima.
1: Abbastanza forte. Possiamo parlare di arte per due ore?
0: Eh no, perché ti ricordo che io sono in grado di reggere qualunque tipo di discussione per tre minuti.
1: Bravo, placcato.
0: Dopodiché è come la superficie di un lago ghiacciato.
1: Bravo.
0: Al quarto passo, prum, sprofondo.
1: Però hai una buona consapevolezza di te, cioè
0: certo,
1: almeno lo sai.
0: Se ti male enigmistica.
1: Bravissimo.
0: Altro che Garbi o come si chiama quello...
1: Sempre di arte,
0: Torre di Babele, Corrado Alto,
1: quella è cultura pesante, profonda. Lago

0: Evviva naturalmente il DJ chiama Italia!
1: Non vedevi l'ora!
2: Viva DJ chiama Italia!
1: Turillo is back!
2: Yes! Io volevo sapere, Elio ha appena detto, quei belli imbusti di Linus e di Nicola, come fa a vederci? Come si può?

0: può vedere
1: si, come... fida, si fida.
0: Ah, si fida.
1: Sai
0: del fatto che
1: noi siamo
0: noi...
1: gente che ci tiene all'aspetto.
0: Okay. Non è che per caso è sintonizzato sul canale 69.
1: E se fosse sintonizzato su che cosa? Perché la sigla dice grazie alle radiofrequenze.
0: Esatto.
1: Ma secondo me questa sigla sarebbe da aggiornare, perché si segue questo programma non soltanto grazie alla radiofrequenza, ma anche grazie alla televisione, canale 69 del digitale terrestre.
0: Certo.
2: Ma anche grazie alle piattaforme.
1: Grazie alle piattaforme, per esempio YouTube, le varie app. Da oggi anche su Trump TV.
2: Sì,
0: davvero?
2: Siamo andati, bello. Bello.
0: Beh, interessante. È per quello che ci siamo vestiti uguale, con la t-shirt sì. bianca tutti.
1: Hai visto che l'ha lanciata ieri?
0: Sì,
1: no?
0: Ho visto.
1: Siccome
0: perché
1: sta litigando con tutte le televisioni,
0: tutti.
1: Allora alla fine si fa la sua televisione, cosa che peraltro è vietata dal regolamento, ma sai che cazzo gliene frega.
2: Come ha fatto con quella specie di Twitter che c'ha lui?
1: Sì, sì. Truth.
0: Truth, esatto, sì. Che si chiama Verità, lo ricordiamo.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì. In realtà dovrebbe chiamarsi Truth, ma questo è un altro discorso,
0: sì.
1: Gli americani non lo capirebbero.
0: Guarda, ieri pomeriggio
1: comunque c'è la Trump TV adesso.
0: Sì, sì, sì. Ieri pomeriggio, non chiedermi perché, mi sono visto una mezz'oretta del suo discorso
1: all'ONU.
0: All'ONU, così lo guardavo con la testa inclinata.
1: E lui fa tutto così.
0: Lui fa tanto testa inclinata.
1: Sì, piacione.
0: Ha un discorso molto devo dire che è bravo a parlare, cioè, perché sembra che le improvvisi. Invece c'ha il gobbo elettronico, ma...
1: Beh, ma non penso che lo legga.
0: Però lo legge, perché lì davanti abbiamo fatto, ho parlato con Linus,
1: sì,
0: gli ho detto,
1: sì.
0: Guarda, tutto il giorno farà musica italiana.
1: Lo risolviamo in due settimane.
0: Due settimane con Linus, in due settimane ci ho parlato.
1: Comunque si vede anche attraverso YouTube. Su YouTube trovate ormai sempre più cose, anche delle proposte. Cioè vi state annoiando? Ci sono delle proposte interessanti. Cosa facciamo questo fine settimana? Perché non ci nascondiamo in un negozio?
2: Per 24 ore.
1: Per 24 ore? No, ci sono due versioni, 24 o 48 ore.
0: Cioè 48
2: però
0: è un 48 po' tanto.
2: Non in un negozio. 48...
1: 48
2: lontano dalla,
1: sì,
2: dallo
1: sì,
2: sguardo
1: dei genitori,
2: parenti.
1: Non ti devono trovare,
0: esatto.
1: Per 48
0: Beh,
1: ore.
0: Beh, bello,
1: stiamo
0: bellissimo.
1: Scherzando, perché la vicenda ovviamente è finita bene, quindi ci si può anche giocare un pochino.
0: Hai del vino che ho dei tarallucci, visto che è finita bene.
1: Meno male, porca miseria. Vicino a Caltanissetta due bambine sono sparite per una giornata intera. Tutto il paese si anima per cercare di ritrovarle e alla fine erano nascoste in un negozio, anzi nel camerino di un negozio, il negozio che appartiene a una commerciante cinese, ma che poveretta non c'entrava niente, è soltanto un'amica di famiglia, quindi loro avevano evidentemente facilmente accesso a questo negozio,
0: certo.
1: la titolare non se n'è curata più di tanto e loro, quando si sono accorte che nessuno le stava guardando, si sono chiuse in un camerino, forse era l'ora di chiusura o magari non mancava
0: vicino all'ora
1: tantissimo.
0: Di chiusura, poi il negozio chiude,
1: sì.
0: E loro rimangono dentro.
1: Cosa c'entra tutto questo con YouTube? C'entra perché questa è una challenge neanche recentissima, perché in giro da qualche anno, ma sai, nel mondo del digitale le cose sono cicliche, no? Girano, tu le incontri oggi, ma magari un altro arriva e ti dice cazzo, ho visto un video che e tu l'avevi visto due anni
0: tanto
1: prima.
0: Tempo,
1: questa cosa gira da un po' di tempo, a queste bambine è arrivato in questi giorni, due bambine appunto, una di 12 e una di 8
0: perfetto,
1: anni,
0: perfetto.
1: Quella di 12 anni ha detto a quella piccola, dai, facciamo questa challenge, facciamo questo scherzo, facciamo questa prova.
0: Sì.
1: E si sono nascoste nel negozio.
0: Tu un giorno.
1: Poi li hanno trovate, mica se l'avessi fatto io gli schiaffi che prendevo. Ma vieni
0: ma
1: a casa che ti do il resto.
0: Non l'avete mai fatto voi? Io mi sono
2: non
0: nascosto.
2: Non volontariamente.
0: Io
2: stavo per rimanere chiuso dentro un negozio, ma perché stava chiudendo.
0: Io volontariamente mi siamo messi nel bagno del cinema di domenica pomeriggio.
1: Ma c'eravate?
0: E tre, secondo me. Età.
1: Cioè, ci sono altri due fessi come te.
0: Ma completamente.
1: Terra.
0: Il capo dei fessi ero io. Età la stessa.
1: Okay.
0: La stessa.
1: Quanti anni?
0: 11, però qualcuno più
1: Milano,
0: piccolo,
1: San Donato,
0: Lido di Camaiore, Cinema Cristallo, che non esiste più, c'è solo il bagno e il bar. Insomma, domenica pomeriggio vediamo il film, chiudiamoci, così dopo vediamo com'è la sala proiezioni. E abbiamo visto com'era la sala proiezioni.
1: Ma dove vi siete rintanati all'inizio,
0: bagno,
1: quando la gente
0: nel
1: usciva?
0: Nel bagno. Ma chi
1: nessuno
0: va a controllare?
1: Nessuno è venuto a controllare.
0: Ma secondo
1: il bagno?
0: Te nel 1978?
1: Capito, magari una pulizia.
0: Ma secondo te nel 70 poi riapriva domenica
1: quando
0: sera.
1: Quando sono andati via tutti?
0: No, bellissimo, bello. Ah, cosa? Ok ragazzi, usciamo. Usciamo, ma non possiamo andare davanti.
1: Non c'era ancora il maniglione antipanico.
0: Non
1: c'era un maniglione antipatico.
0: C'era il maniglione
1: che non
0: antipatico.
1: Vi faceva uscire.
0: Era, siamo quasi un po' rimasti chiusi. Quasi un po'. Iniziava la cosa. Poi abbiamo trovato un chiavistellino piccolino.
1: Quanto siete rimasti nel cinema dopo che il cinema ha chiuso, tutto compreso?
0: Secondo me mezz'ora.
1: Ma ti sono sembrati due giorni.
0: Due giorni, perché ho detto adesso.
1: Come la challenge lunga, 48 ore.
0: Bravissimo. Adesso non usciamo, i nostri genitori un culo così.

0: volta che la sentite, se l'aveste sentita all'interno di una serie televisiva tipo Stranger Things, avreste subito digitato per capire cosa fosse. Ecco, noi siamo come si chiama il mostro lì, quella roba con quella parola?
1: Demogorgone.
0: Come il Demogorgone, siamo il vostro Demogorgone.
1: Sì, molti di voi, infatti noi lo siamo, molti di voi si chiederanno cosa ci fanno quelli lì insieme a Linus, gli finiscono le frasi, cioè come si chiama il Demogorgone? Ecco, noi siamo qua a finire le frasi.
0: Beh,
1: a Linus.
0: Come nel rap, quando fanno i raddoppi.
1: I raddoppi, siamo come Spazio 1 per J-Ax.
0: Erano gli Psychedelic Furs, 1981 addirittura questa canzone.
1: Tu dici?
0: Boh, mi sembra forse.
1: Secondo me è un po' dopo, ma chi sono io, caro Linus, per darti questi dispiaceri.
0: Dopo diamo un controllo. Sono le 10:20, mio cugino a 10 anni si chiuse dentro al furgone della Bofrost e si mise a mangiare i gelati.
2: Bravo!
0: Per fortuna il signore della Bofrost aveva ancora una consegna, altrimenti sarebbe stato ritrovato il giorno dopo morto congelato nel frigorifero.
1: La scemenza, sì. Proprio senza confini. Una cosa che ti sembra così innocente ti può costare la vita.
0: Certo. Innocenti evasioni.
1: Io non so tu Linus, ma io e Matteo siamo vivi per miracolo rispetto all'infanzia.
2: E per fortuna non ci siamo conosciuti, no, perché altrimenti saremmo vivi in carcere.
0: Guarda, credo che tutti quelli delle nostre generazioni siano vivi per miracolo, perché comunque
2: Perché
0: in un modo o nell'altro delle cose legate all'incoscienza. Io facevo una gara quando avevo 14 anni, avevo il motorino di mia sorella alla quale lo rubavo. Un mio amico aveva un altro motorino tipo Ciao, quelle robe lì a gas senza marce, cinquantino, e facevamo una gara io contro di lui, e la gara era il giro completo di tutte le villette della periferia del paese, ma tagliando contro mano qualunque curva ci fosse,
2: proprio
0: sì, come se fosse un
2: frontali,
0: gran premio, sfiorato. Fatti, però siamo ancora qua a raccontarlo.

0: Il mio sogno è sempre stata essere rinchiusa da Harrods in essa, ah, Argentina, che ascolta
1: io.
0: Da Parigi.
1: È lì che stavo io. Cioè, la volta in cui stavo per rischiare di rimanere chiuso dentro, quanto ero da Harrods in, a Londra.
2: Ah,
1: Londra, okay. Sì. E è finita che poi dopo così sulla porta bassa e qualcuno è entrato, poi puoi immaginare come ci siamo capiti in inglese.
2: Voleva dire scuola.

0: altavoce uguale esperanto, lingua universale. Ah, oh, così.
1: Sono rimasto chiuso dentro al cimitero, io pure.
2: Anche lì,
1: ma pochi mesi fa l'ho anche raccontato. Sì. Sono andato a trovare i miei genitori nell'orario vicino alla chiusura. Ho detto, vabbè, non chiuderanno se c'è ancora qualcuno in giro.
2: Certo.
1: Invece, cazzo, l'ho chiuso.
2: Perché
1: sì.
2: Fanno la
1: e
2: ronda.
1: Lì abbiamo imparato che ogni cimitero c'è un pulsante interno che apre il cancelletto per uscire. Insomma,
2: certo.
1: Tanto qualcuno che entra per rubare è difficile.
2: Beh, qualcosina.
1: Di questi tempi rubano
2: qualche
1: qualunque
2: piante, cosa.
0: Beh, il rame.
2: Sì, beh, il rame dalle
1: dai
2: tombe.
1: Vasi.
0: Sì,
1: beh,
0: dai
1: vasi.
0: Sì, dai vasi. I vasi e tutti i sottotetti. Sì.
1: Ma penso che quelli ormai li abbiano rubati tutti, non c'è sì, più niente da portare sì, via. Sì. 10:22, mercoledì, oggi è il 23 settembre, per cui mancano esattamente 3 mesi all'antivigilia.
2: Ti piace questa? Molto bella.
1: 3 mesi
2: molto
1: all'antivigilia.
0: Bella. Al compleanno di Federico Russo.
2: Che è l'antivigilia di Natale.
1: Vabbè,
2: sì,
1: se
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: tieni.
2: Ci sta, ci sta.
1: Devi anche aspettare il 23 dicembre. Comunque, ieri, 23 settembre, ottobre, 3 mesi giusti.
2: 90 giorni.
1: Sono
2: 90
1: molto felice,
2: giorni.
1: Ieri sera ero euforico perché abbiamo varato finalmente ieri la canzone di Natale, che ogni anno ci fa disperare perché insomma non è così semplice metterne insieme una.
2: Sì, perché la differenza, il livello di difficoltà si è alzato perché dopo averla fatta bisogna passare dall'ufficio legale.
1: Nel caso tu faccia la cover
2: esatto,
1: di una canzone o ci passi
2: esatto,
1: sopra. Qualche volta si fa invece una canzone completamente nuova ed è il caso appunto di quest'anno. Diciamo che è stato un lavoro d'équipe.
2: Ok.
1: Sai in quanti eravamo?
2: 84.
1: Bravissimo. Ognuno
2: che è l'anno di Heaven degli Psychedelic First, ma comunque
1: ognuno ha portato qualcosa e alla fine vedi che
0: vogliamo far sentire un pezzettino della, del demo che abbiamo fatto.
1: No, vai, no,
2: vai,
1: no,
2: vai,
1: sei
2: vai,
1: tutta sta fatica me la rovini così.
2: No, lo so.
1: No, comunque
2: possiamo,
1: siamo molto molto felici. Grazie a quelli che hanno collaborato. No, quando si parla di varare, beh, viene sempre in mente la stessa cosa. Sai che quando tu sei nell'età dell'adolescenza, sei veramente una spugna, no?
2: Certo.
1: Sia perché ti piace bere, magari, sia perché assorbi tutte le cose che ti succedono intorno e ti rimangono dentro quei ricordi. Anche ieri mattina, quando abbiamo giocato con la canzone di Sanremo più lontana che ti ricordi, più o meno il meccanismo era quello. Se io sento la parola varo, la prima cosa che mi viene in mente è la contessa
2: Cerbelloni Mazzanti viene dal mare,
1: quella roba lì che vara la nave di Fantozzi.
3: Riparte da 76 metri la Cerbelloni Mazzanti viene dal mare.
4: Vadi, vadi contessa.
5: Taglio in nome di Dio.
6: Pignolo netto dell'arcivescovo, colonnello pastorale,
7: caccia di quello.
1: Cioè, perché con il coltello si taglia il nastro? No,
0: no, c'era una corda che, okay, alla quale era legata la bottiglia di champagne. Per cui con una specie di accetta veniva tagliata
2: e c'è la
0: corda
2: mignolo,
0: e si liberava la bottiglia.
1: Sì. Ecco perché tu non l'hai vista.
2: Io ogni volta
1: tua
2: tremo.
1: Mamma prudente
2: ogni
1: ha evitato di fartela vedere.
2: Esattamente. Sì, sì.
1: Come si chiama la contessa Cerbelloni?
2: Cerbelloni Mazzanti viene dal mare. E c'è un'altra cosa che però è legata al varo di una nave, non
1: sì,
2: ce l'avremo mai e non la chiedo nemmeno, ed è questa: Cambusa One,
1: la maricante. Sì, sì.
2: E c'era una bottiglia che andava.
1: Qual era invece quella della bottiglia che usciva dall'acqua al contrario?
2: Secondo me sempre Cambusa One, la maricante,
1: che era un effetto speciale pazzesco. Ma come diavolo l'avranno
2: andava
1: fatto?
2: Al contrario, Cambusa One, la maricante andava al
1: e
2: contrario
1: e la bottiglia usciva.
2: Sì,
1: bellissimo.
2: Poi due parole sul termine amaricante.
1: È un neologismo che non ha attecchito.
2: Non è stato tramandato,
1: diciamo,
2: amaricante.
1: Non tramandato.
2: Non
1: Radio DJ.

0: Carol G, Bruno Mars, Radio DJ, tutti e due insieme. Stanno arrivando 100.000 messaggi su cose spericolate fatte in età preadolescenziale tendenzialmente. Il momento più, secondo me, efficace è proprio quello della sorellina più grande delle due bambine di Caltanissetta, 12 anni.
1: 12 anni.
0: Quando sei ancora un po' bambino, sì, ma sei già un bel cretino.
1: Sì, sei molto scemo.
0: Sei molto scemo.
1: No, alle medie, comunque, in generale, sei...
0: Sì, sì, ed è per questo, adesso, a parte le battute, che i social sono terribilmente pericolosi.
1: Per
0: perché
1: quell'età
0: lì... sei già predisposto,
1: sì,
0: a essere scemo,
1: sì, sei fertile,
0: e quelli ti danno veramente un boost incredibile.
1: Linus, ho una proposta, che ne diresti, prima di leggere i messaggi, Matteo, di bere un bicchierino di Cambusa One l'amaricante? Lo mesco apposta per te, ecco.
2: Cambusa One l'amaricante.
3: Quando voglio un amaro, sì, io bevo Cambusa. Non troppo amaro, non troppo dolce, non troppo forte, non troppo leggero.
0: Un cazzo.
4: Cambusa l'amaricante.
1: Amaricante.
0: E grazie che poi l'amaricante non ha retto, insomma, al passare dei tempi.
1: Essere,
0: niente di questo, niente di questo, certo, niente di questo. Alla fine uno si chiede cosa rimane.
1: Non lo sappiamo.
0: Ma rimane, per esempio, Cambusa One c'è ancora sugli scaffali.
1: Questo non lo so, infatti sarei cauto, diciamo. Però la cosa che... perché
0: con la K,
1: vede...
0: con la K.
5: Cambusa One l'amaricante, 70-80,
1: no,
5: l'ancora
1: credo
5: di salvezza dopo ogni passo.
1: Non credo. Perché si vedeva la bottiglia che andava sulla nave? Perché andava nella Cambusa.
0: Certo, la Cambusa è la dispensa della barca, no? Prima di partire per un viaggio, per una vacanza, devi riempire il serbatoio e la Cambusa.
1: Quando avevo 8 anni non l'avevo capito.
5: No, però sai che, guarda, qua dice non può è più facilmente rintracciabile nei vari supermercati, però su vari siti internet rimane disponibile.
0: Ma sono le bottiglie di tre,
1: quelle vecchie,
5: sono
0: più buone perché sono invecchiate.
1: Come l'SP della Vella.
5: Abbiamo sempre
1: come l'SP della Vella e lo custodiscono come Gollum, sì, custodisce, sì, il suo tesoro.
0: Ti ripeto, se l'ha tolto dal mercato un motivo ci sarà,
1: certo.
0: Vabbè, alcuni, l'autore in particolare Guido Bagatta, suggerisce, a proposito di queste cose di bambini che si nascondono volutamente, un bellissimo libro scritto da lui di cui io non mi ricordavo assolutamente, il cui titolo era

0: 72 ore.
1: Esatto,
0: 72 ore.
1: 10 anni fa, un libro.
0: Guido Bragatta, che ha una produzione letteraria paragonabile solo ad Aldo Cazzullo.
1: Sì, ne scrive due
0: quindi all'anno. Guido Cazzillo lo chiameremo. No, il nemico giurato di Aldo
1: di
0: Cazzullo.
1: Aldo Cazzullo, esatto.
0: E tutti con un successo pazzesco.
1: Eh beh, oh, non essere sarcastico, che ti conosciamo, Linus.
2: E poi lui li ha scritti senza l'intelligenza artificiale. Adesso scrivere un libro, 3 secondi l'hai
0: infatti
2: scritto.
0: Prima ne faceva uno all'anno, adesso con l'intelligenza artificiale.
2: No, no. Lui li scrive sempre.
0: Io chiuderei l'argomento con questo messaggio bellissimo di un ascoltatore che si chiama Claudio. Tempi diversi. Mia madre iniziava a cercarmi solo dopo le 48 ore. Magari 48 no, però in effetti sì, prima sì. Di preoccuparsi.
1: No, niente, niente.
0: Passava tanto
1: era
0: tempo.
1: Era normale.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Hai una seconda casa al mare che d'inverno resta chiusa? O una in montagna in cui vai solo per la settimana bianca? Per il resto dell'anno potrebbe diventare una fonte di guadagno in più. Ti basta ospitare su Airbnb nei periodi in cui non la usi. Decidi tu quando e per quanto. Così quel guadagno extra può aiutarti a coprire le spese di tutti i giorni, come le bollette, lo shopping o quella cenetta carina che rimandi da troppo tempo. E se vivi lontano dalla tua seconda casa, puoi farti aiutare da un co-host, una persona della zona che può darti una mano a ospitare. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua seconda casa su Airbnb.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
14: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
15: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
16: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
17: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
20: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
21: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
22: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: house.fileni.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni.

0: condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Vieni da MD, anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: una canzone ricorrente, è talmente bella questa versione di questa canzone che ogni tanto ci capiterà di metterla. A occhio e croce, Nicola, quante volte l'abbiamo messa quest'anno?
1: One time.
0: Guarda il vassoio d'argento, guarda.
2: Scusami, Linus era distratto, Savino, perché volevo entrare io. Ah, che ricordi, ero al liceo.
0: Con
2: che
0: questa?
2: Ricordi? Sì. Si chiamava Fabrizio.
0: Fabrizio,
2: sì.
0: Era della tua classe?
2: Sì, mi ha palpato le tette da fuori.
0: Vabbè,
2: dalla felpa.
0: Quanti anni avevi tu?
2: 17
0: anni?
2: Bellissimo. No, abbiamo limonato, abbiamo palpato, è stato bellissimo.
0: Ma è finita lì la cosa?
2: Finita, sì, perché per colpa di un'altra stronza che c'era.
0: Sì,
2: a scuola. Sì,
0: ma era in classe con te, Anita?
2: Era in un'altra classe. Tutta la vita che mi persegue e mi ruba i cazzi.
0: Siete due binari paralleli proprio.
3: Più di così non riusciremo 43 mai.
0: Radio DJ 342 522 1012. Forza, scrivici. Vabbè, rispondo a un po' di amici che scrivono la stessa cosa. Dai, non girarci intorno. Linus, racconta della cena con Mazzoli e compagni ieri sera. Non c'è niente da raccontare. Come dicevo l'altra mattina, purtroppo parlando di una cosa drammatica che è successa, alla fine tutti quelli che fanno parte di questo mondo è come se facessero parte di una grande famiglia. Ogni tanto ci sono delle scaramucce che sono più ai fini dello spettacolo che realmente concrete, ma di fondo, insomma, abbiamo tutto sommato un buon rapporto. Poi con Fabio e con Paolo siamo rimasti amici da quando hanno lavorato qui. Con Marco io mi sento molto spesso, anche se lui vive a Miami,
3: molto,
0: adesso invidio è
3: molto
0: a Milano, e quindi ci siamo visti.
3: Madonna, quelle radio americane come gliele invidio, mio sogno da bambino. Al di là di questo, per farvi capire quanto Linus vuole bene a Marco Mazzoli, che è vegetariano, che cosa ha fatto ieri? Lo ha invitato in un ristorante di carne.
0: Questo è proprio il... Ho scelto quel ristorante un po' perché è un bel ristorante, ma soprattutto perché è vicino a casa mia.
3: Sì, certo.
0: Sai che io ho un'autonomia abbastanza limitata, insomma.
3: Sì, certo.
0: Bene, no, tutto a posto e anzi molto divertiti. Allora, messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi
4: che sono arrivati.
0: A lei ha anche altre foto, c'è un repertorio.
3: Un reportage.
0: Da quali partiamo? Da quelle che sono ancora legate alle cose pericolose fatte, ma da cui ci siamo per fortuna salvati? Silvia da Lavagna. Davanti o dietro alla lavagna?
3: È dietro alla lavagna perché ne ha combinata una.
0: A 15 anni, negli anni 90, dicevo a mia madre che andavo a dormire da un'amica e andavo di nascosto, attenzione al duplé.
3: Sì.
0: In auto, 4 minorenni e un neopatentato. Se ci penso ora ho i brividi pensando a quanto mi è sempre andata di lusso.
3: Diciamo che poi al duplé io non lo so cosa voi
0: locale abbastanza rock and roll.
3: Era molto rock and roll, nel senso molto tecno, molto tecno.
0: Alessandra invidia tantissimo Sara, che racconta che negli anni 90 si è nascosta con un suo amico a Gardaland e ha dormito dentro la ballerina, che immagino sia un'attrazione.
3: Beh sì, quella
0: quindi
3: dove Alex vomita. È un'attrazione che gira,
0: quindi anche
3: dove...
0: se la maggior parte delle attrazioni ovviamente sono spente, però l'idea di essere in questo parco fantastico,
3: bellissimo,
0: è come essere, che ne so, Alice nel paese delle meraviglie,
3: bellissimo,
0: insomma, no?
3: Però c'è la grande delusione che poi è tutto spento,
0: luci, però comunque sei in un posto pieno di magia,
3: anzi
0: le luci di notte, specialmente se era una sera di mezz'estate, come avrebbe detto Shakespeare. Il tombale è il messaggio di Lori, che dice: quante cazzate abbiamo evitato di fare solo per la paura di quello che sarebbe poi successo a casa. Cioè non la paura di quello che stai facendo, ma la paura di vieni a casa che ti do il resto.
3: Certo.
0: Vecchio metodo Montessori.
3: Assolutamente, esatto.
0: Che è quello che si usa in Puglia, insomma. Basta.
3: Beh, bene.
0: Allora, faccio parte di una bolla molto specifica, perché il termine amaricante lo uso abbastanza spesso. Faccio il sommelier di un termine che si usa nel mondo.
5: Ma vedi? Dire amaricante.
0: Bisognerebbe tu, facendo un cocktail, se lo vuoi far diventare un po' più amaro, ci metti il Campari. Il Campari.

0: Arilò amarica.
1: Ah, ok.
2: Quindi è un termine italiano che significa che ha un gusto amaro o che conferisce un sapore amarognolo.
1: Quindi ci sarà anche il verbo amaricare, certo. Cioè rendere più amaro. Sì. Bellissimo. Lauricella, scrivi amaricare, la
0: non
1: parola
0: si
1: del giorno.
2: È arrivato un messaggio che ti fa un complimento.
3: Dorotò, mi piace quando parli.
2: Perché dici anche le parole difficili.
0: Se tu, allora, se tu da piccolo volevi essere Fargetta, no, allora, non è colpa mia.
1: Allora, qui lui ha detto, perché è quasi incomprensibile, qui Turillo ha detto: direttore, sì, mi piace quando parli. Attenzione, la desinenza... Durutum mi piace quando parli, sì, perché loro mettono in parli, quella sì, parte della Calabria, sì, mettono la desinenza alla
3: fine. Durutum mi piace quando parli.
0: Quando parles.
1: Parles. Parles,
0: guarda che in giro per i corridoi potrebbe anche fare un'incursione, stiamo attenti. Momento tenero invece, c'è una canzone che esce praticamente oggi ed è una canzone che Gino Paoli aveva scritto per Ornella Vanoni, ma Ornella non ha fatto in tempo a cantarla e quindi, siccome la canzone è bella, non è perché è genovese, non si butta via niente,
1: no,
0: ma perché è un modo per ricordarla ulteriormente, ve la facciamo sentire cantata dalla voce appunto di Gino Paoli, in questo caso con l'accompagnamento di Paolo Fresu.
4: Quando ti rivedrò,

0: La tromba è quella di Paolo Fresu, la voce bellissima ancora era quella di Gino Paoli. Se pensate che questa canzone l'ha cantata pochi mesi fa, poco prima di andarsene, quando aveva quasi 92 anni. Li avrebbe compiuti oggi 92 anni Gino Paoli, ed è evidentemente una data che porta bene al mondo della musica, un po' tipo il 16 maggio, no?
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: ce ne sono tanti anche lì.
1: Posini, Fiorello, Baglioni.
0: Oggi sono nati, negli anni passati, Ray Charles, appunto Gino Paoli, Julio Iglesias, Bruce Springsteen, oltre al leggendario John Coltrane.
1: Ok, oh yes. Ok, morti se vuoi
0: con tre mesi di differenza, peraltro, ma no, la Vanoni e Gino Paoli.
1: Per carità, nella giornata di Turillo, se vuoi, basta, possiamo interpellare anche Matteo del Bar Mediaset. No.

0: sulla giornata odierna.
1: No, stavo pensando che mi colpisce molto il fatto che la voce non dimostrasse l'età del cantante.
0: Sì,
1: nei prossimi giorni dovrebbe uscire un album di cover di Mina, no? La notizia è uscita nei giorni scorsi, e il singolo dovrebbe essere una canzone di Pino Daniele.
0: Esattamente, Vento di passione.
1: Vento di passione.
0: Con un bel video di Ospitec.
1: La voce di Mina con gli anni è un pochino cambiata.
0: Sì,
1: invece, no?
0: Sì.
1: Non ha mai perso fascino, però è un po' diversa rispetto a quella di una volta.
0: Vedi Linus, chi ti sta accanto da 30 anni alla radio è molto malizioso. Sarei io? Io credo che qua, per esempio, una passatina.
1: Una pulitina.
0: Una passatina forse con Gino Paoli.
1: Hanno tolto le sigarette.
0: Magari una passatina l'hanno potuta fare. Cosa ne pensi, Alessio?
2: Beh, l'ha mixato Pischetola, quindi...
0: Che è uno che usa la tecnologia.
2: È un mago del mixer.
0: Cioè... Come te la faceva il maestro della fotografia che ci ha fatto le ultime fotografie?
1: Gastel.
0: Maestro, Gastel, tutto si può fare.
3: Tutto si può fare.
0: Tutto si può fare, ma bisogna saperlo fare, perché non devi sembrare...
1: E poi c'è quello che abusa.
0: Esattamente. Lo puoi fare
1: Vabbè,
0: poco.
1: Vabbè, comunque dai, la canzone è molto,
0: molto
1: bella, e poi quello che ci sta dietro
0: bello.
1: La rende ancora più magica.
0: Assolutamente.
1: Torniamo tra poco.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio. DJ
6: One Nation One Station.
5: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bacchiona. Taglio fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
9: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota.

0: prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 11.

0: Allora dico, 16 edizioni hanno fatto, non dico le quali. Ci sono dei cantanti che sono stati, diciamo così, riportati in vita.
1: Il ricordo, così. Questo ecco, a tale quale show. Il ricordo.
0: La formula è quella.
2: La formula la dobbiamo chiedere al presentatore di tale quale. Che è Carlo,
0: ma magari
2: Conte.
0: Lui ha dei segreti che non ci vuole svelare.
2: Eccolo qua, insomma. Lo sento ridacchiare.
3: Buongiorno Carlo. Ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. È sempre un piacere sentirvi. Per me è un'abitudine.
0: Certo, direi quasi un pochino anche scaramantica, sotto.
3: Sì, devo essere sincero. Certo. Io non ho scaramanzie particolari, ma questa nostra telefonata porta sempre bene.
0: Ma poi anche un bel modo per sentirci, no? per aggiornarci. Certo, la prima domanda quindi è: come hai passato l'estate?
3: Benissimo, sole. L'abbiamo abbronzato. Ci sto un po' meno rispetto
0: abbronzato.
3: A prima.
2: Ci sto un po' meno rispetto a prima, ha detto.
0: Sei stato a Castiglioncello, sei andato a pescare.
3: A pescare con mio figlio, ho passato una bella estate in famiglia, tanto qualche amico e qualche bella pescata.
0: E da quanti giorni invece avete cominciato la lavorazione in attesa appunto della partenza dello show che parte questa sera?
3: Da ieri.
0: Quanto mi rivedo in te, Carlo.
2: Carlo, così gli ho chiesto, cose tecniche, ma ieri allora quanto ci hai messo?
1: Mezz'ora, perché era la prima mezz'ora, se no un quarto d'ora me la cavo veloce.
3: Perché poi ho fatto venerdì e sabato gli appuntamenti all'Arena di Verona con i Music Award in diretta, sono rimasto a Verona perché lunedì abbiamo registrato una puntata molto importante con Fiorella Mannoia di Una Nessuna 100.000, la serata contro la violenza sulle donne che andrà in onda poi a novembre. Okay. E quindi di corsa poi sono arrivato ieri a Roma, un po' di prove, gli ascensori e oggi la puntata in diretta.
0: Senti, la novità è che da quest'anno sei di mercoledì sera o è soltanto questa volta?
3: No, sempre il mercoledì sera.
0: Mercoledì per 9 puntate.
3: Per 9 settimane l'appuntamento con tale quale sarà il mercoledì, si inizia stasera tra l'altro con una giuria un po' rinnovata, con Elettro Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio Fisso. Stasera come quarto giudice c'è un regalo che mi ha fatto e ci ha fatto Fabio Fazio, che torna per una sera in Rai.
0: Figurati i giornalisti su questa roba.
2: Fabio
0: Fazio rimette piede in Rai dopo tanti anni.
2: Questi sono i colpi di Carlo Conti. Queste sono le trovate di Carlo Conti.
3: Senti, rispetto, amicizia e rispetto. Anche perché poi Fabio pensa che tra qualche settimana andrà in onda proprio mercoledì.
0: Pensavo che Fabio sarebbe partito domenica prossima, così si faceva anche da promo se stesso.
2: Sia domenica che mercoledì.
0: Vi farete concorrenza.
3: Esatto. Però proprio per dimostrare che tra noi invece non c'è assolutamente tipo di rivalità.
2: Senti, invece, a proposito di rivalità, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio si graffiano parecchio, si sono graffiati.
3: Ho sentito dire anch'io, però credo che sia proprio goliardia e gioco.
0: Perché Cristiano
3: parti.
0: Vorrebbe essere un po'
2: amore, io non ho capito quella che qualità ha. Come fa una così a dire questo mi piace, questo non mi piace? Sono io l'unica, la fantastica, la divina, senza di me non si muove niente.
3: Nicola ha vissuto proprio con mano nella sua esperienza Itali e quali ha fatto un grande successo il Malgioglio opinionista e giudice a tale quale.
0: Quanti sono i protagonisti invece?
3: Sono 11, in realtà 10, più c'è la coppia formata da Cirilli e Insinna che torna quest'anno con i duetti impossibili, delle cose che nella realtà non sono mai state fatte, magari una stessa canzone che non è mai stata fatta insieme. Nella prima, stasera per esempio, in un'anticipazione faranno The Lady is a Tramp,
2: wow,
3: e saranno Tony Pitoni con Lady Gaga.
2: Tony Pitoni e Lady Gaga.
0: Sì, perché Lady Gaga l'aveva fatta con Tony Bennett.
2: Giusto.
3: E Tony Pitoni, con Dito nella Piaga, ha vinto la serata cover a Sanremo.
2: Senti, salutaci tanto tutti. Innanzitutto la collega Anna Pettinelli. Sì. Porta la radio.
0: No, io ho soltanto una persona che voglio che tu mi saluti, che sul quale devi calcare molto la mano. Stefano Melocca,
2: il nostro amico.
3: Mi stupirà, ci stupirà.
2: Sì. Beh, che è cantante, eh.
0: E fa parte del gruppo dei Senza Vergogna.
2: Assolutamente.
0: Il leader dei Senza Vergogna.
2: Bene, allora ci vediamo stasera. A che ora partite?
3: Quando apriranno l'ultimo pacco.
2: Ok, perfetto.
0: Perché qui è tutta una roba di passaggio di consegne.
3: Poi stasera, pensa te, che avrò contro anche l'amico Jerry Scotti che fa la ruota della fortuna lunghissima.
2: Insomma, è capitato anche a me con tali e quali. Le maledizioni gliele ho mandate.
0: Perché

0: Questa cosa non accada più, c'è soltanto un rimedio: andare in pensione. Ma ci vorranno ancora un sacco di anni.
1: Ma mica tanti, eh.
0: Tieni duro, Carlo. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Ciao,
0: ciao, caro, ciao, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: DJ, bella. Sono le 11:10. Volevo salutare. Bella, molto bella.
1: Molto bella.
0: Small talk, che sono le chiacchiere che si fanno.
1: Chiacchiericcio, sì, chiacchiericcio.
0: Ma anche quelle chiacchiere che fai in macchina con un tuo amico la sera dopo essere stato, che ne so, a bere qualcosa. Ti accompagni a casa, stai lì, chiacchiere.
1: Chiacchiere.
0: Insomma. Ciao ragazzi, vi ascolto in diretta dall'autostrada Adriatica. Siamo partiti da Milano e stiamo andando in Puglia per un matrimonio. Per osmosi state cercando un ristorante dove pranzare nella Costa dei Trabocchi. Franky e Katia, che sono appunto in macchina. Costa dei Trabocchi è quella che sta tra... come si chiama? Il paese di Rocco Siffredi.
2: Ortona,
0: Ortona, parte esattamente da Ortona e arriva
3: Fossa Cesia, quelle parti.
0: Sì. Boh, sì, sono 30-40 chilometri di una vecchia ferrovia trasformata in ciclabile. Sì, sì, sì. Molto,
4: guarda,
0: molto, molto
4: ne
0: bella.
4: Ne possiamo consigliare tre perché sono quelli che hanno preso
0: che
4: i voti migliori.
0: Che poi sono i ristoranti costruiti dentro i trabocchi proprio. No?
3: Pesce Palombo, lì.
1: Prego, prego.
4: Infatti sono Trabocco Punta Cavalluccio, che prende un bel 5 stelle, apre a mezzogiorno e mezza, Trabocco Punta Fornace e Trabocco Punta Isolata.
0: Okay.
4: Questi tre sono i nomi di tre ristoranti che ci sentiamo di consigliare perché qui dicono
0: perché
4: che sono
0: li
4: buoni.
0: Consigliano.
4: Esatto.
0: No, l'ho fatto l'anno scorso con Frank, molto molto bello.
1: In bicicletta.
0: In bicicletta.
1: Perché è facile
0: con
1: in
0: Frank
1: macchina.
0: Si fa in bicicletta. No, in macchina non si può neanche fare.
1: Sì. E da quando hai detto il paese di Rocco Siffredi che ho in testa questa frase.
0: Quella cosa lì che c'è in testa Rocco.
1: E non se ne va più. Non mi ricordo di chi lo disse, ma lo disse diciamo a me o insomma in un'occasione pubblica, men, per andare con quella devi essere proprio uno di Pescara. Non so come se essere...
4: Chissà come vivono a Ortona quelli di Pescara.
1: No, ma lui voleva dire di Ortona, ma comunque diciamo della
0: devi essere un abruzzese, come
4: quindi,
0: sono gli abruzzesi, forti e cortesi. Forti e gentili.
4: Ennio Flaiano avrebbe potuto affrontare quei
1: mari. Potrebbe essere, era particolarmente impervia la ragazza, devi essere
0: impervia,
1: meno.
0: Che è una montagna.
1: Beh,

0: insomma era una cosa una conquista difficile, devi essere proprio uno di Pescara.
1: Ma perché se ci pensi l'Abruzzo è un po' così, no? Cioè c'è tutte le cose belle e complicate della natura, il mare, la montagna,
0: certo.
1: Insomma,
2: Ovindoli c'è,
0: cioè, anche Ovindoli. Vabbè, certo,
1: va bene così.
0: L'anno prossimo andiamo a Ovindoli.
1: No, prima parlando di tale quale show, nel tale quale show ci sono i personaggi famosi che si camuffano, diciamo così,
0: certo,
1: da altri personaggi famosi per cantare una loro canzone. Conosco uno che ha fatto la versione con le persone meno conosciute.
0: Eccomi qua, tali e quali, con una prestigiosa media del 18,6%.
1: Dai, sì.
0: Come vedete non ci tengo per nulla.
1: No, ieri parlando del film dedicato a Lucio Dalla, tu hai citato Like a Star, che era un programma sempre simile condotto da Amadeus.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: E qui c'erano personaggi appunto non ancora famosi che interpretavano personaggi famosi.
0: Praticamente invece è la stessa cosa, diciamo,
1: più o
0: di tali
1: o meno,
0: e quali.
1: Siamo sempre lì, insomma.
0: Sì.
1: E da lì arriva Valentino Aquilano, che è questo cantante pugliese che ormai si è costruito una credibilità come, diciamo così, alter ego di Lucio Dalla.
0: Esattamente.
1: Sosia è brutto, no?
0: Esattamente. Anche a tali e quali ha vinto questo Daniele Quartapane, una roba del genere. Si chiama Daniele Si Nasce. È uno che fa solo Renato Zero, sempre Renato Zero. È il campione mondiale
1: un
0: del
1: sorcione.
0: Renato. Ma davvero, è proprio un sorcione.
1: È un sorcione.
0: È un sorcione.
1: Beh, insomma, questo Valentino Aquilano da ieri sta girando appunto per le strade di Bologna. Ieri circolava un video, credo rilasciato dal Resto del Carlino,
0: esatto,
1: e poi ripreso da tutti gli appassionati, in cui si vedevano la troupe cinematografica per strada nel centro di Bologna, eccolo qua, e lui che fa Dalla e 13 Pietro che fa Morandi. Devo dire molto molto molto credibili. Qualche piccola differenza fisica, ma non è che per forza bisogna giocare al Museo delle Cere.
0: Non è tale quale, è una fiction, va bene, no?
1: Però notevole la somiglianza di entrambi. Beh, per Pietro è abbastanza facile, perché comunque se lo conosci rivedi proprio la postura di suo
2: ma
1: padre.
2: Come si muove.
1: Sì, lui è un po' più alto, è un po' più magro, ma d'altronde anche i nostri figli sono più alti e più magri di noi.
0: Certo, parla per te. Bastardo.
1: Ti ho anticipato. E Valentino somiglia moltissimo.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: che se l'è studiato, un po' più alto.
0: È tutto molto stiloso, in particolare Pietro, molto stiloso con quel completo fine anni 60,
1: sì,
0: inizio anni 70, bellissimo.
1: Yuppidu, è vestito da Yuppidu.
0: E gli sta da Dio.
1: Grazie al cazzo,
0: è giovane,
1: magro,
0: giovane.
1: Cioè, sarebbe bene anche noi se fossimo giovani,
0: certo,
1: e belli.
0: Certo, dai, che figata.
1: Vabbè, no, hanno cominciato e dovrebbe poi vedersi nei primi mesi del 2027. C'è una canzone che unisce particolarmente Gianni Morandi e Lucio Dalla, è una canzone che scrisse Lucio Dalla, che venne cantata da Gianni Morandi, ma che poi Lucio Dalla ha ricantato lui stesso, e la canzone si chiama Occhi di ragazza. Il mio amico Alex ha fatto un mashup e quindi li sentirete cantare insieme, o meglio darsi il cambio a metà canzone. Prego.

0: dovessi mai stilare una classifica delle 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi, questa un posto io glielo do. Poi per dopo forza. De Gustibus, per carità, bellissima, però bellissima cantata poetica. Da Gianni, bellissima cantata da Lucio. Prego.
1: Non so se hai notato, è il lavoro prestigioso, non per tutti. Olè! L'ho fatto io, Alessandro Farolfi, per quel che è meglio che dico, il ritorno di DJ Aldebaran.
0: Alex, Matteo, scusami, ma Alex, queste cose le ha imparate un po' nell'Università della Strada,
2: certo.
0: Poi le ha imparate nella vera Università della Radio, che è in via Massena, ma lui già a scuola imparava queste prime cose, i primi tentativi. Dov'è che andava a scuola?
3: Lui andava,
0: esattamente.
3: Adesso non mi ricordo bene il nome, però te lo faccio dire da un amico che sicuramente
4: era a scuola con
3: era a scuola con lui.
5: Istituto Gesù Bambino, via un falcone.
3: Lì andava. Abbiamo un
1: al numero civico.
0: Come cambiare i dischi lo ha imparato anche all'istituto
3: Gesù Bambino.
1: Gesù Bambino. Gesù Bambino, esatto.
0: Ma erano delle suore o dei frati?
4: Suore.
0: Ma che cosa hai fatto? Le medie, le elementari?
4: Asilo ed elementari.
0: Asilo ed elementari.
5: Falsi! Io e te, asilo insieme! Falsi!
1: Allora, volevo dire una cosa: Fabio Vercellone oggi compie gli anni.
0: Anche lui.
1: Proprio lui.
0: Come Ray Charles,
1: è tutto
0: come
1: vero.
0: John Coltrane.
1: È tutto vero. Ne approfitto anche per fare gli auguri a DJ Maurizio Popi, che oggi compie 65 anni.
0: Grande
1: per
0: Popi!
1: Quel che è meglio che dico, tanti auguri.
0: Grande Popi!
3: Andiamo una sera a trovarlo.
1: A trovare il Popi, per quel che è meglio che dico. Fabio, vuoi fare gli auguri a Maurizio Popi per piacere? di qualsiasi cosa ti venga in mente. Ok,
5: sì,
1: perfetto.
5: Sì.
1: 65 anni qua. Ancora a fare le scemenze come questa.
0: Allora, stavo pensando che questa è, sì, è sempre Radio DJ, però abbiamo appena messo una canzone cantata da Gianni Morandi e Lucio Dalla. Prima una canzone dedicata, cioè una canzone che doveva essere di Ornella Vanoni, cantata da Gino Paoli.
1: Però, dai.
0: Però abbiamo aperto con Fabri Fibra e se avete la pazienza di aspettare, torniamo con Marrakesh e Gwen.
1: Qualità.
0: Tra poco.

0: Ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina, una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo. E in più con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire.
1: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata

0: garantita. Defender ti aspetta.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel.

0: pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Have fun with... Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: scarpe Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: And the winner is Sara da Lodi. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
3: Che bello.
1: Allora, noi premiamo tendenzialmente quelli che in qualche modo hanno un pretesto per essere premiati. Sì. In questo caso il fatto che Sara compie gli anni è praticamente il giorno prima della DJ Ten, mettiamola,
2: esatto,
1: così. In realtà sono due giorni prima, ma non cambia tanto, insomma. E quindi viene a festeggiare nella lontanissima Milano, visto che tu vivi a Lodi, giusto?
2: Sì, con mio figlio, con la famiglia di Radio DJ, meglio di così.
1: Grande.
3: Bello, bello.
1: E venite a correre tu e Marco, che ha 10 anni?
2: Esatto.
3: Quindi fate la 5.
2: No, facciamo la 10.
1: E Marco la fa?
3: Caspita.
2: Sì, facciamo già quella di Lodi tutti gli anni.
1: Caspita.
2: Che a ottobre quest'anno facciamo la 10 a Lodi e facciamo,
1: benissimo,
2: allora, come tester la 10 a Milano.
1: La parte tecnica è che ti regaliamo per te e per tuo figlio i pettorali e un paio di scarpe Adidas Hyperboost Edge, bellissime e fortissime. Però a questo punto scatta il vero motivo per cui tu sei qui al telefono con
3: cioè
1: noi.
3: Cioè che hai una piadineria.
1: Sara di Lodi ha una piadineria. Hai almeno la patente da Romagnola o te la sei inventata così?
2: Ho la casa in Romagna, vale.
3: Ok, ci sta, va bene, una parentela lontana, ma insomma è acquisita. Volevo sapere qual è quella che va di più
1: a Lodi.
2: Crudo squacquerone rucola.
3: La classica.
1: Sì, io crudo squacquerone
3: e rucola.
1: Io personalmente non l'amo particolarmente. Primo perché non mi piace il crudo quando viene cotto.
3: Beh, ma non quello lo metti all'ultimo.
1: Lo metti alla fine. Però per me squacquerone e rucola da sola.
3: È nobile. Oppure crudo e squacquerone. O crudo e mozzarella?
1: No, preferisco mozzarella e cotto a quel punto.
3: Okay,
1: che assomiglia più a quel bellissimo toast che hai appena
3: buonissimo,
1: mangiato.
3: Buonissimo. Senti,
2: se mi invita a trovare, la faccio come volete.
3: Ma molto volentieri.
1: Certo,
3: la fai
1: certo.
3: Anche la piada con la raspadura? No.
2: No, purtroppo no.
3: No, dai, è troppo.
2: Però
3: è troppo
2: loca.
3: Va molto.
2: Va molto, anzi consiglio perché è buonissimo.
3: Certo.
1: La piada intendi in generale?
3: No, la raspadura è presente. Una forma di formaggio tipo grana, tipo, e viene raspato sopra.
1: Senti, ma l'idea di aprire una piadineria ti è venuta con la canzone di Samuele Bersani di un po' di anni fa, quando diceva hai mai pensato di esportare la piadina romagnola, o ti è venuta andando in Romagna e mangiandola?
2: Andando in Romagna mangiandola, a Lodi non c'è, non
1: certo.
2: C'era.
1: Da quanti anni ce l'hai questo negozio?
2: 15, a ottobre sono 15 anni.
1: Caspita, e va sempre bene?
2: Ma sì, non ci lamentiamo.
1: Senti, ma è un pasto, diciamo, prevalentemente come pausa pranzo, oppure la gente lo mangia anche in qualunque altro orario?
2: Noi lavoriamo di più in pausa pranzo,
1: certo.
2: Siamo vicino a scuole, uffici.
1: Ok.
3: Per sapere gli orari da profondo nord di Lodi, siete già aperti, sì.
2: No, noi apriamo a mezzogiorno.
3: Ah, però, vedi, anche a Lodi comunque a mezzogiorno, dai.

0: va bene.
1: Sono lì adesso che stanno stendendo le piadine.
0: Commissario, per me è a posto.
1: Per me è sufficiente.
0: Per me può andare.
1: Sarei pronto anche a fare un sopralluogo. Magari quando viene a Milano per la corsa, portano dietro qualcuno ancora calda.
0: Andava a piedi da Lodi a Milano.
1: Sarà un po' difficile. Grazie, Sara. Un bacio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: Nickelback, canadesi di Vancouver, ma evidentemente 30 anni fa a Vancouver c'era già Starbucks.
1: Esatto.
0: Tant'è che l'idea di chiamarsi Nickelback è venuta proprio dalla monetina da 5 centesimi che era il resto per il caffè nel negozio appunto di Starbucks. Nickelback, cioè
1: il caffè costava 1,95, la gente andava con $2 e il bassista, questo Mike Kroeger, come si chiamava, diceva "Here's your Nickelback, here's your Nickelback, here's your Nickelback". Ecco, e poi
0: alla
1: si
0: fine
1: sono
0: Nickelback
1: chiamati Nickelback.
0: È cresciuta ed è diventata una parola con una vita propria.
1: Esattamente.
0: Stavo riflettendo prima, parlando di là con le ragazze, che per prendere la bottiglietta d'acqua che ogni mattina mi sforzo di bere durante il programma serve la moneta, perché abbiamo un vendor o una macchinetta che dir si voglia del Medioevo che è ancora
1: la chiavetta non c'è più,
0: c'è no, ci va anche la chiavetta, ma io
1: però non ha la carta di credito,
0: siccome io sono occasionale non ho la chiavetta, insomma la perderei sicuramente. Ho sempre messo la moneta. La moneta adesso è diventata merce rara.
1: Ah sì, certo. Certo,
0: perché comunque col fatto che tu

0: quanti
1: noi paghiamo
0: col pagamento elettronico, le monetine non ci sono più. Basta la considerazione, sì, che lascia il tempo.
2: Ma guarda, Linus, io sono andato avanti nella mia ricerca su Starbucks, Nickelback, e ti voglio dire che ai tempi in cui questo bassista lavorava alla Starbucks costava 1,95. Vuoi sapere quanto costa adesso?
0: Sono passati 30 anni, ne costerà 5.
2: 4.
0: 4.
2: 4. 4. Ci sta. Beh, ha tenuto il prezzo.
0: Sì, sì, anche perché è l'entry level.
2: L'entry level, il caffè americano.
0: È la prima
2: normale
0: cosa che prendi.
2: Sì, sì, sì. Poi vuoi non prenderti, quando vai da Starbucks, uno di quei muffin...
0: Sì, oh, ci sono due cose che io mi concedo soltanto quando a volte mi capita di andare negli Stati Uniti, no? Ogni tanto.
2: Matteo!
3: Sì.
2: Ma che colpo di
3: guarda,
2: che colpo di scena!
3: Abbiamo parlato della piadina e quindi della sua frequentazione della Romagna.
2: Della Romagna. Comunque,
0: solo abitudinario.
3: E l'unica,
0: ragazzi,
3: alternativa è New York. New York.
0: Concedetemelo, sono cioè, abitudinario. Adesso fra un mese vado a New York per la maratona e sono due le cose che mi concedo quando vado alla Starbucks: il suddetto muffin, che è molto molto buono.
2: Quale vuoi? Quello, quello bianco coi blueberry o quello tutto marrone?
0: No, quello bianco coi blueberry. quello un po' il cioccolato non mi piace.
2: Mi piace un casino qua. No. Quando è sicuro di una
0: cosa. No, soprattutto quando vado lì, la cosa che io mangio è la torta, la lemon cake.
2: Che buono.
0: Fanno una torta al limone che vendono a fettone grossa con sopra una glassa che sa appunto di limone. Minchia, cioè contiene buona tutti i grassi del mondo.
2: Ma va Linus, ma se stai
1: sparendo, guarda adesso.
0: No, stamattina mi guardavo nell'ascensore qua di Dracula, quello dell'ascensore di Via Massena,
2: sì,
0: sono un po' a pettinicchio.
2: Direi, faccia pettinicchio.
0: Devo stare attento, sono un po' stanco.
1: Sono il tuo ristoratore preferito, ci siamo visti ieri sera.
0: Ciao Nico.
1: Ascolta, ma hai mangiato la maradan dopo? Hai mangiato? Ma che cazzo la maradan devi prenderlo? Senti, voi
0: ma
1: malissimo.
0: Ma sapevo che sei diventato romagnolo comunque.
1: No, c'è un po' di S, non sono romagnolo.
0: S magari
1: ma
0: sì, ma il resto c'entra?
1: C'è
0: secca poco.
1: Senti, visto? Ma visto no, che... pieno di figa stasera.
0: Sempre. Ieri sera abbiamo rovinato la media del locale.
1: Noi abbiamo una missione. Dobbiamo farli andare in gol. Ragazzi, noi abbiamo una missione.
0: Fesso.
1: Dobbiamo farli andare in gol.
0: Saluto Luca, ascoltatore appena conquistato, che scrive: oggi hanno tolto la corrente nel condominio dove ho l'ufficio.
2: Aia.
0: E quindi siamo rimasti a piedi e sono tornato a casa. E se non altro,
3: e puoi fare
0: vantaggio.
3: Lo smart working.
0: Sì.
2: Certo.
0: Per quello, però almeno ci può vedere anche in televisione, insomma. Penultima canzone di questa mattina, Alex. Dobbiamo inventarcene un'altra perché siamo stati molto agili fra una canzone e l'altra.

0: Se ci fosse un traduttore non proprio letterale, tradurrebbe il titolo di questa canzone è "Mannaggia a me che t'ho fatto innamorare".
1: Una cosa del genere, sì, sì.
0: "Hate
1: sì,
0: that
1: sì.
0: I made you love me". Su Radio DJ, Ariana Grande. Sono
1: appena
0: tornato.
1: No, Linus, Ariana e poi il cognome me lo
0: piccola.
1: Devi dire come quella.
0: Ariana piccola, no. Beh, sei minuta.
1: No, non è mica l'orsa maggiore o l'orsa minore, no. Come quella bella canzone di Mina. Ariana, sei
0: grande, grande, grande, grande come te. Sei grande solamente tu.
1: Ma grande, Lino!
2: Bravo!
0: Sei grande da far culo tutti e tre che fate gli
2: altri.
1: Ha beccato tutto,
0: è arrivato.
1: Ma facci, fai,
0: è arrivato
1: anzi,
0: Riccardo Muti, boh.
1: Fai cagare, no?
0: Tu con Riccardo Muti c'hai solo Foggia in comune, ricordati. Oh.
2: Che poi mi sa che è nato a Napoli lui.
0: No, è di Foggia, Riccardo.
2: Però
0: Muti.
2: La madre, loro raccontava, vabbè. Non voleva, perché all'epoca Napoli era una città famosa anche all'estero.
1: Cosa ridi? Ricorda.
0: La madre, scusa?
2: La madre non voleva che il figlio nascesse a Foggia perché Foggia non era una città famosa all'estero,
0: certo.
2: Cosa che invece riguardava
0: portato...
2: l'ha portata a Napoli e l'ha fatto nascere lì. Poi l'ha riportata.
0: Però la famiglia di Foggia,
2: sì,
0: insomma.
1: Grande ambizione.
0: Sono appena tornato da New York City, scrive un ascoltatore. Caffè americano sta a 6,50 adesso,
1: questo,
0: mediamente.
1: Questo mediamente.
0: Saluto un mio amico, di cui non faccio il nome, ciao Jäger, che due anni fa, l'ultima volta che siamo stati a New York,
2: sì.
0: L'anno scorso no, due anni fa.
2: Ah, grande.
0: Strada facendo, sì. C'era un baracchino che vendeva gli hot dogs.
1: Sì.
0: Quanto cazzo può costare
2: una
0: hot dog?
2: Quanto diavolo? Beh, 3
1: quanto,
2: euro.
1: Quanto diavolo può costare?
0: Quanto può costare?
1: Io vi ricordo la prima volta
0: e lui ha detto No, lascia, faccio io. 3 hot dog, 8 euro, 8 dollari l'uno.
1: 3 per 8, 24.
0: 3 per 8, 2 anni fa.
2: Sì.
0: Quest'anno
2: adesso sì,
0: almeno
2: adesso
0: 10.
2: Una pizza 100 euro.
1: Allora, ho parlato ieri.
0: Sembra di essere a Milano.
1: Ho parlato di
2: infatti, guarda, Milano ti sbraga abbastanza per prepararti a New
0: bravissimo.
2: York.
1: Ho parlato ieri con Sandrone Cattelan, colui che farà il programma dopo di noi, e mi ha detto: a New York è impossibile consumare qualsiasi cosa che costi meno di 10 dollari. Cioè, ti viene un desiderio,
2: beh,
1: non
2: c'è
1: so.
2: C'è la slice of pizza a un
0: quella
2: dollaro.
0: Quella di Aldo Rock.
2: Quella a un dollaro.
0: Sì, che se la mangia Aldo. Però.
2: Sì, poi dopo smetti di andare in bagno.
1: Smetti di vivere. Smetti di vivere.
2: Si blocca l'intestino.
0: Certo. A proposito di monetine, vai.
3: Lavoravo in un autolavaggio e coi soldi che trovavo sotto i sedili, le monetine, sotto i tappetini, mi sono pagato la patente della moto. Ora non trovo più mezzo centesimo.
0: Non ci sono più le monetine proprio.
1: Niente.
0: Il mondo sta cambiando.
1: Quelli che vendono gli ombrelli, gli ambulanti, hanno il POS.
0: Sì,
1: sai te.
0: Sì,
1: se le candele in chiesa hanno il POS.
0: Porca miseria. Poi Matte ne ha ancora uno.
4: Ragazzi, buongiorno. Oi. Avete parlato di Vancouver e non avete parlato dei mondiali di ciclismo. Filippo Ganna già argento, ieri la cronometro loro. E aspettiamo la gara su strada
0: domenica.
4: Ciao.
0: Allora, c'hai ragione, amico, però una puntualizzazione. Vancouver è la parte Canada che sta sull'Oceano Pacifico. I mondiali di ciclismo li fanno a Montreal, che è nel Quebec.
1: Poi, tra l'altro,
0: dalla parte di qua.
1: Da una parte parlano inglese, dall'altra.
0: Sì, comunque è vero. Ieri pomeriggio sono tornato a casa alle 4:30 più o meno e mi sono ricordato che c'era la cronometro a squadre miste.
1: Ci ha voluto sorprendere, Linus, con questo pomeriggio tutto matto.
2: Come dimenticarlo, però.
1: Caspita, ragazzi.
2: Cioè, la sorpresa è che si era scordato una cosa così fondamentale.
1: Mentre Trump parlava alle Nazioni Unite.
0: Nel mio cervello c'è posto anche per questo.
1: Bravo, bravo.
0: C'è posto
1: giusto,
0: anche per quello.
1: Giusto,
0: quindi l'ho accesa mentre facevo un po' di smart working, tra l'altro.
1: Ovvio.
0: No, guarda che ho lavorato tantissimo il pomeriggio perché c'era il tema canzone di Natale.
1: Certo.
0: Però mentre pensavo alla canzone di Natale guardavo la gara e l'Italia ha vinto strameritatamente grazie a Filippo Ganna e agli

0: altri due, e grazie a Elisa Longoborghini e alle altre due. Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Perfetto.
0: Una cosa però mi ha un po' toccato, direi quasi ferito.
1: Sì.
0: Che il percorso di gara, che era lungo tipo 25 chilometri, mm-hmm, tutto bello, transennato in una bella città come Montreal, non c'era un'anima viva a guardare.
1: Nessuno.
0: Nessuno.
1: Non solo, evidentemente non è lo sport nazionale, il sì, Canada non è il Belgio.
0: Già fai fatica a capire, esatto, ma passa uno ogni tanto.
2: Sì, cioè, di lucidità mentale.
1: Sì, della popolazione canadese.
0: Però ci sono rimasto male per loro e mi chiedevo se mentre queste stavano sputando l'anima pedalando, va, si rendevano conto che intorno, insomma, la città li aveva un po' snobbati.
2: C'erano delle camere.
0: Sì, sì, sì. Tanto per cominciare, oggi prima pagina del Corriere, sì, della Sera. E quindi chi se ne frega di Montreal. Oh, no? Oh, assolutamente. Da New York arriva anche Somber, quello di questa canzone.

0: qui siamo noi ogni volta che voi tornate ad ascoltarci. Bentornati fra i vostri amici.
1: Yes.
0: Back to Friends, Summer su Radio DJ, pochi minuti a mezzogiorno, Sandrino che scalpita al piano di sopra.
1: Sì, sì, sì, Sandrino, la
0: Valterone
1: Fosca,
0: che
1: Walter,
0: sta facendo le ultime cose.
1: Tutto, si prendono in giro e basta.
0: E sono già arrivate le prime castagne.
1: Sì, sì, sì, sì, è arrivato, c'è Silvio Modeo, vogliamo farlo entrare?
0: Adesso vediamo se lo posso fare.
1: Sì,
0: vi
1: ho portato le castagne. Ho 51.
0: Dai, un minuto di Silvio con le castagne.
2: Ma dov'è? C'è anche Turino.
3: No.
0: Prego. Può comunicare al paese che sta ascoltando che cosa ci ha portato e dove la trovate?
1: Venga, venga. Con lo stesso tono con cui lo fai al megafono.
3: Sì, guarda. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, due cose. Una, come tradizione, tutti gli primi giorni di ottobre si portano le castagne matte che fanno bene lì.
0: Che vanno tenute in tasca o nella giacca,
3: esatto,
0: o nella borsa.
3: Quest'anno,
0: insomma,
3: purtroppo, come vedrete tra poco, le castagne sono piccole perché avendo fatto tanto caldo, le piante si sono rinsecchite.
0: Pensa che io domenica correndo le ho viste e ho detto no, non le prendo perché sono troppo piccole.
3: No, saranno tutte così tutte quest'anno così. Perché è meno. È un discorso legato proprio a quello che ha fatto la temperatura. Le temperature.
0: Colpa delle temperature.
3: Le prendi con una di là, le ragazze gliel'ho già date, quindi sono a posto.
0: Ok, poi cos'hai lì?
3: Poi il signor Linus,
0: ecco,
3: che so che è quello
0: uso. Ecco,
3: fare questi, sai come si chiamano?
0: Fichi secchi.
3: Fichi maritati.

0: sposati,
1: cioè, c'è dentro, sposati c'è, con la mandorla.
2: C'è la mandorla.
0: E vengono da mio amico Claudio Sala. No, queste vengono dalla nature, perché mio amico Claudio Sala, che ha un trullo in Puglia, li fa, e quindi non sono commerciati.
1: Perfetto. Me li mangio tutti oggi questi.
3: Davanti alle gare di ciclismo.
1: Davanti alle gare di ciclismo. Abbiamo finito. Buona giornata.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Che ore sono?
6: È mezzogiorno, compa!
7: DJ! E di nuovo il momento delle notizie. La procura di Roma procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia sull'operaio di 22 anni, addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, morto nella notte dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. La premier Giorgia Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, dice il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha ordinato la chiusura dell'anfiteatro. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua professoressa di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati online, i carabinieri sono riusciti a fermare il ragazzino che avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I militari hanno sequestrato i suoi vestiti e il suo cellulare. Non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso per un attacco di droni all'alba sulla capitale ucraina, dove sono stati distrutti anche due distributori di benzina. Un raid russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa è costato la vita al comandante. Mosca riferisce che nella notte le difese aeree hanno intercettato 514 droni lanciati dall'Ucraina, che hanno causato una vittima e tre feriti nella regione di Kursk. C'è attesa per il possibile intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del presidente iraniano Pezeshkian. Ieri, nel suo lungo discorso alle Nazioni Unite, Donald Trump ha ammonito Teheran ad arrivare a un accordo in tempi brevi, pena l'annientamento. Intanto oggi il Board of Peace del presidente americano presenterà un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Il documento include spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Chiudiamo con lo sport. La pallavolo stasera alle 21 a Torino, l'Italia affronta la Finlandia nei quarti di finale degli europei. Dopo 6 vittorie in altrettante partite, gli azzurri vanno a caccia della settima, che varrebbe l'accesso alle Final Four di Milano.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
9: Radio DJ,
10: One Nation, One Station.
11: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
16: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne

0: acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
5: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Sembrano un po' i primi Neptunes di Pharrell Williams, no? Come mood. Ah, bello. Ma hai fatto una faccia a Walter.
1: E perché non
0: ho
1: mai ascoltato i primi Neptunes chissà, di Pharrell Williams?
2: Poi ha mal di collo.
0: E poi ha mal di collo, sta tutto storto tutto il giorno così, e poi ha mal di collo. No, sai che cos'è quello lì? Il peso delle mazzate che ha preso a Joe Gasser anche oggi. Sì,
2: oggi
0: sta andando avanti, sta andando avanti la nostra gara che durerà tutto l'anno. Durerà tutto l'anno, hai detto?
1: Sì.
0: Ok, 5-2 per me per adesso, Ogni giorno ci facciamo una session.
2: Avete
0: così.
2: Avete fatto solo 5 partite?
1: 7,
0: 5-2.
2: Ah, giusto.
0: 5-2.
2: Sì. 6.
0: Se una partita finisce 2-1, quanti gol sono stati segnati nella partita?
1: 2-1.
0: Bravo, giusto, vedi? Il meccanismo è lo stesso. È quello lì. Buongiorno a tutti, ragazzi. Siamo pronti a una nuova puntata di Cattelan. Sigla. C'era il video di quella annunciatrice?
1: Sì.
0: Che commentava i risultati dello sport.
3: Ah, sì.
0: Te lo ricordi? In realtà ce n'erano due diversi. Uno in cui doveva leggere i risultati della giornata e quindi diceva Inter Milan 31, Juventus Cagliari 40.
2: Ero io.
0: Così. E poi c'era anche quella che invece leggeva la classifica. E porca miseria,
1: non lo so.
0: Sì, comunque faceva. Ah no, in base ai punti, tipo aveva 41 punti. Juventus 41esima. Parma 63esima.
2: Potrei
0: va bene,
2: serenamente
0: essere. Sì, ci sta. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, come state? State bene? State bene?
3: Sì.
0: Mi vedete un po' trasandato?
3: Sì.
0: No, oggi sono un po' trasandato?
2: No.
3: Sì.
0: Come no?
2: Sei punk?

0: è un po' punk, che per me è l'equivalente di trasandando. Punk rock alla fine è un modo carino per dire che sei un trasand. Sei un trasand.
1: Come arriva trasandata la Fosca?
0: La Fosca è sempre molto punk rock.
2: 45 anni di trasandamento.
0: È sempre molto trasandata. Oggi è arrivata tutta eccitata perché c'è il signor Ganchelli.
2: Sì, infatti, dai, facciamo
0: c'è il signor Ganchelli in giro per Milano. Sì. C'è un po' chiunque in giro per Milano.
2: Cosa
0: perché
2: fa?
0: è la settimana della moda.
2: Sfila.
0: E quindi... Sfila?
2: Certo, un modello.
0: Ah, anche lui.
2: 1,90
0: Altezza? Mezza?
2: Bellezza.
0: Bellezza, quindi lo fanno sfilare. No, oggi sono un po' trasandato perché ho fatto una scelta fortissima. Anche per venire incontro a un argomento di cui abbiamo parlato spesso con gli ascoltatori di Radio DJ, cioè quando farsi la doccia, la sera prima di andare a dormire,
2: sera.
0: La mattina, appena si svegli,
1: sempre
0: sera. Allora, ieri ho fatto. Sono arrivato a casa dal lavoro, è stata una giornata lunghissima, quindi ho fatto la doccia la sera. No? In più, oggi i miei impegni di giornata si sono incastrati in modo che mi sono ritagliato un momento per andare in palestra. Sapete com'è? La mezz'età, la noia, la cose, il senso di colpa, le cose così. Ho detto, vabbè, vado in palestra. Quindi, probabilmente adesso, finita la radio, non vado neanche a mangiare, vado in palestra, quindi ho pensato, vabbè, la doccia me la faccio dopo, tanto me la devo fare. E quindi non ho fatto la doccia stamattina. Ma come fate a vivere senza fare la doccia la mattina?
1: È impossibile.
0: Cioè,
1: impossibile.
0: Mi sembra di essere proprio fuori posto in tutto.
2: No.
0: Cioè, senza fare la doccia la mattina.
1: Ma tu perché sei trasandato?
2: Vabbè, ma poi la mattina
0: punk rock. Tu perché sei punk rock, ok. Però come fa uno che non è punk rock a non farsi la doccia la mattina?
2: Ti lavi gli altri pezzi la mattina, eh? Non è che non ti lavi proprio.
0: Allora io degli altri
1: no, pezzi, tanto vale
0: allora
1: che
0: mi faccio la allora
1: doccia.
0: Doccia.
2: Perché voi non avete i capelli
0: non
2: da asciugare.
0: Non capelli. Cioè, gli altri pezzi che ho lavato sono denti.
2: No.
0: Sì, denti e con le mani bagnate dei denti, faccia, ma
2: no.
0: Molto
1: no,
0: veloce così.
1: E le ascelle?
0: No, le mie ascelle stanno
2: alla gara.
0: Ma ho fatto la doccia ieri sera.
2: Ah, però poi dopo non ti senti tutto a posto.
0: No, non mi sento, però il mio sederino il mio sederino è a posto. Però... è tutto il resto che mi sembra
2: no,
0: tutto un po'.
2: No, di mattina che poi devi anche pulire la doccia.
0: Ma è il brio che mi leva la doccia la mattina, cioè mi sembra di essere ancora addormentato. È come se questa giornata non fosse ancora iniziata.
1: No. Lo capisco.
2: Vabbè,
1: so.
2: Ma
0: però ho proprio detto, gli ascoltatori di Radio DJ dicono sempre la sera, mai la mattina, proviamo a dargli retta. No.
2: Ma è abitudine.
0: Siete veramente degli ascoltatori punk rock.
1: Sai chi si è iscritto anche in palestra?
0: Ah, Mauro!
3: Cosa fai? Ascolti altri programmi?
1: Ah no, ce l'avevi detto l'altro giorno.
0: L'avevi condiviso anche con noi. Anch'io stamattina non vi ho ascoltato. Però sono arrivato qua oggi prima di tutti, prima di Fosca, prima di Walter. Non prima di Maurizio, ovviamente, che sapete, lavora qua 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Sono arrivato e si stava facendo una danza strana, no? Gli ho detto, Maurizio, ma cosa stai facendo? Cos'è sto balletto? Così. Non riesco a infilarmi la camicia. Non riusciva a mettersi la camicia. Era tutto che non riusciva a muovere le braccia. Si contorceva in maniera strana.
1: Io mi
0: perché...
1: immagino quando fa la doccia in palestra che gli altri con l'asciugamano gli fanno stam.
0: No, ma secondo te Maurizio si fa la doccia in palestra?
3: Ma
0: zero.
3: Secondo te va?
0: Ma figurati, cioè,
1: tu
0: se
1: ti
0: Maurizio
1: fai la doccia
3: ma
1: in palestra.
3: No, la palestra sotto casa.
0: Ma avevi dei dubbi? Ma Maurizio se la fa a casa. Certo.
2: Inspiegabile questa cosa qua.
0: Ma io sono di un contento quando trovo le... L'altro giorno sono andato a giocare a tennis con il mio amico Ugo e in un posto dove va a giocare lui, io non ci vado tantissimo, che hanno dei bagni però bellissimi, ma mi sono fatto una doccia proprio così, ero proprio il re della doccia, ero proprio lì così. E no, Maurizio va a casa a fare la doccia.
1: Oh, comunque tutti che scrivono, io ne faccio due, è impossibile, tutti i punitori a scrivere, non voglio vederli.
2: Poi sali in metropolitana e vuoi una molletta per il naso.
0: Siete tutti, cos'è
1: tutti,
0: l'opposto del punk rock, l'opera lì, siete tutti lirici voi, tutti cantanti lirici. Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì, ci siamo permessi il lusso di indugiare su queste minchiate perché poi sappiamo che arriva la dottoressa Stefania Andreoli, quindi tra poco entrerà qui in studio.
1: E non fa mai la doccia.
0: Ma lei ha fatto una scelta etica.
2: Ma si è profumatissima.
0: Sì. Cosa stavo dicendo? Ah no, sì, che arriva la dottoressa Stefania Andreoli, 347-342-5220, il vostro numero per gli sms, scrivete. Noi partiamo con i blu!
1: Stiamo aspettando che scrivete.
0: Mi raccomando, non fateci aspettare, Ragazzi, one love. Su Radio

0: Radio DJ One Nation One Station. One Nation One Station. One Nation One Station. Eccoci qua, siamo tutti in preda a un'unica grande curiosità. Quando si fa la doccia la dottoressa Stefania Andreoli ce lo dice dopo la sigla.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti si ne frega.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
2: Non l'ho fatto apposta, mamma.
3: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Doccia mattino o doccia sera?
4: La sera. Doccia al mattino non esiste.
0: Non esiste?
4: In nessun caso al mondo.
0: Scusami, qualcuno dice, ma cosa avete nel letto? Il fango che vi dovete fare la doccia la mattina. Ma non è questione di sporco, è questione di Alain Vital. È
4: no,
0: questione
4: zero.
0: Di brivido della vita.
4: No,
0: che ti...
4: non ho nessun brivido, nessuna vita. Già è tanto che mi lavo i denti la mattina e che mi alzo dal letto. Perché io sono una dormigliona, stancolona. Quindi la mattina
0: ma
4: tutto
0: la doccia
4: quello
0: non
4: che
0: ti
4: posso...
0: aiuta?
4: Ma io
0: a
4: non
0: levarti di dosso con la stanchezza.
4: Non chiedo aiuto. La doccia stia a casa sua. No, io la faccio la sera, molto più volentieri. Io adoro il bagno, adoro la vasca da bagno.
0: Sai che invece il bagno...
4: Io amo.
0: Sono vittima del cliché per cui il bagno è una cosa... che tutti definiamo rilassante, no?
4: E quindi concordo.
0: ogni tanto, in realtà adesso non ho neanche più la vasca da bagno a casa, però quando ce l'avevo ogni tanto dicevo, cacchio, c'è la vasca, non la usi mai, non ti vuoi rilassare un po'? E quindi riempivo la vasca, l'acqua calda, addirittura
4: candele.
0: Ci mettevo i sali. Una volta mi è presa anche sta roba delle candele, mi metto dentro una rottura di coglioni da quando entro a quando... A parte il calore che poi ti pizzica tutta la schiena così, e poi stai dentro... Inizio a sudare in faccia.
4: Certo, infatti devi mettere la maschera in viso.
0: Malissimo, il bagno è proprio malissimo.
4: Adorone. E poi mi piace tantissimo fare la doccia dopo lo sport. Tantissimo. Non capisco quelli che vanno via dalla palestra senza.
0: Ma ti posso dire, a volte vado solo per fare la doccia. A volte vado solo per poi fare la doccia dopo.
4: Ti capisco,
0: cioè,
4: lo capisco.
0: Come fai ad andare in palestra e poi vado a casa? Maurizio, scusami.
5: Oh, ci metto un minuto.
0: Ho capito, ma è lì. Non paghi neanche l'acqua tu? Scusami, non ti fai una bella doccia lì così? Ti foni tutti i capelli con quei
4: foni. Ma poi mi viene meglio la doccia in palestra. Non so perché, mi impegno di più.
0: Ma certo, ma certo. Al telefono c'è Daniela, buongiorno.
6: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Daniela, ti fai la doccia la mattina, la sera, dopo la palestra, mai?
6: Allora, me la faccio la sera.
0: Vedi, comunque, tutti la sera.
6: E io anche la combo, quella capelli puliti, lenzuola pulite e doccia.
4: Ci sta.
0: Quindi ti lavi i capelli tutti i giorni? Tutti i giorni ti lavi i capelli?

0: No, beh, non cambierà le lenzuola quando tutti i giorni.
1: Quando cambio le lenzuola, io devo assolutamente avere capelli.
0: Una volta a settimana.
2: Ah, cioè, io invece, cioè, i maschi i capelli li lavano tutti i giorni. Non fai ma- il maschio non fa mai la doccia,
1: no,
2: ma non i capelli.
1: No,
0: vero.
1: Ogni due giorni.
2: Sì,
1: ogni due giorni
2: perché ci mettiamo poi un minuto ad
0: perché
2: asciugarli.
0: Perché non avete un tema piega, non
2: sì,
0: è asciugarli.
2: C'è tutta quella
0: roba
2: lì.
0: È la forma.
2: Certo. Daniela, allora, raccontaci un po'. Hai
1: allora,
2: due figli, una figlia di 23. Scusami, quando fa la doccia? No, basta con la doccia. Figlia di 23 e figlio di 19.
1: Allora, sì, esatto. Figlia di 23 e maschio di 19. Io volevo chiedere alla dottoressa un aiuto per quanto riguarda un cruccio che ho io dentro, nel senso una cosa che sento io, per il fatto che io non ho potuto aiutare mia figlia a studiare, a andare all'università. Aiutare nel senso economicamente.
0: Sì.
1: Ecco, io ho questa cosa qui, quindi voglio chiedere alla dottoressa, io chiedo alla dottoressa come fare ad andare avanti, nel senso a risolvere questo cruccio che ho io.
0: Allora,
2: ok, perché tu economicamente non hai potuto aiutarla, lei non ha fatto l'università,
1: esatto,
2: e quindi
1: esatto,
2: tu a te spiace questa cosa.
1: Io mi sento, esatto, mi sento un po' in colpa, lei non mi ha mai fatto pesare questa cosa. Però io la vedo che ogni tanto dice se avessi potuto studiare, se avessi potuto andare all'università, lei non mi ha mai detto è colpa tua,
0: certo,
1: no, comunque dei genitori, lei non me l'ha mai fatto pesare questo. Però io so che in cuor suo la vedo.
0: E cosa fa adesso nella vita tua figlia?
1: Ecco, anche questo, nel senso adesso sta facendo dei lavori un po' saltuari. Mm-hmm. Non è un lavoro fisso, non sono autore. Anche in una prospettiva di futuro la vedo un po'.
0: E perdonami Daniela, al di là dell'aspetto economico, che non intendo sottovalutare, perché come tutti i dati di realtà sono le prime cose da mettere sul tavolo per apparecchiare una questione, però rispetto alla possibilità magari di fare richiesta per una borsa di studio o iniziare l'università adesso che ha 23 anni, quindi ancora perfettamente giovani, posto che lo potrebbe fare anche a 30, è un tema che non è riprendibile?
1: Non lo so, lei alla fine l'anno scorso aveva provato a fare anche quelle università online, però ha mollato perché...
0: Perché?
1: Non lo so di preciso, ma penso che erano più i costi che non... forse il fatto di doverla farla online...
0: Qui ti volevo, Dani!
1: Ecco.
0: Allora, prendo i soldi dannatamente sul serio, però ti devo dire che per la mia esperienza clinica... contano spesso come il due di picche, anche se diamo loro tanta importanza. Tant'è che tu mi dici, ma senti, una versione universitaria mia figlia l'aveva anche approcciata, poi la cosa non è andata, mi pare che ti angusti quest'idea che al momento sia precaria. Forse, sì, chissà, mi permetterai di fare delle speculazioni, non vi conosco, tua figlia quando dice, ah, se avessi fatto l'università potrei magari ambire ad un lavoro diverso, più sicuro, più gratificante, ok.
1: Sì.
0: Allora, io non lo so come risolvo la tua paturnia e ti devo dire non so neanche se qualcuno lo saprebbe, cioè non ti consiglierei di affidarti a qualcuno che ti dice ok Daniela si fa così, perché le cose delicate non si approcciano in questo modo, però posso darti così una fune, te la lancio, se la prendi che ti risulta di qualità poi vedi tirandola, se ti tira un po' fuori da queste sabbie mobili del tuo, l'hai chiamato cruccio, no? Credo che sia una preoccupazione, un senso di colpa. Mi pare che il tema apparentemente siano i soldi, l'università, il futuro, il proprio posto nel mondo, e vabbè, ce l'abbiamo quel pezzo lì, ma è solo quello che si vede. Dentro mi sembra che ci sia un grande non detto, cioè non so perché mia figlia non ha proseguito l'università online, non so perché adesso magari non riesca a trovare una sua collocazione, non mi fa sentire una mamma manchevole, però di fatto ogni tanto mi butta lì a se magari, cioè mi pare un po' un tabù questo tema tra di voi, o sbaglio?
1: Sì,
0: oh cara, e allora senti, perché non lo affrontiamo fuori dai denti? Come si chiama tua figlia, se si può, se
1: Alessia,
0: vuoi dirlo?
1: Sì, Alessia.
0: Alessia, tesoro, ma sai che c'è una certa radio piuttosto conosciuta che si chiama DJ, alla quale io addirittura mi sono rivolta perché ho dentro questo peso sul cuore. E in effetti forse ho parlato con una dottoressa che mi ha detto che anziché parlare di te, avrei potuto parlare con te di questa roba qua. E magari piangerci, e magari litigarci, e magari asciugarvi il moccio a vicenda e dirvi delle cose per però, in gergo noi lo chiamiamo slatentizzare, cioè

tirare fuori dalla latenza, tirare fuori dall'inconscio una cosa che è lì e pende sulle vostre teste in famiglia, che c'entrerà coi soldi, per l'amor del cielo, ma mi pare non solo, c'entra più con delle vostre insoddisfazioni esistenziali che magari potete mettere insieme. A 23 anni, una giovane donna, potete cominciare magari a dirvi delle cose occhi negli occhi tra adulte. Se te lo tieni dentro e lo porti da sola,

0: per questo tuo cruccio, per questo tuo senso di colpa, hai secondo me anche una grande fortuna. Quella di vivere in un paese per cui anche se vai all'università e ti laurei, poi non è detto che fai, anzi, il lavoro per cui hai studiato.
1: Ormai no.
0: Quindi dal punto di vista del tuo senso di colpa, te lo puoi alleggerire così. Cioè, è pieno di ragazzi che finiscono l'università e poi purtroppo non trovano il lavoro per cui hanno studiato.
1: In realtà la figlia poi, avendo iniziato l'università online senza averla portata avanti, un'occasione se l'è anche data. Scopritevi un po' di più, conoscetevi un po' meglio su questo argomento, altrimenti vi fate delle fantasie, magari anche reciprocamente, che vi appesantiscono e magari invece possono essere fugate come nebbia.
0: Quanti anni hai, Daniela, scusami?
2: 53.
0: Va bene, un bacino, ciao Dani.
2: Va bene, ciao, grazie mille. Ciao, ciao.

0: Nessuno di voi, ci dice Luca, che ha ragione, ha chiesto a... come si chiamava?
1: Daniela.
0: Daniela, se il figlio facesse l'università. Abbiamo forse dato per scontato di no, visto che non l'ha fatto la figlia.
1: Allora,
0: non lo so, il figlio
1: ascoltatore...
0: è più piccolo, aveva 19 anni, mi ricordo.
1: Magari figlio... è in quinta superiore. Questo ascoltatore è molto acuto, mi piace, bravo. Io non l'ho chiesto perché in effetti nell'orizzonte di Daniela il pensiero era retroattivo sulla figlia, apparentemente. Secondo me, quando abbiamo capito che il tema non era l'università, a me se lo fa il figlio o no, non rileva in effetti.
0: Sì. Fosca ci dice che abbiamo dimenticato di chiedere ciò che lei voleva sapere perché l'ha scritto più volte. Ma la figlia va bene a scuola? Andava bene a scuola o no?
1: Perché è importante?
0: Perché, non lo so, perché volevi saperlo? Vieni, vieni. Perché tu dici, se tanto è una capra.
1: Ah, certo.
0: Cioè, sono soldi buttati quelli dell'università. Era quello?
2: Perché mi sembra... cioè, siccome... anche secondo me il tema era un po' un altro. Cioè... mi sembra strano che uno, metti caso, non vada benissimo a scuola, non ha magari davvero interesse poi a proseguire. No?
1: Ma uno può anche, sì, andare benissimo, però... a scuola e comunque non fare l'università, certo, volentieri o non,
2: sì,
1: volerla,
2: sì,
1: fare.
2: Però qua il tema era l'opposto.
0: Però forse la figlia ogni tanto lascia passare il concetto che avrebbe voluto fare l'università. Però l'ha fatta e poi l'ha mollata.
2: Cioè, dopo quel ricattino resta vivo per,
0: bravo,
2: sempre.
0: Infatti, Daniela, ma non è che tua figlia sta buttando su di te una cosa sua?
1: Stella non è, no, neanche intervenuta e adesso le stiamo proiettando
0: addosso
1: nelle responsabilità.
0: È per quello che possiamo parlare senza di lei.
1: Vedi che però abbiamo detto, parlatene.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: inutile,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: lasci lì le cose nascoste dietro alla foglia di fico, perché chissà che mondi ti costruisci dentro.
0: A proposito di chissà che mondi ci saranno, io

0: Sto guardando crescere le mie figlie e in silenzio sto ragionando, immaginandomi quello che loro faranno. E per come sono adesso, per esempio, Nina è già molto, le piace proprio la scuola, è già molto decisa. Lei dice che vuole fare legge, in questo, cioè, se dovesse iniziare domani l'università, andrebbe a fare legge. Da qui a quando la farà, chi lo sa che cosa succederà così. Per esempio, invece, Olivia, io sono convinto, non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe anche proprio non fare l'università. Cioè, a lei piacciono altre cose che potrebbero non richiedere l'università. Cioè, anche questo passaggio automatico per cui dopo le scuole superiori c'è l'università, come se fosse un affrancamento da qualcosa, che forse non è più così. Nel mondo di
1: No.
0: oggi, l'università, che è stata un modo per entrare nel mondo poi del lavoro, eccetera, eccetera, forse non è più tanto così adesso, no?
1: Ale, guarda, io proprio ti editerei il forse, certamente non è più così, ovvero ormai l'università è diventata la scuola dell'obbligo, cioè la fanno tutti, non si sa neanche bene perché, per come, solo perché la fanno gli altri e quindi sembra che oggi una scelta diversa, anziché essere ammissibile nel mazzo di carte che uno può giocarsi quando è la sua mano, invece diventi assolutamente riprovevole. Ma come? Non fai l'università? Io sono piena di genitori che piuttosto, trovandola una buona cosa, mentre secondo me è proprio lo svilimento del diritto allo studio, dicono vabbè, ma prova, intanto iscriviti, porca miseria.
2: Ma infatti mi è venuto in mente anche questo, perché l'ho posta male. La domanda non era tanto se la figlia andasse bene a scuola, era quanto amasse studiare. Perché poi non è detto che quello che studierai all'università ti porterà a fare quello per cui hai studiato.
0: Ah,
2: Quindi
0: sì,
2: il punto
0: diciamo.
2: è che è giusto che tu continui a studiare se quello che stai facendo per te è appassionante.
1: Yes.
2: Perché è faticoso, tra l'altro.
1: Come no? Mettiamola così, dovrebbe esserlo faticoso lo studio universitario. Poi non so se è ancora così.
0: In questi giorni stavo pensando, io per esempio non ho fatto, no, praticamente ho fatto l'università, perché ho fatto 2 mesi, poi ho cominciato a lavorare, quindi non ho fatto l'università. E mi andava benissimo non farla, già avevo iniziato a farla senza convinzione di farla, quindi ero molto felice di aver smesso. Oggi ricomincerei a fare l'università. Ecco.
1: Ci pensi sul serio? Guarda che sarebbe affascinantissimo,
0: Sì,
1: eh?
0: mi piacerebbe. C'erano un paio di materie, ma anche credo il fatto che adesso noi ne parliamo scherzando così, ma che mi sono messo.
3: Ma
0: No,
3: smettila di fare
0: no,
3: il figo.
0: io lo so tu cosa stai pensando. Già sono così nettamente superiore a te
3: Sì.
0: senza la laurea. Pensa se anche mi laureo così. No, il fatto che sto studiando giapponese, perché comunque se, ci sono delle cose che mi piace fare. Mi iscriverei a storia, cioè
1: Adoro.
0: queste università che non ti danno poi proprio uno sbocco sul lavoro immediato. Però se poi ti piace una materia, se col tuo lavoro hai del tempo, ti sei messo a posto delle cose così, ecco, adesso mi piacerebbe fare l'università. Da ragazzino, ma neanche proprio, non vedevo l'ora di avere l'opportunità di smettere di studiare.
1: Allora, mi piace tantissimo questo discorso, mi risuona, mi fai dire che anch'io negli ultimi anni avevo valutato ogni settembre, da 2 o 3 anni a questa parte, di ricominciare, poi vabbè, come dici tu, la vita, il lavoro è andata in un'altra direzione, ma è un pensiero che ho. Nel mio caso, dimmi se c'entra, perché sono cose che sto pensando in questo periodo, io vado cercando nutrimento, cioè mi è sempre tanto piaciuto studiare, ma oggi vorrei tornare sui libri in maniera più
0: Sì, certo.
1: sistematica, proprio per andare a cercare del
0: Selezionare,
1: sapere, bravissimo, una
0: certo.
1: selezione di culture, di informazioni del quale oggi sento moltissimo la mancanza. Quindi lo
0: Sì,
1: farei per
0: è quella cosa
1: questo.
0: lì, quella cosa lì. Ci scrivono degli ascoltatori dicendo siamo uno dei paesi europei col più basso tasso di laureati. Credo incida, non sarà la risposta ovviamente a questa percentuale, che tra le altre cose non conosco. Sento sempre più spesso ragazzi che vanno a laurearsi all'estero. Cioè, che
1: Sì.
0: cercano di andare fuori dall'Italia perché purtroppo sanno che in Italia alla fine nessuno gli garantisce un posto di lavoro nel settore per cui hanno studiato. Quindi, boh, magari anche quello incide, non lo
1: In
0: so.
1: tanti miei pazienti, con la riforma dell'università che io non conoscevo perché mi sono laureata col vecchio ordinamento quinquennale, per esempio, operano la scelta molto ponderata e mi sembra anche funzionale di fare magari la triennale qua in Italia e poi anziché la
0: Sì,
1: magistrale un
0: vanno a fare un
1: master
0: master. Sì,
1: all'estero.
0: sì, sì, sì. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ con la dottoressa Stefania Andreò.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro.

0: 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa!
5: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità!
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia! Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Simarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tornati su Radio DJ, c'è sempre la dottoressa Stefania Andreoli. Abbiamo fatto una bella telefonata, una bella chiacchiera prima. Ci scrive Emanuela: che bello sentirvi parlare della voglia di studiare, imparare, cercare nutrimento. Io invece sento che mi stavo spegnendo lentamente. Non avevo più stimoli, voglie, interessi. Eppure prima ne avevo moltissimi. Però le vostre parole mi hanno risvegliata, grazie. Hai capito il potere?
1: Ma sta inventando, non va all'università, ma... è solo per farsi un po' la
2: credo.
0: Ma non importa che non sia vero, l'importante è dirlo. Ed Emanuela è stata risvegliata, anche se non è vero.
1: Non andrà mai all'università, era solo
0: questo,
1: per
0: è probabile che non lo farò. Ma io non
2: ma
0: ho detto domani vado.
2: Ma l'intenzione io l'ho sentita sincera, ci prendevi in giro, seriamente. Io
0: ti ho sentito
2: sincero.
0: Certo, che, ma io sono quasi sempre sincero, a volte ridendo, ma sono quasi sempre sincero.
1: Perché gli pesa di essere l'unico non laureato.
2: Tu sei laureato?
1: Beh, ci mancherebbe.
0: Ma giuro.
2: Ah, non pensavo.
0: No, ritiro tutto. Se Walter è laureato, io non ci andrò mai all'università. Mai. Se il risultato è questo, mai andrò all'università. No, non dico sia probabile che lo farò, ma a volte penso proprio che bello sarebbe.
2: Ma come no? Ma guarda che Ale, non voglio essere banale, è una cosa alla quale credo profondamente. Secondo me, tra l'altro, un pilastro dell'educazione, visto che così spesso ci occupiamo di genitori e figli. Guarda che l'intenzione è tutto. Che poi uno una roba la faccia davvero, per finta, l'abbia solo pensata, la rimandi, non abbia più il tempo. Non dico che sia irrilevante, ma è secondario.
0: Sì.
2: Quello che ci guida è l'intenzione.
0: Sì, sì, sì,
2: il
0: sì.
2: resto si vedrà.
0: E poi vediamo. C'è un messaggio molto bello che secondo me va ad aprire tutto un vaso di discussione. Sharon dice: a mio avviso, è il suo avviso, dare la colpa ai genitori perché non hanno potuto pagarti l'università è un po' egoista. Perché se vuoi davvero farla e i tuoi non possono, perché comunque non sta scritto da nessuna parte che i tuoi debbano poterti pagare l'università, se però tu ci tieni a farla, fai dei lavoretti, fai delle cose, fai in modo di ottieni. In Italia com'è il funzionamento? Lo chiedo veramente da ignorante, non lo so, delle borse di studio. Esiste un sistema di borse di studio
2: assolutamente,
0: in Italia?
2: Tant'è che in realtà Sharon non ha torto, ma io a Daniela questa cosa l'ho chiesta, cioè come mai tua figlia magari non ha avuto accesso a una borsa di studio o non ha valutato di andare a lavorare per pagarsi gli studi, cosa che io metto perfettamente a budget. Sarei d'accordo con lei, certo che non puoi da adulto maggiorenne rivalerti sulla condizione economica dei tuoi genitori che non ti hanno fatto studiare.
0: Ecco, però poi il messaggio di Sharon finisce in maniera un po' tranchant: dare la colpa ai genitori è solo una scusa, bam, poi non sappiamo tutta la situazione, non sappiamo un sacco di cose, un sacco
2: anche
0: di dettagli.
2: Perché qua la però... figlia di Daniela non l'ha mai colpevolizzata di nulla.
0: Però lei diceva che ogni tanto.
2: No, lei ogni tanto diceva però chissà se, sai, è quel gioco dello sliding doors. In realtà l'unica cosa che so rispetto all'accesso alle borse di studio è la media. Cioè naturalmente te devi mettere sul piatto una passione, anche una riuscita negli studi che ti renda uno studente meritevole e quindi ti candidi a poter vedere o in parte o in toto i tuoi studi sostenuti, magari anche con un alloggio, uno studentato, da fondi che non sono quelli della tua famiglia.
0: Vedi,
2: non ce ne sono moltissime.
0: Se no, immagino. Mi scrive anche Amara: ci devi credere, Ale, io mi laureerò a novembre e ho 50 anni. Forza. Vedi, è andata così. Beh, mai dire mai,
2: Ma assolutamente.
0: Mai dire mai. Io e la mia compagna non facciamo l'amore da un anno. Abbiamo una figlia di 2 anni e uno di 5 mesi. Lei li allatta entrambi e quindi, insomma, c'è stato questo stop. È normale? Dice Jody.
2: E allora Jody, è normale cosa? Ovvero, sembrerebbe dalla descrizione che fai che la tua compagna abbia davvero incarnato il ruolo esclusivamente di mamma, per cui anche il suo corpo, non solo sottratto al vostro talamo nuziale, ma anche dedicato all'allattamento dei vostri 2 bambini, sembra non essere disponibile per fare delle cose con il suo partner, ma per sentirsi esclusivamente provider di cure primarie per i vostri bambini. Non è normale o non normale, capita. Io troverei però che per la salvaguardia della coppia e del vostro matrimonio dobbiate trovare un po' il coraggio di parlarne senza colpevolizzare nessuno, potendo però dire come questo vi fa sentire l'uno e l'altra, perché altrimenti temo che rischiate che questa cosa vi allontani, rendendo difficile poi un riavvicinamento e anche un'intimità, perché Ale, la verità è che l'intimità è quotidiana, cioè va davvero portata avanti, non basta vivere nella casa dove ti fai il bidet nello stesso bagno, bisogna proprio frequentarsi per continuare a essere familiare l'uno all'altra.
0: Sì, sì, e continuare a essere marito e moglie dentro una famiglia che poi ha dei figli. Vi mettiamo una canzone e poi ritorniamo in diretta su Radio DJ. Una botta di Green Day, vai. When I Come Around su Radio DJ.

0: parlato di altre cose, ma la mia testa continuava a essere ferma alla prima telefonata, questa storia dell'università, perché c'era qualcosa che non mi andava.
1: Ti triggera?
0: Adesso, sì, mi triggera. Anche leggendo un po' di messaggi degli ascoltatori ho capito cosa mi triggera.
1: Vai!
0: Che niente è per sempre, cioè niente è definitivo in questo senso. Cioè, nel percorso di studi di tua figlia, a 23 anni soprattutto, non è che lei non ha fatto l'università.
1: Mo
0: mi spiace non aver fatto l'università. Falla fare. Nel frattempo hai fatto un po' di lavoretti, hai messo da parte due soldini, magari ci sono delle agevolazioni se l'ISE è basso, così. Falla fare. Basta, solo questo volevo dire. Cioè,
1: allora,
0: non continuare a dire, peccato che non l'ho fatto, fallo. Questo mi triggerava molto.
1: Non è molto, molto di sollievo quando individui qual era quella cosa
0: che mi faceva girare i coglioni,
1: che ti rimuginava dentro.
0: Era quella roba lì.
1: Non è
0: il sentirsi sconfitti a 23 anni. Ma che cosa stai... Vai. Quella roba lì mi triggerava.
1: Allora taccio perché so che non c'è tempo, ma vorrei dire molte cose. Le penserò tra me e me.
0: Ce le diciamo poi mercoledì. Ma anche oggi dovevamo ridirci delle cose che avevamo lasciato in sospeso.
1: Sì, se vuoi ce l'ho in mente.
0: Qual era?
1: Era un signore che in seconde nozze o di secondo letto stava per avere un figlio, una figlia con la compagna, che però ha una primogenita da un altro uomo tredicenne.
0: Sì.
1: Che si avvicina al momento del parto.
0: Gli ha detto: quello che nascerà non sarà mio fratello.
1: Non sarà mai mio fratello o mia sorella, perché non abbiamo lo stesso sangue.
0: Sì.
1: Lui chiedeva: mi preoccupo? Sì, perché è una frase molto violenta. Adesso bisognerebbe vedere quale fosse il contesto. Se è stata una roba che passava in un giorno di premestruo, ok. Altrimenti io non la sottovaluterei. Perché racconta forse di un malessere di questa ragazza che credo baderei.
0: Sì, va tenuto sott'occhio. E magari la prossima volta partiamo da questa cosa su cui rifletti mercoledì. C'è mercoledì prossimo? Sì, mercoledì prossimo, sì.
1: Io non so più niente, Ale. Perché come dici tu,
0: sei una
1: nulla è per sempre.
0: Sei una missionaria, poi c'hai l'impegno.
1: Settimana prossima sono in missione.
0: Fra
1: no?
0: due.
1: E allora?
0: Abbiamo tutto il tempo che ci serve. Tranne quello forse di mettere l'ultima canzone, Maurizio.
2: C'è tutto il tempo,
0: abbiamo tutto il tempo anche per l'ultima canzone. Allora mettiamola. Grazie Steffi, ci sentiamo mercoledì prossimo.

0: Quindi sei laureato? Io sarò sempre in cosa?
1: Ma smettila!
0: In cosa sei laureato?
1: Pubblicità.
0: Proprio come... Anche Foschi è laureata.
2: Beh sì.
0: Psicologia.
2: Sì. Ha fatto anche la scuola di psicoterapia dopo.
0: Questa è una laurea. Tu sei laureato, Mauri? No, vero, no, no. Io e te siamo gli ignorantotti di questo gruppo.
3: Certo.
0: Ci scrive un tuo omonimo, Maurizio, dicendo: comunque Ale liquidi sempre la prof con troppa velocità. Non si fa un po' di galateo radiofonico.
1: A me. Cosa devi dirle poi?
0: Ma no, ma
1: ciao,
0: poi,
1: ci vediamo
0: la prossima. È così da 9 anni. Poi comunque ci... Cioè, quando voi non ci sentite...

0: Mi dite delle cose.
1: Noi siamo ancora vivi. Noi siamo vivi qui dentro e ci diciamo, sì, ci diciamo delle cose.
2: E poi lei è già in strada.
1: Sì, poi lei va anche sempre via. Esatto.
2: È già in studio.
1: È una donna in carriera. È una donna in carriera, quindi è là che è già andata.
0: È vero.
1: Poi Maurizio, scusami, in che radio lavori tu?
2: Galateo, sai.
1: Adesso sa Maurizio come si fa la radio. Hai ragione, Mauri, hai ragione, hai ragione.
0: A noi ci saluti col Galateo adesso.
1: Madame, Madame Fosken, è stato veramente gradevole passare del tempo insieme a lei.
0: Aussi pour moi.
1: Cavalier Maurizio, è sempre un piacere. Monsieur Walter, dottor Walter, dottor. Ci sentiamo domani per una bellissima puntata di Giovedì Lemmy da Mezzogiorno a Luna su Radio DJ. Ciao!
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
8: La spesa intelligente!
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
2: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
1: Tutti senza dubbi.
2: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
3: Non c'è una destinazione.
2: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
3: Ci piace così.
2: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
0: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz. La gestione

0: Digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura XPIR?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13, vi chiamare, vi chiamare.

0: chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai Remix di Shakira.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Dopo la prossima canzone, Vittorio Maria Leli e Marisa Passera presentano Vic e Mari, programma di intrattenimento gaudente. Buon ascolto!

0: Like an Animal, il titolo di questa canzone, cantano le Cazzai, ci tenevo a dirlo.
1: Vabbè, così si chiamano così. Non è che potessi cambiare il nome.
0: No, ci tenevo a dirlo proprio, sono andato di là anche in programmazione, dico, siamo tutti d'accordo, le Cazzai, vero? Sì, Cazzai, e allora?
1: Ma Vic, però mi sorprendo di te, che battute da terza media.
0: Certo, per quello mi piacciono.
1: Vuoi che ti dica anche Pipino il Brede, sempre per restare in argomento.
0: Sì. Vedi che c'è quell'altro nostro compare che ride di fronte. Siamo certo. A questo livello.
1: Il livello è quello, livello Daniele Palmieri, diamo anche il cognome.
0: Cercatelo e seguitelo su Instagram per battute migliori di queste.
1: Allora, io invece buongiorno. devo alzare il tono, Vittorio, nonostante io sia discesa, perché in questo momento mi trovo alla Camera di Commercio di Genova, Palazzo Tobia Pallavicino, che è uno dei 42 palazzi dei Rolli genovesi. I Rolli che cosa sono? Patrimonio dell'UNESCO, perché bravo, mettimi la musica adeguata. Sono così. Dei palazzi incredibili, ce ne sono 42 a Genova e al tempo della Repubblica di Genova erano i palazzi designati ad ospitare gli ospiti di alto rango che venivano nella Repubblica di Genova, e io sono un ospite di alto rango, infatti inizialmente mi avevano messo su nella sala dorata,
0: che pasta sei fatta,
1: tutta barocca con i soffitti, poi di che pasta sono fatta, piano piano sono finita nelle segrete, dove però si sente meglio l'audio, o no?
0: Sì, no, si sente bene, non ti preoccupare. Certo è che nel frattempo la Mari ci ha mandato tutta una documentazione fotografica di luoghi meravigliosi. Adesso vedo del neon dietro di te, vedo delle lampade un po' così da ospedale.
1: Eri invitato anche tu, lo spieghiamo poi dopo, acclamato a gran voce.
0: Porca miseria, era il posto mio quello lì, ma non tanto perché sia anch'io di alto rango, tutt'altro, ma c'è del pesto nell'aria.
1: C'è del pesto nell'aria, ti dico solo che, vabbè, poi ti parlerò, c'è la professoressa Pisciotta dell'Università di Genova, della nutrizione eccetera, e mentre lei parlava io tiravo la pancia in dentro,
0: certo, chiaro,
1: diciamo, tra i due il più salutista sei te.
0: Va bene, dai, allora dopo questa canzone che si chiamava a questo punto Animal, perché è già passato del tempo, vado a aprire la porta che ci
1: tocca. Tu, perché sì, io sono qua,
0: sarà un altolocato. Sì, chi è?
2: Ciao Vic, ciao Mari. La settimana scorsa furbeggiavo dicendovi che ero sulle spiagge della Sicilia, ma oggi adesso ho cominciato a lavorare. Sono iperdepresso.
0: Facevi, cos'è che faceva? Troneggiava, cos'è che ha detto? Furbeggiava dalla Sicilia, e adesso invece...
1: io furbeggio da Genova invece, perché dopo magari sto al mare, lo vado anche a vedere.
0: Beata te. Dai, iniziamo la puntata di oggi, ma non subito, tra un istante. Radio DJ
3: One Nation One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: puntata di oggi di Vic e Mari. Iniziamo adesso, finiamo alle 14, ma andiamo a scoprire di più della mia salsa di condimento per la pasta preferita.
1: Veramente,
0: e cioè il

0: Il pesto!
1: Un giorno, guarda, dovrai fare il bagno nel pesto, perché è la verità, il Vic si alimenta a pesto almeno tre volte alla settimana.
0: Sì,
1: no?
0: E non mi stanca mai, non mi stanca. Sai che ad alcuni dici, sì, però ogni tanto, no,
1: io tutti
0: i giorni lo mangerei.
1: Questa volta ti giuro te lo porto, Vic, lo dico sempre. Allora, che cosa ci faccio a Genova?
0: Racconta.
1: Allora, noi sappiamo che ovviamente la dieta mediterranea da 15 anni è patrimonio dell'UNESCO, no? E andiamo molto fieri del fatto che sia la nostra dieta mediterranea, ma la dieta ligure è stata riconosciuta come la più attinente ai dettami della FAO.
0: Ancora meglio, quindi, cioè
1: ancora
0: di tutta
1: meglio.
0: La dieta mediterranea, la meglio
1: è la ligure, non me ne vogliano le altre,
0: certo,
1: che pure mi piacciono, però non così tanto. Ed è stato presentato il primo atlante alimentare dei piatti liguri, non era mai stato fatto prima, no?
0: Okay.
1: E ovviamente mi hanno invitato per scoprirlo meglio, ma io pensavo, comunque dovrebbe esserci il Vic qui di fianco a me, perché non si tratta di un ricettario, è proprio una pubblicazione scientifica
0: che ti dice quindi anche tutti i valori nutrizionali, che cosa fa bene, quanto, che ne so, tipo prima, incredibile ragazzi, come a volte la vita cambia. La Marisa mi ha attaccato un pippotto di un quarto d'ora sul contenuto colesterolico del pesto, cioè
1: perché,
0: delle trofie.
1: Perché ovviamente tu non trovi la ricetta, ma trovi tutti i valori nutrizionali e anche la sostenibilità, no?
0: Sì.
1: Perché ovviamente il Liguria, nella mia Liguria,
0: certo,
1: altro che a Canalis, c'è una reperibilità di prodotti che sono
0: eccezionale,
1: tipo, non so, la
0: certo.
1: verdura, che sono eccezionali,
0: e
1: il sano è anche buono. Tu pensa che coincidenza, ecco perché esistono delle persone che hanno un milione di anni in Liguria e li vedi arrampicarsi su e giù, a differenza di me col fiatone che li seguo.
0: Ma non solo, si arrampicano, sono sani e sono felici, perché la differenza sostanziale
1: felici,
0: che...
1: sono felici i liguri, ma non te lo danno a vedere.
0: Sono sempre incazzati per gli altri, però loro dentro sono felici perché hanno mangiato bene, capito? Cioè stanno bene, hanno mangiato pure robe buone.
1: Perché si mangia bene? Allora, trofia al pesto, panzotti con salsa di noce, cima alla genovese, verdure ripiene, focaccia, panissa, capon magro, tutte cose che tra l'altro sulla mia scrivania non mi è mai andata così di lusso nella vita. E quindi io dico, ma se io mi alimento con la dieta mediterranea e soprattutto con la cucina ligure e genovese, perché su di me ha questo effetto proprio non ipersalutista?
0: Ma è
1: la differenza, Vic, sono le porzioni.
0: Certo.
1: Nell'atlante alimentare dei piatti liguri vengono specificati tutti i valori nutrizionali, eccetera, ma nello stesso tempo la dimensione dei piatti.
0: Certo.
1: Quello giusto sarebbe quello piccolo.
0: E non quel bidet, diciamo, di trofie.
1: Non dirlo che sono in una sede prestigiosa, e non quel catino. Di trofia al pesto che mangio invece io. Insomma, perché scegli tu dal piatto, già scegli, capito? È la cucina, è soprattutto consapevolezza, e dobbiamo impararle.
0: Comunque.
1: E ovviamente c'erano anche gli chef presenti. La professoressa diceva: insomma, meno sale, meno zucchero.
0: Certo,
1: e noi ci guardavamo come per dire: adesso lo faremo. Comunque, insomma, sarà uno strumento di ricerca per tutti. È bello, io sono qua.
0: Comunque, io adesso la stampo perché mi ha mandato una fotografia con trofie.
1: No, ma ti porto poi l'Atlante.
0: Brava. Però intanto io mi stampo, l'attacco sul frigorifero con la calamita, trofie al pesto, che ne so, tipo porzione media, energia 425 kilocalorie, zuccheri soltanto 1,7 grammi.
1: Poco.
0: Vedi che è perfetto.
1: Colesterolo?
0: 6,2 milligrammi. Va benissimo,
1: dai,
0: ragazzi.
1: È accettabile. La porzione grande quanto odio.
0: Aspetta, colesterolo tu mi sali a 8,7, Mari.
1: Va bene, ma cosa sarà mai?
0: Dai.
1: Poi cammino.
0: Poi quasi 600 kilocalorie. Vabbè, poi dopo ti fai 6 o 7 giri lì a Genova su e giù.
1: Non ti preoccupare.
0: Belle che smaltito.
1: Sto fermo un minuto.
0: Che meraviglia. Va bene, ti invidiamo molto perché abbiamo visto delle foto e anche dei video di un luogo meraviglioso che è quello che ti sta ospitando in questo momento. E grazie anche, come si chiama il tecnico?
1: Gianni.
0: Che ti ha attaccato
1: tutto. Che mi ha messo
0: tutto.
1: Anche il pettorale della DJ Ten.
0: Quindi
1: per
0: lo
1: dire
0: vediamo.
1: Quanto bene ci vuole.
0: Lo vediamo.
1: Non ho

0: Allora, io personalmente sarei entrato prima su questa canzone, perché è bellissima e ci mancherebbe. Però è arrivato il messaggio di Max appena è partita, appena è partito il pezzo, vi prego, non togliete la rullata quella lì sul finale. E allora abbiamo aspettato la rullata, perché
1: ce la siamo tenuta.
0: Ce la siamo tenuta per te, caro Max. Senti, Alive and Kicking, che tradotto letteralmente sta per vivo e vegeto, praticamente, in un'espressione italiana. Ci sembrava la canzone giusta, pensando
1: per
0: a Liguria
1: me.
0: Tutta e
1: ah,
0: per
1: no,
0: te
1: certo,
0: anche.
1: Senz'altro. E anche per me, per quanto sto mangiando, perché sì. So che ora parleremo della schiscetta, no?
0: Sì.
1: Di cosa
0: pensa che tristezza.
1: In pausa pranzo, e voglio dirti cosa sto mangiando io.
0: No.
1: Strofi al pesto, minestrone col pesto, ravioli al tocco, conigliola ligure, stocca fissa accomodato, acciughe ripiene, focaccia alla genovese, farinata, torta pasqualina. E qui mi fermo perché non ti dico i dolci.
0: E many others, come nelle compilation di dance anni 90. Posso dire una cosa? La Mari, quando l'ho conosciuta, si è presentata tipo
1: pesavo 10 kg
0: no,
1: in meno.
0: No, non volevo dire questo.
1: Dirlo,
0: no, non volevo dire questo. Volevo dire che questo vecchio trucco, diciamo, che ovviamente lei, vecchia volpe, sapeva del pesto dentro il minestrone, è una roba che magari adesso sanno in tanti, però non tutti lo sapevano. È una figata, perché è molto semplice e funziona tanto. E quando
1: hai
0: si era presentata,
1: ho fatto anche il video.
0: Ho fatto il video che spremevano del pesto dentro
1: il minestrone.
0: Diciamo che il minestrone
1: al pesto era il tavolino meno
0: frequentato.
1: Meno frequentato, sì. Perché all'inizio c'è l'acciuga fritta, la panissa, sei stuzzicato e io sono andata lì per te.
0: Sì, grazie. Poi sei scappata, cioè, no, lo faccio per il mio

0: Amico, io torno forse dopo.
1: No, è ottimo in tutte le stagioni.
0: Comunque, si era presentata, piacere, sono Marisa, se metti il pesto dentro il minestrone è più buono. Me lo ricordo proprio, si era presentata così. Vabbè,
1: è vero.
0: È molto più buono.
1: Si era sostenitrice.
0: Senti, allora, contemporaneamente, manco a farlo apposta, arriva questa notizia di Federconsumatori che ha fatto un'analisi degli ultimi anni, nello specifico degli ultimi tre, ma ha voluto anche esagerare ed è tornata fino a 25 anni fa, ma lì chiaramente è passato davvero tantissimo tempo.
1: Non ci conoscevamo. No. Era 15 kg in meno.
0: E praticamente per dirci che portando il pranzo da casa, adesso lascia stare dove sei tu e stai mangiando benissimo, però normalmente, no, per chi lavora ed è sul posto di lavoro, portare il pranzo da casa si spende almeno il 75% appunto in meno rispetto che andare al bar o alla tavola calda sotto l'ufficio.
1: Sai, conosci la mia lotta quotidiana per cercare di mangiar bene Al prezzo più basso.
0: Ma non si vince.
1: Non
0: perdi.
1: Si vince mai, almeno nella città di Milano. A Genova secondo me è molto più semplice.
0: Beh, però per esempio, guarda, Federconsumatori, come ti dicevo, è tornata fino a 25 anni fa, ma c'era anche un potere d'acquisto diverso, mi viene da dire.
1: Certo.
0: Dall'epoca è aumentato.
1: Lì, 25 cioè, anni fa a Milano, tipo a Ragusta,
0: certo,
1: a pranzo.
0: Brava. Un box 25 anni fa a Milano lo potevi comprare, mica costava come una villa a Genova. Vabbè, e comunque 25 anni fa, da allora l'aumento rispetto alla pausa pranzo è stato del più 368%. Ma questo è molto vero, lo vedi anche negli anni. Hanno fatto due esempi che così magari li raccontiamo, perché è una media nazionale, non stiamo parlando delle
1: certo.
0: grandi città. Allora, un esempio è mangiare, loro dicono, fare dei piatti semplici ha comunque raggiunto dei prezzi assurdi. Ti fai un tramezzino, quindi nulla di, una bottiglia d'acqua da mezzo litro, quindi quella piccina, e un caffè, si spendono mediamente 7 euro.
1: Ma no, a Milano
0: no, cioè,
1: non
0: mediamente,
1: ti bastano per un tramezzino.
0: Però,
1: non
0: diciamo,
1: voglio parlare
0: mediamente.
1: Sempre male della mia città, però,
0: no, però è una media nazionale.
1: La mia città mi dice, adesso tu prendi e te ne vai, ci obblighiamo. Io devo andare da lì, non so dire, guarda,
0: purtroppo
1: mi hanno dato il daspo.
0: Un piatto, aumentiamo, andiamo allo step successivo. Un piatto di pasta, e non dico certo delle trofie al pesto buonissime
1: che ti porterò,
0: un piattaccio di pasta, diciamo, fatto un po' così. La bottiglietta sempre da mezzo litro d'acqua, un dessert e un caffè si paga mediamente 16,20 euro. Sempre
1: da tantissimo.
0: Tantissimo. Quindi la spesa media nazionale è di 81 euro a settimana. Se ti porti qualcosa da casa, puoi arrivare a fare una schiscetta da 2 euro. Quindi capisci,
1: allora,
0: che se moltiplichi.
1: Ti do un budget. Mi sì. fai anche da nutrizionista.
0: Adesso.
1: Ti giuro, mi impegno per una settimana a mangiare le cose che porti tu da
0: sì.
1: casa e vediamo se
0: ti
1: ho
0: dà
1: dei
0: gusto.
1: Miglioramenti.
0: Dai,
1: sì.
0: va bene, ci sto. In cambio, voglio almeno.
1: Un giorno mettimi l'omelette. Però per
0: sì,
1: favore.
0: Sì, te la metto. Vuoi anche il formaggio dentro?
1: Sì, vabbè. Perché tu non lo metti?
0: Sì, sì. No, ecco. Che cacchio, dai,
1: sì,
0: l'omelette.
1: Ma metterai un velo.
0: Un velo di formaggio. No, il formaggio lo sai che sì. purtroppo il mio punto debole è formaggio e anche un po' di prosciutto, ci vuole la proteina anche lì.
1: Per forza. Valutiamolo proteina.
0: Sì, infatti, brava, esatto. Va bene, dai, mettiamo una canzone, ma ricordiamo anche il numero. Se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui, 347-342-5220. Che canzone mettiamo? Ah, il disco di Elisa, su Radio DJ, senti qua.

0: Elisa su Radio DJ, le 13:25 minuti. Sono arrivati nel frattempo credo 1 milione di messaggi di vocali. C'era questo qua, guarda, sennò poi andiamo troppo oltre, che dice così:
1: Picchiamari, va bene la dieta mediterranea, va bene che la cucina ligure sia la migliore, ma la carbonara gli dà 2 piste e lì sì che sei felice una volta che l'hai mangiata.
2: No, lo so, mi farò molti nemici, ma no, la risposta è no.
0: Anche per me. Cioè, a parte che l'ho dichiarato prima, il pesto è proprio in prima posizione, ma distaccato 20 piste dal secondo classificato, che è forse la cacio e pepe. Non lo so, ci devo pensare un attimo. Però sul primo non ho dubbi, e non è la carbonara, almeno per me. Senti, e poi che ne so, ne vuoi un altro? C'è questo.
3: Vicchiamari, io capisco tantissimo Milano in quanto la frequento, ma quest'estate sono stato a Berlino. Uh-huh. E ragazzi, se il futuro è questo, cioè veramente, vi dico solo: 2 caffè uh-huh. allo zoo, uh-huh. Berlino, uh-huh. 7 euro.
0: Porca.
3: Chiudo la comunicazione.
0: Siamo un attimo per riflettere. Ciao, sulla cosa. 3,50 quindi un caffè.
2: Ci porteremo dietro anche la macchinetta del caffè. Non lo so. Sì. Chiederò ai liguri come si fa a imparare ad essere a risparmiare.
0: Ecco. Esatto, anche su quello sono
2: talento,
0: molto bravi.
2: Sì.
0: Senti, comunque, diciamo che chi si organizza, chi porta la schiscetta da casa per la pausa pranzo, è tendenzialmente una persona organizzata. Cioè, da una parte, sì, sicuramente
2: questo
0: vuole risparmiare.
2: Questo cosa vuol dire? Vuoi mettere te da una parte, che sei una persona precisa, disordinata, organizzata, e dall'altra parte me, che sono un macello. Però vedi, in questo mio fluttuare così morbido per il mondo, alla fine riesco a trovare la mia felicità.
0: Ma certo, ma ti dirò di più, questa notizia ti renderà ancora più felice. Perché il mondo dell'interior design sta vivendo tutta una rivoluzione ribelle, leggo testualmente dall'articolo. Sono
2: allora,
0: tutti matti, capito?
2: Allora, siccome io ero impegnata in altro e il Vic ha fatto da solo la scaletta della puntata, Mi sorprende abbia scelto questa notizia,
0: sì?
2: Sullo sciambolismo.
0: È stupendo,
2: così
0: già
2: si
0: dal nome.
2: Sciambolismo
0: è praticamente una grande rivoluzione, perché poi alla fine, cioè, diciamolo,
2: si è parlato per la prima volta di sciambolismo su British Vogue.
0: Che noi leggiamo sempre, sì, siamo
2: noi
0: abbonati.
2: Leggiamo sempre. Sì, Vic, sì. Sei veramente, però io ero scusata perché ero a Genova ieri sera, ma tu non sei stato al Gran Galà di Vogue alla sfilata, dove ho visto Gianluca Gazzoli invece.
0: Io non c'ero, ma
2: mi sarebbe sembrato strano non vederlo. Tu no, Vic.
0: Io niente, no.
2: Ecco perché oggi leggi British Vogue per cercare di accreditarti nel mondo della moda.
0: Niente da fare. Anna Wintour non mi ha chiamato, porca miseria.
2: Ero Gianluca ha fatto la foto con Anna Wintour.
0: Certo. E ero a judo ieri sera. Comunque, il mondo dell'interior design, tutto matto, finalmente ci libera. Perché alla fine non è tutto bianco e nero. Non è che ci sono quelli precisi che sono sempre anche totalmente ordinati e i disordinati che sono quelli solo incasinati.
2: È
0: ci
2: una
0: sono...
2: vita che lo dico, Vic.
0: Ma certo, siamo tutti una
2: tu
0: via di mezzo.
2: Tu cerchi di togliermi credibilità,
0: no!
2: Perché la mia vita è uno sciambolismo.
0: No, allora c'è da dire che a quelli qua, all'interior design, tutti matti, li inviterei a casa tua a fare un giro una volta.
2: No, gli girerebbe la testa,
0: certo.
2: No? Però è giusto dire che il caos quotidiano viene trasformato in una forma d'arte.
0: Quella, allora, se tu hai un po' di confusione a casa, non devi mascherarla, nasconderla, cercare sotto, come fa la Marisa, sotto il letto, sotto il tappeto, sotto i mobili della cucina.
2: Io non devi mai guardare a casa mia, ma poi anche perché ti ferisci. Io spesso vado sotto i letti per cercare qualcosa
0: ti
2: e vengo ferita da una decorazione di Natale, da un puntale,
0: ma ti dirò di più,
2: da un centrotavola in cristallo,
0: dalle lame dei pattini della Cosner, ricordiamo.
2: È vero,
0: che ci sono anche... insomma, comunque, in breve, lo sciambolismo è quest'arte sublime di rendere le cose disordinate un qualcosa di artistico. Vi faccio 2 esempi.

0: più veloci così capite. Se avete sul letto, adesso non dico stratificati i vecchi vestiti, però semplicemente una coperta in più, mettetela, sì, mettetela in un modo, cioè capito, dai, come dire, fagli fare una specie di coreografia al letto la coperta, okay, non arrotolata e buttata, messa un po' ad angolo, come distrattamente, dire, lasciata
1: come distrattamente
0: lì,
1: l'ho appoggiata,
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: certo,
0: bravissima, esatto, sì. I libri che spesso magari sono in giro, va bene lasciarli in giro, io ce li ho così a casa tanti, ma ce li ho impilati da per terra tipo,
1: sì,
0: colonna.
1: Sì.
0: Capito? E quello è sciambolismo.
1: È sciambolismo. Se io lo facessi a casa, la mia casa perderebbe 20 metri quadri, capito? È come un cappotto interno.
0: Lo so. Ma infatti adesso io ho cercato di salvarti con lo sciambolismo, ma non
1: quando
0: basta.
1: Vi criticano per il vostro disordine, seppur creativo, voi dite è sciambolismo, baby.
0: Baby, torniamo tra poco, state lì, baby.
2: Sì, Vicky e Mario.
3: Tornano dopo la pubblicità.
4: Invincibile, questo è il tema che dal 1 al 4 ottobre accompagna la nona edizione del Festival dello Sport di Trento, l'appuntamento più atteso del panorama sportivo e culturale italiano.
5: Più di 200 campioni protagonisti di ieri e di oggi da incontrare da vicino: Armando Plantis, Emerson Fittipaldi, Fabio Fognini, Alexander Pato, Casey Stoner e molti altri.
4: 4 giorni di incontri, eventi e camp sportivi aperti al pubblico e gratuiti.
5: Scoprite il programma su ilfestivaldellosport.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
17: La spesa intelligente!
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: crocanti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Olivia Dean su Radio DJ, ritorniamo insieme alle 13:39 minuti, Vicky e Mari fino alle 2.
1: Mari con la bocca piena perché sto mangiando un acciugari pieno.
0: Brava, come ti invidio.
1: Voglio dire, questo buono è anche fredde perché ho aspettato, non potevo ingerire così tanti alimenti.
0: Tutti insieme. Senti, no, prima parlavamo di... dunque, intanto l'arte dell'avere le cose in disordine però messe tutto ha preso di un piede che non puoi capire, sono arrivati...
1: Certo, tutti noi disordinati, certo. Ci sentiamo... finalmente nobilitati.
0: Bravissima. Stop alle fotografie di casa vostra. Abbiamo
1: ci siamo fatte un'idea.
0: Sì, sì, intasato qua il nostro aggregatore.
1: Quando vedo certe case che apprezzo e sento mie, mi immagino il mio cervello fatto così, cioè il mio cervello è fatto del resto come casa mia, stipato di cose anche bellissime che però tutte insieme fanno casino.
0: Fanno grande confusione. E senti, poi l'altra cosa era un po' i prezzi, no? Di quello che mangiamo in giro, gli aumenti e fino al 300% però c'è da dire che ci ascoltano anche dall'estero. E com'è la situazione all'estero?
1: Là fuori.
0: Senti.
2: Vicky e Mari, non parlatemi di prezzi. Caffè 7 euro, una barzelletta, cioè che qui è easy. A Marbella, ragazzi, si parla di cifre che io non appartengo più a questa realtà. Grandi Vicky e Mari.
0: Però non ci hai detto il prezzo.
1: Ma
0: speravo
1: che cifre sono a Marbella? Più
0: non
1: di
0: lo
1: Berlino?
0: So. Esatto, cosa sono? 20 euro un caffè. Senti Londra.
3: Ciao Vicky e Mari, ho sentito menzionato anche da altri. Ma io abito a Londra e mi è sempre piaciuto andare a prendere caffè al bar. Proprio all'italiana.
0: Certo.
3: Ultimamente un espresso vicino dove abito, diciamo così, in un posto normale, £4. È proprio per una ragione, capito, filosofica, che non ho voglia di spendere 4 sterline per un caffè.
0: Certo.
3: Quindi caffè solo a casa.
0: Bravo, ciao. Giusto. Ciao, sì, £4.
1: E fuori se ti dicono, ma scusa, quella classica abitudine di dire ci vediamo per un caffè.
0: No.
1: Perché costa troppo.
0: No, siamo a Londra, ci pensar neanche.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Il premio fedeltà lo vince Cristiana dalla provincia di Como, che è una professionista della schiscetta, dell'organizzazione, ma non solo sua personale, di tutta la famiglia e credo anche per lavoro. Adesso ce lo facciamo raccontare. Cristiana, pronto?
5: Pronto, ciao, cara.
1: Mari.
0: Ciao,
5: come
0: cara.
5: Ti comprendo, Mari, così vo in bocca anch'io.
1: Ma guarda, ti vorrei qua, perché ci sono tutti gli chef di Genova e Liguria Gourmet, ci sono tutti quelli dell'alberghiero Marco Polo, insomma, guarda, per una volta potresti non cucinare.
5: No, sappiate che il pezzo alla genovese è il preferito dai miei bambini a scuola.
0: Ma certo, e da allora, e sai perché lo preferiscono e gli piace? Perché lo fai bene, Cristiana.
5: Lo adorano, quinta lacrima.
0: Certo, ma certo.
1: Senti, posso dire una cosa, scusa al Vic, che mi sono dimenticata di dire. Ieri mi hanno fatto provare anche un cocktail.
0: Al pesto?
1: Sì, ti giuro, con whisky e pesto. Vic, era buono, sarà
0: ma certo.
1: Che il pesto sta su tutto.
0: Io lo metterei anche nel panettone. Allora, senti Cristiana, quindi un po' per lavoro e un po' perché a casa ti devi organizzare tu praticamente cucini e schiscetti tutto il giorno.
5: Sì, io inizio la mattina, tipo stamattina ci siamo fatte il farro con i piselli, perché è così, nel senso, gli anni passano per la mamma e non è più la mamma di una volta.
0: Certo, bisogna stare un po' indietro, diciamo, con le calorie.
5: Sì, no, più che altro è che una volta arrivavo a casa, trovavo manicaretti, adesso purtroppo mia mamma ha 89 anni e tipo io ho preparato da fare la pasta, le ho lasciato l'acqua, la pasta, così entro dalla porta di casa e mi dice... Io non devo farti niente, vero?
1: Amore,
5: no, noi siamo rimaste senza mangiare.
0: E da allora tu sai che...
5: Sì, e da allora ne preparo per me, ne preparo per lei.
0: Brava, che cosa avete già mangiato oggi?
1: Sì, farro con i piselli.
5: Farro con i piselli.
0: No, ma l'avete già mangiato in questo senso, quindi sei già tornata al lavoro.
5: Sì, io faccio una pausa di mezz'ora, quindi mangio con l'imbuto.
0: Cioè, povera.
5: Almeno ecco, l'unica cosa mi apparecchia la tavola, quella sì, la trovo bella.
0: Una coccola, quella è una coccola.
5: Sì. No, almeno passiamo anche mezz'ora insieme e controllo che sia tutto ok.
0: Amore. Senti, Cristiana, dai un bacione alla tua mamma domani a questo punto, quando la vedrai da parte nostra.
1: La mia mamma molto

0: geloso ovviamente di questo trattamento di cui lei gode ma non con la frequenza quotidiana. Un bacio a te e alla tua mamma.
1: Io vi adoro, vi adoro.
2: Ciao, un bacione, ciao, grazie, cara. Ciao.

0: Together Again, Janet Jackson su Radio DJ. Allora, velocemente, perché non ci rimane molto tempo, ci colleghiamo con la redazione dell'Espresso. Non so se è lì in questo momento. Beatrice Dondi, ciao Bea.
1: Eccola la Bea.
2: Buongiorno amici, sì, passo da una riunione di redazione a una riunione con voi.
0: Beh, niente male.
1: Okay. Con la stessa profondità, lasciami dire.
2: Assolutamente. Scivolo sopra tutto, persino la TV.
0: Certo. Allora Bea, come sempre qua pronta a presentarci un programma che non so se è in anteprima, no, in questo caso è già disponibile, quindi l'abbiamo anche visto.
2: È già disponibile, vi volevo raccontare di Rost in Peace 2, perché sono andata prima all'anteprima, che è stato praticamente un altro spettacolo, uno spettacolo, e poi ho visto il programma che va su Prime Video, sono 6 episodi, di un programma che secondo me è il sogno di tutti noi, cioè ci sono 5 personaggi famosi per lo più televisivi che vengono letteralmente massacrati da 4 comici, perché l'occasione è che i VIP, diciamo, sono defunti. E la cosa bellissima, cioè il sogno di tutti noi, si avvera. Perché? Perché tu li massacri anche senza senso di colpa, perché poi questi risorgono e a loro volta massacrano i comici, quindi è un do ut des che generalmente al povero telespettatore un po' manca. Allora, chi sono questi super VIP? Sono veramente dei personaggi, cioè Simona Ventura, Asi Argento, Alessandro Borghese, Cruciani e Fedez. Cioè, diciamo che Prime Video 2 soldini ce l'ha spesi.
0: Certo.
1: Aveva budget alla seconda.
2: Aveva un piccolo budgettino. A condurre il tutto è una luminosissima Michela Giraud, alla quale io personalmente affiderei un paio di palinsesti. E invece, insomma, voglio diciamola, la vedova inconsolabile.
1: No, voglio dirlo anch'io. Michela Giraud, grandiosa, non so come dire, è proprio perfetta.
2: Le si vuole bene, veletta.

0: compresa.
1: Sì, nonostante la veletta.
2: Sì.
0: Eh sì, perché diciamo che il gioco funziona e onestamente fa abbastanza ridere. Cioè, nonostante, come dire, nella prima stagione si fosse rivelato poi il senso del programma, ma di solito le seconde stagioni non funzionano mai così. Invece questa fa abbastanza ridere perché i comici fanno il loro mestiere, ma c'è poi tutto un lato, come dire, improvvisato, se
2: già
0: poi montato, che ti dà un po' il sapore della comicità, quella di una volta, insomma, perché tu cogli una battuta e ci elabori sopra.
2: Certo.
0: La cosa che poi fa molto ridere è che i VIP massacrati si divertono come i pazzi. Cioè, vi dico solo che Fedez, per esempio, ride dall'inizio alla fine per sei puntate, senza proprio, non gliela fa. Vi dico solo che si diverte talmente tanto che non lo dice né la mamma né l'avvocato, per per dare un po' il senso al tutto, no?
2: Sì.
0: E per cui, vabbè, insomma, le battute ovviamente non me le spoilero, però tipo Asia Argento viene definita la Barbie di San Patrignano, ecco. Beh, questo è un po' il senso del,
2: sì,
0: tutto. Anche,
2: sì,
0: io ho fatto più che un riflettino, proprio un'amara constatazione, cioè, perché se ci pensiamo, no?
2: Sì.
0: La televisione nostra spesso assomiglia un po' a una veglia funebre, e quindi in qualche modo ci si ritrova, però purtroppo c'è assai poco da ridere. Beh, e su questo spenderei un velo velato, ecco.
2: Un velo velato, brava. Grazie come
1: grazie
2: sempre.
1: Bea.
2: Alla super Beatrice Dondi, che leggete sull'Espresso, sentite da noi, ma a questo punto il prossimo mercoledì la potete anche seguire su Instagram. Ciao Bea, un bacio!
1: Baci!
0: Baci!
2: Ciao!

0: Su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi. E siccome c'è quel tassativo lì,
1: dobbiamo correre.
0: Dobbiamo salutare velocemente, dare appuntamento però domani, come sempre. Baci a tutti, ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Vicchemari.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Penelope, son tornato.
7: Ulisse, sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi sei?

0: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
13: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Basta un Penny!
14: Verde! Rosa! Arancio!
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
23: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Ecco, li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Out at the Devil, il loro secondo album che usciva proprio oggi, 23 settembre però del 1983.
1: Calzava bene, devo dire, calzava a pennello.
2: Chissà se c'è un'altra radio in cui mettono dei pezzi rock e sopra ci
1: la house.
3: Ragazzi, sono stato invitato ad un compleanno e per eliminare il grasso viscerale il festeggiato sta preparando una torta di trippa. Auguri Oscar!
1: Auguri!
0: Anche il dessert è a base di trippa.
1: Però è magra, vorrei dire. È magra,
2: Sì,
1: cioè, c'è meno grasso viscerale.

0: di collagene
1: che va bene appunto per la, dei tessuti.
2: Auguri, auguri,
3: auguri, auguri, auguri e benvenuti in questa puntata di metà settimana di Summer Camp, un grande classico della house cantata, perché
0: sì, sì, primi anni 2000.
3: Non tutti la cantano, 2004. Alcuni fanno house strumentale, cioè, vero. Comunque un grande successo, Shapeshifters con Lola Steam.
4: Summer, summer, summer, summer camp.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: mangiare adesso, regà, una bella rosetta.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io ve lo dico, domani pomeriggio vi ascolterò dalla spiaggia di Valencia. Domani parto, vado a trovare mia figlia che l'ha per un Erasmus e mi godrò il mare ascoltandovi. Un bacio.
3: Ma che bello. E scrivici da lì. Sì,
2: dove vai? Alberoni? Sì.
3: Non sono mai stato, quindi.
2: Ma Valencia? Non sei mai stato a Venezia?
3: A Valencia.
2: Valencia. Ah, non io ho capito stato. Venezia.
4: Io penso, ho capito Valencia. Valencia
0: po'. L'Erasmus a Venezia un po', dai. Cioè,
2: magari, senso, è olandese,
3: magari è
2: olandese
3: di Valencia.
2: Dove sta scritto che l'Erasmus deve essere sempre. Cioè, l'estero è un concetto relativo.
3: È vero.
2: Magari se hai la figlia tedesca, fa l'Erasmus in Italia. Cioè, può anche essere.
4: C'era uno special guest nella sigla, ho sentito poco fa.
2: Sì, c'è tanto Turillo un po' in tutti i programmi DJ, ho sentito anche stamattina a DJ Chiama Italia. Beh, è una voce, è una voce storica,
3: è
2: in
3: storica,
2: qualche
3: nasce
2: modo,
3: dal DJ Time, poi in questi due giorni è con Alba Everyday, però è in tour a quanto pare per tutti i programmi del building, non soltanto di DJ ma anche di M2O.
2: Allora, il suo contratto vorrebbe l'esclusiva con Albertino, sì, però per gentile concessione di Albertino è arrivato anche un
3: con l'amichevole partecipazione di Turillo. Così scriviamo nei sottotitoli della puntata.
1: Ciao Summer Camp, che bello sentirvi così presto. Oggi che mi sono attardata con le mie visite domiciliari e ora sono bloccata dalla transumanza. Ciao!
4: Eh sì,
3: il traffico.
4: Ma che transumanza vera e propria, nel senso che secondo
2: delle
4: me ci
2: anime.
4: Sarà di un gregge di pecore che sta rientrando da qualche
3: di pecore, certo.
2: Sì, sì, c'è anche delle anime, la transumanza, quello forse è un concetto un po' più, non so se
4: figurato,
3: se lui fosse se lei fosse nell'Ade, magari sta tornando ed è nell'Ade quello. Magari sì, però
4: poi è un contenuto perfetto poi da postare su Instagram.
3: Sempre
4: quando becchi magari un gregge di pecore, fai tanta invidia ai tuoi amici che magari stanno in città e sono bloccati invece in un gregge di macchine.
3: Sì, esatto. Dai sempre un colpo di clacson alle pecore, no, perché loro rispondono beh, il suono è simile.
2: Amici, mi ricordate il nome?

0: Di quel pastore che fa sempre i video con il suo gregge, che gli fa, lui fa everybody e il gregge fa rock your body. Mi fa impazzire da ridere, ma sai quelle cose che Instagram ti propone, tu likei, ma poi non ti ripropone più e dici perché mi riproponi tutte queste altre cose che invece proprio non mi interessano.
1: L'algoritmo crede di conoscerci, ma veramente, ma poi non ci
2: ma cosa ne sa? Mi conosce benissimo perché tra grasso viscerale, cortisolo, mi propone solo quelle robe.
0: E anche dopo la puntata di ieri
1: e anche le altre passioni, ovviamente.
2: Sì, ovviamente, montagne, vino, c'è tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Adesso recuperiamo il nome di questo
0: Dai, intanto partiamo. Non è la prima volta che lo facciamo perché ci mettiamo.

0: tarro e elegante allo stesso modo, come dice giustamente il titolo della canzone. Anche oggi è il nostro primo disco, lui è Achal, per il quale il casting del video non viene fatto, sono sicuro, dallo stesso che fa quelli di Somber.
1: No, ha fatto da solo secondo me lui.
0: Però
1: Alejandro, cioè
0: io
1: Achal,
0: molto apprezzato.
1: Sì, sì,
0: ragazze
1: sì.
0: Normali.
1: Sì, normali. Cioè,
0: normali. Non
1: sì. Sì. Se volete andarlo a vedere dal vivo, tra l'altro viene a Milano il 2 novembre all'Arcibellezza, a Chalco, la sua band.
2: Ciao ragazzi, io avrei un po' di cortisolo da smaltire.
1: Sì.
2: Mi andrebbe bene il cantante di questo ultimo brano.
0: Piace,
1: che abbassa lo stress, dici,
3: sì,
1: la sua compagnia.
3: Quel vecchio metodo per abbassare il cortisolo, che
1: sì,
3: ci diceva ieri un'altra ascoltatrice.
0: Ma infatti,
3: no?
0: Che non ricordo bene, perché se non sbaglio, quel vocale è stato interrotto proprio sul più bello. No? E tanti mi hanno fermato e ho detto, oh, ma cosa voleva dire quella
1: supercampista? In tanti ci avete
0: con
1: chiesto.
0: Con quello
3: scoprire forse.
0: Bisogna scoprire nuove cose. Forse ci voleva dire che bisogna mantenere una certa curiosità nei confronti del mondo, dell'universo.
1: Però poi aggiungeva anche, sì, ma tanto è anche bene.
3: Scoprire tanto.
0: Devi scoprire, quindi
1: bisogna
0: anche scoprire tante cose.
1: Non un po' così come all'incirca così, cioè devi proprio farlo bene.
0: A me
1: sembra
0: la dicesse duro, scoprire duro.
3: Duro? Vabbè, allora adesso parliamo di pecore.
4: Allora, le pecore non vanno contate perché sennò ci si addormenta.
1: Brava.
4: Dicono invece che basti salutarle perché portano denaro.
1: Questo non lo sapevo.
3: Subito a cercare un gregge allora.
0: No, ragazzi. Scusa, che bello, i ragazzi della DJTV hanno trovato il video del mio pastore. Come si chiama?
3: Si chiama Vitto e

0: Basta.
1: Vitto e basta, basta, bravo, basta. Bravo, bravo. Fa diversi video appunto con protagonisti, le protagoniste, le sue pecore. Allora, non credo ci sia AI, intelligenza artificiale, nella realizzazione di questi video. Secondo me ha una certa confidenza, il gregge, sì, lo segue quando lui fa everybody tutti insieme. Va bene,
0: rimaniamo in campagna.
2: Ok, okay, ragazzi, volevo dire che siamo nel periodo delle zizzole. Vi ricordate che ne abbiamo parlato già, sì, lo scorso anno, due,
1: sì,
2: anni fa?
1: Sì, è vero, un'interrogazione.
2: Comunque sono buonissime.
0: Brava il prof.
3: Oh mamma, ricordiamocelo però, cos'erano le zizzole?
0: Sono le giuggiole.
3: Le giuggiole, capito, giusto, le giuggiole.
1: Il tipico brodo di...
3: Esatto, esatto.
1: Va bene, andiamo, andiamo a scoprire... No, sembrava quasi la, la definizione di un cruciverba, no?
0: Anche a Uboldo, sì, ieri è arrivata la transumanza, dice Marco.
1: Grande. Di che cosa? Di anime?
0: Di,
1: no,
0: pecore, di pecore, pecore. Sì, ha mandato una foto e sono pecore. Sì.
3: Ok, giusto quella...
0: Le sto salutando così almeno.
1: Ok. E beh, arriva il cash, no?
0: Bravo, arriva solo qualche.
3: Saluta. Saluta
1: Michael Filotto, novità, la nuova di Cesare Cremonini, che ha molto apprezzato il passaggio a Summer Camp e soprattutto il modo in cui abbiamo presentato e disannunciato questa canzone, perché è contento da appassionato di musica che la sua nuova canzone faccia, boh, chiami in causa dei riferimenti, sì, musicali. Ve la facciamo sentire, si chiama Papà.

0: Come l'impressione che questa volta Cesare non ci ritwitta andando a filmare il disannuncio.
1: È una citazione alta sui nostri riferimenti. Vabbè. Cesare,
0: sì, no, sai, allora, l'altra volta che abbiamo messo, quando abbiamo messo il pezzo per la prima volta, abbiamo parlato, che ne so, di Jack White, dei Morphine, no? Ti ricordi che avevo detto c'è un'altra band che ha sax, basso e batteria? Un'altra band che mi è tornata in mente riascoltando la canzone adesso è Royal Blood, che è una... Oddio, chiamarla band è... Boh, sono in due.
1: Sì.
0: Forse da due in poi è un duo. Però anche lui, basso e voce e batteria, sembra di vedere, quando vedi un video dei Royal Blood, sembra di vedere un po' il video nuovo di Cesare, dove c'è lui col batterista, no?
1: Esatto.
2: Ciao Summer Camp, io invece oggi vi ascolto dalla macchina, ma non la mia. Sto portando la Hilux della Protezione Civile, di cui faccio parte, a fare il tagliando, e quindi ho una buona mezz'ora abbondante di strada, e quindi vi ascolto adesso e anche al ritorno. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao, anche questa cosa che uno ci ascolta solo quando va a fare il tagliando. Poi
1: sì, infatti,
3: una volta ogni due anni.
0: Una volta ogni due anni.
1: Allora, siamo nel mezzo di un filotto, no? Abbiamo sentito Paparazzi di Cesare Cremonini. A che cosa potremmo legare Paparazzi?
3: Allora, il nostro team
1: filotto
3: di creativi è rimasto chiuso in una stanza qua del building per partorire questo filotto due settimane.
1: Sì, ragazzi, no, io mi immagino quei tavoloni proprio da riunione con le bottiglie d'acqua al centro e le slide.
3: Non avete idea della quantità di banalmente stata citata in quella riunione.
0: Ma dite la verità che vi siete fatti aiutare da quelle macchinette lì intelligenti di adesso.
1: Anche
0: che cosa potrebbe starci con questa canzone? Beh, io devo dire che me la godo.

0: quelli che il calcio. Io vorrei sempre
1: c'eri
0: ricordare.
1: C'eri tu a quelli che il calcio?
0: No, non ancora, non ancora.
1: Chi
0: non
1: intervistò?
0: Ancora.
1: Chi intervistò?
0: Credo ci fosse Simone Ventura. Simone Ventura con Lady Gaga, una Lady Gaga agli inizi, diciamo, agli esordi.
1: Sicuramente un momento very international, quindi.
0: Very international, ovvio. Numero. State ascoltando Summer Camp, ci potete scrivere 34.

0: One Nation, One
1: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Zona 6 Barona, famiglia. Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
9: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Muy Tomás è una collezione
18: di oggetti da collezionare.
17: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
18: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
17: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
18: Perché Muy Tomás?
17: E perché no? Muy Tomás, never enough.
18: Scopri di più su muytomas.com.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0.

0: Twingo 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ. Ciao!

0: sempre. Per i fan, sì, ragazzi, non sarà Wonderwall e Don't Look Back in Anger, ma chi ama Oasis ama anche questa canzone.
1: È purtroppo fuori dalla scaletta dell'ultimo tour.
2: Però
1: questa
2: è in top 10 su Spotify questa, quindi piace a chi li ascolta tramite le piante. Sì, sì, tipo il numero 8, quindi comunque esiste.
0: Ma
2: questa
0: proprio
2: canzone.
0: Questa, She's Electric.
2: She's Electric, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Sì. Ma come mai è stata inserita in qualche.
3: No, vabbè, perché serie? Comunque per i fan è sempre stato un classicone.
0: Beh, ho capito, ma il singolo proprio, no?
2: Boh, è in uno degli album più venduti degli
3: esatto,
2: anni 90.
3: Sì,
2: ci sta che l'album.
1: Qualche videogioco?
3: No, no, no, no, è perché è stata amata senza essere inserita.

0: Inserita nessuna parte. Oh, c'è una notizia sugli Oasis. Anche oggi hanno aggiunto delle date. Hanno aggiunto una data a Roma il 26 luglio. Quindi sono 26 luglio, 29 e 30 luglio.
1: Esatto. Scusa, e il 27 e il 28 cosa fanno? Tornano a casa Manchester o rimangono a Roma?
0: Cacio e Pepi in Carbonara.
1: A me ha colpito molto la... la carrellata di date nel loro stadio del cuore, perché sapete, a Manchester ci sono due stadi, un po' come a Torino, no?
0: Sì.
1: In uno gioca lo United, il cosiddetto Old Trafford, e invece in quello che ora si chiama Etihad Stadium gioca il City, che è la squadra del cuore di Noel e Liam. Che capienza c'ha l'Etihad? C'era 60.000 persone?
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Poi
0: sì,
1: dei concerti
0: sì.
1: Diverso, no? Perché si occupa tutto il prato, però magari la tribuna rimane esatto. Vuota. Beh, comunque è una bella carrellata, perché ci fanno 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26. 11 stadi di Manchester.
0: Bello,
1: così.
0: Bello. Sarebbe da andare a vederli lì. E poi hanno aggiunto anche due date a Newport, dove già ne avevano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne avevano già 6, sono 8 se non erro.
1: Vabbè, parliamo di fra un anno sarà. Newport, dove ci fu lo storico concerto immortalato in Familiar to Me. Millions, e dove poi insomma ci sono anche Liam Gallagher da solo. Cioè Liam in questi anni comunque li ha fatti quelli grossi.
0: Sì.
1: E infatti una cosa che una dei punti del film documentario, appunto Don't Look Back in Anger, che mi è piaciuto di più, è quando Noel e Liam separatamente ripercorrono un po' come è andato il debutto, no? Lo stadio era quello di Cardiff, no?
0: Esatto, sì. 4 luglio, mi ricordo proprio le date, ossessionato.
1: 4 luglio
0: sì.
1: Era la prima volta in cui loro insomma ritornavano insieme sul palco, avevano provato, ma non avevano ancora provato con la gente. No, c'erano quelle 70-80 mila persone e Noel confessa adesso, insomma, almeno quando è stato intervistato per il documentario, fa: cacchio, sai che è partito il concerto, alla quarta canzone mi sentivo un po' in debito, cioè non ero pronto.
0: Pronto. Mi avessero dato la possibilità di fare 5 minuti di pausa, l'avrei fatto.
1: Una pausina per riprendersi un attimo e assestarsi.
0: E
1: no?
0: Poi entra la voce di Liam e dice: I was fucking ready. E lui comunque
1: era pronto.
2: Tra l'altro, sapete quel famoso concerto di Newport? Su quale radio italiana andò in onda all'epoca? E chi ha la cassettina originale registrata dalla radio? Io, ragazzi.
1: Bravo. Originale registrata di cartone o o vera col nastro?
2: È vera, però registrata nello studio di cartone.
0: Mi piace originale registrata dalla radio. Cioè, sono due concetti che però sono originali perché
2: è un bootleg di
0: quell'anno.
2: Chi suona
0: lì,
2: adesso dopo gli Oasis?
1: Ragazzi, adesso vi toccano Nick e Fede.
0: Vabbè,
1: e l'ovetto di DJ Aladdin che col suo groove trasforma le nostre canzoni all'incirca così.
0: Dai,
1: oggi ne facciamo una di Coez che proprio oggi, però qualche anno fa.
0: 2017. Oggi nel 2017
1: lanciava, dice la nostra agenzia, sai che si dice sempre, no? Lanciava, mai capito l'espressione lanciare,
0: secondo
1: però,
0: me usciva il 23 settembre del 2017.
1: Speriamo la riconosciate, faceva all'incirca

0: Oddio, ma sono passati veramente tutti questi anni dall'uscita della canzone? Non ci credo. Mi sento vecchia.
1: No, 2017.
2: Vero.
1: 9 anni, è vero. Volati,
2: è vero, però,
1: Anch'io pensavo fosse più recente.
3: America! Oggi vi sto guardando in televisione. Mi buscai la febbre, mannaia. Ciao!
2: Io l'ho capito. Buscai la febbre, sì. Ho preso la febbre, mannaggia. L'ho capita.

0: non è il, se non è il suono della Fashion Week, questo.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: so.
1: questa è per le strade di Milano questa settimana, la sentite ovunque.
2: Io saluto Fashion Week invece.
1: Ciao Fashion Week, prima di noi.
0: Beh, insomma, ci sono personaggi illustri in questo video, che sì, va detto che molti dei personaggi del mondo della moda degli anni 90 hanno cambiato così tanto i loro connotati, ma ci sta, insomma, capiamo, si fa spesso ultimamente. Fai fatica a riconoscere. Beh, sì, lei è bella in tutte le sale, cioè Kate Moss, lo vedi che è Kate Moss,
1: no? Kate Moss. Benedict Cumberbatch non è cambiato, lui, è sempre lui, però poi ci sono delle modelle che io non riesco a capire.
0: Ce ne sono delle altre che dici, ma è lei? È quella famosa o è il generico? Non so come dire. Fate

0: Questo gioco come facciamo noi guardando questo video, sparando nomi di modelle a caso. Ma chi è Elena Christensen? Ma chi è Mila Jovovich? Ma chi è?
1: La generazione è un po' quella. Sì,
2: Ma sì. Torniamo a parlare della vostra canzone all'incirca così.
3: Bene.
2: Ragazzi,
3: non ho mai capito se nelle canzoni all'incirca così si può cantare in macchina a squarciagola sopra di voi. Perché io l'ho fatto adesso, però mi sono perso la vostra interpretazione.
0: No.
3: Quindi non so se si può
2: cosa
3: fare.
2: Cosa dice
3: oppure
2: il regolamento?
3: No.
2: Cosa dice?
1: Beh, ma guarda, tu... allora devo dire che in tanti casi
2: aiuta.
1: Forse è anche meglio, no? Cioè, prendi come spunto l'accordo iniziale, poi, dai,
0: vai,
1: cantala con noi.
0: Canti con noi. Oggi l'abbiamo fatta un po' in anticipo perché aspettiamo un ospite. Emanuele Agnelli ci verrà a trovare tra una ventina di minuti.
4: Con questa esecuzione avreste convinto anche Emanuele Agnelli.
0: Ma infatti,
1: tutto da capire.
0: Non è ancora arrivato. Non sappiamo se ha ascoltato, se ci verrà, che c'è da lavorare.
1: Ci sta ascoltando, magari torna indietro e non viene più.

0: in cui nei videoclip si vedevano spesso artisti americani con la divisa del pupo siciliano.
1: Sì, è vero.
0: C'era questa di Post Malone, ma anche quella canzone
1: Bibi No Money, forse.
0: Sì,
1: era.
0: Che si chiamava Wasabi.
2: Sì, sì, quello, Bibi No Money.
1: Bibi No Money,
0: sì, sì.
2: Wasabi era il titolo, però.
0: Umami.
2: Sì,
0: dai,
1: sono felicissimo di ricordarmi queste cose, di ricordarmi di Bibi No Money. Sono quelle cose che comunque nella vita servono, vedi?
2: Torniamo un secondo agli Oasis, ragazzi.
3: Ragazzi, She's Electric è proprio tra le più belle canzoni degli Oasis. Peccato che l'anno scorso non ci hanno fatto entrare una bandiera concerto a Edimburgo,
1: no.
3: Una bandiera dell'Italia con su scritto Ships Electric e il disegno di una pecorella con un arrosticino e con scritto ovviamente l'Abruzzo è presente. Peccato. Speriamo di essere fortunati di trovare ancora i biglietti e entrare questa bandiera,
2: entrare la bandiera
3: in qualche
2: entrare
3: altro stadio, chi lo sa. Viver San Merchè
2: transitivo, come scendere il cane.
1: Bello, però. Ships Electric come gioco di parole non male, dai.
0: Beh,
1: non male
0: con gli arrosticini.
1: Non hanno capito il gioco di parole, si vede.
0: Va bene, a proposito invece del video di Madonna,
1: sì.
0: Ci sono sfuggiti, io onestamente non li saprei riconoscere.
1: No, beh, sì, dai. Col Palmer sì, col Palmer del Chelsea
0: io sono Robert Palmer.

0: È incredibile che ci siano veramente. Sono andato a verificare pochi secondi, ma ci sono Cole Palmer e Joe Pedro.
1: Sono tutti
0: di gente,
1: lì,
0: appunto.
1: Bagni,
0: sì.
1: Attaccati.
0: Credo che stiano pisciando. Proprio detta, sono proprio all'orinatoio.
1: Anche
0: proprio
1: i giocatori del Chelsea
0: fanno la pipì, ma con Madonna, però.
2: Andiamo, perché ci sono ancora solo 7 giorni per poter ascoltare questa canzone.
1: Vai.

0: numero di pezza che è 5. Qualcuno lo pronuncia 5.
1: Bello, bello, sì, sì.
0: Bellissimo, anche settembre, perché c'è questo concetto della persona incontrata che ti mette il cerotto sul cuore e te lo aggiusta. Poi un attimo che arriva qualcuno e fa
1: e te lo strappa via. Però intanto
0: ti strappa via anche tutti i pelini del cuore, che fa malissimo.
1: I pelini del cuore, ricordiamo.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, bambole di pezza settembre, così si chiude la prima ora di Summer Camp. Che dire, piccolo break, piccolo spazio, pubblicità, e poi con noi c'è Manuel Agnelli.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Manuel Agnelli fra poco a Summer Camp.
0: Yeah. Summer Camp.
2: DJ One Nation, One
3: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città

0: oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti, o ancora una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vieni da MD, anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: band che ci piace anche per questo saper toccare più generazioni, no? I raga sono lì in prima fila, in transenna, le ragazze sono pazze di loro. Però poi in zona mixer ci siamo anche noi a dire: oh, ma bella questa che mi ricorda un po' i Depeche, questa mi fa un po' Jesus and Mary Chain. Insomma, hanno diverse influenze che possono piacere anche se sei più grandicello.
1: Diciamo che ai loro concerti ci sono quelli che hanno il biglietto sul telefonino e poi ci sono quelli che hanno il biglietto sul foglio stampato sul foglio A4. Ma veramente?
2: Ma state parlando di me?
1: No, dei dei Fontaines D.C. Però tu cosa ne pensi dei Fontaines D.C.?
2: Fantastici.
1: Tanta roba, tanta roba. Benvenuto, Manuel.
0: Bentornato, bentornato. Quasi a caso, perché questo doveva essere il suo anno di vacanza, il cosiddetto anno sabbatico, anno black sabbatico, secondo te.
3: È stato così, bravo.
0: Perché tu avevi detto: ho fatto una serie di cose, adesso compio gli anni, compleanno, cifra tonda e me ne vado un po' in giro.
2: Sì. Sì.
0: E invece sei stato risucchiato nel rock and roll.
2: Sì, come sempre. È una dea calivole, sempre sangue fresco.
0: È vero, vero.
1: Carne fresca, carne, diciamo. Per citarti in qualche modo e citare il tuo progetto.
0: Sì, insomma, quando sta... un po' di vacanza l'hai fatta, però.
2: Sì, sono andato in Australia a gennaio tutto il mese, è stato meraviglioso. È iniziato benissimo l'anno sabbatico, no? Perché poi hai recuperi il tempo, cioè sei

0: il controllo del tempo, delle cose che fai, non corri dietro a niente, a nessuno. E poi sono tornato qua, è successa questa cosa. Sti ragazzi sono veramente eccezionali, per cui non sono riuscito a dire.
1: Questi ragazzi, inteso i gruppi che fanno parte di questo progetto, no?
2: Esatto, sì.
1: Sì, perché insomma sei un po' padrino di questa operazione che porta tutta una serie di band giovani, in alcuni casi anche giovanissimi,
0: Hanno dai 15 ai 30 anni, sì.
1: Infatti, beh, insomma, suoni dal futuro, tour però, quindi tu li hai selezionati, ma adesso li porti in giro.
0: Yes, abbiamo avuto questo grosso empowerment da parte della SIAE che ci ha aiutato tanto. Senza, sarebbe stato veramente duro organizzare un tour del genere, però ogni anno facciamo due tranche di tour, 8 date e 8 date, in giro per tutta Italia, e portiamo in giro una serie di ragazzi. Abbiamo 300 band che cerchiamo di far suonare un po' a Germi, naturalmente, durante le
1: Germi è il tuo
0: rassegne,
1: locale di
0: il mio locale a
1: Milanese.
0: Milano, durante le rassegne che facciamo un po' in vari festival. Ne abbiamo appena organizzato uno al Nama, sempre qui a Milano, fighissimo, perché sabato sera c'erano più di 3.000 persone a vedere dei gruppi sconosciuti.
1: Certo, questo
0: Sì.
1: è
0: Questo
1: bello.
0: è bello, perché sta tornando la curiosità per le cose che non si conoscono, no? E sti ragazzi crescono, non è scouting, non vogliamo trovare il nuovo talento, ma vogliamo fargli fare esperienze in maniera che possano sbagliare senza fregarsi, crescere, pensare alla loro musica, a quello che funziona, a quello che non funziona, come abbiamo fatto noi facendo una marea di gavetta,
2: Sì.
0: però poi alla fine arrivando a sapere che cosa volevamo veramente, insomma.
1: Certo, qualche concerto storto e i primi cioè, è successo, no?
2: È da lì che arriva l'espressione carne fresca, perché poi il
0: Sì.
2: progetto nasce con questo nome, no? Da Germi.
0: È un po' provocatorio, no?
2: Sì,
0: Carne fresca,
2: carne
0: perché
2: fresca.
0: ultimamente i ragazzi sono stati presi e tritati e
1: macellati, diciamo,
0: macellati.
1: Da rock and roll. Va bene, approfondiamo tra
0: Sì.
1: poco, eh? C'è Manuel Agnelli con noi, Summer Camp, Radio DJ, a tra poco, dopo lo spot.
3: Summer Camp.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esa.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci? Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tre tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: Uno c'è! Piacere, calzolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Penelope, son tornato!
17: Ulisse, sempre più alto!
16: E tu invece sei rimasta bassa!
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì!
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

0: una delle nostre preferite di sempre degli after. Sì. C'è con noi Manuel. Prima parlavamo di Carne Fresca, che è questo progetto appunto che va a prendere gruppi veramente in certi casi giovanissimi. Si parla, sì, appunto di gruppi che hanno 15 anni. A proposito di Carne Fresca, io interromperei aprendo una parentesi sul pesce vivo, pesce morto, che è una metafora che ci è piaciuta molto.
1: Mi
0: ha
1: casato veramente, che ci raccontavi tanto. Sì, sì, perché sì, stai praticando ping pong.
2: Sto praticando ping pong e la gente
0: non in questo momento, questo è un audio registrato
2: piuttosto lento.
1: Tu vai molto più veloce, molto più veloce, sì.
2: Però ecco, mi sono messo in mente di diventare un drago tipo, che è uno sport per la terza età meraviglioso. In realtà è uno sport impegnativissimo, la gente non si rende conto a livello agonistico, devi pensare, prendere decisioni a 300 all'ora, alla fine degli allenamenti io vado a dormire, sono un lago di sudore, sì, eccetera. Però al di là di questo è anche uno sport meno traumatico di altri, delle arti marziali sicuramente, dopo
1: non
2: una
1: c'è
2: certa età
1: fisico.
2: No, perlomeno non fra contendenti. Però io ho un maestro cinese, Yang Min, che è stato un super campione ed è uno dei pochi, anzi è forse l'unico atleta, perché è italo-cinese, è l'unico atleta che ha vinto delle medaglie ai mondiali per l'Italia. E lui mi insegna, e sembra un po' il maestro Miyagi.
1: Il maestro Miyagi di Karate Kid, sai, che diceva dai la cera, togli la cera, esatto, per insegnare a Karate Kid a parare i colpi, no? Sopra, esatto, e sotto.
2: E per fare il rovescio lui mi insegna proprio pesce vivo, pesce morto, cioè il braccio,
1: il braccio
2: in verticale,
1: parallelo,
2: il braccio orizzontale, perché l'avambraccio
1: pesce
2: si
1: vivo,
2: deve
1: pesce
2: aprire,
1: morto,
2: no?
1: Pesce vivo, pesce morto. E il dritto?
2: E il dritto è porta il bidone, consegna il bidone.
1: È come se aveste un bidone da lanciare, no?
0: Bellissimo, bellissimo. Beh, funziona anche una grande meditazione, no? Perché sì, durante il ping pong non puoi pensare ad altro. Appena pensi per un nanosecondo a qualcos'altro, quel punto lì è andato.
2: Sì. No, sì. Beh, lui quando si allena con me parla, mi racconta mentre sta giocando, non gliene frega un cazzo. Io invece non penso all'altro che alla pallina.
1: Allora, essendo molto rapido lo scambio, hai quanto? Frazione di secondo per pensare alla prossima mossa, proprio
2: quasi niente, c'è tantissimo istinto, infatti sì, gli scambi sono veloci,

0: bravissimi anche in allenamento per allenarti a questo, cioè a prendere decisioni quasi distinto, insomma.
1: E tu sei un po' il maestro Miyagi, però dei ragazzi che partecipano a Suoni dal futuro, praticamente, no?
0: Sì, sì, anch'io gli faccio mettere la cera, gli faccio lavare la macchina.
1: Che rapporto hai con loro? Come ti vedono? Cioè, come hai un rapporto paterno? Ti vedono come un fratello maggiore? Ti vedono severo?
0: Facciamo lo zio, dai.
1: Lo zio. Lo zio
2: è sempre bello.
1: Il ruolo più bello.
0: Lo zio va bene. No, alla fine abbiamo un grandissimo rapporto, perché io in loro rivedo un po' me da ragazzo, lo confesso, perché hanno questa voglia di suonare dovunque, comunque, non gliene frega niente del contesto, non gliene frega niente del perché, del per come, si vogliono esprimere così, suonare li fa stare bene. Chiaro che se arriva qualcosa di bello è una figata, non è che gli fa schifo il successo, ma non suonano per quello, un po' come a me succedeva all'inizio, no? Non è che mi fa schifo il successo, per niente, anzi, però non era il mio primo obiettivo. Se fosse arrivato, come poi è arrivato, alla fine,
2: ha un altro sapore, no? Sei sempre sapore. Fatto quello che ti piace, poi a un certo punto ti viene riconosciuto qualcosa, insomma, se tu hai cambiato te stesso solo in funzione del successo, poi magari il successo arriva, ma sei pieno di menate
0: e sei un infelice, sei un infelice di successo, perché ti sei dovuto adattare per una cosa e poi non ti fa più stare bene, no? Cioè, consumata,
2: sei obbligato a fare quella roba lì,
0: sei obbligato a confermarti, fra l'altro, perché infatti fanno delle cagate mostruose per confermarsi, però voglio dire, niente di male, cioè ognuno fa quello che crede nella vita. Questi ragazzi però mi stanno riaccendendo un attimo la speranza per la nuova generazione.
3: A proposito di giovani musicisti, è arrivata questa domanda da parte di un ascoltatore.
4: Caro Manuel, non so se hai mai sentito cantare Nick e Fede, ma sinceramente cosa ne pensi?
2: Ce li mandiamo da soli in onda. Cioè, scusa, veramente masochismo questo.
0: Nicky l'ho sentito varie volte, sia cantare che suonare, è un ottimo musicista, è un ottimo cantante.
2: Fermiamoci qua. Perché hai visto anche me, ma fermiamoci qua. Hai visto anche me più volte.
0: No, anzi, un paio di volte, mi sa che anche in radio abbiamo fatto delle gemme.
2: Certo.
1: No, le gemme.
2: Torno per un attimo sul rapporto, appunto, con queste band molto giovani, con lo zio Manuel. Mi è venuto in mente questo flash. Io non è che abbia mai seguito granché X Factor, però ho questo flash che ho visto sicuramente, di te che fai vedere ai Maneskin come si gira il micro, che è una mossa che tu fai sempre. E mi ricordo che, non so se proprio Damiano dice: no, vabbè, ma tu sei troppo il nostro, per forza abbiamo scelto te perché ci spieghi queste figate, che per un cantante chitarrista non può farlo perché ha le mani impegnate, però il cantante solista che fa girare il microfono e poi lo riprende, insomma, è una mossa.
0: Sì, gli ho spiegato anche di stare molto attenti perché devono nastrare il microfono,
1: prenderlo in testa non è bellissimo.
0: A me è successo,
1: è successo.
0: Come no, in America, fra l'altro, adesso non mi ricordo più se eravamo a Cincinnati, comunque nell'Ohio,
1: ma con Greg Dulli?
0: Era il secondo tour, il tour da soli che facevamo in un clubino, comunque, per carità, e il nostro fonico aveva il compito di scocciare il microfono prima dell'inizio del concerto. Siccome lì non è che fai soundcheck, sali, attacchi e via, ed è una grande scuola anche per chi ha una certa esperienza, e in realtà questo poverino aveva mille cose da fare, monta qui, microfono là, non è riuscito a scocciare il microfono.
2: Madonna,
0: quindi io inizio da super gasato, salgo sul
1: all'inizio,
0: parte, sono rimasto come un pirla per tutto il
1: pezzo. Diventa il lancio del, come si chiama, la specialità olimpica, il lancio del
2: giavellotto.
0: Poi naturalmente il microfono poi sparisce, è matematico, se lo portano a casa, per cui è proprio andato, no?
2: Concerto strumentale.
1: Senti,
2: sentiamo una cosa che hai fatto da solo. Sono stracontento di sentirla, perché secondo me è una delle canzoni rock, della storia del rock italiano, più belle di sempre.
1: È
2: proprio riuscita col buco questa ciambella, per usare un'espressione un po' vintage. Lo sposo sulla torta. Con noi c'è Manuel Agnelli, Radio DJ.

0: L'abbiamo suonata tantissimo e oggi l'abbiamo risuonata. Ma sì, è una figata questo pezzo, che è venuto in maniera molto spontanea, no? Ci raccontavi,
1: sì,
0: no?
1: Perché sai, alla fine devi lasciare entrare la magia nelle cose, perché se ci metti troppo cervello, i tuoi limiti sono i limiti di quello che fai. Quando invece perdi il controllo, i limiti li decide il caso. E io durante il Covid, purtroppo, ma per me è stata un'esperienza, diciamo, formativa, ero a casa a incidere musica a caso, e sono stato, ho avuto un bel intuito nel dire queste cose funzionano molto bene così, c'è uno spirito, non dico magico ma particolare, non voglio più toccarle, non le voglio correggere, non voglio mettere autotune, cosa di questo genere. E poi è arrivata mia figlia e lo dicevo prima, se non pensassi di sfruttarla come padre virago, farei subito un disco
0: con
1: lei.
0: Un tour insieme, un disco.
1: Ma subito, cioè, subito.
2: Poi dai, prima o poi sì.
0: Tra l'altro ti volevo chiedere questa cosa che ho chiesto in qualche modo anche a Damon Albarn, in quanto Damon Albarn figlio di una famiglia progressista che ha viaggiato, che lo ha sempre incoraggiato, no? E ai tempi dissi, cioè, per te deve essere stato difficile, perché che cazzo ti ribelli con dei genitori che sono lì che ti dicono suona, fai le canzoni, fai il rock, vai in giro a suonare, cioè è impossibile, no?
1: Diventi commercialista, secondo me.
2: Esatto, sì, no, anzi, fai il contrario, sì.
0: E per tua figlia non è un po' lo stesso? Cioè, avete avuto il classico clash, scontro generazionale, oppure in realtà non è detto che ci debba essere?
1: No, allora, lo scontro generazionale no, abbiamo degli scontri, come è naturale che sia, però io non l'ho mai spinto a suonare. Lei conosce dei gruppi, fra l'altro ha una sorta di, voglio dire, gusto formato probabilmente dalle piattaforme che ti danno i link ogni volta che ascolti qualcosa, ti danno un altro link e via. Ha un gusto pazzesco, ma non sono io che gli ho fatto ascoltare i dischi, zero, anche perché lei i dischi non sa manco usarli, cioè non è che
0: Cure magari gliel'hai fatti conoscere tu.
1: No, zero. Anzi, quando lei va per prendere un disco dico lascia stare che me lo righi, no, per cui no, ha fatto tutto da sola.
2: Senti, ci sono un bel

0: Un po' di date sia che riguardano suoni dal futuro e sia quelle che riguardano gli After Hours, che poi tornano live nel 2027. Si celebra quello che non c'è tour, quindi cioè il tour
1: di quello che
0: celebra
1: non
0: quello
1: era
0: che.

0: certo tipo, siamo proprio vecchi amici, c'è Giorgio che tu conosci molto bene, eccetera. Alla fine abbiamo deciso di riandare in giro, rifacciamoci un giro, e quindi ci facciamo Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Londra,
1: Parigi.
2: Qualcosa mi dice che non farai l'anno sabbatico neanche il prossimo
0: no,
2: anno.
0: No, non sarà, no.
2: Rimandi tutto
0: prossimo.
2: Al 2028. Suoni dal futuro invece è un progetto triennale, no? Se non sbaglio. Quindi mi ha fatto pensare un po' a un corso di laurea, solo che invece degli esami ci sono i live.
0: Ma allora, ci sta che sia un corso. Io ho visto le band, le sei band che hanno partecipato alla prima tranche, le prime 8 date a testa.
2: Sì.
0: Per cui alla fine sono 48 date, se non sbaglio. Questa cosa qua li ha fatti crescere tantissimo, perché poi li risento adesso e lo cacchio sul palco, sanno dove stanno, suonano in un'altra maniera, ma soprattutto gli abbiamo dato, spero, la legittimità psicologica. Sì. Cioè loro sono convinti di stare facendo qualcosa di sensato perché qualcuno gliel'ha detto, che è molto importante. Una volta era il ruolo della stampa, adesso la stampa fa informazione, ma non c'è più la critica musicale.
2: Sì.
0: E quindi quel ruolo lì si è un po' perso, no?
1: Sì, diciamo che tu puoi fare le prove in saletta quanto vuoi, ma la prova del concerto con la gente è qualcosa che o succede o non succede.
0: Ma è un'altra cosa.
1: Quindi solo facendolo puoi migliorare e arrivare a essere così più sciolto e più rock and roll, insomma, per come si intende. Senti, DJ Aladin ha questa strana usanza di creare dei mashup e farli ascoltare per la prima volta a noi e all'artista in contemporanea, quindi non sappiamo mai.
2: Sentiti libero.
3: L'ho
2: di
3: fatto
2: dirgli...
3: senza pensarci, come esatto. Hai detto prima. Sono andato
0: distinto. Guarda, l'accoppiata già mi onora, quindi vediamo.
2: Sentiti
0: che cosa
2: libero di dire che c'è da lavorare. Sentiti libero.
1: Quindi allora, ribattezzata ballata per la mia magnificent piccola iena. Quindi insomma, già nel titolo si può intuire quali sono le due band che sono state mixate. Sentiamo.

0: mamma mia,
1: questo mashup è un fottuto capolavoro.
0: Sono dovuto alzare dallo sgabello,
1: ma non solo, ma mi viene voglia di farne una versione live adesso,
2: perché se veramente... sei con una band, fai sotto Magnificent Seven dei Clash, ci puoi cantare questa in tonalità.

0: Viagra, non so che
1: si viene da dire, da cantare uccidi ma non vuoi morire, facendo però il gesto della febbre del sabato sera. Cioè comunque mi muovo, sento il groove.
2: Dal 1 ottobre in tutta Italia Suoni dal futuro, curato da Manu Ragnelli. Più avanti anche di nuovo gli After Hours, oh, Milano, yes, e Roma, giusto? Sono già sicure?
3: Ma tu sì, giriamo per tutta Italia.
1: Sì, non tanto la Brescia, no, Padova, vero, Firenze, Torino, Napoli, Cesena, Roma, Milano, ce n'è. Ce n'è. È come se ce n'è.
2: E anche quest'anno, l'anno sabbatico, lo facciamo l'anno prossimo.
1: Sarà per il 2028.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: Grazie,
1: Manuel.
2: A voi, ragazzi. In bocca al lupo. Ciao.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.mercatoscoperte.it. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: On Radio DJ.
20: On Summer Camp Night.

0: palla, che sono in tanti quelli che ci scrivono, dico, ma perché non ce la fate?
1: Io non te l'ho mai scritto
0: all'incirca così.
2: Vogliono in particolare Fede, che fa Andigandigandig.
1: Sì, a me la canzone mi fa impazzire, ma non in senso buono.
0: Pennata difficile da dire, te veloce come lo dice lei.
2: A me piace quando fa
1: quella è la mia parte preferita.
3: La gente la vuole.
4: C'è Summer Camp oggi a scuola, ha avuto educazione fisica, ha fatto tante belle cose, tra cui salto in lungo, capovolte avanti e ruote. Ciao da Maria di Treviso.
1: Wow. Sono le Olimpiadi, non è educazione fisica.
0: E siamo che solo a inizio anno, è ora del primo quadrimestre, qui che cosa facciamo?
1: Infatti.
2: Un'altra piccola ascoltatrice.
5: Ciao Summer Camp. Oggi sono Vittoria, oggi è il mio compleanno, compio 9 anni, io vi ascolto da una vita, ciao
1: Madonna, grande. Tanti auguri, da una vita, cioè da 9 anni, se oggi ne fa 9, grazie
0: bello.
1: Vittoria, mi piace un sacco la tua voce, Vittoria, complimenti.
0: Rimani con
1: molto.
0: Noi, dai.
1: Sì, dai. Anche per i prossimi,
0: anche durante i compiti, i compleanni, adesso, insomma.
1: Ma
0: dai.
1: Sì.
0: Va bene. Allora ci avviciniamo al premio fedeltà. Ringraziamo ancora Manuel, sempre grande belle chiacchierate in onda e anche fuori onda, devo dire.
1: Sì.
0: Dove viene sempre fuori qualcosa di interessante.
3: È di là che sta giocando a ping pong.
0: Beh, col mister, no?
1: Certo. Il mister però ha mollato dopo 2 settimane di corso di ping pong.
0: Come ha mollato?
1: Certo, un po' che ha mollato.
0: Aveva la maglia ufficiale.
1: Ma figurati, ha mollato da un anno, ha mollato il mister.
3: Vabbè, che è tornato dalle vacanze e sei gonfiato.
1: Il mister era mollato, mentre Manuel secondo me lo sta facendo seriamente.
0: Allora il mister mi sembrava più scuola occidentale.
1: Mister, hai mollato?
6: Ho finito la stagione.
1: Ma
0: non hanno rinnovato?
1: Quindi sei free, sei svincolato.
6: È finito l'anno, basta.
1: Basta, quindi però hai smesso.
6: Ok,
1: una stagione basta, hai fatto.
0: Beh, insomma, poi con quello che si impara in un anno.
2: Con quelle manone lì non ha neanche bisogno di usare la racchetta.
1: Ma infatti, io occupa tutto il campo, ragazzi. L'apertura all'area del mister è importante. Lo dico alle squadre di ping pong che stanno magari cercando dei nuovi talenti, che il mister è svincolato, quindi arriva a parametro zero.
0: O se no la classica, quella che facciamo sempre noi, com'è, con il diritto di
1: l'opzione con diritto di riscatto.
0: Sì. Va bene ragazzi, allora presto verrà, è venuto a trovarci Manuel, ma presto verrà a trovarci anche una giovane promettente artista italiana che ora vi facciamo ascoltare, che tanti già amano, giusto Anna?
1: Stavo cercando di ricordare la data.
2: La data non la so in questo momento.
0: È un martedì, secondo me è martedì prossimo. Scusa, sì, oggi cos'è? Mercoledì?
1: Io ti direi, sì, ti avrei detto il 29, che è martedì prossimo. Quindi martedì, torna tutto. Il 29 verrà Anna Castiglia.
0: Così, che bello che nella giornata peggiore della settimana c'è una nota positiva alla presenza di Anna Castiglia a Summer Camp. Questa è la sua nota.
7: Non voglio più cultura.

0: c'entrava niente di meno la canzone che avete appena ascoltato con questa coda psichedelica. Lei è Anna Castiglia, una cantautrice di grande talento secondo me, che non ha rinunciato alla sua parlata, al suo accento, cioè capisci di dov'è anche mentre canta, ed è giusto così.
1: E anche mentre recita, perché recita e sa recitare. Tra l'altro c'è un reel che promuove l'uscita del suo album che si chiama La paura in tasca, che esce venerdì, in cui c'è lei e sua nonna. Sua nonna la va a svegliare la mattina e gli fa: ma nonna, ma quanto ho dormito? E la nonna gli dice: un anno. Ma come un anno? Ma io dovevo fare l'album. E la nonna gli dice: ma sempre con questi album, tu non mi vieni mai a trovare. È molto bello.
2: Ciao, Summer Camp. Mi piace tantissimo questa canzone, perché mi fa ritornare in mente che anche la mia dizione è perfetta. Quindi
0: certo,
3: grande personalità, sua, ragazzi, giusto,
0: certo, giusto. Certo. Oh, quando uno è a proprio agio, con un accento risulta simpatico da che di qualsiasi zona sia.
3: Certo.
0: Invece è brutto quando è il contrario, cioè quando
3: la bicicletta
0: forse di parlare un po' come i doppiatori.
1: Cioè, non è che tutti dobbiamo parlare come al telegiornale, ognuno ha il proprio, no?
0: Oh.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Ci colleghiamo con Cantù, uno dei centri nevralgici della Brianza, cosiddetta Brianza, con la quale magari non tutta l'Italia ha familiarità, ma insomma chi bazzica un po' da queste parti sicuramente di più, no? Allora Gaia, benvenuta.
5: Ciao.
0: Ho detto bene Brianza? Sì, Cantù Brianza, no?
5: Sì, va bene, va bene.
0: Tra l'altro venerdì sono proprio a Cantù per un progetto di ragazzi che ti intervistano. Adesso l'indirizzo mi sfugge, però proprio nella piazzetta.
5: Al 1.35, no, non lo so.
0: No, al 1.35 non c'è più.
1: E questo era il premio questo è il premio fedeltà a Gaia.
0: No, ma non in un locale, è una cosa tipo intorno alle 8 di sera in centro. Beh, poi vi dico meglio, dai.

0: Va bene.
1: Senti, tu hai un'agenzia di viaggi, quindi mi verrebbe da pensare che hai fatto viaggiare tutti durante l'estate. E adesso, verso fine settembre, inizio ottobre, vai in vacanza tu, o no?
2: Sono andata anch'io già a fine estate, sono sincera.
0: Fine estate.
2: Quindi anch'io, esatto, le ho già fatte.
0: Però
2: poi durante l'inverno magari si va ancora via.
0: Ma poi avendo un'agenzia di viaggi, insomma, sai quando partire, sai quanto spendere, no?
2: Esatto.
0: Sai come si fa.
2: Si evita sicuramente il periodo di alta stagione, anche per la gente che c'è in giro, non solo per la spesa.
1: Cioè, sì, perché tu dici anche magari una meta con tanta natura, con una cultura così molto ricca, visitata magari nelle due centrali d'agosto, è facile che poi ti sembra di essere nel posto dove eri prima di...
2: Esatto, quindi si cerca di andare fuori stagione.
0: Sì,
2: quando si può, poi ecco, tanti comunque cercano di andare anche fuori stagione, poi se non si può...
1: Eh no, è che quello che è difficile, no? In un paese così attaccato a questo concetto delle due settimane centrali d'agosto.
0: Quali sono le mete che hai venduto di più? Quale mete hai venduto di più?
2: Oriente, quindi non so, Thailandia, questi paesi qua, comunque Indonesia. Anche allora diciamo che poi la gente andando ad agosto ormai va dappertutto, anche se non è stagione, poi fondamentalmente c'è anche problema. Perché poi sai, si vanno tutti in estate, non è estate in tutto il mondo, quindi prendi anche, però vabbè, diciamo che uno lo mette in conto.
1: Oh, meglio che niente, piuttosto che niente, sai, c'è anche quell'antico.
2: Sono comunque dei super viaggi.
1: Però
2: diciamo che vabbè, se poi ti becchi, non so, il tifone, il maremoto e quant'altro.
0: Non è colpa tua, tu glielo dici.
2: Non
0: tu
2: è
0: dici,
2: colpa
0: oh,
2: mia.
0: Senti, lì, c'è la, lì è la stagione delle piogge, poi.
1: Senti,
2: Mediterraneo, perfetto.
1: Ma al di là delle mete, diciamo, un po' più esotiche, appunto l'Estremo Oriente o il Centro America, insomma, molto amato, diciamo, dagli italiani. Ma l'Italia, invece, è ancora alla portata degli italiani? Perché tante volte si ha l'impressione, no, che magari, visto il caro degli hotel, no, il caro del... tante volte
2: Piagge,
1: uno dice, sai che quasi quasi vado
2: servizi,
1: nella
2: sì.
1: destinazione esotica per risparmiare.
2: È la verità comunque.
1: Vero,
2: confermo. Sì. Entrano a volte appunto con dei budget i clienti e comunque tu ti fai un preventivo per andare lontano e loro ti dicono: cavolo, ma ho chiesto un preventivo a Riccione, adesso faccio una meta a caso.
1: Sì, adesso per dirne una.
0: E tu li mandi in Thailandia.
2: No, esatto, cioè comunque non ci scostiamo, perché se magari è una famiglia, quattro persone, in pensione completa, attaccaci la spiaggia, insomma... ti fai un bel viaggio da un'altra parte del mondo.
3: Sì.
2: Ma
3: a questo punto, scusa, meglio rimanere a Cantù, magari venerdì sera, per andare da Nicchi al Lab Garibaldi.
1: Al Lab Garibaldi, giusto?
3: Piazza Garibaldi 12.
1: Oh,
3: bellissimo,
1: va bene. Al mio agente Francesco. Ricorda queste cose,
0: ma
1: non ce l'avevo scritto.
0: Questa cosa che fa la gente è nuova, interessante anche. Sì.
1: Va bene, senti, noi ti regaliamo una DJ box all'interno della quale troverai dei gadget di Radio DJ per sfoggiare in giro per il mondo al tuo prossimo viaggio.
0: Beh, certo,
2: assolutamente.
0: O con i clienti che arrivano in agenzia, gli dici: guarda,
2: esatto, come, lo
0: guarda
2: metto sulla scrivania, guarda qua,
0: guarda che cappellino che c'ho, dai, dove vuoi andare in vacanza?
2: Esatto.
0: Ciao.

0: canzone originaria dei Pogs, qui rifatta da U2. Yeah. Che mi ricorda un'altra degli U2, qual è? Vertigo, dove alla fine fa.
1: Yeah. Quella che inizia dicendo 1, 2, 3, 14.
0: E tra l'altro c'è un bel nesso con la prossima canzone degli U2, proprio, no? Che sta per arrivare, avrà un altro titolo. Stavo dicendo spagnoleggiante.
1: Sì, vabbè,
0: ole,
1: ci sta, però.
0: Con le macchine. Ma che ritmo della noce.
1: Potevi dire ciologante come la canzone di Achal.
0: No, perché si chiamerà Silenzio.
2: Sì, esatto. Sì, silenzio. Appunto venerdì in occasione dei 50 anni dal primo giorno in cui la band si ritrovò a casa di Larry Mullen.
0: Del batterista, certo.
3: Sì.
0: È super tenera quella che rispondono tutti all'annuncio del povero Larry che non incontra nessuno, si ritrovano lì e sono ancora gli stessi.
3: Hanno risposto quelli giusti.
0: Sì. Pazzesco.
3: Aveva 16 anni Bono, so che non, non me lo chiedi Dino, ma te lo dico come
2: sì, 76.
0: Ma è vero che Bono all'inizio suonava la chitarra, ma poi era talmente scarso alla chitarra che gli hanno detto: senti, ma perché non provi a cantare? Che mi sembri uno con più personalità.
3: Con grande educazione gli ho detto: guarda dammela qua.
0: Anche no.
3: Gli hanno proprio, dammela, ecco qua, va. Prendi il microfono.
0: Beh, meno male, vedi, alle volte, no?
3: Davvero.
0: One, two, three.

0: città.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: Trovasti qua
2: Lampredottino.
3: La Gioconda si è mangiato tutto il prosciutto, quindi noi possiamo andare.
4: Vabbè, andiamo al pub. Mangiato comunque, ho smesso. Andiamo al pub.
5: Dopo tutta questa Irlanda, scusate.
3: Vero, andiamo al pub, ci hai fatto venire voglia, hai ragione.
4: Facciamo
3: hai ragione.
4: Quel gioco lì della G col primo sorso, sì, il mezzo G, no?
3: Split the G.
4: Split the G.
3: Sì, sì, la G di Gazzoli che tra poco sarà con
6: bravo!
3: Voi.
6: Che mestiere!
3: Ragazzi,
6: bravo direttore.
3: Non si frigge mica con l'acqua. Non siamo mica qui ad asciugare gli scogli.
4: Oh, ci sentiamo domani, buona serata a tutti.
3: A domani, ciao.
7: Summer Camp Radio DJ One Nation One
8: Station. C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Devo sigillare il pavimento.
6: Hai già la soluzione in mano.
5: Anche su superfici diverse?
6: Sì, hai la soluzione in mano.
5: Ma non voglio mica rifarlo domani.
6: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex e linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Cioè qui ci arrivano i messaggi prima ancora di iniziare. Gazzo, ma visto il tuo impegno nella divulgazione, vogliamo promuovere la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici che venerdì e sabato porterà migliaia di scienziate e scienziati nelle piazze a divulgare duro? Mi è piaciuto benissimo. Il divulgare duro.
1: No, anche il divulgazione.
0: Il divulgazione. Vabbè, comunque bello. Abbiamo divulgato la divulgazione. Perfetto. Quindi insomma mi sembra un ottimo inizio, no?
2: Promotion.
0: Allora adesso c'è Gazzologi, si parte?
2: Ce la facciamo, vai.
0: Dopo Still, che vuol dire già, insomma quella cosa lì, c'è Gazzologi.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
6: qualcosa. Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto.
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Eccoci, il suono di Gazzology su Radio DJ anche oggi, anche in questo mercoledì 23 di settembre. Presenti, ci siamo, ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia, anche dicevamo in questa giornata e a metà di questa settimana tutta matta, una settimana tutta matta in cui succedono e accadono un sacco di cose lì fuori e noi qua più o meno cerchiamo di raccontarvele insieme a tanta musica. Ad esempio abbiamo, cioè noi, Karol G e Bruno Mars ci hanno aperto la puntata. Beh, possiamo dirlo, sì. Poi voi direte è un disco, no, erano qua. Tanto a Milano c'è chiunque questa settimana.
1: Esatto.
0: C'è chiunque questa settimana, quindi Karol G poteva benissimo essere qua in studio con Bruno Mars a cantarci la canzone dal vivo e anche a salutarci. Ad esempio, Frappaga, come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio, ti sei ripreso un po' da ancora?
2: Così,
0: un pochino.
2: Così,
0: hai preso
2: questo,
0: cos'hai preso? Hai preso
2: gocce, tutto.
1: Tisanina,
0: pago
1: anche
0: gocce
1: oggi.
0: Anche per stare bene o gocce tue, quelle
2: no,
0: solite?
2: Quelle sono,
0: ok, va bene. Elisa Cyber, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ma quindi scusami, verifichiamo anche quello che ci dicono
1: vero.
0: Gli ascoltatori, che se no uno butta lì una cosa e noi la diciamo. Esiste la notte dei ricercatori?
1: Esiste. Notte europea dei ricercatori in 13 città italiane,
0: sì.
1: Si svolgerà il 25 settembre di quest'anno.
0: Quindi è vero.
1: Dopo domani,
0: cioè praticamente
1: venerdì.
0: Dopo, quindi è vera questa cosa qui. Quindi
1: sì.
0: Vabbè, abbiamo divulgato la divulgazione.
1: Vabbè,
0: se volete
1: divulghiamo invece quello
0: divulghiamo
1: che è
0: successo
1: ieri sera, scusami.
0: Ah, ragazzi, allora innanzitutto non c'è un applauso missione compiuta, musica base missione compiuta.
2: No, c'è solo questa.
0: No,
2: la dolce vita.
0: No.
1: Sì,
0: prima
1: sì,
0: dobbiamo
1: sì.
0: Dire ce l'abbiamo fatta.
2: Ah, è vero.
0: Ragazzi, quindi mettimi una base ce l'abbiamo fatta,
2: arrivo.
0: Cioè metti un pezzo di Gigi perché
2: esatto.
0: Effettivamente è successo. Piccolo passo indietro, ieri sera c'è stata questa serata surreale, almeno per quanto mi riguarda, a Milano, Vogue World, dove Milano è arrivata un po' al centro, insomma, dove è stata il centro del mondo, diciamo, sicuramente quello della moda, non, insomma, ci sono altre cose sicuramente anche più importanti in questo periodo. E nella scorsa settimana ne avevamo parlato con la direttrice di Vogue Italia, avevamo fatto un piccolo appello perché erano in difficoltà, non riuscivano a contattare Gigi D'Agostino,
1: sì.
0: Il capitano, per avere l'ok su una canzone. E che serviva proprio per la sfilata, un momento anche importante. Poi adesso col senno di poi era un momento cruciale
1: della sfilata.
0: Ma soprattutto io non avevo idea dell'entità di questa, della portata di questo evento, di chi c'era poi effettivamente, eccetera.
1: Ma
0: e
1: perché
0: quindi
1: non
0: avevamo
1: avevano spoilerato,
0: no, a noi non avevano detto niente, nessuno sapeva niente. Però volevano a tutti i costi una canzone di Gigi.
1: Sì.
0: E Anna Wintour voleva la canzone di Gigi, la volevano tutti. Alla fine, grazie anche un po' all'appello e poi a tante altre persone che magari hanno contribuito, la canzone è stata sbloccata ed è stata utilizzata e ne ha gioito il mondo, nel senso che ieri l'hanno vista un po' dappertutto. No, serata surreale, dai. Facciamo i backstage tra
2: come
0: amici. No, diciamoci le cose,
1: no,
0: tra amici.
1: Prima domanda.
0: Se qualcuno...
1: Laura di Anna Wintour.
0: No, pensavo Laura non c'è, ti volevo dire. Laura non c'è.
1: Laura di Anna
0: allora,
1: Wintour.
0: Io non so cosa ho detto ad Anna Wintour.
2: Io lo stavo.
0: Però... Però lei ha sorriso.
1: Ok.
0: Quindi io non so cosa ho detto davvero da Anna Wintour.
1: Ma non ti sei presentato.
0: Allora, no,
1: detto...
0: allora, in realtà la cosa surreale è
1: ciao,
0: che...
1: Ciao bro, le avrei
0: allora,
1: detto.
0: Il suo staff mi ha presentato a lei perché, scherzi a parte, stavamo per fare una puntata del
1: okay.
0: Basement con Anna Wintour.
1: Ok.
0: Saltata no. All'ultimo. No. Saltata all'ultimo. Quindi chissà mai. Quindi a un certo punto io ad Anna Wintour... ho parlato dicendo questa cosa qui,
1: certo.
0: No? Volevo dirgli tipo vabbè, poi chissà mai nella vita, solo che non sapevo proprio come spiegare questo concetto del chissà mai, quindi
1: esatto.
0: Faccio never say never, cose così. Vabbè, poi abbiamo giocato un po' e ha anche sorriso nella foto, cioè già una foto con lei particolare, però in cui lei anche sorride
1: veramente.
0: Mi hanno detto che è proprio cosa.
2: Ma cosa gli fai tu?
0: Non lo so.
2: Ma non lo
0: secondo
2: so.
0: Me male probabilmente,
1: sì.
0: Non lo so.
1: O bene.
0: Però mi ha fatto tra tutte le cose mi ha fatto un po' impressione, poi ovviamente l'avrete visto, insomma, ci sono tante cose, non voglio stare neanche qui a raccontare, magari
1: Jennifer
0: qualcuno
1: Lopez.
0: Le raccontate meglio. Jennifer

0: Proprio sta al top.
1: Al top dei top. Okay.
0: Al top dei top.
1: Jason Momoa.
0: Grossissimo. Jason Momoa è grossissimo. Saluto l'Ale Patitucci, che subito la prima cosa che mi ha detto è Khal Drogo. Perché per chi ha visto Game of Thrones, al di là di Aquaman, è un personaggio che insomma ha quello spessore lì. Però poi la cosa più bella qual è stata?
1: Vai.
0: Che
1: vai.
0: Finisce la serata, quindi tutto è super. Immaginatevi tutto quel mondo lì, dove appunto anch'io cerco di capire come muovermi. E finisce, quindi esci, ci sono le foto, le persone che ti chiedono le foto, io esco, tutti sono arrivati in macchina con l'autista, le cose,
1: sì, certo.
0: Io saluto, ciao, sì. Foto, sì, attraverso, e prendo il mio scooter,
2: cioè, bello,
0: con la copertina, la mia, il bauletto che ne avevamo parlato in radio,
1: esatto.
0: E saluto tutti, ciao, vado,
1: ciao.
0: E me ne vado,
1: signore.
0: Ma il bello è questo, e tutti, hey brother,

0: Brother, amici su Radio DJ, che poi effettivamente è quello che ho fatto io tutta la sera ieri e che faccio sempre quando sono in quei contesti lì, che fanno in realtà gli americani quando ti vedono, gli americani, anche se non ti conoscono ma sono presi bene. Hey brother, hey brother, hey, hey, tutti così, capito?
1: Cioè, da Jason Momoa,
0: no,
1: ti sei andato, no. E gli hai detto hey brother.
0: No, no, Jason Momoa no, però c'era Wade.
1: Anna
0: che
1: Winter,
0: no, Anna Winter, no, no, no, no, però c'era Dwayne Wade, c'era Dwayne Wade che è uno, sì, dei miei idoli assoluti di basket, di NBA, da quando ero piccolo. E siccome eravamo lì con il gruppo, anche c'erano un po' di giocatori dell'Olimpia Milano, c'era Bailey, eccetera, eccetera, c'era Wade. Allora, ma andiamo a salutare, faccio, non ci penso io, ragazzi. Hey brother, ci siamo visti allo Star Game, ti ricordi? Lui, ovviamente per carineria, ha finto
1: ma
0: totalmente.
1: Io
0: e così,
1: brother.
0: Hey brother, hey brother, è tutto così, è tutto così. Anche i vostri messaggi partono con hey brother, se volete. Cioè, non
2: Gazzo,
0: mi offendo.
2: Oh, Gazzo, dimmi la verità.
0: Cosa?
2: Com'era Jason Momoa? Ha visto la
0: Grosso.
2: Foto? Ah, oh, mio Dio.
0: No,
2: ma davvero, mio Dio,
0: no,
2: come lo vedi?
0: Ma fa questo effetto Jason Momoa?
3: Sì.
0: Attenzione, Elisa Cyber no.
1: Attenzione.
0: Allora, Jason Momoa, per chi non lo conoscesse, attore che interpreta Aquaman,
1: sì,
0: attore che interpreta... Però lui ha quel tipo di fisicità, mi permetto.
1: Sì.
0: Che è un figo, è grosso, con i capelli lunghi, eccetera, eccetera. Però è quel tipo di fisicità che o sei super attento e ti continui ad allenare, o appena ti lasci un pochino andare,
1: vede,
0: secondo me,
1: okay,
0: diventi un po' più...
1: Non sei più Khal Drogo.
0: Non sei più Khal Drogo, okay. Però è comunque figo, secondo... cioè era un figo, aura.
1: Sicuramente,
0: aura.
1: Sicuramente.

0: aura, come si dice in questi, è molto simpatico.
1: Gianluca,
0: dimmi,
1: se ti ha sorriso la Winter, considerati fortunato o che hai azzeccato quello che hai fatto.
0: Chissà cosa gli ho detto.
1: Io lavoro in un albergo dove lei è sempre lì. Quest'anno per grossi impegni a un periodo più lungo di soggiorno,
0: sì?
1: E tutti si lamentano perché non sorride, non critica anche chi fa qualcosa, non sa se va bene, non va bene.
0: Ma ragazzi, finisce così, scusa, pensavo ci fosse un sequel. No, è che non per niente Il Diavolo Veste Prada è ispirato un po', dicono essere ispirato alla sua figura.
2: Deve tenere anche quella...
0: Chissà che gazzologiata ho detto, questa è la verità. Questa
2: spero
0: è la verità.
2: Veramente non brother.
0: Ma torniamo. Hey brother, hey brother.
2: Nella concitazione del momento.
0: Amici, amici, amici, torniamo a noi perché al 347-342-5220 ci arrivano i vostri messaggi, ci arrivano sempre tutti i giorni e a volte, o meglio, li accogliamo sempre con grande entusiasmo e a volte riusciamo anche a soddisfare alcune delle cose che ci dite, perché qualche settimana fa, in realtà proprio nell'apertura di questa stagione di Gazzolo, già questo orario, parlavamo, diciamo, cavolo ragazzi, siamo competitor di, insomma, ai nostri tempi, quando eravamo più piccoli noi, cioè il nostro competitor sarebbe stato Bim Bum Bam, siamo all'orario di Bim Bum Bam. E allora abbiamo parlato di alcuni personaggi, abbiamo parlato di un personaggio in particolare che era quello di Bat Roberto, no? E da lì sono arrivati tantissimi messaggi, tanta affezione a questo personaggio, ma probabilmente anche a quel periodo. E attenzione, voglio dirlo, oggi Bat Roberto, in realtà Roberto, è con noi, capito? E dopo parliamo un po' di quello, o meglio parliamo anche di come è cambiato magari la TV per ragazzi, quindi è un po' millennials, lo dico, questa puntata, però anche i nostri genitori, come sono i nostri genitori di
2: loro
0: fascia?
2: Sono boomer?
0: No, boomer prima, sì, sono boomer. Alcuni sì, sono boomer, sì. Però vabbè, comunque sì. Secondo me vale un po' per tutti, ok? Restate con noi.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: nuova canzone di Ultimo su Radio DJ. Sì, perché tra l'altro, mentre ieri, diciamo, Milano in una splendida forma, perché insomma la galleria e il Duomo erano veramente al top ieri sera, era al centro del mondo, diciamo il mondo di Ultimo ieri si è movimentato, perché nella giornata di ieri, il 22 settembre, in realtà ormai è diventato tipo il compleanno di Nicolò, cioè come se fosse il giorno, l'ultimo day, e perché insomma c'è una canzone molto famosa di Ultimo che si intitola proprio 22 settembre, e proprio il 22 settembre ieri hanno deciso di far uscire nei cinema, che è diventato un evento, perché insomma usciva tutto il live del concerto di Tor Vergata di Ultimo di quest'estate. Quindi se non bastavano 250.000 persone, se qualcuno non è riuscito,
1: non
0: ad,
1: è
0: andare,
1: riuscito ad andare,
0: più
1: esatto.
0: Che altro c'è andato anche chi è andato per rivivere quell'emozione. Vi invito a vedere un po' di video che girano. Mi ha ricordato un po' quello che era successo con il K-pop. Ti ricordi,
1: sì,
0: che l'avevamo raccontato in diretta anni fa, quando i BTS avevano fatto il loro
1: tour, o comunque alcune date del loro tour al cinema.
0: Con i cinema tutti sold out per vedere il concerto al cinema. Tu eri andata?
1: Sicuro.
0: Tu eri andata. Io sai che mi ricordo che sono andato fuori dal cinema con la telecamera a fare le domande, e poi non l'ho mai pubblicata quella cosa.
1: No.
0: Mi sta venendo in mente solo ora. Sì, perché è successo un po' di anni fa ed era,
1: sì,
0: veramente un caso particolare. Ieri non solo questo, ma in alcuni cinema è andato anche Ultimo stesso. È andato Nicolò e si è presentato lì a sorpresa. In quale cinema è andato?
1: A Luci Cinema di Porta di Roma.
0: Porta di Roma. Si è presentato
1: fisicamente.
0: E anche quel video lì fa impressione per l'effetto poi che c'è stato, e poi insomma anche questa canzone nuova che è uscita in concomitanza di questo grande evento oggi a Gazzology. Tra poco c'è un pezzettino di sigla,
2: certo,
0: la accendiamo, ma poi ne parliamo meglio di quello e di molto altro, ma soprattutto vabbè, non aggiungo altro se non cosa guardavate voi in quel periodo lì, quando eravate, che età è Bim Bum Bam secondo te?
2: Dai,
0: sì,
2: 6 ai 16.
0: Fino ai 16?
2: No,
1: sì.
2: Prima dei 6 forse.
0: Beh, poi magari diventava anche un sottofondo.
2: Sì.
0: E adesso che cosa guardano i vostri figli, magari al posto di quello?
3: Resta dove sei su Radio DJ. Se vuoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzology.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parrafoglio.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così. Una ne pensa?

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100%

0: di latte italiano a 1 euro e l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a 1 euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare

0: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
1: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
2: Respira, sei in Trentino.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trovi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortiglia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Simarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
14: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Sunshine su Radio DJ, ancora un buon pomeriggio, buon mercoledì 23 settembre, vi ricordo anche l'ora, così non dovete neanche pensare alzare il braccio e guardare l'orologio o dal vostro smartphone, sono le 16:31 e c'è Gazzology, ve lo dico, questa potrebbe essere una delle nostre puntate preferite del cuore, lo dico guardando Elisa Cyber e Frapaga, perché questi sono argomenti che ci scaldano il cuore, tant'è che ne abbiamo parlato qualche settimana fa, mi sembra proprio qualche giorno, avevamo appena iniziato con la nuova stagione qui a Radio DJ, avevamo parlato di fatto dell'essere competitor dell'orario storico di Bim Bum Bam, no? E citando Bim Bum Bam abbiamo citato i protagonisti di Bim Bum Bam e ne abbiamo citato uno in particolare. E lì messaggi su messaggi. E ci siamo chiesti, cavolo, ma quanto ha segnato gli adulti di oggi, ma non solo, quel periodo Bat Roberto? Chiediamolo a Bat Roberto, o meglio, insomma, non è proprio più l'identità segreta, ormai è stata svelata. Bruce Wayne, in realtà è Roberto Ceriotti. Ciao Roberto, grazie!
1: Ciao, ma grazie a voi, mi avete scoperto, vabbè.
0: È andata così.
1: Ho fatto di tutto, ma non c'è stato.
0: Allora, io ti ringrazio tanto perché ti è arrivata voce che noi avevamo parlato di te in quella puntata, perché io avevo parlato del fatto che in realtà anni fa ci eravamo conosciuti, o meglio io ti avevo visto in una gelateria a Ponte di Legno e da lì poi ci eravamo sentiti sui social, ci siamo risentiti e mi hanno detto cavolo è passato un po' di tempo, era il 2018 e allora ho detto se ti va vieni a trovarci, però io mi faccio sempre delle domande su questo e chiedo anche a te, no? Che rapporto hai con Bat Roberto e col fatto che insomma qualcuno tanti anni dopo ti possa appunto ricordare o rievocare per quello?
1: Guarda, devo dire che fino a una decina, forse 8 anni fa, non avevamo ancora ben compreso la portata, diciamo, di quello che avevamo fatto. Quando hanno iniziato ad invitarci ai vari social, tipo Luca Comics,
0: certo.
1: Ormai ce ne sono tantissimi di questi comics.
0: Queste fiere dove comunque radunano tutto un po' il mondo dei cartoon, dei fumetti, ma ormai è diventato pop, non è più nerd.
1: Esatto, e ci invitano per parlare appunto della televisione di quegli anni. Ci siamo ritrovati questa folla di persone che riversa il loro affetto nei nostri confronti ancora dopo così tanti anni.
0: Beh, allora Cristina D'Avena ne è l'esempio, ormai già da un po' di anni insomma ha ripreso anche a, forse credo che non abbia mai smesso, però quando lei va a Lucca Comics è sempre la rockstar che è,
1: sicuramente,
0: diciamo.
1: Ma lei diciamo si è sempre sentita perché
0: sì,
1: i cartoni animati sono sempre andati in onda,
0: quindi quello non ha mai avuto il buco di vuoto in
1: noi
0: mezzo.
1: Noi invece a un certo punto abbiamo smesso. Infatti anche le persone che ci guardavano allora sono cresciute e crescendo, diventando adolescenti, avevano perso un po' adolescenti, diciamo ventenni, 25enni, avevano perso un po' quella memoria, ma poi l'hanno recuperata.
0: Guarda, stanno già arrivando tanti messaggi al 347-342-5220. Io guardavo Bim Bum Bam a 43 anni, Stefania da Brescia, siamo quella fascia lì, millennial, io ne ho 38. Che regalo, raghi, dopo la puntata di 2 settimane fa sono andato a recuperare qualche spezzone di Bat Roberto su YouTube. Sketch invecchiati assolutamente bene, evviva quella sana TV lì, dice Stefano. Effettivamente devo dire che rivedendoli oggi ci vedi un po' tutta l'innocenza anche di quel periodo nel fare anche cose di questo genere.
1: Sicuramente era una televisione diversa rispetto a quella che c'è adesso, anche perché c'era molta attenzione da parte della capostruttura di allora, Alessandra Valeri Manera,
0: che se non sbaglio è scomparsa qualche anno fa.
1: Purtroppo sì,
0: ne
1: qualche anno fa.
0: Sì,
1: è mancata qualche anno fa purtroppo. E 2 anni fa per mm-hmm. l'esattezza. E lei era molto attenta
0: a questo
1: e quindi la TV, diciamo, che noi cercavamo di proporre era assolutamente pulita. E se posso,
0: certo,
1: un secondo, ormai mi è capitato 3 o 4 volte di persone settantenni che mi fermano e mi dicono grazie perché siete stati i babysitter dei miei figli. Cioè loro li piazzavano davanti alla televisione ed erano tranquilli.
0: Sì, che diciamo è diverso dal farlo oggi, nel senso che tu sai che quel cartone lì comunque ha una durata anche limitata, perché Bim Bum Bam non è lo streaming che ce l'hai forever, per quel periodo lì, e quindi in qualche modo facevi un contenuto. In alcuni casi era anche educativo, no? Perché c'erano sempre delle cose
1: assolutamente
0: dietro,
1: diciamo,
0: eri tranquillo.
1: Sì, diciamo che i nostri fegatelli,
0: esatto,
1: possiamo chiamare così, erano sicuramente educativi. C'era la parte della letterina in cui davamo dei consigli ai ragazzi, c'era Bat Roberto così come altre sitcom.
0: Adesso ti chiedo un po' di cose sul backstage, sono parecchio curioso. Alessandro ci scriveva perché all'interno ovviamente di Bum Bum Bam dice i miei cartoni preferiti erano Lupin, Ollie e Benji, perché erano all'interno del contenitore.

0: Britney Spears su Radio DJ. L'anno di questa canzone è il 2000. Coincidenza vuole che proprio il 2000 è l'anno in realtà della fine dell'avventura proprio di Bim Bum Bam in generale.
1: Sì, esatto, Robby. esatto. Proprio quell'anno, diciamo.
0: Cioè, con il nuovo millennio si è chiusa l'era di Bim Bum Bam.
1: Sì, forse era destino. Sai, comunque da qualche anno Mediaset aveva iniziato a tagliare vari programmi. Perché, okay, diciamo, negli anni 90, all'inizio, fino alla metà, poco più della metà degli anni 90, Mediaset autoproduceva tutti i programmi, a parte le telenovelas. E poi piano piano è iniziato a tagliare e è arrivato anche il nostro momento.
0: E come vedendo, come tu ti ricordi come va? Quanti anni avevi tu? Sì. Eri giovanissimo?
1: Dunque, nel 2000 ne avevo 33.
0: Ok,
1: quindi, 20, dai 23 ai 33.
0: E come ci sei finito a fare questo? Qual era anche il vostro percorso lì? Come era lavorare per voi?
1: Era un divertimento unico. Per noi non era andare a lavorare, era andare a incontrare i nostri colleghi e divertirsi per tutto il pomeriggio. E quindi era veramente una cosa meravigliosa. Sono arrivato lì facendo un provino, perché cercavano lo sostituto di Paolo Bonolis, e sono andato, ho fatto il provino, mi hanno preso. Arrivavo da 11 anni di teatro,
0: quindi già comunque avevate esperienze, diciamo, nel
1: io sì,
0: nel
1: ma non
0: settore.
1: Tutti
0: non tutti, poi alcune cose magari le avete imparate,
1: sì certo,
0: strada
1: certo,
0: facendo. L'invenzione degli sketch e delle cose come nasceva?
1: C'erano,
0: cioè,
1: degli
0: Matteo Roberto, come è nato?
1: È nato dalla penna di Daniele Demma, che era la voce di Ambrogio, l'altro pupazzo,
0: certo,
1: insieme a Juan, non dimentichiamoci mai,
0: cioè, mai
1: di
0: mai.
1: Juan, sì, e Ambrogio, sì, sì, ci mancherebbe, che propose a me e Carlotta appunto questo personaggio, questa sitcom, e a Giancarlo Muratori, sì, voce di Juan, che faceva il Joker, appunto.
0: Vero. Abbiamo rivisto la sigla poco fa ed effettivamente...
1: E quindi rimaniamo affascinati, sì, perché poi era la parodia della parodia.
0: Certo.
1: E quindi...
0: Però è rimasto, pensa, nel cuore di così tanti, sì, ex bambini come magari... Sì. I sottoscritti.
1: Abbiamo,
0: no?
1: registrato 3 edizioni, tutte da 15-20 puntate l'una, e sono andate in onda, registrate 91, 92, 93, sono andate in onda fino al 2000.
0: Beh, Roberto era a

0: rischio denuncia della DC, nel senso era, sai perché credo... ma è andato tutto in prescrizione, sì, quindi possiamo parlare. Però dai, era tutto, insomma, era lì, si sì, poteva fare, sì, si poteva fare.
1: Forse eravamo, era un po' borderline, però l'abbiamo fatto, è andata.
0: E poi scusami, ad esempio, poi crescendo, tu poi hai avuto anche dei figli successivamente,
1: sì, sì,
0: avevi
1: figli.
0: Già finito quando, sì, perché se mi hai detto che hanno 15 anni.
1: 15 anni e 12,
0: come
1: sì.
0: ti sei rapportato con loro e la TV dei ragazzi successivamente?
1: Diciamo che ormai la televisione i ragazzi se la fanno da soli, no? Perché basta avere un device, una connessione e diciamo che possono vedere qualsiasi cosa quando vogliono e dove vogliono. E abbiamo cercato di controllare un po', chiaramente all'inizio quando erano piccoli era più facile e poi dopo...
0: Ti è capitato di fargli vedere cose tue?
1: Sì, sì, sì. Grande imbarazzo.
0: Devo dire che deve essere stato abbastanza imbarazzante.
1: Grande imbarazzo inizialmente, invece adesso no, sono contento.
0: Dai, sì, assolutamente, insomma, fa parte poi del tuo percorso. Hai avuto anche poi la possibilità eventualmente di pensare anche ad altre cose o hai cambiato vita subito?
1: No, ho cambiato vita perché comunque, diciamo, al termine di Bim Bum Bam... ho continuato a rimanere a Mediaset come volto di televendite e telepromozioni e lì chiaramente ci si guardava anche intorno per capire se ci fossero altre opportunità, però sai, 10 anni di televisione per ragazzi un po' ti timbrano, ti bollano, ti vedono così. Mentre prima, non so, all'epoca di Frizzi, di Bonolis, eccetera, eccetera, c'era tanta produzione, quindi era più facile riciclarsi. Lì ormai le produzioni andavano a restringersi sempre di più, quindi mi sono guardato intorno
0: e faccio altro. Cosa fai, se si può dire?
1: Sì,
0: oggi?
1: Certo, io sono consulente per un'azienda, ci occupiamo di efficienza energetica.
0: Ti capita di incontrare ogni tanto dei ragazzi o delle persone anche sul luogo di lavoro, che però magari sono un po' imbarazzate nel dirtelo?
1: Sì, assolutamente.
0: Beh, dai,
1: no, ma sai che cos'è
0: che
1: la cosa?
0: Come con un supereroe, tipo, ehi, guarda che ti ho riconosciuto. Io ti ho riconosciuto, sei tu.
1: È proprio così.
0: Più o meno la
1: però c'è anche
0: questa.
1: Scusa, ma
0: dov'è
1: ma
0: che
1: tu hai fatto il Beccaria?
0: No.
1: Vai in vacanza a Forte
0: no. Però ero con te tutti i pomeriggi, sì, perché io ero Bat Roberto.
2: Non ti ho mai detto grazie
3: e non dovrai mai farlo.
0: Esatto.

0: questa canzone, Piccola Magia, prima stanza destra, e Angelica Bove che fa parte del mio personalissimo Bim Bum Bam, cioè di Sanremo Giovani dello scorso anno, diciamo. Parliamo di Bim Bum Bam perché con noi oggi c'è in studio, ti presento ancora così, Roby, non so se a te fa piacere o meno, ma c'è Bat Roberto con noi in studio, ma non lo dico solo con gran entusiasmo io, ma tutti gli ascoltatori. Guarda che c'è un affetto, Roby, al 347-342-5220, grande Bat Roberto, ti vediamo sempre alla lavagna, ma non abbiamo mai il coraggio di fermarti, sei un vero mito. E poi una squadra dice: io ho il tatuaggio di One versione Joker, ho 44 anni.
1: Fantastico.
0: Sì, beh, ci sono un po' di gente che si è tatuata.
1: Ma sì, ti assicuro che ho avuto modo di collaborare con una TV, diciamo, sì. E una mia collega che lavora lì mi diceva: guarda che c'è questo ragazzo che ha i nostri tatuaggi di Bat Roberto e Bat Carlotta, la mia collega che aveva Carlotta, sui polpacci, non ci credo. Li ho visti.
0: Quella cosa lì evidentemente è rimasta ed è fortissima. Dove facevate, dove registravate tutto? A Cologno Monzese.
1: Vedi
0: che eravamo vicini, io ero un bambino di Cologno Monzese, eravamo proprio
1: lì.
0: Vicini, destinati a conoscere. È conosciuto Silvio Berlusconi all'interno, all'interno del building.
1: Sì, lui veniva spesso, diciamo, prima di entrare in politica, ogni giovedì.
0: Veniva anche a vedere cosa combinavate nella parte
1: ragazzi.
0: Sì, passava
1: in tutti gli studi, assolutamente.
0: Sì?
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: ricordo
1: sì,
0: hai? Vi siete mai conosciuti, parlato?
1: Guarda, il primo ricordo era, stavamo registrando L'Autunno Tutto d'Oro, il primo anno che io ero lì da due mesi, che era la presentazione del palinsesto autunnale. In una delle pause andiamo a vedere il 90° minuto nella hall per vedere i gol, e il Milan pareggiò 1-1 all'ultimo minuto con l'Ascoli. E io dissi: Madonna mia, ma che bucio di... E mi sentì toc toc toc,
0: no, veramente?
1: Caro ragazzo, la fortuna bisogna conquistarsela.
0: Beh, però ho avuto la risposta pronta.
1: Sì, sicuramente.
0: E tu come ti sei sentito,
1: io
0: però? Vabbè, insomma, tanto hai citato la tua collega, ti senti ancora con alcuni dei tuoi colleghi?
1: Assolutamente sì, con Carlotta frequentemente, con Deborah, con Carlo. Prima ci vedevamo spesso con Carlo, ma adesso ha cambiato.
0: Ma recentemente, sbaglio, uno dei tuoi colleghi, forse Marco Bellavia, ha fatto il Grande Fratello.
1: Marco è stato il Grande Fratello,
0: Tu hai mai pensato di fare cose di...
1: No, non è il tuo mondo.
0: Ma poi tu sei Bat Roberto.
1: Io sono Bat Roberto.
0: Devi restare Bat Roberto per... Guarda, non sto piangendo, mi è solo entrato un one nell'occhio, cioè vabbè, ce ne sono veramente un sacco. Robby, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto a trovarci, e spero che ti abbia fatto piacere anche riportare alla mente.
1: Mi fa sempre piacere perché i ricordi negli altri sono positivi, e quindi questo mi fa piacere e mi rende anche un po' orgoglioso.
0: Beh, sì, è il fatto del bene a tanti ragazzi come noi, ma come hai detto tu, anche a tanti genitori che si sentivano, diciamo, al sicuro. E il tuo, però, di cartone preferito all'interno di Bim Bum Bam?
1: Lupin III.
0: Sì. Ma voi pre-registravate tutto? Cioè, non è che stavate lì mentre voi registravate tutto? E poi...
1: No, registravavamo e poi montavano. Sì, perché avevamo veramente tanta roba da fare.
0: Ci credo. Grazie mille, Roberto Ceriotti. Passato a trovarci qui a Radio DJ, possiamo dire di aver conosciuto Bat Roberto, ragazzi.
2: Ma puoi dire?

0: Sì.
1: Mamma butta la pasta.
2: Ci abbiamo finito. Perché Gazzologi è quel programma lì, radiofonico, che parte con Anna Wintour e finisce con Bim Bum Bam. Voi direte: com'è possibile? Boh, ascoltateci tutti i giorni e lo scoprirete. Però dai, con la nostalgia abbiamo dato tutto oggi. Poi sì, ne riparliamo i mesi prossimi.
3: Adesso possiamo metterci dietro a piangere.
2: No, adesso no, adesso, raga, dobbiamo andare a fare la sigla di Bat Roberto rifatta con noi, e la troverete sui
3: social.
2: Ale Minissi, che è carico, la stiamo per andare a fare, non dico altro, se non che spero sia stato piacevole stare insieme anche per voi. Grazie Fra Paga in regia.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Lisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
2: Restate su DJ, arriva Pinocchio e noi ci sentiamo domani.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Totto sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo. Eurospin.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 17. DJ!
4: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. La delegazione americana alle Nazioni Unite ha lasciato l'aula dopo che il presidente iraniano Pezeshkian ha iniziato il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Durante il suo intervento il leader di Teheran ha ricordato che Trump ha accusato gli iraniani di terrorismo, ma ha precisato che siamo noi le vittime di terrorismo, facendo riferimento all'inizio del suo discorso all'uccisione della guida suprema Ali Khamenei e alla scuola nel sud dell'Iran colpita in un attacco che, secondo dati iraniani, ha provocato la morte di almeno 156 persone. E a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio hanno concluso il loro incontro. I colloqui sono durati meno di un'ora. Si è trattato del quinto faccia a faccia tra i responsabili della politica estera dei due paesi dal 2025. E oggi un elicottero russo per pochi secondi, circa una quarantina, ha violato lo spazio aereo polacco. Varsavia fa sapere che sono decollati caccia immediatamente, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che metà delle infrastrutture energetiche russe sono state distrutte, mentre Mosca continua a bombardare distributori e trasporti. Ora in Italia il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte questa notte di un operaio di 22 anni. Il giovane, che era

0: specializzato in lavori in quota sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, fune che non sarebbe stata trovata spezzata, ma anche su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti. Un altro infortunio mortale sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Corte Nuova in provincia di Bergamo. La vittima, un 66enne, è stata colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un magazzino di un polo di logistica. Per l'uomo rimasto schiacciato appunto tra la trave e la ringhiera non c'è stato nulla da fare. Siamo al cinema, sarà L'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia all'edizione numero 99 degli Oscar nella selezione per la categoria del miglior film straniero. La pellicola concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. L'annuncio delle nomination è previsto per il 21 gennaio, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Los Angeles il 14 marzo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Yuhu, c'è nessuno.
5: Yeah, uno c'è.
4: Facciamo amicizia.
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: With Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: ecco qua, fino alla fine, sì. Dai, c'è anche Diego anche oggi.
1: Sì, ormai dai, speriamo che sia il peggio sia passato.
2: Guardate queste mani.
3: No, vabbè, ma per quel discorso delle orecchie, dei sassi nelle orecchie,
2: moltissima gente.
3: Sassi che il mare ha consumato. Non la conosci?
2: No.
3: Ragazzi,
2: cominciamo così malissimo?
3: Cominciamo malissimo, sigla e andiamo.

0: buonasera.
1: Valentina, Ciocca, Marta. E siamo molto contenti di presentare un nuovo personaggio a Diego. Buonasera, Mare.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Però
3: Mare.
1: Così proprio vai a perdere punti aura proprio a schianto.
3: Ma glieli tolgo a lui?
1: No, li togli anche a noi, però, Diego,
3: ragazzi,
1: così.
3: La vostra aura è brutta.
4: Mare, i punti li levi solo a lui. Cioè, a ognuno c'ha i punti che si merita.
1: Ok, intanto ciao, buonasera.
2: Ciao.
1: Allora, Diego non ti conosce, tu non conosci lui, diciamo, personalmente. Magari se ascolti il programma, Diego, sai chi è.
2: Sì, certo.
1: Ok,
3: grazie.
1: No, perché non so da quanto poi Mare ci ascolti. È una...
2: Ma da tutta la vita.
3: Grande Mare, di te mi hanno detto un sacco di cose, quindi sono molto contento di incontrarti.
1: Intanto si chiama Mare ed è stupendo, certo, il fatto che si chiami Mare. Ha 15
2: grazie.
1: Anni.
2: Sì.
1: L'abbiamo conosciuto in una circostanza speciale, quella per cui a un certo punto si è parlato di aura e di come... Ecco, questa è la base che viene utilizzata nei video di battle.
4: E non è così, è così, devi fare
1: no,
4: six
1: dipende.
4: Seven.
1: No, dipende. 6-7, mamma Vale.
3: Mamma
1: Mare, se tu avessi visto la Vale adesso erano meno 100 milioni di punti.
3: No,
2: molto cringe.
3: Okay. Moltissimo.
1: Molto cringe. Allora, noi chiediamo un presidio tuo sulla puntata di oggi. Perché? Perché quando ci siamo conosciuti è venuta fuori questa necessità da parte dei figli di vedere dei genitori, comunque... Il non farcela, non essere giusti sui tempi, ma che generazionale, ci sta.
3: Ma sono imbarazzanti.
1: Sono imbarazzanti. Dall'altra parte poi i genitori sono pieni, murati, rasi
3: sì.
1: di figli e figlie che con saccenza li trattano. Su questa roba di aura che non si capisce come cosa dicono. E la mattina è un ciao bro che dice: ma non sono bro, sono tuo padre, sono tua madre. Queste robe qua.
4: Stai chill per calmarli.
1: Sì. Quindi noi abbiamo garantito oggi ai genitori una puntata in cui loro parlano male di figli e figlie e noi gli dia ragione.
3: Cioè, per farli sfogare, ma
1: non solo necessariamente adolescenti, va bene anche figli piccoli.
3: Certo.
1: Vale tutto.
4: Ed è gradita l'imitazione dei vostri figli
1: perché
4: e delle vostre figlie.
1: Perché l'imitazione li fa sfogare i genitori, capito? Li fa il verso.
3: Fa il verso ai figli.
1: Mandate dei vocali e noi vi diamo ragione sempre. Mare presidia la puntata all'ascolto e a fine puntata ci dice secondo lui quali sono stati i peggiori.
2: Va bene.
1: Se puoi, hai da fare.
4: Stavi studiando magari sto pomeriggio?
2: No, già finito. Stavo facendo cinese.
1: Vedi, sì, perché lì si fa cinese.
3: Sento un'energia tua fortissima, Mare.
1: Si chiama Aura.
3: No, l'aura, ma proprio un'energia aura, che arriva. Sì.
1: Aura,
3: sì.
1: Ok, senti, allora tu se poi hai delle domande scrivici, va bene?
2: Se no, altrimenti
1: ti chiamiamo a fine puntata, va bene?
2: Va benissimo.
1: Ok, intanto un bacio e grazie, Mare.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: A dopo.
1: Ciao. Volevo solo dire questo. Quando mandate il messaggio con la lamentela su vostro figlio o vostra figlia, possibilmente anche facendone l'imitazione, abbassate il volume della radio, registrate il vocale e

0: Ragazzi, Clashmar creano proprio 17-16 minuti è quella puntata lì, quella puntata per cui c'è gente che si è prenotata da settimana scorsa, ci eravamo messi d'accordo. Oggi sentiamo genitori di ragazzi, ragazze, bambini, bambine che ne parlano male. Cioè genitori che si lamentano dei propri figli e proprie figlie. È un servizio che nessuno offre, c'è sempre quella cosa, ma come parli male di tuo figlio o tua figlia? Certo. Sì. Poi li adori, li ami,
1: li hai fatti,
0: certo, ma la luce della vuoi benissimo, però questa roba di sfogare delle volte

0: delle non comprensioni,
1: comunque i vostri,
0: delle rigidità da parte dei figli e delle figlie,
1: sì. Anche atteggiamenti, modi di dire, modi di rivolgersi,
0: modi di rivolgersi. Ma i toni? Ma vogliamo parlare noi? Qual è il servizio poi forte? Che noi vi dia ragione,
2: sì. Certo.
0: Cioè, noi ci, non avendo figli, poi ci viene facilissimo.
2: Sì, sì.
0: Ok,
2: certo.
0: Facciamo degli esempi, sentiamo i vocali.
3: Ciao Pinocchi, arrivo subito. Mia figlia Cecilia, 3 anni e mezzo. Cecilia, oggi hai fatto veramente arrabbiare tanto papà. Risposta: affari tuoi.
0: Capisci? Orca.
2: Aia, a tre anni e mezzo.
1: A sette
0: ti ruba in casa, A sette ti ruba il parquet.
4: Hermione? Madonna mia, ma perché lo devo portare io? Mamma mia, mi sono seduta adesso però, uffa, mamma mia.
0: Così, troppo così.
1: Torino?
0: Da che parte siamo? Da quelle parti là, me lo puoi confortare?
2: Sì.
0: Ma è micidiale.
2: Mamma mia.
0: Ma adesso mi sono seduta, ma sarai stanca.
1: Con
0: sarai.
1: Quelle voci da preadolescenti, nasali.
5: Ciao Pinocchi. Sì, questi ragazzi 15-16 anni che vogliono sapere tutto loro, che al mattino perdono l'autobus e poi tu devi correre,
0: capito?
5: Devi impazzire, gli devi ricordare anche di andare a pisciare,
0: capito?
5: Non se ne può più.
0: Non se ne può più, signora mia.
1: Hai ragione.
0: Perché glielo devi ricordare tu, hai capito?
2: Sì,
0: perché poi perdono l'autobus.
2: Bagno.
0: Non è che si arrangiano, no, tu devi andare a portarli,
1: capito?
0: Tutto
2: e
0: di
2: non
0: corsa.
2: È che te lo chiedono per piacere.
0: No, boh, mamma, che
1: sei
0: sogno di puntata, vorrei che non finisse mai. Vai.
6: Mamma, stai chill, cos'è che non capisci?
2: Fine.
1: Ma che nervi.
7: Allora, ogni volta che gli chiedi di darci una mano, mamma, devo studiare. E stanno col cellulare in mano.
0: Sì.
7: Ok, se devi studiare, allora lascio il cellulare.
1: Einstein.
7: Ma un attimo, 5 minuti.
0: Sì,
7: ok,
0: sì.
7: Allora 5 minuti aiutami. No, che stress però. Tutto il giorno a scuola.
0: Capisci?
7: Minchia, io devo lavorare, pensare a casa, famiglia, tutto quello che è la spesa. Lavatrici, destra manca.
0: Certo.
7: E loro non hanno mai 5 minuti per aiutarmi.
0: No, ma poi questa unità di misura del 5 minuti.
1: Poi devo studiare.
0: 5 minuti di cosa?
1: Devo studiare, se non scindi l'atomo entro stasera.
0: No, oddio. Ma questo, guarda questo, 5 minuti, un attimo.
2: Che stress.
0: Addosso così?
8: Cioè mia figlia ogni volta che non è d'accordo con me o deve dire tipo no, dice c'è.
0: Cioè, ma neanche cioè pronuncia.
9: Ciao ragazzi, mia figlia è tutto un opa, ma ce la fai?
2: Che nervoso.
0: No, ce la fai.
1: È un continuo.
0: È che il giorno che ce la faccio, però.
1: No, io non ce la faccio, ma poi qua.
0: Ragazzi, la puntata è rovente. La puntata è fotonica. 347 342 5220.

0: casini.
1: Anche questi sono dei responsabili, eh? Uno e uno due, eh? Quel marra e quel gue.
2: Ma dopo imparano, eh.
1: Ragazzi, che bella puntata! È la puntata in cui voi parlate male i vostri figli e le vostre figlie, facendogli il verso, e noi vi diamo ragione. È un servizio che è semplice, sì, funzionale. Mandate i vocali al 347-342-5220, noi li ascoltiamo e vi diamo ragione. Vai,
3: vado.
4: Ciao Gianluigi, hai fatto questo?
5: Circa.
4: Ciao Gianluigi, come stai?
5: Circa.
4: Porca. Oh Gianluigi, basta, non devi più va. Circa.
1: Ma cos'è pesante? Circa?
3: Mai sentito. Mai sentito.
1: È di Gianluigi, sì. Tremendo.
6: E quando gli dici, te lo sei ricordato? No, tu non me l'hai chiesto, tu non me l'hai detto, tu non me l'hai ricordato, tu non mi hai svegliato. Dovevi uscire di casa alle 8:30 questa mattina? No, me lo devi svegliare tu, la sveglia non l'hai messa, ogni volta che ti chiedo una cosa non la fai mai.
3: Lui a me, 20 anni.
2: Vabbè.
1: Cosa? Stupendo anche Antonio che dice, Giacomo 13 anni, hai usato di nuovo la Revolut? Non erano questi gli accordi? Succede.
3: Orca.
1: Con le carte di credito.
2: Succede così.
7: Figlio di 4 anni che sembra in preadolescenza. Orca. Qualsiasi cosa non gli va bene. E ultimamente è un uffa, non posso parlare. E non posso mangiare, e non posso dire niente. Mamma. Io sono stufo. Lui è stufo.
1: È già stufo, sì. Hai capito?
3: Sì.
1: La Martina ci fa sapere che entra in doccia con la figlia di 5 anni che le dà una bella pacca sulle chiappe e le urla ciao culona.
3: Che bello.
1: Okay.
8: Io vorrei parlare male di mia figlia.
1: Certo.
8: Vai. 12 anni, quasi 13, che è dall'inizio dell'estate che ha deciso che non può più dormire nel suo letto, ma deve dormire con il suo babbo. Ma voglio dormire con babbo.
2: Che cosa?
8: Perché lui mi fa compagnia, io non posso stare da sola nel mio letto. E premetto, dorme con il fratello, quindi sono a compagnia, ma non nel suo lettino, ma con il suo babbo, vuole stare con lui. E io è dall'estate che dormo nel suo lettino.
1: Nel lettino di lei?
2: Sì, sì. Col fratellino.
3: Sì.
2: Cacciata dal suo letto.
3: E vuole stare col suo babbo.
2: Cacciata dal letto dove l'ha concepita. No.
1: Comunque sai cosa mi è piaciuto da morire, a parte la storia stupenda, che ha cominciato dicendo vorrei parlare male di mia figlia.
3: Sì.
1: Perché secondo me dà più gusto a tutto, cioè funziona, fa, brava.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Belle e buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
10: Sono ricche di semi, frutta o cioccolato per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
1: Ci sono tante varianti, come cioccolato, semi di papavero, girasole e zucca, oppure mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca.
10: Sono in comode monoporzioni, perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
11: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Radio DJ One Nation.

0: One Station.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro.

0: rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: house.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi €4,35. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
3: nostra. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Simarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Su Radio DJ One Nation.

0: stupendo, ragazzi, stupendo, arrivano dei messaggi stupendi. È la puntata in cui i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che hanno fatto dei figli, delle figlie, ne parlano male. È un momento catartico, serve a levare quella pressione, che siano adolescenti, che siano piccolissimi. Si va da duenni che dicono: ma insomma, in questa casa non si può far niente.
1: No, vabbè. Arca. Stanno a essere insopportabili da prestissimo.
0: Capito? Sì. Ah, mamma, amori. Ma insomma, ma ricaricami la carta, mi fai sempre fare figure di merda. Capisci? Capisci?
2: Sì, è un servizio per cui quando torni a casa, dopo esserti sfogato, magari sei preso un filo meglio. No,
0: no, esatto, invece qui per esempio dice mio figlio, un anno di superiori, primi giorni di scuola, cena tutti insieme, come è andata oggi a scuola? Madonna, cos'è, un interrogatorio?
1: Porca, però...
0: Però dai. Però dai. Allora, arrivano dei vocali che cominciano delle volte con vorrei parlare male di mio figlio o di mia figlia, ne fate magari l'imitazione, noi vi diamo ragione, fine
1: e
0: del
1: via.
0: Servizio.
1: Dai, sfogatevi.
0: Una cosa molto leggera. Volevo leggere anche questi due... voglio parlare male di mia figlia, dice la Doriana, 12 anni, ci costringe ad ascoltare solo canzoni K-pop e poi ci chiede quanto ti piace da 1 a 10? 0! Mi piace 0! Ok, dai, sentiamo i vocali.
3: Ciao Pinocchi, qua tutti parlano dell'adolescenza dei 13 anni in su, ma nessuno dice che l'adolescenza parte dai 2 anni e mezzo.
1: Ecco.
3: Mia figlia, quando l'altro giorno le ho chiesto di spegnere la tele e andare a lavarsi le mani che era pronto, mi ha risposto tu fatti i fatti tuoi.
0: Ma in che senso?
2: Che paura!
1: Stabiliamo i confini.
2: Che paura!
4: Mio figlio, 8 anni per la precisione, quando gli chiedo qualcosa a cui lui è contrario, partono le cosiddette sirene.
0: Oddio!
5: Mia figlia, 18 anni da poco, Chiara. Oh, ma stai bene? Ma cosa? Cosa? Io solamente ho detto se magari la sua camera può tornare a essere una camera, dato che magari è dentro la nostra abitazione.

0: azione.
1: Era legittimo peraltro, chiedere,
2: terrorizzato.
3: Chiedere è buona norma, rispondere ma stai bene?
4: Oh,
3: ma stai bene?
4: Cosa?
3: Ma cosa? Allora, cosa?
5: Allora, l'ultima delle mie figlie è: dai mamma, basta tirartela, non sei in un edit. Cioè, allora, se qualcuno mi spiega che cos'è un edit.
1: Non sei in un edit.
2: Ah. Comunque te la tiri, questo è.
1: Non tirartela. Tu non tirartela, che non sbagli.
3: Cos'è però questa roba qua? Scriviamocelo, che lo dobbiamo chiedere a Mare dopo.
2: Cos'è un edit?
3: Matteo, quarta superiore. Come sta andando la riunione a scuola per i futuri percorsi universitari? Babbo du palle, qui non si può dormire, non si può mangiare, non si può nemmeno giocare col cellulare. E lui, certo, Matteo, hai ragione, che razza di scuola frequenti, eh?
6: Ciao Pinocchi. Invece i miei figli, due maschi, 25 e 26 anni, quando li stresso per aiutarmi, mi dicono: ma fatti una vita.
3: Ecco lì, sì, perché grandissima famiglia, fatti una vita.
2: Fatti una vita.
3: Ce l'avevo una vita.
2: Sì.
3: Ce l'avevo, era anche bellina.
7: No, vabbè, ma io non sto serrendo l'idea. Io ho un figlio che passa tutto il giorno a fare così, a scocchiare le dita. Ovviamente sta tenendo il cellulare in mano, quindi non riesco a farlo con due dita. Passa tutto pomeriggio così, a scrocchiare le dita,
2: non è vero.
7: Conto, e poi ogni tanto dice fa, ma che cosa?
3: Cos'è che dice?
1: Fa, schioccando le dita. Fuà.
2: Me lo voglio fare in redazione tutto il pomeriggio.
3: Ma cos'è?
2: Fuà.
8: Ciao Radio DJ, mia figlia Sofia di 14 anni, uscita dalle medie con 10 lode,
3: sì.
8: Di cosa ho paura come materia? Ginnastica. È alta 1,70 m e ha la 36 di taglia. Quando deve fare ginnastica, passa la serata e la mattina a dire: uffa, ginnastica, non vedo l'ora che venga stasera, uffa, ginnastica. Stamattina alle 5.45, per completare la mattinata di fracassamento di Maroni, mi ha detto: mi fai una treccia alla francese. Ma che cazzo è una treccia alla francese? Cioè,
3: Dio, che bello quando siete così.
2: Sì, ma
3: quando all'improvviso ci fate spaventare.
2: Sì, ma fatelo con noi, fatelo.
3: Fatelo.
9: Ciao, mio figlio 15 anni, lo chiamo, non mi risponde. Gli mando WhatsApp, non mi risponde. A un certo punto mi risponde: cosa c'è? Io gli dico: rispondimi, lo richiamo. E mi dice: mamma, cosa c'è? Stai calma. Nervoso.
3: Ma sì. Beh, sì, ti dico solo che la figlia di 2 anni e mezzo, le chiedo scusa per averle chiuso la mano in un cassetto. La risposta è stata: non mi servono le tue scuse. Non mi occorrono.
2: No, è troppo tardi.
3: 2 anni.
2: Mamma mia.
3: Futuro è tutto da

0: No, sono ostaggi. Sono ostaggi in casa propria. Di chi? Dei propri figli e delle proprie figlie. Oh, dai, sì. Due anni, da che hanno la possibilità di parlare?
1: Sì.
0: È un delirio.
1: Sì, sì,
0: un delirio.
1: Prepotenza.
0: È prepotenza. Risposte poi anche cose incomprensibili. Aure continue, che, punti, cringe.
2: Mamma mia.
0: Bro, bro all'ordine del giorno, sì. Ma poi un attimo, 5 minuti, dai, ma ce la fai?
1: Mamma.
0: Fatti una vita. Uno gli dice: ma come va a scuola? Fatta anche tu la quinta elementare, dai.
1: Lo
0: le
1: sai,
0: solite
1: come
0: cose
1: va?
0: Le solite cose.
3: Ciao Pinocchi, io ho una figlia di solo 6 anni che già mi dà il suo bel da fare, perché se le chiedo: Linda, mi aiuta a apparecchiare? Mamma, mica posso farti da schiava. Ma mi sembra di capire che quando andremo avanti nell'adolescenza
4: sarà peggio.
0: Sì. Ci puoi contattare, lo puoi scrivere, ci puoi fare affidamento su sta cosa. L'Emanuela dice: mia figlia ha 4 anni, questa, che dice: questa è la giornata più brutta della mia vita, solo per averle chiesto di uscire dalla vasca da bagno.
1: Gli hai rovinato
0: parametri,
1: la vita.
0: Voglio la vita, gli hai rovinato la vita, ok?
5: A me urta un sacco quando mia figlia mi dice: devo andare a fare chiamata. Come cazzo parli?
4: Devo andare a far chiamata.
0: Capisci?
1: Mamma mia.
0: E se deve andare, deve andare.
3: E aggiungo, primo giorno di superiori, io gli dico: guarda, quando esci fammi sapere, insomma, com'è andata, chiamami. Mi risponde con un messaggio alla fine della mattinata: tutto bene, ti chiamo a casa. Sì, ma mandami un vocale, dimmi almeno, insomma, se è andata bene, come è stato, insomma, raccontami qualcosa. Un vocale di 4 secondi dove che recitava: sì, tutto bene, ci sta.
0: Dai,
1: tu.
0: Guarda, accetto questa cosa che vi siete messi in testa, che io la mattina mi alzo, vado in questo posto che chiama scuola.
1: Ci sta.
0: Comunque c'è gente più o meno della mia età. Dai, sì, si può fare. Bello anche Tommaso che dice: mio figlio che mi chiama insistentemente, dico: amore, un minuto a papà, un minuto. E il figlio: Alexa, metti un timer di 1 minuto. Sei tu questo,
1: sì,
0: Diego?
1: Sono io.
6: No, Pinocchi, ciao. Allora, io ho Cecilia, 18 anni, e quando le dico: sai, Cecilia, è successa questa cosa qui, lei mi dice: no, ma dai, veramente? Mamma, la prenderei e la sbatterei a lui.
1: Ti prende per i fondelli.
0: Ti sento carica. Ti sento carica, sorella.
1: Sono nervoso.
7: Mamma, dove sono le mie mutande? Mamma, dove hai messo la mia maglia nera? Mamma, dove hai messo questa cosa? Mamma, mamma, ma ti ho messo le mutande a lavare almeno una settimana fa. Possibile che non ci siano ancora? Ma non...
4: Hai capito? Le fai i conti alla lavatrice.
0: Cioè, lei ha uno schedario, ok, in camera, dove segna: oggi, caro diario, oggi metto a lavare le mutande. Vediamo quando quell'altra me le fa trovare.
1: Vediamo.
8: Ciao Pinocchi, mia figlia, 6 anni. Greta, è tutto il giorno che metto a posto. Ora, per piacere, non tirare fuori tutto. Lei si gira, prende il portafoglio. Toh, tieni 5 euro.
4: Urca,
0: no, eh sì,
4: questo è pesante.
0: Anche le Leonora con un figlio di 15.
4: Io le avrei prese.

0: comunque a quel
1: sì,
0: punto.
1: Brava.
0: Eleonora, figlio di 15 anni, gli chiede una mano per tirare giù la spesa dalla macchina. Figlio, mamma, vedi di crescere un pochettino.
1: Che genio.
2: Io ho due figli di 30 anni, uno e 32 un altro. Non ce la faccio più, trovategli una casa, mandateli via, non li sopporto più.
3: Povera.
0: Molto Tanto. Bella anche la Lidia che dice comunque l'adolescenza è quella fase della vita dei genitori in cui i ricordi di quando erano piccoli, piccole, ti amavano alla follia. Sono confusi e lontani, e che quel che ne rimane è una lista infinita di soli doveri nei loro confronti, senza ricevere niente in cambio, se non voi vecchi. Comunque, ma chi te l'ha fatto fare? Io lo rifarei, è il mio lavoro, sono una mamma. Vedi, comunque, però così, ci sta, no? Così. Ci sta.
1: È la sindrome di Stoccolma.
0: Che roba lì? Bravo, geniale.

0: volando, ragazzi, c'è della roba sempre meglio, sì. Eh? È la puntata che qualcuno dice ci vorrebbe una volta al mese. Adesso la facciamo ogni tanto.
1: Cominciamo con
0: voi
1: oggi.
0: Voi caricatevi di fastidio nei confronti dei vostri figli, delle vostre figlie, e poi avviene questa giornata, sì, in cui vi sfogate e tutto si...
2: E si risetta per,
0: esatto,
2: ricominciare poi piano piano.
0: Tornate a essere i bro che stanno nel chill.
2: Esatto.
0: Ok. Alice dice, Ada, mia figlia di 4 anni, trova 5 centesimi per terra e dice, mamma, prendili tu questi soldini che hai dei vestiti bruttini.
2: Il gesto era anche meritevole.
1: Dai, mamma, dai!
0: Che nervi!

0: sai cosa vuol dire alzarsi e andare tutti i giorni a scuola.
1: Certo.
0: Anche tu vai al lavoro, ma almeno loro lì ti pagano.
2: Il ragionamento fila, eh.
1: Chiuderei questo gruppo con Simone che ci fa sapere che Samuel, 6 anni, ogni no, la sua risposta è sempre: ecco perché vi ho sempre odiati.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio! Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
9: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
8: Tutti senza dubbi.
9: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
10: Non c'è una destinazione.
9: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
10: Ci piace così.
9: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
11: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
17: Papà!
16: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
23: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
23: Fruttolo, scegliere fa crescere.
24: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
25: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
26: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga.

0: Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18 in punto. DJ!
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Siamo noi a essere vittime di terrorismo, non gli americani, così il presidente iraniano Pezeshkian nel suo intervento all'Assemblea dell'ONU. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, aggiunto riferendosi agli Stati Uniti. E a New York ha preso la parola anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale ha affermato che Washington ha invitato Vladimir Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami. Jet polacchi si sono alzati in volo oggi dopo che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo di Varsavia. Intanto continuano le schermaglie tra Russia e Ucraina, con il Cremlino che precisa nessun presupposto per i colloqui di pace. Continueremo a compiere ogni sforzo affinché non succeda mai più, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in riferimento alla morte sul lavoro di un operaio 22enne precipitato da un'impalcatura al Colosseo. Non aveva la fune agganciata all'imbracatura, l'anfiteatro è stato chiuso al pubblico. Chiudiamo con il cinema. Il comitato di selezione sceglie L'estranea di Paolo Strippoli, candidato agli Oscar per l'Italia. La motivazione: film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio.

0: meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Have fun with... La gamma Fiat vi aspetta in tutte le concessionarie o su fiat.it. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 105 Radio DJ. Qualcuno si è preso il permesso dal lavoro oggi per partecipare con tutta se stesso, con tutto se stesso alla puntata.
1: Sì,
0: avere con calma il tempo di sentire le storie degli altri e poi raccontare la propria. Di cosa stiamo parlando? Sto parlando male dei vostri figli e le vostre figlie.
1: Cioè, voi state parlando male.
0: Noi vi diamo ragione.
2: Sì.
0: È un gioco, un servizio che fa benissimo, la gente è entusiasta.
2: Sì, fa benissimo anche solo ascoltarlo, perché tantissimi genitori stanno scrivendo: pensavo di essere solo, sola, e invece no.
1: Allora, se volete, lo sfogo funziona anche facendo il verso, l'imitazione di quell'atteggiamento, di quel modo di parlare.
0: Abbassate il volume della radio, mandate il vostro vocale al 347 342 5220, rialzate e sentite tutti gli sfoghi. Partiamo da Matteo, che dice: mia figlia fa una scuola internazionale da lui pagata, caramente, e dice: quando con molto coraggio prova ad accennare due parole in inglese, dai pa, parla in italiano, va che fai più bella figura.
1: Mamma,
2: pure mortificato.
1: Umiliato.
0: Paga e zitto, paga e stai zitto.
3: Sì, io ne ho due, il grande, e tu gli dici: allora metti a posto questa cosa. Sì. E sistema il letto. Sì. Mi dai una mano? Sì, ma non fa nulla. E il secondo, che gli dici: dai, metti a posto, sistema, o stai buona.
0: Tu stai scherzando. La Maria Teresa è mamma di due gemelle di quasi 10 anni. Da quest'estate c'è una novità, e cioè quando lei dice qualcosa che loro non ritengono sufficientemente interessante e o

0: dirigente, la guardano di traverso e dicono: ma wow.
1: Urca.
2: No, vabbè.
1: Mamma mia.
2: No, una roba
1: mi fa sentire proprio sfigata.
2: Sì, insopportabile.
1: Ah, sì. Sì.
3: Mia figlia novenne Vittoria mi ha proibito di ballare ogni volta che parte un bel pezzo anni 90. Proprio a me, che ero la queen dei cubi della domenica pomeriggio.
0: Capito? Cioè, lei non sa. Lei non sa. Vietato ballare, mamma. Sì, questa è una delle cose perché punti aura proprio a cuoriando.
2: No, sì, vabbè.
0: Allora, anche molto bene Valentina dice: un cane e due figli adolescenti. Dico solo, nella prossima vita due cani, non due figli, due cani. E poi sì che sto nel cillo.
4: Ciao Pinocchi, vi racconto questi due episodi. Episodio 1: mio marito sta facendo la lavastoviglie, guarda mia figlia e gli chiede: amore, mi passi le posate dal tavolo? E lei risponde: ben ben caro, hai due mani. Vabbè. Episodio 2: mio marito guarda mia figlia e gli chiede: amore, prendi il telecomando che è lì di fianco. Lei lo guarda e gli dice: ma papà, puoi farlo tu, io credo in te.
1: Madonna santa.
0: Massimiliano ci scrive: Leo, ma perché quando ti alzi dal divano spegni la TV? Ci siamo anche io e la mamma che vorremmo vedere qualcosa. Risposta: ah, scusa, non ci avevo fatto caso.
2: Sincero.
5: Allora, mia figlia, anni 24, quando ha una crisi sentimentale, inizia a piangere, ma a piangere, ma non un pianto silenzioso. Lei piange lamentandosi, urlando, che sembra che abbia male da qualche parte, che non è per sottovalutare il dolore di cuore, ma proprio urla. Cioè, io e sua sorella ci guardiamo e diciamo: ma sarà normale questa roba qua? E la fa sempre, da 18 anni con il primo fidanzato, e a 22 con l'altro fidanzato. Adesso ce lo teniamo questo, ma c'è già stata la crisi. Aia. E ogni volta che lei è in crisi piange, ma che urla, che sembra quasi che la maltrattiamo. Mi preoccupa, urla.
2: Pensi vicini.
0: Allora, questo è stupendo. Due gemelli di 16 anni arrivano in cucina e alla madre: bro, cosa c'è per cena? Dice: io vi ho portato in pancia 7 mesi in due. Mi sono dovuta fare anche tagliare la pancia per tirare fuori. Non mi chiamate bro. Ok? Non mi chiamate bro.
2: Poi mangialo come delle locuste. Puoi immaginare.
6: Mamma, mi hai lavato i pantaloni? Amore, se non me li hai dati. Ma sono lì sulla sedia, come sempre, no? Se non la smetti di rivolgerti così, ti dirò due ceffoni che ti giro come una trottola. Sì, sì.
0: Sì,
2: sì, sì.
0: Vabbè, ragazzi. Allora, Sandro dice: sono fortunato, un figlio di 17 anni, mai un pianto di notte, un bambino zero capricci. E ogni volta che si alza da tavola e prima di dormire ci dà un bacio.
7: Stai attento. Non è replicante. Non è vero.

0: radio DJ
1: è un florilegio.
0: No, una roba. Qualcuno dice, secondo me dovrebbero dare l'accompagnatore ai genitori per tutto il periodo del, dell'adolescenza.
2: Ma che parte presto, però parte a 4 anni.
0: Sì, è vero, hai ragione, hai ragione. Mia figlia Gaia, 3 anni, scuola dell'infanzia. Chiamano mia moglie al lavoro perché si è fatta la cacca addosso. Mia moglie va, corre, la cambia, lei certo, con le braccia incrociate. Ora puoi andare.
2: Grazie, mammina cara.
0: No, ma poi va a scocciarla, capisci? Sul suo posto di lavoro.
3: Figlia di 10 anni. Ascolta una cosa, allora oggi com'è andata? Secondo te?
1: Mamma.
0: Figlia di 11 anni. Ludo, ma secondo te la mamma è un po' ingrassata? E lei con il sorriso malefico mi dice: no mamma, tranquilla, ridendo.
1: Però anche tu
0: hai capito? Cioè, non imparate dai vostri errori,
1: te la cerchi,
0: a chiedere come è andata a scuola. Ma ancora glielo chiedete, ancora chiedete ai vostri figli e alle vostre figlie,
1: secondo te,
0: ai vostri bro, chiedete come è andata a scuola. Ma siete pazzi.
4: Allora, vogliamo parlare dei due inquilini che ho in casa.
1: Vai.
4: Lui ce n'ha 12 anni e lei ce n'ha 14. Lui chiamato anche, lo faccio dopo. Dai, lo metto a posto camera, lo faccio dopo. Ma poi non lo fai. Babbo, così mi offendi. Allora offendi, ti importa la sigla, se lo fai. Lei invece vuoi mettere a posto? Sì, dai, basta però.
1: bravissimo.
0: La Sara dice: non ho molto da dire, regolarmente io parlo con la nuca di mia figlia, io parlo e lei va.
1: Gira i tacchi.
5: Il mio ti arriva il cuore, il mio ti arriva al cuore. Marco, 15 anni, tu parli e sgridi magari con il grande, con il figlio grande che ne ha 18, e lui da sotto che butta su, lui ti arriva al cuore. Da quanto ti fa innervosire, lui se ti passa dietro ti si rizza la pelle come il pelo, come il gatto.
1: butta su.
0: Roberta, 20 anni, mi chiede 80 euro per fare le unghie. Rispondo: non si può spendere tutti quei soldi per le unghie. Mi guarda e mi dice: la vostra generazione che ha fatto la guerra non può capire. Cioè, senso della storia,
2: vaghissimo.
6: Figlia di 4 anni. Amore, per piacere, potresti spegnere la luce? Se magari mi lasci il tempo di arrivare all'interruttore?
0: Acidità.
1: È già così.
0: Allora, grandi categorie sono figli col motorino che restano a piedi,
2: sì,
0: e hai sempre quel cavolo di telefono in mano. Quando ti chiamo rispondi.
2: Rispondi.
0: Rispondi.

0: poco con Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Promotion. Sapete che la pandina hybrid è la vettura più amata dell'universo?
1: Sì, perché con la promo prezzo protetto Fiat ora potete avere pandina allo stesso prezzo dell'anno scorso.
0: Fiat vi aspetta questo weekend in tutte le sue concessionarie.
2: Gamma pandina hybrid vostra da 9.950 euro con finanziamento e rottamazione. E con un piano fate più di 700 km. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby.

0: Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Muy Tomás è una collezione
3: di oggetti da collezionare.
2: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
3: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
2: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
3: Perché Muy Tomás?
2: E perché no? Muy Tomás, never enough.
3: Scopri di più su muytomas.com.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Verde. Rosa.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
16: Pinocchio, da

0: decisione, perché anche i piccolissimi, figli e figlie piccolissimi, tremendi.
1: Ah, sì.
0: Stiamo parlando male con voi che siete i genitori, però per esempio figlio alle elementari torna corrucciato da scuola al grido di il dottore è un lavoro, l'avvocato è un lavoro, il meccanico, la segretaria, la parrucchiera. Ma voi due, disegnatori, ma che lavoro è? Allora, siamo illustratori, pensavamo però ne andasse fiero.
2: No. Si è vergognato di voi.
0: Un'altra bambina di 6 anni dice: quando faccio la doccia, sapone negli occhi, tragedia, dopo la doccia vado da lei per vedere come sta, mi guarda e mi dice: se sei venuta per scusarti, ti ascolto. E vabbè, e poi Paola col figlio Brando, 13 anni. Brando, smetti di essere maleducato, tu sei maleducata. Brando, non mi piace questo comportamento, tu sei un comportamento.
1: Aia.
0: Smettila di fare così, ti metto in punizione, tu sei una punizione.
1: Gaslighting, ma... gaslighting pure, dei tiranni.
0: Al telefono però c'è la Marta, ma la Magda. Magda.
3: Salve, buonasera.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: È lì lì per farsi un piantino, okay. Ve lo dico.
3: No, perché... no, non più, non più, dai.
0: Dai, passata.
3: Sì, allora, grazie a voi.
0: No, perché ieri ha litigato col figlio.
1: Aia.
2: Il figlio, esatto. Quanti anni ha?
3: 14.
0: Il peggio, okay. Il peggio.
1: Mamma mia.
0: Sì. E poi
1: mia.
0: Però ci soffri, ci stai male, ti dispiace.
3: Certo, perché vi spiego perché. Perché con quello vado d'amore d'accordo. Ho anche una figlia che ha 19 anni, è praticamente la vostra puntata di oggi. Quasi tutta descrive quella di 19 anni.
0: Ah, ecco, benissimo. Okay.
2: Quindi,
0: okay.
2: Quindi lui non se la meritava, sta sfuriata, dici?
3: Assolutamente no. Vabbè, l'ha fatto lui, quindi... Non ci... Vabbè, abbiamo litigato insieme, dai.
0: Vabbè, sì, può
3: uno
0: capitare. Sì. No, ma certo. Sì. Avevate due visioni diverse.
3: Esattamente così.
1: È stato poco carino con te?
3: Ma no, è come, come avete detto voi, sono due visioni diverse della stessa cosa, quindi di solito
0: solo che
3: andiamo
0: poi,
3: d'amore
0: da... appunto, è questo, cioè di solito andate sì. D'accordo, quindi quando c'è uno scontro poi tu ci soffri da morire.
3: Esatto, anche perché non litighiamo quasi mai, quindi...
0: Non avete l'abitudine, quindi non avete neanche un codice per chiuderla.
3: Sì, dovremmo trovarlo, perché per adesso non ci parliamo. Infatti per quello sono uscita oggi a sfogarmi.
0: Capito,
3: non
0: si è fatto un piantino di nervoso, perché quella roba là, che puoi litigare, puoi avere visioni diverse, però devi avere un codice per chiuderla, no?
3: Certo, cioè, no, perché, la troverò, perché con lui è impossibile non trovarla.
0: Ma
3: però
0: certo, ma è ovvio.
3: Sono uscita per camminare, per sfogare, un po' pianto.
1: Cara.
3: Poi ho detto, ma io cosa ascolto? Cioè, non cioè, mi serve qualche musica per caricarmi, cosa ascolto? Ho detto, ma sta boh che è orario di Pinocchio.
0: Stai boh che c'è Pinocchio e parliamo male dei figli, top, puntata
3: esatto,
0: top.
3: Cioè, vi dico solo quello, che sto tornando a casa, ho fatto per colpa vostra 6 chilometri perché volevo ascoltare tutta la puntata, sono stanca, ho la sete, ho i denti secchi che faccio fatica a parlare perché ridevo tutto il tempo.
0: È stupendo i denti secchi, stupendo.
3: Meno male che sto camminando in una campagna ravennata e non mi vede nessuno, perché sennò diranno che questa è scema, prima piange poi ride.
2: Però ti sei scaricata, ben bene, dai.
0: Ti leggo 3 messaggi al volo, 16 anni e 50. Incontra per strada con le amiche, fa finta di non conoscerci. A entrambi i genitori.
1: Si vergognava, ragazzi.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, proprio,
1: ma vestite.
0: Se proviamo a salutare...
1: che figura!
0: 3 figli maschi, il più piccolo 17 anni, si alzano da tavola e ruttano in segno di saluto tra di loro.
2: Segnalano anche tante scoregge tra i fratelli maschi.
1: Sì. È segno di salute.
0: Beh, Monica dice, figlia di 18 anni, che da quando ha 2 anni che continua a dirmi cosa guardi? Guardo. Sei mia figlia, ti guardo. Sei bella, ti guardo. Oh, ma d'amore, dai, adesso vai a casa, un bacione, poi vi mettete d'accordo per quel codice là.
3: Certamente, vi ringrazio tantissimo, come sempre.
0: Amore,
3: siete il top, vi amo veramente. Cioè,
1: cara.
3: Sono uscita da casa di una e sto tornando un'altra
0: persona. Oh, bene, bene, ma anche noi.
3: Vi ringrazio.
0: Bellissima puntata. Bevi
1: un
0: bacione
1: grande. Che hai i denti secchi.
0: Sì, sì, bevi, bevi.
2: si sta seccando ancora.
0: Ciao,
1: ciao,
0: bella.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: That was a David Bowie song.
1: Camerette che sanno proprio di quella roba lì. Oggi un sacco di complimenti per la playlist, stavo leggendo commenti che proprio un po' ti riportano a quegli anni, no? Dove
2: sì,
1: magari un'altra generazione non c'era un programma come Pinocchio dove poter parlare male dei propri figli e delle proprie figlie. Però quest'anno c'è e quindi approfittiamone malamente, anzi, carrellata.
3: Mio figlio ha 9 anni, quando lo sgrido si va a chiudere in camera e mi dice: grazie mamma, mi hai fatto passare la giornata più brutta di sempre.
1: No, ma senza esagerare.
4: Ciao, mio figlio 16 anni. Si guarda continuamente allo specchio, i muscoli anche in ascensore, e dice: che figo che sono. E quando io canto mi dice: sei vecchia.
1: Con questa voce. Sì. Poi, che
5: ansia. Ciao ragazzi, sto ascoltando la vostra meravigliosa puntata con mio figlio 12enne accanto, che ad ogni risposta dei figli che, di cui state parlando, dice: Aura.
6: Aura.
5: Questa è la sintesi della mia giornata.

0: mamma, due figli, 14-16 anni, maschio e femmina. Appena chiedo di fare qualcosa, ma niente di che, magari buttare via le immondizie, svuotarmi la lavastoviglie. Sento sottovoce, appena compio 18 anni me ne vado.
1: Maledetti.
2: Appena compio 18 anni me ne vado.
3: Ciao Pinocchi, mio figlio, 35 anni, via di casa da 10, sposato con due bambini. Ogni tanto mi telefona per litigare.
1: Amore, si deve sfogare e si sfoga con te. Che non c'entra nulla.
2: Pesce grande mangia pesce piccolo.
1: Capito? Che pena.
4: Mia figlia di 11 anni la mattina è così cattiva appena si sveglia, mamma, che io e il fratello eseguiamo.
1: Ok, giusto.
5: Ragazzi, la Gabriella dice seconda superiore, esami di riparazione di fine agosto.
1: Ok.
5: Perché non hai studiato durante l'anno, devi fare gli esami. Sabato alle 11 ricevo la telefonata della bocciatura. Figlio fuori con gli amici dal mattino. Io faccio yoga per star tranquilla, dice.
2: Certo.
5: Perché avevo capito, oltretutto. Dopo un'estate passata a ricordargli di studiare. Aspetto che torni, continua a ripetermi che non è la fine del mondo. Alle 14 lo chiamo, gli dico la notizia con molta tranquillità. Lui risponde, ti sembra un buon motivo per chiamarmi adesso che sono fuori con i miei amici?
1: Non ci credo.
2: Sì. Però lì veramente.
1: Oh mio Dio.
5: Non puoi aspettare lunedì?
2: Lunedì,
1: vabbè,
2: da sabato, lunedì, senti, se vuoi vengo io, chiamami.
6: Ciao Pinocchi, vi farei avere una conversazione con mio figlio, 18 anni compiuti da pochi mesi, ogni cosa che io dica è, ma non ha senso quello che dici, dai fammi un esempio. E se per caso a me l'esempio in quel cavolo di momento non mi viene,
5: no. Perché anche questo che è la sfiga,
6: è sempre la stessa.
2: Hai visto?
6: Non mi sai fare neanche l'esempio.
2: Però
6: quello che dici non ha senso.
2: Maledetti esempi.
5: Dove siete? Quando c'è bisogno di voi.
1: Oh mio Dio.
5: Dove siete, esempi?
1: Ancora uno ne ho.
7: Un campo estivo della parrocchia, io ero in cucina, mia figlia animatrice che non voleva, devi proprio venire tu quest'anno? E sì, certo, perché sennò chi vi fa da mangiare? Praticamente mi ha ignorato per tutta la settimana. E poi non vi dico cosa è successo quando siamo finite in macchina al ritorno. Baci, Laura da Malafesta.
2: Cioè, tu hai cucinato al campo estivo, esatto, per tutti e tutte.
1: Esatto.
2: E lei è comunque scocciata.
1: Lei non le ha rivolto la parola, non l'ha considerata.
2: Tu sei lì in quanto mamma, sei in quanto cuoca. Quindi io non ti conosco.
5: Puoi anche parlare. Tu, cos'è che hai da dire? Fammi un esempio. Fammi un bel esempio.
2: Vedi che non ha senso.
5: Bro. E allora, di cosa stiamo parlando?
2: Di questo.
5: Non vi vengono gli esempi e pretendete? Dai. Ma va là.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu?
1: Ah, che ride.
0: Le balene volare.
1: Abbiamo parlato male, fitto fitto, dei vostri figli e delle vostre figlie per 2 ore. È stato esilarante. La Ramona dice 21enne, in paranoia, sbuffa ripetutamente alla mia domanda cosa c'è. Lui, lasciamo perdere. Ma lasciamo perdere cosa? È un lasciar perdere continuamente.
2: Ho anche questo io, molto bello, molto duro.
3: Sì. Ciao ragazzi, mia figlia 6 anni, qualche mese fa, mentre mio marito faceva una finta scena di gelosia per un messaggio che mi era arrivato, mi guarda, si gira, lo guarda e dice: ma sei geloso di quella lì?
1: No, vabbè, ragazzi, però, però no, beh, bello anche questo, il complottismo di mio figlio di 14 anni. Ieri era in mansarda a farsi fatti suoi col cellulare. Okay. Io salgo piano le scale per salire a prendere una maglietta, ma allo stendino.
2: Sì.
1: Andavo lentamente perché ho male alle gambe. Lui mi aspetta sulla soglia e si arrabbia perché mi accusa di aver fatto piano per non farmi sentire spiarlo.
2: Aveva qualcosa da nascondere.
4: Ma tu soprattutto volevi scoprirlo, mamma.
1: Allora, per fortuna abbiamo il telefono Mare. Mare, ci sei?
5: Ciao.
1: Ciao. Mare, noi ci siamo divertiti come dei pazzi, te lo dico. È stata una puntata stupenda. Infatti. Ci sono stati dei momenti, delle cose in cui ti sei riconosciuto in quanto quindicenne?
5: Allora, sinceramente mi sono fatto un'idea di noi adolescenti che siamo davvero odiosi sentendo queste storie.
1: Un po', cioè, però insomma ci sta, no? Fa parte di un momento. Perché io mi rendo conto, però, anche adesso abbiamo fatto 2 ore di parlare male dei ragazzi e le ragazze, bambine e bambine. Lascia stare i piccolissimi che mi fanno proprio paura. Però quella cosa delle mamme ossessive su cosa hai fatto a scuola, ragazzi, cioè, non è un tema su cui...
2: Sì, poi è una cosa che noi stessi abbiamo vissuto quando eravamo ragazzini, e anche noi rispondevamo così. Quindi evidentemente però è un circolo vitale che ti fa dimenticare.
4: Forse che quella noia della risposta è la salvezza, perché finché è così, finché è tutti i giorni è quella noia lì, va benissimo, quindi non ci devi restare male.
2: Come è andata a te a scuola oggi?
4: Allora...
1: No, però ci sono delle domande che danno fastidio, forse.
5: Sì, ma più che altro, cioè, cosa devo dire quando mi chiedono com'è andata a scuola?
1: Cioè, non ti viene proprio in mente niente.
5: Cioè, dico bene, basta.
4: Male.
1: Ci sono delle altre cose che proprio dici, ma ancora che me lo chiedi? Oppure che ti chiedono di fare cose?
5: Ma fare cose... le faccio senza problemi, diciamo, dai.
1: La camera in ordine? Questa cosa delle camere in ordine è un altro tema infernale, perché c'è proprio, per alcuni mettere a posto è veramente un patire. Te come sei messo, Mare?
5: No,

0: io in camera sto messo molto bene, dai, perché mi piace l'ordine.
1: È strano però, Mare, eh? C'è molto strano, un pochino sì. Ma parlando con i tuoi amici, le tue amiche, ci sono delle cose che vedi che insomma accomunano un po' tutti sul fastidio?
0: Ma sì, quando ci ricordano di fare una cosa proprio nel mezzo, stavo iniziando a farla e quindi ci passa la voglia. Questa è una cosa che mi sta
2: rispetto. Okay. Stavo per iniziare a farla adesso, però insisti, mi levi la voglia.
1: Mi levi la voglia, sì. Mi levi la voglia, esatto. Mi levi la voglia. Quella roba là, sì.
3: Al telefono rispondi se ti chiamano?
0: Dipende.
1: A noi sì, a noi ci risponde. La Marta gli ha risposto. Dipende, se uno è impegnato, c'ha delle cose, delle priorità. Tu capisci?
2: Certo.
1: Senti, Mare, noi però ti teniamo di riferimento, ci sentiamo anche su altri argomenti, va bene?
0: Va benissimo.
1: Vai. Allora, intanto un bacio e non ti chiedo di fare niente perché magari stavi proprio in questo istante cominciando a farla, ok?
0: Va bene.
2: Grazie.
1: Ciao, bello. Ciao. A presto. Ciao. Un bacione. Ciao. Ciao.

0: Pinocchio, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
10: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
11: Respira, sei in Trentino.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta

0: fedeltà. Raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 19. DJ!
4: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Tensione all'assemblea ONU durante l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. La delegazione statunitense ha lasciato l'aula non appena il leader di Teheran ha cominciato ad accusare Washington di terrorismo, mostrando le foto dei bambini morti nell'attacco avvenuto lo scorso febbraio contro una scuola nel sud del paese. Ieri, durante il discorso di Trump, erano usciti dalla sala tutti i diplomatici iraniani, tranne uno rimasto seduto ad ascoltare il capo della Casa Bianca. In una conferenza stampa dopo l'incontro di oggi a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivelato di aver invitato il presidente Putin alla G20 che si terrà a Miami a metà dicembre. Penso che sia un'opportunità per dialogare non solo con il presidente russo ma con altri leader e spero che sia un invito che lui accetti, ha aggiunto Rubio. Intanto domani alla Casa Bianca il presidente americano Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping a 4 mesi dal precedente summit di Pechino. Secondo indiscrezioni, il leader del paese del dragone potrebbe chiedere al tycoon di interrompere la vendita di armi a Taiwan, offrendo in cambio una collaborazione maggiore nel far pressione sull'Iran. Per 42 secondi un elicottero russo ha violato oggi lo spazio aereo della Polonia, che ha reagito immediatamente facendo decollare i propri jet. Per quanto riguarda la minaccia russa al territorio NATO, la nostra valutazione è che sia reale e di lunga durata, ha dichiarato il segretario generale Mark Rutte. Ora in Italia il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte questa notte di un operaio di 22 anni. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, fune che non sarebbe stata trovata dunque spezzata, ma anche su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Lo sport, stasera l'Ital Volley affronterà la Palavela di Torino nei quarti di finale dell'Europeo maschile. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia, un match alla portata degli azzurri che puntano ad un successo che li qualificherebbe per la Final Four che si disputerà a Milano venerdì e sabato.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, altre notizie alle 20.
1: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti.

0: più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
3: Li cerchiamo,
4: li troviamo,
3: litighiamo.
4: No, aspetta.
3: Lo dovevo dire io.
4: No, dovevo dirlo io.
3: C'è scritto che lo dovevo dire io.
4: Vabbè, però magari, lo dico.
3: Metti un disco, ne parliamo.
4: No, però
3: metti un disco.
4: No,

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che?
2: Poggiato le chiavi.
1: Però rumorose.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi è trasmesso in diffusione all'Assemblea ONU. Ciao!
1: Ah, ciao!
2: Come va?
1: Quale delegazione si alza?
2: Fate la pace, mi raccomando, non fate la guerra, che è già un periodaccio. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, compleanno di Augusto e di Julio Iglesias, entrambi imperatori, uno di Roma, uno della Fessa, diciamo.
1: Dai, per capirci. Vado, neanche vai con le notizie.
2: Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Non lo so, allora. Elezioni in Russia, Putin festeggia l'affluenza record e annuncia che per ringraziare gli elettori manderà i loro figli a morire al fronte un giorno più tardi.
2: Oh, altro mal non venga. Esteri, elicottero russo sconfina in Polonia per 42 secondi, evidentemente perché i piloti dovevano scorreggiare. Sai quando ti allontani un attimo?
1: Dai.
2: Lasci andare e torni, io lo faccio spesso.
1: Predappio, polemiche per il negozio di souvenir fascisti, sponsor sulle maglie dei baby calciatori.

0: Ma la società spiega, le useremo solo nel match contro l'Eritrea.
1: Ottimo.
0: Bene. Succede.
2: Italia, il mercato del lavoro cerca 7.000 ingegneri, ma non li trova. Non sappiamo dove siano, spiegano gli esperti, ma sicuramente non a trombare.
0: Salutiamo.
2: Sapete che io ho una faida, sono figlio di ingegnere, ma ho una faida con gli ingegneri perché informatici, matematici, fisici ce l'hanno con gli ingegneri da sempre, storicamente. È una faida, ognuno la sua, come si suona.
0: Vabbè, è andata così. Tecnologia, primo scontro sul ring tra un robot e un essere umano. Ad avere la peggio è stato l'umano che ha perso due denti nel provare a mordergli l'orecchio.
2: Raga, è di ferro.
0: È di ferro.
2: Napoli, Giuliano San Giuliano pubblica la foto di una donna con il velo integrale e lancia l'allarme. Non sono islamofobo, ha spiegato l'ex ministro, ma quando vedo una donna devo essere tranquillo che non sia Maria Rosaria Boccia.
0: Allora, nel suo caso
2: c'è quel dubbio lì.
0: Trasporti, Trenitalia annuncia l'arrivo di 74 treni intelligenti che, mentre stanno fermi per un guasto, sono in grado di risolvere dei sudoku.
2: Capito? Tanto sono intelligenti.
0: Tengono compagnia.
2: Rimaniamo ancora lì. Trasporti, Trenitalia annuncia l'arrivo entro il 2028 del Napoli-Berlino, il che non è affatto male considerando che è partito oggi. Quindi 2028, buono, mi sembra buono.
0: Ferrero ha assegnato un premio di produzione ai dipendenti per gli stabilimenti italiani. Dunque questo mese nella busta paga un dipendente su 5 troverà un happy hippo.
2: Che citazione d'antan. Infatti Agnese, tu mi sembri un po' confusa.
1: Io riso solo per gli happy hippo,
2: ti ricordi cosa sono gli happy hippo?
0: Sì, certo. Beh, lei pazzetti. Sì, guarda che eravamo vecchi noi.
2: Una sorpresa su 5, no, da mangiare.
1: Gli happy hippo sono
2: le sorprese
0: Ma perché poi hanno fatto una merendina che si chiamava happy hippo.
2: Ah, giusto, bravo. Però gli happy hippo in realtà erano le sorprese degli ovetti Kinder. Una sorpresa su 5 sarà uno di noi.
0: Facevano ginnastica alcuni. Andiamo avanti.
1: Vuoto.
2: Religione, sulla scia dell'entusiasmo, i testimoni di Geova annunciano che i loro fedeli potranno ricevere e donare anche l'urina.
0: Perché?
2: Che ne sai? Stiamo lì a indagare.
0: Milano, alla settimana della moda femminile, stilista presenta la prima gonna Tajani, lunga fino alle mani del marito.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare...
3: Cuomo!
2: Non so perché l'ha fatto con la voce camuffata.
3: Cuomo!
0: La notizia vergogna, forse.
2: Che ha ispirato, capisco. Qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta? Potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche oggi aspettiamo i vostri vocali. Arriva Elton John, bentornati a Chiacchiericcio.

0: siccome la canzone è I'm Still Standing, brava, quindi sto ancora qui, sì, praticamente, sì, sì, la notizia è quella che l'età della pensione è stata allungata da 67 anni a 67 anni e 7 mesi.
1: Poteva essere.
0: Quindi, quelli che rimarranno sul loro posto di lavoro ancora a lungo. E comunque le sorpresine erano gli epipotami.
1: Giusto, giusto, giusto. Giusta la correzione, erano gli epipotami, non gli epippo, così come il San Giuliano che abbiamo citato nel notiziario non è Giuliano San Giuliano, ma è Gennaro.
2: Gennaro
1: San Giuliano. Colpa mia, però Lucia non ha indovinato, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Elton John con I'm Still Standing ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Però qualcuno ha indovinato effettivamente.
3: Sì. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Bruno Vespa, che si è fatto male ma continua a rimanere in piedi.
1: È esattamente da questa la notizia.
2: Esatto.
1: Ieri c'è stato questo momento televisivo, secondo me, imperdibile,
2: pazzesco,
1: indimenticabile.
2: Pazzesco. Bruno Vespa, che in questo momento conduce due programmi. Uno è la così fascia... cosa stavi per dire?
1: Niente, niente.
2: Uno si chiama 5 minuti ed è una breve fascia quotidiana nell'Access Time,
1: sì,
2: cioè
1: sì,
2: intorno alle 20:30.
1: Dopo il TG, immagino.
2: Sì, esatto. E l'altro invece è il grande classico Porta a Porta. Ieri c'è stata una giornata Meloni, per cui sia a 5 minuti che a Porta a Porta c'è stata Giorgia Meloni, intervistata appunto da Bruno Vespa, che però aveva un look diverso dal solito. Era un po' gonfio in volto, in particolare da un lato, aveva un braccio sotto la camicia come fosse ingessato, però non si vede.
1: Cos'è successo,
2: come fasciato,
1: povero Bruno Vespa?
2: E durante il programma lo ha specificato, si è scusato con la Meloni e con il pubblico e ha detto: stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato e mi ha rimesso in piedi. La Meloni
1: operato addirittura.
2: Già. Sì, infatti deve essere stata una caduta veramente rovinosa. Però Giorgia Meloni ci ha tenuto a dire che aveva proposto di rimandare l'intervista. E invece, giustamente, Bruno still stands, come direbbe Elton John. E
1: sì,
2: quindi si è presentato comunque.
1: Le immagini sono impressionanti.
2: Sì.
1: E questo ci dà l'opportunità non tanto per parlare di Bruno Vespa o dell'intervista a Giorgia Meloni, ma quanto di. Come si chiama? Stoicismo? Cioè della voglia che la gente ha di andare al lavoro anche distrutta, a pezzi, malata, accartucciata, e comunque ci vai. Ora, chiacchiericci redazionali, come ci poniamo nei confronti delle persone che vanno al lavoro anche a pezzi, evidentemente guidati da grande passione per il loro lavoro, quindi questo è senz'altro ammirevole.
2: Allora, mi rendo conto che Bruno Vespa è proprio il volto di sto programma, quindi se non c'è lui non si fa il programma. Ora si può anche saltare una puntata,
1: però era quella
2: vabbè, ma Giorgia Meloni sta a Roma, l'altro giorno lo trovi,
4: ma va
2: adesso,
1: capito. Immagino sul letto di operazione Bruno Vespa che diceva: oh, dai, forza, dai su. Che c'ho giù? Ma signor Vespa, dobbiamo fare l'anestesia. Ma che anestesia?
2: Fate veloci. Allora, quindi il suo caso, però io comunque amo particolarmente le persone che proprio. Anche perché poi non. Cioè, c'è il rischio che fai peggio andando a lavoro. Cioè, che magari non sei. Però sei talmente poco in forma che fai male il lavoro.
1: A Pagax neanche glielo Eccomi chiedo
2: qua.
1: Perché
2: eccolo,
1: sì,
2: guarda.
1: Un'unghia incarnita e sta a casa un mese.
2: Ma
4: non è vero, sta malissimo.
2: Ma sta malissimo.
1: Ma finge.
2: Ma finge.
4: Ho fatto come Bruno, sono venuto per il volto del programma.
1: No, è vero, è vero.
2: È tutto gonfio.
1: È vero. Poi posso dire una cosa, da ipocondriaco,
2: esatto.
1: Quando le persone vengono al lavoro e cominciano a tossire e a stare male, io dico: ma scusate,
2: ma non abbiamo imparato niente col Covid.
1: Abbiamo un welfare, ma usiamolo per l'amor di Dio. Poi se siete partite IVA mi dispiace,
2: siamo tutti sulla stessa barca.
1: Agnese, sei allora al lavoro con un malaticcio, una malaticcia, come ti poni?
4: No, va bene, cioè nel senso
1: non
4: dipende il livello di essere malato.
2: Esatto, dipende anche questo.

0: Cioè, se hai la febbre, la tonsillite, a cui sono sensibile, quant'altro, stai a casa.
1: Sì.
0: Io uguale, cioè, se ho troppe cose, ambulanza.
1: Senti, ti stanno venendo a prendere, Paganelli, che sei troppo gonfio.
2: Chiamata io.
1: Sì. No, ma io sono d'accordo, cioè, non è che uno deve stare a casa al primo starnuto.
0: Esatto.
1: Tu cosa ne pensi, Ciccio?
3: No,
1: Lancia?
3: Non mi fate questa domanda.
1: Tu cosa ne pensi?
3: Non è devo io chiedervi cosa ne pensi.
1: Mo sei tu a fare le domande.
3: Detto, quando arriva qualcuno malato, mi fastidisco. Anche se poi in realtà io, per esempio, se è un lavoro a cui mi piace, a cui tengo, vai, devo dire, anche da acciaccato vado. Un po' Bruno. Non avrei mai pensato di dire questa frase in vita mia, ma un po' Bruno Vespa lo sono in questo.
1: Stai Bruno Vespando.
3: Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, come sempre, su questa notizia al 347 342 5220 anche stasera facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Poi ha beato Bruno Vespa, che è cascato la mattina e dopo 8 ore era già a casa a fare il programma televisivo. L'hanno visitato, operato e rimandato a casa. Sì. Io quest'estate mi sono rotto il braccio, dopo 2 settimane era ancora lì che aspettavo che mi visitassero. Ciao Gabriele da Livorno.
1: Gabriele, facciamo questo esperimento. Prendi il tuo cellulare, apri la tua agenda e dimmi quanti numeri di ministri tu hai sulla tua agenda. A naso mi dice che pochi,
2: forse
1: qualcosa mi dice che siano pochi. Stanno arrivando un sacco di messaggi perché stiamo parlando di persone che vanno al lavoro nelle condizioni più disparate.
2: Sì.
1: E molti condividono la mia stessa teoria, cioè che se stai male non devi venire al lavoro, ma per il mio bene, cioè non per il tuo.
2: Principalmente.
1: Ovviamente.

0: Parliamo sempre di lavoratori dipendenti e non di partite IVA che lavorano alla giornata. Come
1: certo. Ma manco li faccio entrare dall'ufficio, li lascio sulla porta, quelli cominciano a tossire e sternutire. Ma cosa venite a fare al lavoro? Che poi mi infettate, ma cosa è l'altro mondo?
0: Sono molto d'accordo, Lorenzo. Sentiamo Jack.
2: Ciao chiacchierici, vi racconto la storia di quella volta in cui ho fatto lo stoico e sono andato allo stesso lavoro nonostante avessi un mal di schiena pazzesco. A mia moglie avevo raccontato che mi facevano le punture per la schiena e quindi andavo al lavoro per questo, ed era vero, ma la realtà è che mia figlia stava iniziando a camminare e sarei dovuto rimanere a casa con lei tutto il tempo piegato per farle, per darle la manina per camminare da un punto all'altro, e questa cosa mi distruggeva la schiena. E allora ho fatto di tutto pur di andare a lavorare per non rimanere a casa con lei.
3: Ma forse scusa.
2: Adesso detto così mi sento una brutta persona.
0: Però pensa che storia. Hai mentito sulla tua salute per andare al lavoro.
3: Ma non
0: perché ti piace il lavoro, ma perché casa era peggio.
3: Ma è incredibile.
0: In quelle condizioni. Bello il messaggio di Edmondo che dice: ci si crede tutti indispensabili. Si va al lavoro moribondo? E poi da un giorno all'altro vai in pensione e ti accorgi che l'azienda va avanti lo stesso.
3: Sì.
0: Ma allora cerchiamo di tornare alle vecchie belle abitudini, ferie, malattia, weekend, irreperibili. E vedrete che non cambierà nulla e tutto funzionerà. Anche senza di noi.
3: Io concordo tantissimo con questa cosa. Per molta gente che va al lavoro anche in condizioni atroci pensa di essere indispensabile o ha un capo tremendo che dice: se non vieni ti licenzio.
0: C'è anche quella cosa. Mi sembra lì un'affermazione forte sul tuo datore, sul tuo capo che sta al quinto piano.
3: Io non sto parlando di quello, ma figurati.
0: Di questo stai parlando.
3: Figurati.
0: Sentiamo Francesco.
3: Ma guarda,
4: la mia mamma, il giorno del mio matrimonio, aveva una fascite plantare devastante.
3: Aia.
4: Però voleva a tutti i costi accompagnarmi e è rimasta nelle foto sulle foto è rimasta con le scarpe da ginnastica e mi chiede ancora scusa. No. Però in realtà è stato un gesto bellissimo.
0: Ma certo.
4: Grazie mamma.
0: Certo. Però ecco, usciamo dal mondo lavoro, entriamo in quello degli eventi, grandi eventi, cioè il concerto tanto atteso, lo spettacolo tanto atteso e poi ti ammali, sei acciaccato. Che cosa fai? Ci vai lo stesso?
3: Allora, se sono in ospedale, no.
0: Vabbè, cioè,
3: ma almeno
0: sono legata a letto.
3: No, dai, ci vai lo stesso.
0: Senso di responsabilità tuo, vero. Però, perché comunque vai in un posto chiuso, pieno di gente.
3: Ma che me frega, ma chi li rivede quelli?
0: Ma scusa. Abbiamo detto un attimo fa l'opposto sul lavoro.
3: Ma sì, ma un conto è, sto 8 ore nella stessa stanza con delle persone tutto il giorno, è un'altra, cioè con cui devo parlare così. Ma io a un concerto posso stare anche in un angolo un po' sofferente, dopo un'ora e mezza è finita.
0: Che gioia, che immagine piena di gioia. Pagax.
5: No, non mi è mai successo. È successo il contrario.
0: Non lo dire questa cosa.
5: Mi sono fatto male a un concerto.
0: Trattatina alle parti basse, Agnese.
6: Vai. Sì, io sono andata malata più volte, anche a teatro.
0: E vai malata, cioè lì se ci tieni.
3: No,
0: vai.
3: Però è successo. Fermi tutti. Sì. Però a teatro bisogna fare silenzio.
6: E infatti è stato problematico. Perché mi veniva da tossire, ma tossivano tutti. Mi sono accorta che.
0: Era febbraio 2020 e stavano tutti tossendo.
6: Eravamo.
0: E io ho detto: ma sai che c'è? Questa tartare di pipistrello che ho mangiato 2 giorni fa.
3: Alla fine non era male.
0: Non era poi così male. Secondo me Chiara è una di quelle che tira le puzze in mezzo alla gente ai concerti.
3: Ma perché te no, è arrivata Chris, lei Chris.
0: Hai fatto la fotografia della mia compagna.
3: Cos'hai il tappo,
0: guarda.
3: Tu?

0: abbiamo un po' un'altra volta nostro, come dire, non volevamo,
1: malgrado,
0: abbiamo diviso
1: malgrado
0: l'uditorio.
1: Ma tra le scrocchiarelli siamo.
0: Ma non volevamo stavolta, dai, stavamo parlando di lavoro e di malattie, di cose così, e il pubblico si è diviso in due, tra sì, chi dice sì, se stai male non devi andare al lavoro, e invece chi dice però a volte ti viene il senso di colpa e quindi ci vado lo stesso anche sì, se sono malato. Sì. E ripeto, non stiamo parlando di partite IVA, ma anche di lavoratori dipendenti. E sì, si insultano anche, ah, ma come vi permettete?
1: Ah, sì,
0: il lavoro è responsabilità, e gli altri dicono però anche la salute degli altri è responsabilità.
1: Certo. Si insultano tra di loro pur non sentendosi.
0: Siamo,
1: è incredibile.
0: Siamo di nuovo a discutere di confini della libertà altrui. Ma guarda che questo argomento spunta ovunque. Senti, facciamo una roba. Fermiamoci, andiamo in pausa e poi al 347-342-5220 arrivano un sacco di messaggi, li sentiamo dopo. Ciao. Sì. A tra poco.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Vieni da MD, anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No.

0: si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
9: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
8: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance all night. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: homohouse.fileni.it.
1: Devo sigillare il pavimento.
2: Hai già la soluzione in mano.
1: Anche su superfici diverse?
2: Sì, hai la soluzione in mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
2: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Finisce l'estate!

0: Animal Cazzai alle 19:39, lo so, il nome è questo, Cazzai, no, sembra un verbo al passato, ma
1: è inutile che dici lo so, eri te che ridevi.
0: No, sì, no, sì, io rido perché sono come i bambini e ci sono delle parole che mi fanno automaticamente ridere. Una di queste parole è chiacchiericcio, con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20, il programma che state ascoltando. Stiamo parlando di lavoro e sì, partendo da Bruno Vespa, che è andato a fare l'intervista tutto maciullato perché sì, era caduto, poverino, anzi gli auguriamo una pronta guarigione.
1: Certo.
0: Stiamo parlando di gente che va al lavoro
1: nonostante
0: diversi acciacchi. Cominciamo dal messaggio di Martina.
2: Io mi autodenuncio, sono la specie peggiore, sono quella che appena qualcuno sta male non mette piede nel mio ufficio e lo obbligo ad andare a casa, fa parte del mio team quindi ho il potere di farlo, e sono quella che quando sta male va a lavorare. Cioè,
1: no,
2: sono proprio un'ipocrita.
1: Sì.
2: E lo ammetto.
0: Benvenuta nel club, evidentemente.
1: Ma
0: perché
1: no,
0: anch'io
1: scusami,
0: faccio abbastanza parte di questo team, cara Martina. Poi
1: che evidentemente non ha un capo bravo come lei.
0: Questa per è la seconda affermazione forte sul nostro capo che tu dici,
1: no, Martina,
0: all'interno della stessa
1: Martina,
0: puntata.
1: Ma io non ho parlato del nostro capo.
0: Bene.
1: Ma il nostro capo non c'entra niente in questo discorso.
0: D'altra parte, come dire, quando sarà il momento di rinnovare il contratto ne parleremo. È arrivato un messaggio interessante da parte di Marco,
1: sì,
0: che dice una cosa. Io non so se è illegale questa cosa che lui sta dicendo, però ce la dice e noi la mandiamo in onda. Marco, nome di fantasia evidentemente.
1: No.
3: Amici, dopo anni di lavoro sottopagato, in grigio, tanto lo sapete cos'è il grigio, dopo anni di lavoro in grigio ho trovato un'azienda, tutto regolare, con il welfare, se tu fai meno di 7 giorni di malattia in fondo all'anno, ti danno 1.000 euro. E chi sta ammala più?
0: Infatti,
3: chi mo fa fa? Io vado a lavorare anche col raffreddore a sto giro.
0: Ma infatti,
3: ciao.
0: Cioè, questa cosa, ora, perdonatemi.
1: A parte che il grigio io non so cos'è.
0: Sarebbe un nero sbiadito.
1: Esatto.
0: Diciamo così.
1: Esatto.
0: Però questa cosa in teoria non è salubre.
1: No, per niente.
0: Perché costringe appunto non costringe, ma stimola, incentiva le persone malate ad andare comunque al lavoro.
1: No, più che altro perché se affinché uno c'ha una roba non virale un conto, ma se uno c'ha un virus, un batterio,
0: la chiamano la norma COVID, non lo so, Marco, facci sapere di più, o magari voi che vi
1: io comunque non ho mai lavorato in un posto che avesse un policy di questo tipo.
0: Infatti neanche
1: no,
0: io l'ho mai sentito,
1: no.
0: Però è anche vero che, come dicevamo prima, siamo partiti IVA da un po', quindi
1: sì,
0: non
1: però
0: non
1: quando ero in azienda in un dipendente non ero così.
0: Sentiamo il messaggio di Antonietta.
4: Ciao ragazzi, no, state toccando un tasto dolente. Io sto andando a lavorare con una trocantelite che mi piega veramente l'anca e il ginocchio, però allo stesso tempo non posso andare a fare un pezzo della maratona della Francigena che c'è la domenica perché il dottore me l'ha vietato. Dico, ma se mi vieti la maratona mi vieti anche andare a lavorare, giusto? Sto 9 ore in piedi.
1: Però
4: ti incazzi ancora di più.
0: Però effettivamente da quel punto sì, boh.
1: Beh, forse non ci devi rimbalzare sopra, diciamo così, correndo.
0: Non ho capito qual era la...
1: Io ho capito maratona, ma non maratona della Francigena.
0: Non ho capito la patologia.
4: Ciao ragazzi, no, state toccando un tasto dolente. Io sto andando a lavorare con una trocantelite che mi piace.
0: Trocantelite?
1: Ma non
5: sicuro?
1: Esiste, dai.
0: No, sì. Cos'è il Trocantero? Allora, a sentire nominare
1: il Trocantero è un locale di
0: balla. Il Trocantero l'ho sentito nominare
5: Trocantero. È un'infiammazione della borsa sierosa e dei tendini situati in corrispondenza del grande Trocantere.
1: E dov'è il grande Trocantere?
5: La sporgenza.
0: È vicino al piccolo Trocantere.
5: La sporgenza ossea nella parte laterale dell'anca.
0: Ok.
1: Quindi
0: è questa parte
1: qua. Che male.
0: Se ti fa male, ci avrai
5: un problema.
1: No, nel senso, penso che faccia male.
0: Probabilmente sì. Chiudiamo il messaggio con il messaggio di Paolino.
6: Una volta io ho avuto un piccolo problema.

0: intestinale, cioè piccolo, non era molto piccolo. E sono andato al concerto di Gianluca Grignani al Forum di Milano, nonostante
1: tutto
0: il mal di pancia costante, tutto il concerto in bagno ho fatto.
1: No.
2: E quel concerto tu te lo ricordi ancora, ma sì, secondo me se lo ricordano anche quelli accanto a te,
1: sì,
2: diciamo nei dintorni più o meno.

0: Chiacchiericci?
1: Sì.
0: Volete veramente dividere il paese?
1: No, no, no.
0: Sono un insegnante di scuola dell'infanzia.
1: Sì.
0: Mettetevi dal mio punto di vista. Io, ovviamente, direi a lavorare assolutamente no se sono malata.
1: Mm-hmm.
0: Ma le mamme dei bambini fanno lo stesso ragionamento?
1: Vabbè.
2: Mamme e papà.
1: Scusa,
2: ci tengo alla parità,
1: sì,
2: di responsabilità.
1: Però non andrei a toccare questo tasto.
2: No.
1: Andrei a toccare qualcosa di meno, come dire, meno drammatico, voltando pagina. Il fascismo.
2: Ma dai!
1: Posso spiegare. Aspetta, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. C'è una notizia che fa troppo ridere, raga.
2: Qual è?
1: L'avrete letta, l'avrete intercettata, almeno il video su TikTok, spero l'abbiate beccato.
2: Sì,
1: andiamo a Calusco Dadda,
2: okay,
1: comune nel Bergamasco, poco più di 8.000 anime.
2: Sì.
1: Gelateria Ciro.
2: Ah, ho capito. Hai detto gelateria e video.
1: Lui ha avuto un'idea promozionale innocentissima.
2: Sì.
1: Cioè regalare il gelato a tutti i bambini sotto il metro d'altezza.
2: Sì. Vabbè.
1: E fino a qui tu dici, va, che bella cosa.
2: Bella cosa.
1: Gelato è buono, se non ne abusi.

0: scusa, no? Meraviglioso, ok,
1: certo.
0: Fantastico.
1: Ah, sì.
0: Oh, come fa a capire se il bambino
1: è alto un metro?
0: È alto meno di un metro?
1: Vabbè, c'avrà c'avrà un metro.
0: Non è un metro.
1: No.
0: È una sagoma, la sagoma di un gelataio.
1: Ah, ok.
0: Il problema è che la sagoma di questo gelataio
1: sì.
0: ha il braccio destro teso
1: no,
0: all'altezza di un metro.
1: Quindi braccio teso quello là.
0: Un saluto romano all'altezza di un metro. E vi assicuro, è buffissima l'immagine, recuperatela, sì. perché è evidente che è del tutto innocente.
1: Certo.
0: Cioè, che non ci ha minimamente pensato a questa cosa. Però qualcuno, evidentemente, diciamo, sensibile al tema, visto
1: sì.
0: anche il periodino che gira.
1: Oppure qualcuno che voleva fare delle battute. Non
0: ha
1: so.
0: Fatto notare che la sagoma, insomma, sembrava stesse facendo quel saluto lì,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Perché poi proprio con la mano girata giù. È certo, perché deve misurare il bambino.
0: E lui ha dovuto fare un video in cui diceva: ma scusate.
1: Mi si accusa di fascismo.
0: Ed effettivamente, ragazzi, è evidente che
1: non è fatto quello.
0: Però, insomma, la notizia è stata molto buffa, è finita sì. anche su diversi giornali, è diventata virale, come si dice in questi casi. Io, sì. però, volevo dire, signor Ciro, ma lei mi ha perso un'occasione.
1: Per fare cosa?
0: Beh, a questo punto la cavalchiamo questa cosa.
1: Dai.
0: Anzi, guardi, se lei non ha idee, a livello di marketing, l'aiuto io. Ho preparato una classifichina.
2: Alle.
1: Cosa?
0: Di 11 nomi per una gelateria pasticceria fascista.
2: Ah, ok.
1: Vabbè,
0: no?
1: Okay.
2: Curioso. Ma,
0: magari a questo punto.
1: Che magari uno fraintende, invece no.
0: Noi sappiamo che il signor Ciro è in buona fede, non voleva,
1: certo.
0: era tutto un equivoco. Però a questo punto, visto anche l'area
1: Metti
0: che tira.
1: Metti che qualcun altro invece
0: Ciro,
1: vuole fare un business.
0: Io ti propongo dei nomi.
1: Vai.
0: Posizione numero 11, molti gusti, molto onore. Posizione numero 10, boia chi frolla.
1: Beh, ma perché frolla?
0: È una pasticceria comunque, c'è anche
1: boia pasticceria.
0: Boia
1: sì.
0: chi sfoglia, boia chi cialda,
1: sì,
0: puoi
1: sì,
0: scegliere
1: sì,
0: diverse.
2: Quello che vuoi.
0: Posizione numero 9, Dio, patria e vaniglia.
1: Bello.
0: Sì, è il mio preferito.
1: Bello.
0: Posizione numero 8, la farcia su Roma.
1: Beh.
0: Guarda che bello la farcia.
1: Però
0: su
1: Roma, devi aprire la Roma.
0: Per
1: bello.
0: Una pasticceria.
1: Certo.
0: Posizione numero 7, una delle mie preferite.
1: Sì.
0: Duce de Lecce.
2: Cioè, bella.
1: Buono dall'altro.
0: È comunque un dolce, è anche
1: certo,
0: un gusto
1: sì,
0: di gelato,
1: sì, sì.
0: no?
1: Certo.
0: Posizione numero 6, cono o Eritrea.
1: Certo.
0: Posizione
1: sì,
0: numero 5,
1: sì,
0: caramello
1: sì.
0: e manganello. Posizione sì. numero 4, eia alla latte, che comunque
1: alla,
0: beh,
1: sì,
0: è
1: certo.
0: bellissimo. Posizione numero 3, credere e obbedire, sacca poche.
1: Perché sacca poche?
0: Però è un bel nome per una
1: certo.
0: pasticceria. Posizione numero 2, panna pound, che è la mia
1: panna
0: preferita.
1: Pound,
0: e alla
1: sì,
0: posizione numero 1 della classifica degli 11 nomi per una gelateria pasticceria fascista
1: sì.
0: c'è quella che ci diranno gli ascoltatori al 347-342-5220.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Trigo.
1: E, e questa secondo me è un degno numero uno. Sì. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie ad Agnese Redazione, grazie Bagax, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea va agli ottimi, ciao belli, noi ci risentiamo domani alle 19, ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri, aperti anche domenica.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
0: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo.

0: Di benvenuto.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20.
3: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dall'Assemblea Generale dell'ONU, dove oggi a prendere la parola è stato il presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato gli Stati Uniti di terrorismo, ricordando l'uccisione della guida suprema Khamenei e mostrando le foto dei bambini morti nell'attacco dello scorso febbraio contro una scuola nel sud dell'Iran. I delegati americani hanno lasciato l'aula del Palazzo di Vetro. Durante il suo intervento, invece, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivelato di aver invitato il presidente russo Vladimir Putin al G20 che si terrà a metà dicembre a Miami. E durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov ha sottolineato come Mosca, pur essendo pronta a raggiungere una pace giusta e duratura, non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati e aggiunge in qualsiasi formato si svolgano. Dichiarazioni che arrivano nella stessa giornata in cui un elicottero russo ha violato per 42 secondi lo spazio aereo della Polonia, che ha risposto facendo alzare in volo i propri jet. Per il segretario generale della NATO Rutte, la minaccia russa è reale e di lunga durata. Chiedono più sicurezza e controlli i lavoratori dopo la morte ieri notte a Roma di un 22enne operaio rocciatore mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo, una caduta fatale da 10 metri. Il giovane, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso, ha affermato sui social la presidente del Consiglio Meloni. Le prime centrali potrebbero esserci nel 2033-34, questi sono i tempi previsti, ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel corso del punto stampa al Senato dopo l'approvazione della legge delega. Sarà l'estranea di Paolo Stripoli il film che rappresenterà l'Italia all'edizione numero 99 degli Oscar nella selezione per la categoria del miglior film straniero. La pellicola concorrerà per la shortlist che includerà i 15 miglior film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. L'annuncio delle nomination è previsto per il 21 gennaio, mentre la cerimonia di consegna dei premi si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Siamo allo sport, pallavolo. Stasera l'Italia scenderà in campo al Palavela di Torino per sfidare nei quarti di finale dell'Europeo maschile la Finlandia. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero il pass per la Final Four in programma venerdì e sabato a Milano. In semifinale se la vedrebbero con la Francia.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili rovesci su Triveneto, specialmente sui rilievi un po' instabile anche al centro. E tutte le previsioni di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme, non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di

0: elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Le 27 minuti, Radio DJ, questa è la Audrey Hover con Sue Me su Radio DJ.
1: Wow! Grande l'annuncio, vai!

0: traffica di controlli in Friuli, scoperta una sera di marijuana su un terrazzo. A Cervignano del Friuli i carabinieri hanno scoperto una vera e propria serra allestita sul terrazzo di un'abitazione, con all'interno 7 piante di marijuana. Il controllo ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione estesa a tutta la casa. All'interno dell'abitazione sono stati trovati anche 19 grammi della stessa sostanza stupefacente, poi sequestrati insieme alle piante. Due le persone residenti nell'immobile segnalate alla Procura della Repubblica di Udine, una donna di 46 anni e un ragazzo di 19 anni.
1: E con le ultime da Nord-Est 24 abbiamo aperto il grande mercoledì con Ciao Belli Live.
2: Esatto.
1: Nella puntata di oggi andremo in Giappone, dove un giovane inventore stufo dei tradimenti ha inventato la prima mutanda intelligente,
2: cioè?
1: Apribile soltanto con l'impronta di

0: digitale del partner. E a proposito di sostanze varie, avremo un collegamento con il mitico Tony F, che ci spiegherà la sua nuova passione per la corsa.
1: Allora, raga, tutti mi chiedete perché ho iniziato a correre, che cazzo sto a preparare, che è successo, che non è successo. Ma vi spiego. Ho smesso di fumare da 2 settimane, io fumavo da 20 anni tutti i giorni. Ma io fumavo proprio tutti i giorni, ma per davvero, vado in Maldive, partivo, mi portavo il fumo, mi frega un cazzo, guardi o non guardi, aereo, non aereo, controlli i cani. Non mi frega un cazzo. Detto ciò, fumavo tutti i giorni, tutto il giorno, 4-5 canne al giorno, non tutto il giorno, perché comunque mi allenavo, lavoravo, facevo anche altre cose.
2: Ovviamente. Meno male.
1: Detto ciò, adesso ogni volta che ho lo stimolo di fumare, prendo e vado a correre.
2: Bravissimo,
1: quindi
2: bravo,
1: è per questo che corro tutti i cazzo di giorni, non perché a me piaccia correre, o perché è bello correre. Io corro per non fumare.
2: Viene la DJ Ten.
0: E verso la fine del programma, quando entreremo in prima serata, daremo spazio alla diva del tubo che oggi ci parlerà di relazioni a tre. Col suo stile diretto, quello che anche i neofiti capiscono al volo.
3: Bene, vai, a me piacerebbe molto una relazione a tre.
2: Ecco.
3: Ho sempre avuto un po' questa fantasia, ma attenzione, non sto parlando di una threesome, assolutamente no. Sto proprio parlando di una relazione d'amore
2: fissa.
3: A tre.
2: Cioè,
3: mi piacerebbe molto avere ad esempio 2 fidanzati. O anche avere un fidanzato e una fidanzata. Anche se io non sono bisex, però mentalmente potrei avere anche una fidanzata. Se però lei fosse innamorata di lui, e anche io di lui, quindi condividere entrambe l'amore per un uomo e essere ossessionate a vicenda tra di noi, oppure avere 2 fidanzati che ovviamente sanno dell'uno dell'altro, ancora meglio se si amassero anche loro due.
0: E se hai trascorso la giornata davanti al cellulare a scrollare video, è arrivato il momento di stoppare tutto, perché dopo il grande successo di ieri stiamo per farti sentire il suono segreto che scaccia lo stress. Ascoltalo 10 secondi e facci sapere se la tua serata ha svoltato.
4: Che un po' funziona, un po'.
2: Ma cosa?
4: Un pochino, mi sta rilassando.
2: Mi dà un fastidio per te.
0: Se questo suono segreto ti ha svoltato la serata, manda un vocale al nostro numero magico e raccontaci la tua experience.
5: 344-037-0050.
6: Dai, manda un vocale.
0: E per lo spazio high tech, classifica alla mano, vedremo quali sono gli smartphone del cuore dei giovani. E poi via, dritti a casa di Ciccio il Vibonese, l'influencer che il suo tablet l'ha distrutto in diretta, solo per potersene comprare uno nuovo di zecca.
7: Mi dissi un follower: Ciccio, ma tu fai il procu tablet? Sì. Stamattina ho tablet. Io per mo piccio e se però devo venire per stare liquidi.
2: Faccio un po' fatica.
4: Si è rotto il cristallo lì.
7: Mi sono manco un touch più. Non avevo manco un anno. Ma per spregio non lo mando manco in garanzia. Fanculo sti cuffie in merda. Che mo faccio un bel
2: pezzo. Cosa fa? Lo spacca?
7: Mo faccio vedere come combinare. E stamattina devo andare a cattonaggio nuovo.
2: Se puoi. È un peccato.
7: Mo sono più contento, mi sfogavi. Ho mandato a cattonaggio meglio. Chi sono da 150, mi mandato a cattonaggio 300.
2: Va bene, va bene.

0: 14 Years and Years con King su Radio DJ.
1: Tanti amici da casa hanno sentito il suono, sentiamo qualche reaction, solo quelli ascoltabili.
2: Anche io, dopo aver sentito il suono, ho spaccato il televisore.
1: Ciao.

0: Si è fermato il campionato di calcio, ma niente paura.
1: Quante settimane sta fermo?
0: Tre
1: settimane, mamma mia.
0: Però è tornato il podcast dedicato alla lettura e condotto dalla mitica Daria Bignardi.
2: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo Daria un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
3: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
4: Buongiorno Daria, e bentornati a Parlarne tra amici. Io sono Daria Bignardi. Benissimo. E dopo la sosta estiva, quest'oggi non potevamo ripartire senza Rocco Pillettoni, il remida della narrativa italiana. Buongiorno Rocco.
5: Buongiorno Daria, buongiorno a tutti. In particolare saluto tutti i miei fans. Quest'estate, grazie ai miei fans, non ho uscito un euro per Vitalogio.
4: Rocco è un neorealista, sì, nel senso che si esprime senza filtri. Ma parliamo della tua ultima fatica letteraria. Vuoi dire il titolo?
5: Allora, il titolo è Odissea all'ipermercato di Cosenza. Ah, okay. Parla di un uomo che piglia, fa la spesa all'iper, no? Viene avvicinato da due guagliune, due ragazze,
0: donne,
5: sì, che ci fanno una puntura in giù cuoggio, sì, una puntura nel collo, lo addormentano e su portano a casa loro, dove insieme hanno, dove insieme a un chirurgo ci asportano il fegato, anche il pene, che sono che è una cosa. No, il pene. Lui quando si riprende è disperato, ma insomma, Daria, immaginati, non per il fegato.
4: Che dire, questa è una storia surreale, basata su una leggenda metropolitana.
5: Sì, infatti. Tanti dei miei lettori sono sul piede di guerra, perché non la storia, poi lui decide di comprare una protesi idraulica dark web, sì, ma viene ucciso da un truffatore che si presenta a casa sua con uno scatolo.
1: Sì,
5: che
1: è un thriller,
5: avessa di con-

0: Dana. Eh certo, lo sai che non c'è il che cazzo voto. Sto scatolo aveva di contenere la protesi, ma contiene mattoni, ha capito? Roberto, chiedo che ti è capitato a te con il videoregistratore.
1: E anche la telecamera.
0: Che vedi poca, ti hanno fatto fissa pure a te.
2: Tanti anni fa.
0: Quando apre la scatola, sì, protesta, sì, e viene ucciso in mantenente con un pugno sulla capo.
2: Ah, ok, che storia, ragazzi.
3: Questo è il primo episodio della seconda stagione di Parlarne
2: molto
3: tra amici. Qui ci occupiamo di libri e di scrittori. Ed è con noi Rocco Pillittoni. Rocco, ormai sei ospite fisso, raccontaci le tue vacanze.
0: In vacanza ci sono giunto, non sono andato. No, che mia moglie Elga voleva andare in Grecia. Io dalla Grecia non ne voglio sentire parlare, volevo rimanere in Calabria. Certo. Allora molto democraticamente abbiamo fatto a bim bum bam, ha vinto Idra.
2: Ha vinto lei.
0: Io ho accettato la sconfitta e mia moglie è partita da sola.
1: Ma come da sola?
0: Adesso ancora non è rientrata. Che in Grecia ci sono 35 gradi, momo.
2: Lì fa ancora caldo.
0: Sì. È partita già da un mese e mezzo. Io mi sono accorto che senza di lei sto bene.
2: Ah, veramente?
0: Ho trovato i miei spazi. Per cui quando Elga ritornerà a casa, troverà le serrature cangiate.
3: Questa storia ha dell'incredibile. E io non la condivido.
2: Non trovo giusto che tu
3: lasci tua moglie fuori di casa.
2: Non si può.
3: Rocco, dimmi che è uno scherzo.
0: Ma chi ti scherzo? Ti pare che fissio? No. Ho messo pure dei sacchi di sabbia sul balcone.
1: Mi sembra esagerato.
0: Una catapulta originale che lancia pitte di olio bollente. Nel caso che i suoi parenti vengano a tentare di forzare la porta, che non so venuto in ospite in studio se ci ha fatto caso, ma mi sono collegato su per Skype.
1: Ho capito, ma mi sembra esagerato.
0: Un attimo, sono a Lucito. E chi ne cazzemmo? Chi è?
4: Sono Edo, sono il fratello dell'Elva.
2: Rocco,
4: ti vuoi parlare un momento?
2: Il fratello che vuole parlare.
0: Un cazzo parlano questi. Aspetta un attimo, aspetta che ti apro, aspetta, stai fermo, fermo in quella posizione, fermo lì, non ti muovere. Pugia di vela da casa mia, non dovete venire a casa.
3: A questo punto direi di chiudere la diretta da casa di Rocco Pillittoni e noi del podcast ci dissociamo perché qui si parla di libri e non di altro.
2: Anche noi, certo.
0: Daria, me l'hai chiesto tu di raccontarti cose mie. Io volevo solo parlare del libro. Mo mi dovete perdonare che sono arrivati altri parenti e devo caricare la catapolta.
1: E quanti ne ha?
0: E stavolta non sarà acqua bollente.
2: No, ragazzi.
0: Ecco qua, vai, Mina! Mina mo che carne di puerco, va!
5: Non perdere il prossimo appuntamento con Parlarne tra amici, nel quale Daria Bignardi cercherà di riportare la serenità a casa di Rocco Pillittoni, uno scrittore che dopo le vacanze estive ha cambiato le serrature di casa
2: non
5: e non fa più entrare moglie e parenti, escluso la

0: La coppia Jovanotti Alfa, appunto, si sono salutati alla fine. Questa era Buon Vento su Radio DJ.
1: Wow!
2: Bravi, 20:25, Roberto Ferrari è tutto kittato, vestito Barberry per la settimana della moda. Qualche amico da casa.
3: Ciao raga, ciao, oggi le mie terze medie hanno lavorato su una simulazione di come si fa una programmazione radiofonica.
1: Che bello,
3: da un bravo me lo merito.
2: Ciao, sì. Portati qua.
4: Minchia Nico, vedi chi sei il numero uno, sei.
1: Ciao bello. Sì.
5: Ma a me quel suono lì, 30 secondi, sì, mi ha fatto venire il mal di testa. Sorbole,
2: ciao! Sarebbe stato pochissimo!

0: DJ. Ciao belli.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Devo sigillare il pavimento.
3: Hai già la soluzione in mano.
2: Anche su superfici diverse?
3: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
3: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con

0: Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified.

0: bilancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
15: This is
16: Ciao Belly Life
15: with DJ Angelo and Roberto Ferrari
16: Ciao Belly Life
15: on Radio DJ.
16: Let's go.

0: Jasper Suenen su Radio DJ
1: alle 20.35.
0: Esatto.
1: Il nostro Robertino, tutto barberato.
0: Io sono passato per via Tortona, ma è pieno di gente vestita, certo, tutte eleganti.
1: Modaioli.
2: Avranno pure cambiato l'orario,
0: sì.
2: Ma comunque siete sempre una banda di cretini.
0: Questo

0: è da vedere questa sera in TV, c'è sì, quella dedicata al mondo delle consegne che va in onda su Rete Mia.
1: Rete Mia, ma c'è ancora Rete Mia. E allora siamo curiosi di sapere se Donovan ha acquistato qualche altro prodotto da palestra. Sentiamo, vai.

0: Nella puntata precedente avevamo lasciato Donovan alle prese con Gaia, la ragazza che gli aveva rifilato dei prodotti da palestra difettosi. Di lei, però, ormai da tempo nessuna notizia. È sparita nel nulla. Il nostro Donovan, intanto, si concede una pausa dal lavoro per fare due chiacchiere con una voce amica.
1: Ok. Vai, Donovan!
2: Ciao, mi chiamo Olga. Olga. Come ti chiami? Buongiorno.
3: Ciao Olga, che bella voce.
2: Ciao, grazie, sei gentile. Allora, dimmi.
1: Ah, partiamo subito così.
3: Sono Donovan.
2: Ciao, Donovan.
1: Sì. Mi sa che si ricorda.
2: E quindi Donovan? Sì.
3: Mi occupo di consegne.
2: Bravo, Donovan. Però tu sai che hai una voce che mi ricorda?
3: Qualcuno?
2: Qualcuno? Uno che lavora in radio.
1: Sottanato.
3: Ah, ho capito, ci siamo già conosciuti.
1: Sì, direi sì.
2: Forse sì. No, è che poi ho ascoltato Radio DJ.
1: Si è sentita lei.
3: Ho capito. Sei simpatica. Io sono qua comunque, sono in pausa, ho appena mangiato un panino con la porchetta. Te cosa fai?
1: Leggero stasera.
2: Porchetta è roba da colazione dei cose, come si chiama? Campioni. Dei campioni. Fai la merenda dei campioni.
3: Sì.
2: Bravo.
3: Sono bevuto un caffè del Termos come dolce, ho mangiato un pangallo, che è un dolce che facciamo qua a Pioltello, un paese qua fuori Milano.
1: Non lo conosco.
4: Pangallo buono.
2: Buono.
3: Il pangallo.
2: Allora ti faccio il pangallo, il panino con la porchetta.
3: Sì, continuo a mangiare il mio pangallo che
2: mangio il pangallo, che è meglio.
3: Lo conosci?
2: Il pangallo.
3: È fatto con il cioccolato e uovo sbattuto, il pangallo. Non so se mi hai visto la pubblicità. Pangallo, chicchirichi! Pangallo, chicchirichi! Pangallo, chicchirichi!
1: Non l'ho mai sentito.
3: Pangallo, chicchirichi!
1: Mai sentito.
2: Donovan.
3: No, mi devi scusare, ma io quando vado in pausa sono troppo felice, perché adesso sono nel cabinato dietro il mio Trax.
2: Hai camminato dietro il tuo Trax?
1: No, il cabinato.
2: Ok.
3: Sì.
1: Si fa riposino dopo il pangallo.
3: Ma te guardi le serie TV?
2: La serie TV? No, non ho la televisione, lo sai?
3: E cosa fai la sera?
2: Cosa faccio la sera? Sì. Mica ti posso raccontare tutti i miei segretucci. E tu cosa fai la sera?
3: Alla sera poco. Guardo sempre le serie TV e poi mi addormento.
4: Non c'è più neanche il campionato.
3: Poco.
2: Guardi la serie TV.
3: Sì, perché

0: C'è una la cotta per una ragazza che si chiama Gaia, no?
1: Gaia, sì.
2: Non è ricambiato.
0: Soltanto che questa qua la sentivo al telefono perché lei vende prodotti da palestra online.
2: Sì.
0: E io anche se non faccio palestra cercavo di comprare qualcosa da
2: ma
0: lei,
2: niente,
0: no?
2: Niente.
0: Però il mese scorso, dopo che ho speso 400 euro, ha smesso di chiamarlo.
2: Era soddisfatto.
3: Oggi è finito l'amore, no?
0: Ciao.
1: 400 euro.
2: Caspita.
3: Adesso basta.
0: Va. Comunque è una bella voce.
3: Sì, sì, simpatica.
1: Sì, molto simpatica.
3: Grazie,
1: molto brava,
3: sei gentile, Donovan.
0: Sì. Aspetta un attimo.
3: Vai.
0: Aspetta che... La voglio chiamare io questa qua.
2: Ma mica no, ma non mentre sei al telefono con
4: pronto,
2: lei.
4: Pronto, chi parla?
0: Ciao, sono Donovan. Ciao Gaia. È un po' che non ci sentiamo, ho pensato
2: subito
0: di chiamarti.
4: Senti, adesso non ho tempo e poi vedi, non mi ricordo chi sei, scusa. Com'è che ho fatto ad avere il mio numero?
2: 400 euro di roba.
0: Perché mi hai venduto un vogatore che non funzionava.
1: Ah, okay.
0: E poi mi hai detto che ti sono simpatico. Ah. E io, anche se il vogatore non funziona, vorrei comprare anche un tapirulano.
2: No,
4: sì, Donovan, adesso mi ricordo. Sì, sì, dovevamo anche andare a cena.
2: Senti,
4: allora, ti chiamo domani per proporti un tapirulan.
0: Sì.
4: Guarda, ne abbiamo uno in offerta a 800 euro che è il top.
0: Okay.
4: Ti mando la proposta d'acquisto e quando hai fatto l'ordine poi organizziamo anche per
2: fare un
0: va bene, perfetto. Senti una cosa, ti ho chiamato in azienda perché l'ultima volta il cellulare che mi hai dato era sbagliato, c'erano troppi numeri.
4: Sì, è vero, numero l'ho cambiato. Allora domani ti do il cellulare
0: Bello,
4: nuovo.
0: Bello.
4: Anzi, facciamo così, segnalo subito.
0: Ah, bene, bene.
4: Il mio numero è
0: 3433
4: Zeta 20 Alfa 4 Omega 9.
2: Chiama Marco.
0: Senti, lo segno, ma che numeri sono questi qua? Scusa.
4: È un sistema nuovo che per ora usiamo in pochi, ma che poi avranno tutti. Ciao Donovan, ci sentiamo domani, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Un'altra fregatura questa.
3: Da no, grossa, ti ha dato il suo codice fiscale.
2: Un'altra fregatura, niente.
0: Ci sentiamo.
2: Sì, forse
3: va bene,
2: meglio.
3: Donovan.
0: Grazie di avermi dato una mano,
3: In che senso?
0: No, no, no.
1: Scherza.
2: Sì.

0: Grande pezzo, grande pezzo.
1: Assolutamente di Haha dall'85 con Take Me On, anzi Take On Me, scusatemi, su Radio DJ.
0: Bravo Roberto.
2: Bravo, bravo.
3: Bravo, bravo.
0: Un'amica.
4: Ma ciao belli.
0: Ciao, ciao. Bentornata, bentornata. Ed ora andiamo al Sacro d'Italia per prendere i metodi per il cuccaggio.
3: Sì.
0: E poi, come ogni mercoledì sera, arriva Corrado Malanga.
3: Grande.
0: E ci parla dei grigi.
3: Malanga, Malanga.
0: La tribù, non so se è la tribù.

0: 5 minuti. Bruno Vespa Stacanovista. Da Super Karaoke. Sì. L'Iperattivo. Da Sagre d'Italia. Eccoli. I metodi di conquista.
1: Vai,
0: da Tintoria.
1: Qua.
0: Davide Calgaro e lo scambio di persona. Sì. Corrado Malanga e la puzza dei grigi.
1: La puzza dei grigi. È una specie, è una delle 5 specie di
2: aliene che sono già presenti sulla Terra.
1: Un bel po', eh. Bruno Vespa.
0: A 5 minuti Bruno Vespa non si lascia certo fermare da una caduta. Braccio fasciato, occhio gonfio e via in studio, pronto a intervistare la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: Eccolo qui il Brunone.
3: Buonasera Presidente Meloni, mi scuso con lei, con il pubblico, perché non sono in condizioni perfette, ma stamattina ho fatto una rovinosa caduta.
1: Purtroppo
3: per fortuna,
1: capita.
3: Un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su.
1: Subito al lavoro.
4: Direttore, augurissimi, pronta guarigione e soprattutto, diciamo, a scanso d'equivoci, io avevo proposto il rinvio.
3: Di rinviare, ma io
1: Bravo Bruno.
0: A Super Karaoke si presenta un concorrente dai molteplici e svariati interessi, tutti da conciliare con la vita di coppia.
1: Vai, Iperattivo.
5: Allora, Mish, io inizio con Luca, 41 anni di Genova. Luca, vieni qui vicino a me, vieni.
1: Buonasera,
5: allora,
1: Luca.
5: Allora, agente di commercio con il pallino per il teatro. Luca le fa tutte. È fidanzato, fa yoga, calisthenics, canta questa sera, non mi deludere.
6: Assolutamente, allora, Lucilla, farò le due.
7: Ma la tua fidanzata come fa a stare dietro a tutte queste passioni che hai?
6: Si sarà ben trovata un amante, immagino, a questo punto.
1: Ho fatto bene!
2: Ma no!
1: Ciao!
0: A Sagre d'Italia, un'anziana signora, forte della sua esperienza, suggerisce un efficace metodo per rimorchiare.
1: Vai Roberto, brava la sagra, vai.
8: Meglio essere innamorati o ricchi?
9: Ricchi, decisamente. Se poi ci sono tutte e due, meglio ancora.
8: Secondo lei un primo appuntamento ideale?
9: Se il vicino di posto a teatro è affascinante, è il massimo.
8: Una frase a rompighiaccio quando conosce qualcuno?
9: Ah, lei assomiglia a una persona che conosco, anche se non è vero.
8: Io le chiederei, a chi?
9: Brad Pitt.
0: Al podcast Tintoria viene intervistato l'attore Davide Calgaro, che racconta un curioso episodio accadutogli dopo un pomeriggio all'insegna degli eccessi.
1: Eccolo qua. Ha fatto serata,
10: salito,
1: pomeriggiata, un po' come
10: settimana
1: di
10: scorsa sulla
1: di
10: macchina
1: sera,
10: di una sconosciuta. Avevo fumato tutto il pomeriggio, doveva venirmi a prendere un mio amico, Federico, per portarmi in aeroporto.
1: Certo.
10: Io sono sceso sotto casa, ho aperto il cancello e ho visto questa macchina con le quattro frecce parcheggiata davanti a casa mia. Sono andato dritto alla portiera senza pensare a niente.
1: Proprio. Che non era,
10: ho aperto la portiera e dentro c'era una signora spaventatissima. Terrorizzata, che si è girata a guardarmi. E tutto quello che sono riuscito a dire è stato: tu non sei Federico.
1: No.
10: Lei mi ha risposto: no, sono Paola. E io ho continuato a guardarla per un po'. Devo dire, per un po', pensando perché Paola è nella macchina di Federico.
1: Vedi. Arriva il Malanga!
2: Vai, grigi!
0: Il professor Corrado Malanga racconta del particolare odore emesso dai cosiddetti alieni grigi, spiegandone anche le cause.
1: Vai!
11: Il grigio è un animale.

0: poverino, che cammina tu sì, facendo rumore, sono e correndo sempre a destra e a sinistra, grosso, probabilmente ha le funzioni biologiche di una pianta, sì,
1: non è che poi
0: cioè
1: qua.
0: Fa la sintesi clorofilliana sul proprio sì. corpo, sì. E viene sempre introdotto in stanze blu, certo. Lui si copre di una specie di sostanza tipo fluorescente per aumentare sì, sì. Una, questa specie di sintesi clorofilliana sì. che lui ha sul corpo sì. E questo rende il grigio puzzolente, che ha cavolo. Fortemente un odore sgradevole moda, proprio per questo vestito, suo spalmarsi questa roba addosso. Sì. Okay.

0: deciso, sto in, cioè, sto con Rado Malanga dalla mattina alla sera per un mese. Prima o poi incontro un alieno anch'io con lui, eh. Ho proprio deciso.
1: Un amico da casa per chiudere.
2: Vai. Angelo Ferro, ma è vero, sì, che farete un tempone alla DJ Ten?
1: Sì.
2: Ciao, correte ragazzi.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poké House.

0: promosse nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Simarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
4: Gang
5: DJ. Hey, what? Nella puntata precedente,
0: quello che vedete come fosse un documentario del National Geographic.
6: Una macchina con una P dietro.
7: Quello che stiamo vedendo davanti a noi sono due baffi. Che fantastica invenzione.
0: Irripetibile in radio.
8: Qui potete ammirare un Donny selvaggio che si appropinqua in cucina.
0: Sì, sto blocco mi ha fatto così,
9: Non toccare me e la mia famiglia.
10: Finalmente c'è Seguad.

0: perfetta come primo ballo ai matrimoni, perché lui è specializzato. Se pensi a Die With A Smile di Lady Gaga,
1: sì,
0: è perfetta per i matrimoni, anche questa assieme a Karol G.
2: Ciao Italia!
0: 21 e 4 minuti, un messaggio per esempio dice: pezzo bellissimo, e Bruno Mars dal vivo è un gigante, che è un ossimoro. No, nel senso che lui è un modo di
1: dire. Un po' presto le 21.04 per partire
0: per
1: con usare un ossimoro.
0: È un ossimoro, nel senso che lui è piccolino, però è gigante musicalmente.
1: Stiamo
0: in questo
1: ancora
0: senso.
1: Digerendo la pumpkin spice di
0: Ciocca. Giusto. Oggi c'è
1: Ciocca
0: perché Field Vibe c'ha la febbre. Saluto tutta la categoria dei primi influenzati.
1: Sì.
0: Che cioè, succede? Ci sta, tanto poi succede a tutti quanti, ce la passiamo tra di noi. È proprio
1: speriamo di no.
0: Beh,
1: che
0: è
1: ognuno
0: così,
1: se la tenga per
0: così,
1: sé.
0: Così.
1: Ehi,
0: allora, al mio 3 puntiamo il dito contro chi tra di noi e sarà il prossimo ad avere l'influenza. 1, 2, 3. E Ciocca si è nascosto. Giada vota se stessa.
1: Sì, io ho votato te.
0: E tu hai votato me.
1: Tu perché farai come Phil che vieni, dici no, non sto bene.
0: Certo, lamentarsi
1: senza
0: curarsi è la base. Detto ciò, ladies and gentlemen, stiamo per cominciare.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Penelope, son tornato.
8: Ulisse, sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Ti produco sei guazzo da
13: Radio DJ.
14: Radio DJ.
0: Radio DJ.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody,
2: Gio. Sono fortunato perché da bambino, insieme agli altri vaccini, mi hanno fatto anche quello contro l'ossimoro.
0: Il vaccino contro l'ossimoro. Dire che Bruno Mars è un gigante è un po' un ossimoro, è tipo la lucida follia, il silenzio assordante.
3: Questo gli opposti,
0: gli opposti, due opposti che nella stessa frase hanno un significato ancora più forte.
4: Sì, guarda. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Allora, abbiamo appena chiuso un pre-show che anche oggi ha regalato tantissimo. Certo. Oggi eravamo nel mondo Netflix, abbiamo ospitato parte del cast della serie TV Minerva. E ora iniziamo. Ciao Kendrick, Giaggia, c'è Ciocca, lo abbiamo già salutato. C'è un sito, per oggi partiamo da un sito. Che è un sito che apparentemente non ha alcun tipo di significato. È un sito che non sita. Però ed è floridaman.org.
3: Allora, floridamanbirthday.org.
0: Sentite qua, oggi partiamo da questo sito.
3: Allora, nasce da una, come sempre, come tutto ormai, nasce da una storia social. Cioè, che qualcuno a un certo punto ha iniziato a dire: guardate che se voi andate su Google e cercate Florida Man e poi una data qualsiasi, no, giorno e mese, esce che un titolo di giornale, un titolo di un sito, di un uomo in Florida che ha fatto qualcosa.
0: Per esempio, se metti Florida Man 23 settembre, che è la data di oggi, un uomo in Florida nel 2024 è andato in una spiaggia deserta e si è chiuso accidentalmente dentro il bagagliaio della sua Lincoln Continental.
3: Sì, io ho fatto una prova con tutti i nostri compleanni ed effettivamente succede sempre qualcosa.
0: Lo facciamo anche con i compleanni degli ascoltatori?
3: Certo.
0: Ci basta soltanto il giorno e il mese in cui siete nati.
3: Sì.
0: E noi capiamo il Florida Man del vostro.
3: Il tuo Florida Man.
4: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: Oh. Dal videogioco attesissimo in uscita GTA 6. È uscito il soundtrack. E il primo singolo è di Travis Scott assieme a Guy Manuel de Homem Christo, uno dei Daft Punk.

0: Travis Scott.
1: Gulugulu!
0: Si chiama Rhino.
2: One Gang Show.
0: Che vibe. Sembra radio DJ.
3: Avete sentito?
0: Canzone che è prodotta da il 50% dei Daft Punk, Guy Manuel de Homem Cristo, assieme a Travis Scott nel soundtrack di GTA 6, videogioco in uscita, finalmente lo si aspetta da anni, perché poi per molti il videogioco ha la funzione del babysitter anche, no? Che tu metti il bambino o la bambina abbioccati davanti al videogioco. Forse questo è stato superato dai social. Ma non è questo il
4: dall'iPad,
0: tema.
4: Cioè.
0: Dall'iPad.
5: Amo, ma tutto a posto.
0: Allora, Florida Man. Okay. Florida c'è Man, sempre sì. Una notizia se su Google cerchi Florida Man e metti una data, giorno e mese. Vai.
6: Ciao, grande Wad. Ma cosa hanno fatto gli uomini della Florida il 4 novembre? Il mio compleanno.
0: 4 novembre.
4: Allora, il 4 novembre devo dirti non benissimo, perché c'è stato un uomo accusato di un reato abbastanza pesante.
0: Però comunque succede.
4: Ma è sempre successo che... qualcosa in Florida. Un uomo della Florida, un uomo qualsiasi della Florida. Giorno dell'anno.
0: L'1 marzo ci
4: allora, scrivo... l'1 marzo stupendo. C'era un uomo che si era chiuso all'interno di una stanza in un negozio che si rifiutava di uscire.
0: Sì,
4: ovviamente un po' più tragica di così.
0: Certo.
4: Diciamo,
0: beh, anche perché comunque le notizie ormai sono tutte brutte.
4: Ma sì, diciamo che sono tutte notizie di cronaca.
0: Cronaca.
4: Okay. Dice: no, non esco, arriva la polizia e finché la polizia non gli ha promesso una fetta di pizza fritta, lui ha detto non esco. Quando gli hanno detto ecco te una fetta di pizza fritta, lui è uscito.
0: Questo è successo il primo marzo del...
4: Non mi dice l'anno.
0: Ah, ok. Comunque ce ne sono 8 miliardi.
4: Recentemente, credo tipo 2019.
0: Facciamone una in tempo reale di ascoltatore o ascoltatrice il cui nome è

0: Schamfer si chiama. 5 dicembre, dice Schamfer. Cosa è successo al Florida Man il 5 dicembre?
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Yes, nuova challenge.
2: Sì, allora, un uomo ha dato fuoco a una scarpa per rimanere caldo.
0: Capito come siamo messi così? Sì. C'è sempre un matto, ragazzi, in Florida da sempre. Sì. E adesso abbiamo 8 miliardi di date di nascita degli ascoltatori, ma prima Show Me Love.

The Sign. You got to show me love. Come on, yo. LB1. Tra parentesi, ovviamente, show me love. Sample inconfondibile di Robin S.

0: avete sentito?
1: Lui è LB1, è un DJ, anche un DJ radiofonico di una radio, credo francese, FG DJ Radio, si chiama Radio FG, Radio Foggia, Radio Foggia. E poi ha preso un classico di Robin S, Show Me Love, più volte citato nella musica, e lui ha detto: perché io non posso farlo, l'ha fatto.
2: Giusto?
1: Eh sì, I Need a Sign.
3: Say what?
1: Oh, a tutte queste date degli ascoltatori, come facciamo?
2: Adesso pian piano.
1: Cerchiamo il Florida Man, per esempio, di Maria Concetta da Confienza. Amore
2: un
1: mio.
2: Applauso, amore mio.
1: È tutto giusto tra nome, cognome e città. Poi Confienza dov'è? E soprattutto non pubblicate, non geolocalizzatevi a Confienza se siete degli influencer, sì. Perché se troppa Confienza, non prendete 15 febbraio.
2: Allora, 15 febbraio, ti ringrazio per avermelo chiesto. Ah. Jesse Webb, un uomo della Florida di 29 anni, ha rubato un veicolo di sorveglianza su un campo da golf dopo aver urlato che la gente gli stava mangiando il cervello.
1: Perfetto, crazy. Sì. È proprio un sito questo qua, lo dico per chi si è sintonizzato, sì. Adesso.
2: Floridamanbirthday.org.
1: Cioè il tuo compleanno che corrisponde ad una data in cui in Florida è successo sempre comunque qualcosa ad un uomo,
2: sì.
1: Nella cronaca. Stefano vorrebbe sapere il suo Florida Man ed è il 24 maggio.
2: Un uomo della Florida di 58 anni è diventato virale per aver restituito un marsupio nero dimenticato in un bagno di una stazione contenente ben $30,023 in contanti. Scusami, risparmiati da un ragazzo di 24 anni grazie ai Pokémon.
1: Ah. Assurdo. Vabbè. Poi c'è un ascoltatore che di cognome fa Commendatore, che è come mio zio chiama tutti quanti. Voi Commendatore, lui ce lo fa di cognome, è di Catania ed è nato il 14 settembre.
2: Isaiah McDonald, 23 anni, è stato arrestato nella contea di Lake, in Florida, dopo aver inseguito a bordo della sua Jeep un conoscente che stava provando una motocicletta.
1: Un grande.
4: Ciao.
1: Ma certo che faccio il bravo. Ora, per esempio, ti dico tre cose.
2: Vai.
1: Nome di artista 1, nome di artista 2, okay. E titolo di canzone. Geolier Achille Lauro, per noi.

0: Young,
1: Geolier con Achille Lauro. Domani c'è un evento, non so se in radio si può dire, ma io agli ascoltatori dico tutto, perché
2: sì, non ti tieni un cecio in bocca.
1: No, ma c'è scritto da contratto, essere sincero sempre. Sì, e sì. Quindi dire a tutti gli ascoltatori, domani tra gli eventi di questa Fashion Week c'è l'evento di Don Dapp, per il quale Achille Lauro è diventato direttore creativo. Non so se lui ci sarà, però
2: tu?
1: Insomma. Se si beve, si fa festa. Però non voglio geolocalizzarlo,
2: no,
1: l'evento,
2: non è
1: perché
2: bene.
1: Sennò poi vanno lì.
2: Siamo
1: magari
2: in periodo di no geotag.
1: C'è questo problema, perché tipo parlavamo di Florida Man, questo sito che ti dice che in Florida è sempre successo qualcosa ad un uomo.
2: Sì,
1: in tutti
2: sempre
1: i giorni.
2: Un uomo.
1: Sempre un uomo, Florida Man, perché lui si è geolocalizzato.
2: Vabbè,
1: e quindi Florida.
2: Soprattutto.
1: Il problema di geolocalizzarsi è che molti posti stanno subendo l'overturismo, no?
2: Sì.
1: Cioè che uno vede che l'influencer è andata in quella spiaggetta nascosta o in quella montagna, e vanno tutti lì.
2: Sì.
1: Che così raccontato in questo modo.

0: Uno dice, vabbè, qual è il problema? Meglio.
1: Sì, allora c'è il lato del meglio, però il problema è, se ne è parlato tantissimo soprattutto per le località di montagna, e quest'anno ha toccato l'Italia specialmente per le Dolomiti.
0: Dolomiti.
1: Perché tantissimi influencer sono andati nelle Dolomiti, ma giustamente perché è un posto incredibile.
0: È andato
1: Timothée Chalamet con il padre e sì. Si è geolocalizzato.
0: Tutte
1: da
0: le
1: qui
0: Dolomiti.
1: È ripartito il movimento No Geotag, cioè dove si propone di togliere la geolocalizzazione dalle foto per evitare che delle località vengano rovinate da un eccesso di turisti, specialmente per la montagna, magari persone che non sono preparate per andare in montagna, quindi non hanno rispetto del luogo. Cioè.
0: Mm-hmm. Dichiaro aperto il televoto, che però non lo so qual è il televoto.
1: Beh, siete d'accordo?
0: Ah, è un sondaggio.
1: Sì.
0: Quindi un televoto vota sì o no?
1: Sì, un cartello di Pagnoncelli.
0: Aldo Pagnoncelli, un referendum.
1: Sì.
0: E se siete d'accordo nell'abolire la geolocalizzazione,
1: sì.
0: Soprattutto se siete influencer, per evitare l'overtourism, cioè
1: sì.
0: Che vadano tutti in quel panificio.
1: Solo
0: in quel...
1: perché l'hanno visto online.
0: Esatto, dichiaro aperto il televoto, vai.

0: Nelly Furtado.
1: DJ Watt, giusto?
0: It's Radio DJ, baby.
2: Hi, how are you, Watt? How are you doing?
0: Anche Nelly Furtado, all'inizio parlavamo di videogiochi, all'inizio di questa puntata, anche la sua musica è in molti videogiochi, in Just Dance, per esempio, c'è Promiscuous, in The Sims, eccetera, eccetera, eccetera. Dichiaro chiuso il televoto.
2: Perfetto.
0: Con il 73% gli ascoltatori hanno votato sì. Sono d'accordo nell'annullare, eliminare la geolocalizzazione. Il 26% vota no. L'1% chiede dov'è il bagno.
2: C'è sempre.
1: A parer mio non andrebbe eliminata la geolocalizzazione, perché se vado a camminare in montagna ho bisogno di un soccorso o di farmi trovare da qualcuno, semplicemente condividere con qualcuno la posizione che mi segue, devo averne diritto. Forse bisognerebbe lavorare un po' più sull'educazione nell'andare in montagna e in qualunque luogo, rispettarlo, e forse probabilmente questo è il passo.

0: Sasso.
1: Ci sta.
0: Ciao, buonanotte Luca da Rovereto.
1: Non abbiamo specificato geolocalizzazione sui social.
2: Sì, cioè quando pubblichi un post metti anche il luogo sulla mappa di dove sei stato,
1: esatto.
2: Però è a posteriori, cioè non è in real time.
1: Che poi posso dire?
2: Sì.
1: Posso salutare quelli che dicono posso dire?
2: Sì, beh, un bellissimo inizio.
1: Sì, sì, sempre sì. Posso dire, certo. Dici, sei qua,
2: figurati,
1: stai parlando,
2: ormai.
1: C'è il microfono, parla.
2: Ormai hai detto.
1: E cosa dovevo dire?
2: No, ma me lo chiedo.
1: Ah, no, che...

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
14: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
15: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
16: Respira, sei in Trentino.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
20: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
22: Yeah, uno c'è!
23: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
22: Piacere, calciolone!
24: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Muy Tomás è una collezione
26: di oggetti da collezionare.
25: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
26: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
25: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
26: Perché Muy Tomás?
25: E perché no? Muy Tomás, never enough.
26: Scopri di più su muytomas.com.
27: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre

0: E al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
1: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
2: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
3: È successa oggi?
4: La cosa migliore che mi è successa oggi è che ho trovato tutte le metropolitane in banchina che mi aspettavano. Mai successo.
3: Say what? Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: si chiama Somber.
1: Che domanda intelligente che hai fatto, Walt.
0: Ma in realtà era un'affermazione, cioè non c'era una domanda, però 21:40 minuti è Somber.
1: Che domanda intelligente che hai fatto, Walt.
0: Ah, forse gli scatta in base a questo. Ciao a Fabio da Terlizzi. Dice, oggi è il mio compleanno, la cosa migliore è successa, finire la giornata di lavoro.
2: Beh,
0: però,
2: augurissimi.
0: Per la rubrica, la cosa più bella che ti è successa oggi, però ci serve un audio,
2: sì.
0: Ok? Ce lo racconti e noi lo mettiamo lì nel congelatore di Radio DJ, ogni giorno ne scongeliamo uno nella cesta.
3: 347 342 5220.
0: E a proposito di ceste...
2: Ma cosa c'è? Poverina.
0: Vabbè, no, allora lasciamo un po' di pausa. Silvia, ciao Silvia, come stai?
4: Ciao.
0: Allora, no, perché lei lavora nel centro commerciale, ci saranno le ceste.
2: Sì.
0: In quale? Vabbè, sempre che pensate male, ragazzi.
5: Ma io in realtà non ho pensato
2: proprio.
5: Ma noi
2: abbiamo riso non di te, ma con te.
0: Ah, perfetto. Silvia ha un pensiero sulla geolocalizzazione.
2: Vai.
0: Su questo fenomeno di soprattutto influencer o attori tipo Timothée Chalamet che si geolocalizza alle Dolomiti, tutti alle Dolomiti.
2: Poi lui ha tanti follower.
0: Che cosa ne pensa Silvia? Vai.
4: Ciao. No, ora io mi vergogno anche, nel senso non mi aspettavo davvero questa chiamata. Ma no, pensavo che è un po' una sciocchezza il fatto di farsi influenzare senza aver amato un posto e magari volerci andare perché hai una tua predisposizione, perché questo luogo ti piace, ma ci vai solo ed esclusivamente perché lo dice l'influencer di turno.
0: Beh, ma ormai è un po' tutto così.
4: Lo so, a me non piace, ecco perché te l'ho scritto. Ecco, io preferisco che una persona vada in un posto giusto perché gli piace quel luogo.
0: Però
4: no?
0: Per scoprire posti nuovi come fai? Tipo il passaparola tra amici, parenti?
4: No, certo, grazie, ci mancherebbe. Uno può fare anche delle ricerche tramite internet, ma non è che mi faccio influenzare da una persona che neanche conosco che mi dice di andare in quel posto, allora ci vado per forza.
0: Cioè, per esempio, adesso a Lampedusa il 2 di agosto sì. 2027 è già tutto sold out
2: sì.
0: Perché si potrà vedere da lì, a quanto pare solo da lì, l'eclissi totale di sole. Tu che cosa ne pensi, Silvia?
4: L'eclissi totale di sole a Lampedusa non lo sapevo, sinceramente, non ne avevo idea.
0: Cioè, tu ci andresti?
4: Ma a Lampedusa mi torna scomodo, è molto lontano, l'ho vista l'eclissi parziale di molto.
0: Dici, te la fai bastare così e via, che ce frega.
2: Ho visto un'eclissi, si sono viste tutte.
0: E tanto sono tutte uguali.
4: No, certo che no, però se fosse più vicina ci andrei, ora dover andare a Lampedusa.
0: Ah certo, no, ma quanto amo l'accento di Silvia.
2: Ma soprattutto poi no, attento a non farla arrabbiare perché...
0: No, mi sembra sempre.
4: No,
0: bisogna stare attenti.
2: Sì.
0: Ma tu sei...
2: Io non scherzerei.
0: No, zero,
2: poi
0: anzi
2: vedi tu,
0: scusa di tutto per sempre
2: sì,
0: di
2: sì,
0: tutto quello che
2: sì.
0: ho fatto nella mia vita fino
2: mani,
0: ad ora proprio.
4: No, guarda, stai simpaticissimo, guarda, ti seguo, mi fai troppo ridere, sei troppo simpatico.
0: Grazie Silvia, ti voglio bene e ti mando un bacio, a presto.
4: Un bacio anch'io.
0: Ciao.
3: Say what?

0: piccola magia. Prima stanza a destra con Angelica Bove.
1: Mamma, come parla qua?
0: Una volta che ho parlato lineare, preciso, canzone tra l'altro bellissima, sì, questa qui, proprio bella, ultra romantica.
2: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Stasera pensiamo già al domani, perché siamo entrati nella seconda e ultima parte del programma, diciamo così, immaginangelo diviso in due. E domani
3: Immaginangelo diviso in due.
4: Vabbè, andiamo avanti. Tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai, però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: No, allora, stavo per immaginare quello che succederà domani, non lo sappiamo, no. Ma anzi no, domani mattina sono a DJ Chiama Italia, questo
3: no,
0: lo so, sta cosa, come mi vesto, mamma, mi prenderanno in giro secondo come mi sono vestito e che sono pugliese.
3: Non mettere le scarpe di Topolino.
0: Ok.
3: No, veramente non le
0: no
3: mettere.
0: No scarpe di Topolino a DJ Chiama Italia domani mattina. Sì. Ma cosa accadde domani, sì, nella storia? Colleghiamoci con l'ufficio. Accadde ieri.
5: Avete sentito?
0: Accadde domani.
3: Allora, un sacco di cose molto interessanti.
0: Vai.
3: Intanto il 24 settembre, oggi siamo negli anni 50 e poi andiamo nell'Ottocento, poi sì, andiamo a casa. Perché
0: sì, allora, se puoi fare veloce che c'è una cena.
3: Sì,
0: dopo.
3: Sì, 24 settembre 1958, il debutto di Mina. Debutta in una balera di Rivarolo del Re in provincia di Cremona.
0: Grande.
3: Io e Mina condividiamo
0: questo
3: la provincia.
0: Il 24 settembre del 1958.
3: Domani nel 58.
0: Sì. Domani nel 59?
3: Domani nel 59 debutta da Milano lo Zecchino d'Oro, un festival di canzoni per bambini, da cui
0: Milano
3: la celebre canzone
0: 44 gatti in fila per tre col resto di
3: in fila
0: due.
3: Per sei, comunque sei.
0: In fila per sei. E poi nel 1896.
3: 1896 è nato Francis Scott Fitzgerald,
0: grandi,
3: che tutti ricordiamo per aver scritto Il grande Gatsby, Tenera la notte e, vabbè,
0: e tutte cose. E poi invece nel 1642, il 24 sì, settembre, fecero i primi test di ammissione all'università di Harvard. Pensa quanto è anziana Harvard.
3: Sì.
0: O anche il 24 settembre, quindi domani, del 1889, la Nintendo fu fondata. E vedi, chiude il cerchio con la puntata di oggi. Siamo partiti da GTA, quindi mondo videogame. Poi Nintendo.
3: Non si dica che faccio le cose a caso, perché
0: mai,
3: veramente, dai.
0: Mai. Mai. Mai. Mio.

0: Kendrick Lamar alla lavagna.
1: Non sento più nelle cuffie.
0: Eh sì. Vai. Bello, che gran momento.
2: Comunque
0: 21 e 51 minuti era Nio, che ha tre mogli, Nio, cioè ha tre fidanzate, non so se sono mogli
1: contemporaneamente,
0: lui dice io mi piace così, e va in giro proprio con tutte e tre, che credo siano anche poi amiche tra di loro. Dobbiamo
1: forse
0: chiudere.
1: Lo approfondirai in un secondo momento.
0: Sì, ma poi da solo a casa, allo specchio, me lo racconto.
1: Certo.
0: Occhio però a questo messaggio che ci spiega il pensiero che molti hanno su geolocalizzarsi sui social.
3: Io, se posso permettermi, vorrei dire una cosa, ma anche basta giudicare. Cioè, se la gente vuole andare sulle Dolomiti perché Chalamet posta le Dolomiti, ma lo faccia pure.
0: Sai che anch'io credo questo, sì. Però mi sembra di capire che poi l'overtourism crei un po' di sbattimento in questi posti.
1: Sì.
0: Sicuramente non creerà sbattimenti il 3 di ottobre a Taranto, ci vediamo lì, quartiere Paolo VI, Case Bianche, per Red Bull 64 Bars Live. Tra gli altri artisti in line up anche Nerissima Serpe.
4: Islam. Oh, oh. Islam.
5: Lascia fritto, ma
4: Is line.

0: Vai, cantaci questa, Kendrick. Cantaci Nerissima Serpe. È il Red Bull 64 Bars di Nerissima Serpe. Anche lui sarà a Taranto il 3 di ottobre assieme a Kid Yugi, Saif, Capo Plaza, Arti 5, Redman, Night Skinny, LA, Rari dal Tacco e molti altri. Ci vediamo lì con il pre-show. 3 ottobre, Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche.
1: Avete sentito?
0: Avete sentito?
2: Ci sarà anche Timothée Chalamet?
0: Non lo so. Oggi inizia l'autotune, no?
2: No, è iniziato...
0: Oggi, domani,
2: ieri.
0: Vabbè, ciao. Say what? One gang, so. Siamo da Say What? Yo, baby shake the rest e ci trovi da Say What?
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
20: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
21: Verde, rosa, arancio.
22: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
21: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
23: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
21: Scegliamo anche domani, vero?
23: Fruttolo, scegliere fa crescere.
24: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
25: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
26: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
27: Mi è
0: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
1: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
2: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Simarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 in questo momento.

0: quando impazzisce il disco, il vinile, allora, tutto rosa diventa matto. Olivia Dean per un anno dall'uscita dal suo disco, solo per l'Italia, se vai a comprarlo da Feltrinelli trovi il disco di Olivia Dean tutto rosa, bello.
1: È molto bella questa cosa dei dischi colorati, perché si possono usare come accessorio in una palette di colori. Metti che tu non c'hai una maglietta rosa, non c'hai una borsa rosa,
0: sì,
1: però è un disco rosa.
0: E cosa ci faccio?
1: Te lo metti sotto al braccio e la palette è completa.
0: Ah, ok. Quindi giro il
1: sì,
0: disco sotto al braccio.
1: Sì, tu giri col disco, perché è una cosa, un accessorio anche facile da portare, bello. Ah. E quindi se tu non hai una maglietta, qualsiasi cosa, di un colore, ma se tu, e tu ce l'hai sicuramente, Nicola, il vinile rosa, giallo, perché ce ne hai, tu giri con quello, è così che completi la palette.
0: E sapete perché? Perché i giapponesi sono bassi ma di pronta intelligenza. State con noi.
2: Radio.
0: A tra poco.
2: DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Wild, il programma che ci ha preceduto, i nostri amici di Say Wild, le 10:06 e da qui a mezzanotte la radio la teniamo accesa noi Vitiello, tenetela accesa anche voi, perché se accendiamo solo noi
1: no, se accendiamo solo noi non ha senso, quindi
0: oggi
1: partecipate.
0: È una data che conta anche se nessuno ci ha mandato l'invito, è il primo giorno d'autunno, oggi è il primo giorno d'autunno, ufficialmente l'equinozio è arrivato stanotte, sarà per questo che almeno stanotte sono riuscito a dormire da persona normale, almeno le mie 6 ore, 6 ore e mezzo di sonno le ho fatte, verso le 2 mentre tutti dormivano è arrivato l'equinozio, quindi l'autunno è entrato senza suonare e senza svegliarci.
1: Esatto, meno male, grazie autunno.
0: Come uno che già ha le chiavi di casa.
1: Sì, stamattina mi ha chiamato mia mamma e mi ha detto, tuo padre? È là, vedi, eccolo lì.
0: Dove?
1: Come se io stavo là, no? Ma lì dove? Dice che si va a fare il bagno. Io sto qua con una felpa e lui si va a fare il bagno. Dopo un paio di minuti che parlava, no, sta tornando. No. Ma non è più il tempo.
0: Allora, lunedì eravamo ancora a 30 gradi, gente maniche corte, qualcuno ancora con l'infradito. Poi martedì arriva l'aria dall'Atlantico, arriva l'aria dai Balcani e il termometro scende anche di 7 gradi. Io il titolo, no, su fanpage l'ho letto ben 2 volte, perché alla prima già andavo a cercare dove poteva stare il piumone, no? Giuliacci dice che comunque è un assaggio, questo è un assaggio, questo calo delle temperature. Io sto prendendo freddo in moto anche di pomeriggio, anche con la giacca traforata,
1: sì.
0: Quella là.
1: È vero, no, perché comunque vabbè, siamo quasi a ottobre, è tempo suo, come si
0: però direbbe. Che dire, ricominciano le cose che succedono ogni anno, sempre uguali, e ogni anno ci sorprendono. Quello con la mattina esce con la giacca alle 2 del pomeriggio, la porta in braccio come me, poi se la rimette alle 4:30.
1: Quelle scene che vediamo.
0: Cambio dell'armadio, che è un trasloco, non è soltanto un cambio dell'armadio, quello è un trasloco dentro di noi che spostiamo,
1: sì.
0: Vero, spostiamo cose dentro di noi.
1: Sì. E il mio armadio, diciamo, non tanto autunnale ma invernale, è in soffitta. Recuperare tutti quegli abiti in soffitta non sarà così semplice, la casa è piccola, i vestiti sono troppi.
0: Ti posso dire, sarà più facile per te recuperare le giacche pesanti dalla soffitta che per me mettere l'interno alla giacca della moto. Marco, te la porto,
1: vero,
0: a te,
1: vero.
0: Io ho soltanto un anno d'esperienza sulle spalle, l'interno della giacca della moto è la fine, lo sai come lo togli, ma non sai come lo rimetti.
1: Vabbè, anche comunque Nicole, in generale tutte le giacche che hanno questo sistema, no? Anche non di moto, dico, ne ho una io,
0: ma è uno
1: l'ho tolta solo una volta, ho detto mai più,
0: voglio
1: soffrire così, ma non la tolgo più.
0: Gianlu, anche Marco mi prendi in giro come fai tu?
1: Madonna, più è costosa la giacca, ecco Marco, questa è una buona informazione da sapere, più è costosa la giacca, sì, più è facile,
0: guarda,
1: metterla a togliere.
0: Lo sai benissimo quanto costa, perché eri con me quando l'ho presa dai cinesi ad Eikma l'anno scorso,
1: esatto,
0: prima della moto.
1: E ci siamo già prenotati per comprarne altre, per cui non ce ne frega che è difficile poi rifodelarla, rimettere dentro, perché noi saremo lì dagli stessi cinesi.
0: Di la verità, che affare t'ho fatto fare con lo zainetto.
1: Lo zainetto è l'affare del secolo.
0: Sì, moto Wolf.
1: Wolf.
0: Moto
1: Wolf.
0: Andiamo a trovare. Ma Eikma, cos'è? Prossime settimane, roba di settembre. Primo ottobre. Bello, ci andiamo.
1: Dobbiamo andare, Nico,
0: A credito, signore e signori. Siamo giornalisti.
1: Tu, io no.
0: Beh, due a
1: due. Abbiamo un solo giornalista, ma vogliamo 2 accrediti.
0: Comunque, ragazzi, mettere l'interno della giacca della moto. Madonna mia, che sbattone. Adesso se dico fai prima a comprarne un'altra vecchia, no,
1: però ha un senso,
0: sì,
1: dirlo, Enrico.
0: È il bello che mi ha seguito pure Eleonora, che ha tolto l'interno su oggi, ho visto che lei l'aveva riposto l'interno, io il mio ci ho messo un po' a ritrovarlo l'interno, e poi adesso domani ho delegato tutta la mattina a rimettere gli interni nelle 2 giacche.
1: Nico, comunque Marco sempre, che è quello che ne sa,
0: sì,
1: dice che i professionisti hanno una giacca per ogni microclima, quindi ogni 10 gradi hanno una giacca. Nicola, ti prego, non facciamoci parlare dietro.
0: Vabbè.
1: Ti prego. Vabbè. Andiamo a Eikma, andiamo dai cinesi e pigliamoci una roba ogni 10 gradi.
0: Va bene, bentornati a casa. Inizia di notte.

0: Way, 22:15 è iniziata di notte, ma guarda com'era facile, guarda, hai visto?
1: Dai,
0: Lorenzo,
1: Nico,
0: mi subito il trucco di cosa stiamo
1: allora parlando. Lorenzo dice, Nicola, per quella problematica, chiamiamola così,
0: sì,
1: di rifoderare la giacca da moto, cioè di mettere dentro l'imbottitura che serve in autunno, sì, e in inverno. Esatto. Adesso poi uno la sfodera, cioè
0: esatto,
1: toglie l'imbottitura
0: quando fa caldo,
1: esatto,
0: e poi devi metterla.
1: Pare molto complicato, in realtà Lorenzo dice, ma è facile mettere l'interno.
0: Ha ragione.
1: Prima indossi l'interno e sopra ti metti
0: bravo.
1: Il pezzo esterno.
0: Quando uno è
1: me funziona.
0: Quando uno è scemo, questo io guarda, veramente hai ragione Lorenzo, hai ragione, ha ragione anche Eli, ancora più strutturato al messaggio. Con le giacche doppie basta infilarsi addosso prima l'interno e poi l'esterno. Una volta infilate chiudi le cerniere e i bottoni di fissaggio. Madonna.
1: Allora sai che cosa si dice in questi casi? Dove le hai fatte le scuole elementari? Cioè, dove le hai fatte le scuole elementari? Quando uno fa una roba così, si chiede per ironia.
0: Via Pestalozzi a Milano.
1: No,
0: dietro casa. Cioè, lì adesso c'è la Lidl.
1: Via Tagliamonte, secondo circolo. Scusateci.
0: Avete ragione. Lorenzo, Eli, grazie.
1: Grazie, ragazzi.
0: Allora, Cristian invece ci mostra la foto, che poteva anche evitare. È in giro in infradito. Perché dice, talmente ha sofferto il caldo, come tutti noi quest'estate, in questa lunga estate, da maggio abbiamo cominciato a patire, che adesso questo freschino ce la gode,
1: sì,
0: se lo gode, e manda anche le foto,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: piedi,
1: sì. Non vorremmo mai foto di piedi maschili, adesso noi questa l'abbiamo accettata perché tu non lo sapevi.
0: Sì, sono un vecchio amico, Cristian.
1: Sì, assolutamente, Cristian. Ci mancherebbe, però, Cristian, due cose: non vogliamo foto di piedi maschili e la S dopo Vitiello.
0: Sì, bravo. Se
1: la mettete, noi vi chiameremo per S.
0: Vai, facciamo un esempio.
1: Lorenzo, allora, se Lorenzo manda un messaggio, ciao Vitiellos, sì, Lorenzo diventa Lorenzos.
0: Sì, se a Tito dovesse scappare Vitiellos,
1: sì,
0: mancano 5 minuti alla fine del disco.
1: Titos.
0: Sì. Vabbè, noi ricambiamo con una S finale. Però adesso su questo sarete tutti d'accordo con me, seguitemi nella banalità. Che l'estate, se proprio devo, la lascio andare. Quindi caldo, le zanzare, condizionatore, cioè tutte quelle robe di fastidio dell'estate, le lascio andare. Arrivederci, ci vediamo a giugno, ripetiamo stesse robe.
1: Se Dio vuole, sì.
0: Nessun rimpianto, ma una cosa. Tu sarai d'accordo con me.
1: Sì.
0: Non riesco a mandare giù. La luce. Il fatto che la luce se ne vada già adesso, perché il caldo lo puoi combattere, ti metti in canottiere, fai la doccia, sotto, sì, quelle robe lì. La luce quando comincia a mancare, e già si vede, già da diverse settimane.
1: Cara luce, tu sei già mancata e continuerai a mancare.
0: Sempre di meno.
1: Sempre meno.
0: Quando giorno comincia a mancare la luce, non c'è niente da fare. Te la tolgono un minuto al giorno, piano piano, con gentilezza. Come quando ti respirano la sedia.
1: Sì, è lo sfumino, è il fade out della luce. Piano piano.
0: È brutto che esci da, sì, da, che magari per voi che state in ufficio, uno esce dall'ufficio, il cielo già quel colore.
1: Esce dall'ufficio che è buio.
0: Sì.
1: Questo è brutto. Poi ogni anno c'è quella cosa che non cambiano l'ora, che quindi abbiamo.
0: Arriva il 25 ottobre.
1: Esatto.
0: L'ora solare. Abbiamo poco più di un mese. Tutti contenti perché si dorme un'ora in più.
1: No, ma noi non dormiamo. Noi non dormiamo un'ora in più.
0: Questa cosa del dormire un'ora in più mi sembra mio zio quando non riusciva a capire l'aumento della benzina e diceva: tanto io faccio sempre 10.000 lire.
1: Sì, esatto. Che me ne importa che sta a 3 euro? Io sempre 10 euro faccio.
0: Rincara la benzina. Cazzo me ne frega. Io faccio sempre 10.000 lire.
1: Esatto.
0: E si incazzavano, gridavano tantissimo a casa nel tentativo di fargli
1: capire.
0: È la stessa cosa, mi sembra,
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: dicevamo,
1: sì.
0: Si dorme un'ora in più, tanto noi lo stesso non dormiamo.
1: Ma poi voglio dire, dormire un'ora in più con la luce in meno, cioè mille volte avere un'ora di luce in più, sì, che dormire, sì, un'ora in, sì, più, credo, no, che più o meno tutti quanti possiamo essere d'accordo.
0: È vera,
1: vera. Quando esci di casa dall'ufficio così è buio, non è bello.
0: Per non parlare di tutti i meteoropatici, che non sono persone
1: noi
0: che si lamentano, sono persone sensibili, sono persone
1: che soffrono,
0: sono quelli che capiscono che tempo fa prima di aprire le tende, perché,
1: sì,
0: perché quella malinconia se la sento.
1: Non posso,
0: ecco.

0: ragazzi, guarda, questa canzone.
1: Attenzione, Sergio è stato attento mentre Malika cantava, senti.
0: Ragazzi, guarda, questa canzone che dice prima o poi finirà questo inverno di pietra, cioè, già ci penso adesso, io non vedo l'ora che le giornate si allunghino di nuovo, che c'era Madonna, presto al mattino e la sera, e il mattino il canto delle rondini. Che devo dire, ragazzi, per me questa è la vita.
1: Lo so, però siamo tutti d'accordo nel dire che quest'estate
2: no quello sì,
1: si è fatta
2: chiaro,
1: un po' prendere la mano,
2: però diciamo la luce che non c'entra col
1: sulla,
2: caldo,
1: infatti l'ho detto, sulla luce d'accordo, però non posso, questa 2026 per sto caldo non si può definire, non è stata una bella estate,
2: no, sono d'accordo.
1: Proprio l'abbiamo vissuta proprio male, guarda. Francesco,
3: io entro in modalità depressione appena mi tolgono l'ora legale.
2: Hai ragione.
1: Adesso 25 ottobre.
3: Esco dalla modalità depressione appena me la rivedo.
1: No, c'hai ragione, siamo d'accordo.
4: Michellos, sono Federicos.
1: Ah, bravo.
4: Sono pienamente d'accordo con voi.
1: Su cosas?
4: Veramente la cosa dell'estate è la luce. La luce.
1: È vero, la luce.
4: Avere 16 ore di luce, quello è veramente bello. Ora ci sarà un piccolo periodo di adattamento a queste giornate sempre più corte, poi il colpo di grazia. Fine ottobre cambia, ora legale, diventa buio alle 4.
1: Sì,
4: quindi
1: sì.
4: Un disastro.
1: Troppo, troppo brutto. Diego.
5: Ciao ragazzi, che poi ci dorme un'ora in più. Un giorno ci dorme un'ora in più.
2: C'ha ragione, dai, infatti.
5: Meglio la luce.
1: Quindi Gianluca, tutti questi messaggi di nostri ascoltatori rispondono a Silvia.
2: Sì.
1: Quindi mi state dicendo che non è peccato essere tristi per la fine dell'estate?
2: No, perché io un po' di malinconia ce l'ho, ovviamente, non delle maledette temperature invernali, certo. No, ma ragazzi, ma la fine dell'estate, ma se quei famosi film Sapore di sale, quei finiscono sempre con celeste nostalgia, finiscono sempre con quella canzone lì o con quelle canzoni che comunque ti portano in quella malinconia dell'estate che sa essere struggente.
1: Io ti dico una roba, struggente. Un'altra estate e tu non sei venuto a Forte.
2: Ma pure tu non sei andato però quest'anno.
1: Quest'anno sono andato.
2: Tu sei andato pochi, Nico. Sei stato pochissimo.
1: Siamo andati poco, ci sono state anche queste cose da fare.
2: Eccetera. Perché siamo stati più in giro.
1: Però ho fatto in tempo ad assistere agli ultimi saluti. Poteva essere forse l'ultimo weekend di agosto. Quando veramente credo si veda anche nel film.
2: La celeste nostalgia.
1: Quando si dicono buon inverno. Già lui ti scende una malinconia. Si dicono buon inverno. Tra tutti quelli dello stesso bagno che frequentano da svariati decenni, lo stesso bagno, quando si salutano è buon inverno e hanno tutti il telefonino di tutti, quindi anche durante l'inverno si scrivono, non è tipo Sapore di sale che si dovevano scrivere.
2: Sì, perché non c'erano i telefonini.
1: E tutto il resto, però il buon inverno scatta che l'ho sentito.
2: Però Nico, adesso io dirò una cosa con rispetto soltanto perché me l'hai raccontata tu, l'abbiamo già parlato alla radio.
1: Certo.
2: In alcune località balneari, non dico Forte dei Marmi, in alcune località balneari, come dire, conquistare la prima fila, lo dico perché questa cosa mi ha colpito molto, no? Cioè tu vai nello stesso bagno per tanti anni, però magari stai sempre in seconda fila, in terza, vorresti la prima fila, ma la prima fila non la si può acquistare.
1: Se il bagno è serio non te la dà,
2: perché ovviamente il cliente che se l'ha accaparrata in qualche modo molti molti anni prima deve soltanto morire. Lo so che è brutto dirlo in questi termini, ma soltanto se uno della prima fila purtroppo viene meno, quell'ombrellone, quella della prima fila, torna libero e tu eventualmente puoi cercare di prenderlo. Per cui ci vediamo l'anno prossimo. Gianluca, secondo me qualcuno dice ma speriamo che non ci faremo, ma così la prima fila.
1: Ho assistito, io c'ero
2: alla morte di uno della prima fila.
1: Ho assistito nel momento in cui da una mamma ad una figlia veniva data la notizia dell'aver conquistato, ero presente quando ho sentito che la prima fila era stata finalmente, dopo decenni, conquistata. La prima fila.
2: Ma la prima fila, Nico, è più uno status o più sto in prima fila, vedo il mare?
1: No, ti giuro, allora, per quanto riguarda quello che ho visto,
2: quello
1: io
2: che sei tu,
1: non era per lo status, è perché veramente chi sta in ultima fila si scioglie. Però
2: è perché è più ventilata la prima fila.
1: La prima fila è molto ventilata. L'ultima fila soffre, ma per farsela andare giù, per digerirla, sai cosa dice? Sono più vicina al bar.
2: Quanto quanta cazzata.
1: Un bar dove un caffè costa 3 euro, col cazzo che ci voglio star vicino.
2: Esatto.
1: Cioè, ma sono più vicino al bar. Quante volte ci devo andare?
2: Che
1: una bottiglia d'acqua costa 8 euro, 9 euro.
2: No, ma poi in generale, ma quante volte ci puoi andare a sto bar?
1: Lo dobbiamo mettere.
2: Scusa, Tito.
1: Lo sfogo su Forte dei Marmi. No, ma l'ho fatto in estate, l'ho fatto adesso.
2: La speranza che muoia quello della prima fila per pigliarti l'ombrellone! Perché di questo stiamo parlando, di un ombrellone! Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: posso dire che è molto originale, Gianluca, il fatto di parlare di ombrelloni, estate, stagione al mare nel giorno in cui inizia l'autunno. Non era previsto, però veramente ti ringrazio anche per aver tirato fuori il discorso prima fila, seconda fila, terza fila.
1: Per me quello è meraviglioso.
0: Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, tant'è che riprenderemo l'argomento dopo la pubblicità. Però senti, Leonardo, e purtroppo non ti so dire se

0: ci sono bagni diciamo un po' più normali. Vito,
1: è come l'usufrutto, si estingue con la morte.
0: C'è la roba,
2: sì,
0: della prima fila,
2: sì,
0: secondo
2: me. Sì, certo, c'ha ragione.
0: Va bene, Tito, sì, andiamo in pubblicità e poi ormai comincio a capire dagli sguardi. Tito, il nostro Tito in regia, ci sentiamo tra poco, restiamo in argomento. Quindi se vi va 347-342-5220, soprattutto vale solo a Forte o un po' ovunque? Ovunque, secondo me.
2: Sì, forse pure la linea azzurra te l'ho annunciata.
0: Anche secondo me.
3: Di notte su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse, sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa.
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì.
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
12: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
17: La spesa intelligente.
18: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
19: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
18: Tutti senza dubbi.
19: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
9: Non c'è una destinazione.
19: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
1: Ci piace così.
19: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
7: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Great Expectation, la canzone di Sienna Spyro scritta a New York quando un ragazzo con il quale si scriveva sui social network l'ha ghostata. Cioè, questo non si è presentato all'appuntamento con Sienna Spyro, l'abbiamo raccontata l'altro giorno e abbiamo fatto Gesù Gesù. Come si fa a fare Gesù Gesù?
1: Gesù.
0: Cioè, racconti il fatto e alla fine per esclamazione dici Gesù.
1: Oh, nel suo caso Sienna.
0: Sienna. E questo non si è presentato all'appuntamento, però Sienna Spyro, la bella e brava Sienna Spyro, si esibirà ai Tagliolini Award domenica prossima.
1: Sì, cosa sono i Tagliolini Award?
0: Sono gli MTV Video Music Award, ma siccome ci sono tutte le donne, c'è Madonna che si esibisce, Ray, c'è Lisa, c'è Sienna Spyro, e fra loro abbiamo, cioè, secondo me è difficile pensare che tutte siano...
1: No, vabbè, è umano che non lo sia.
0: I camerini tutti vicini, sì. con la scritta Madonna, Ray, Lisa, Sienna Spyro, secondo me.
1: A parte che Madonna il camerino vicino a loro non se lo mette. Cioè, io penso che Madonna... Ma allora tu immagina, mano, la scheda tecnica del camerino di Madonna. Una roba da impazzire, impazzire.
0: Guarda, tra poco ritorniamo sulle prime file negli stabilimenti balneari, perché sono arrivati tanti messaggi. Prima abbiamo fatto un bel intervento, mi piace che l'abbiamo fatto nel primo giorno d'autunno.
1: Sì, non l'abbiamo
0: fatto d'estate, l'abbiamo fatto il primo giorno d'autunno. E poi invece, controcorrente, anche Alfredo d'Arezzo che...
1: fa l'elogio dell'autunno.
0: Sì, l'elogio dell'autunno, anche forse dell'inverno, lo conosciamo, ci facciamo dire, e forse molti saranno d'accordo con lui. Alfredo, benvenuto.
1: Ciao Alfredo.
2: Sì, buonasera, assolutamente insieme a Marco difendo a spada tratta l'inverno.
0: Beh, quest'anno vi posso dire che sono d'accordo con voi, non tanto l'inverno, ma l'autunno sì, perché queste sono le giornate piacevoli, l'estate non l'abbiamo goduta, Alfredo. Però dici, tu proprio conti i giorni che mancano ad ottobre in estate per tornare a vivere. Giusto?
2: Sì, assolutamente. Conto come inizia l'estate, come iniziano ad allungarsi le giornate, anzi, quando sento che è il giorno più lungo dell'anno, io dico bene, da domani si accorciano le giornate, quindi andiamo lentamente verso il freddo, lo stare sotto le coperte, stringersi tutti insieme.
1: Ma tu perché, Alfredo, tu perché sotto le coperte stai con qualcuno, cioè sicuramente.
2: Beh sì, anche per quello.
0: Però ti posso dire, quella lì che hai raccontato tu è una delle sensazioni più belle della giornata, quando fa freddo.
2: La prima notte di Piumino.
0: La prima notte di Piumino, quando ti raggomitoli a fianco a qualcuno, è vero. Quella lì è uno dei piaceri della vita, è vero.
2: È vero.
1: Sì.
0: Tu poi bevi il tè, ti mangi le castagne, tutte quelle cose. Le castagne.
2: Aspettare le castagne che si cuociono al forno, no, guardarle lì.
1: Un godimento per te.
0: Però c'è una poetica. Per come la racconti, sì. Alfredo.
1: Alfredo, quando dici questa cosa ai tuoi amici, non so, alla tua famiglia, come reagiscono?
2: Ma piano piano li sto portando verso la mia squadra.
1: Senti, ad Arezzo si sta bene in autunno, in inverno, ci sono quei posti dove si va bere, le osterie, no, i bar forse.
2: Ma insomma, a dire che faccio tutta questa vita mondana, non lo so.
1: Però
2: insomma,
1: bella Arezzo, no? Posto bello, si vive bene.
2: Assolutamente si vive benissimo, sì.
1: Molti anni fa città. Io e Nicola siamo venuti a fare... una tappa di un tour dell'Estatè.
0: Siamo venuti.
1: Sì, io e te, Nico, siamo andati. Ah. Quel giorno ad Arezzo è venuta giù tanta di quell'acqua, che siamo rimasti 12 ore chiusi dentro una tenda. Siccome non c'era niente da fare, l'unica cosa che avevamo di fianco erano lattine di Estatè. Io ne avevo bevute 16. Dopodiché avevo la tachicardia che credevo mi sarebbe venuto l'infarto.
0: La tua memoria mi fa paura.
1: Siamo stati 12 ore chiusi in una tenda, ma c'era il diluvio. Quindi Arezzo, siamo arrivati che ancora non pioveva. Oh, bello, magari dopo ci facciamo un giro. Un minuto dopo non ha smesso più di piovere.
0: Siamo tutti schizzati.
1: Stavano schizzati a pazzi col cuore che mi andava a vento. Alfredo, ti abbracciamo tanto.
0: Non rispondo di questa battuta. Aspetta, Alfredo, non rispondo di questa battuta, la scrive Fabio, nostro ascoltatore, dice: sarà mica che ad Alfredo gli piace stare al freddo.
2: Ma lo sai che questa è nuova?
0: Ecco, l'ha fatta Fabio.
1: Fabio.
0: Conduttore non porta bene. Alfredo,
2: non
0: l'abbraccio.
2: L'avevo mai sentita.
0: Buona serata.
1: Ciao Alfredo.
3: Di notte su Radio DJ.

0: lungo elenco per gli MTV Music Awards, le donne che si esibiranno. Purtroppo manca la voce di Adele, l'abbiamo messa noi con Cold Shoulder, vecchio successo del 2008. Però scusate, dobbiamo ancora per un momento mettere in stand by tutta la storia delle prime file al mare,
1: okay.
0: Perché ti è bastato dire chissà quali saranno le richieste di Madonna in camerino, sì. Che Marco le ha subito
1: fantastico
0: trovate.
1: Marco,
0: l'unica cosa che è un lungo elenco, lo dobbiamo un po' gestire,
1: sì.
0: Proviamo ad andare rapidi,
1: allora.
0: Ci sono 5 punti e sono così suddivisi: arredamento e atmosfera, linee guida igieniche, questa linea guida igienica sarà molto divertente,
1: fantastico.
0: Il catering e l'alchimia alimentare, il personale ammesso, cioè i fortunati che possono starle intorno, e poi le clausole di cancellazione immediate. Vogliamo cominciare dall'arredamento? Prenderemo,
1: sì,
0: un po' di tempo, però vale la pena. Cioè, questo è quello che chiede Madonna se la chiamate a cantare nella vostra città. E non è detto che venga, ovviamente.
1: Certo. Allora, camerino. Allora, mobili. Il camerino deve essere svuotato da qualsiasi arredo preesistente. Posizionare esclusivamente 20 divani bianchi. 20 divani bianchi
0: quindi
1: in tessuto anallergico.
0: Quindi quanto deve essere grande?
1: No, 20 divani, ti rendi conto quanto spazio ci vuole?
0: Vuole 300 rose bianche e i gigli rosa, poi vanno tagliati in un certo modo, ok, ma è troppo lungo. Per quanto riguarda i tessuti, tutte le pareti devono essere drappeggiate con la seta bianca per coprire lo squallore del cemento dei
1: certo.
0: degli eventuali palazzetti. L'illuminazione, Gianluca?
1: Bandite le luci al neon, consentite solo luci calde e soffuse che ringiovaniscano l'ambiente di almeno 15 anni.
0: E qua ha ragione.
1: Però di almeno 15 anni è a discrezione.
0: Questo vizio delle luci fredde, le luci al neon, come anche qua. Guarda,
1: io ho un po' il vizio delle luci fredde.
0: Freddo, mamma mia, mi dà nelle corna.
1: Io
0: la
1: c'ho
0: luce
1: un po' il
0: fredda
1: vizio,
0: mi
1: vizio qua ce l'ho.
0: Le linee guida igieniche sono molto divertenti, perché Madonna, o meglio lo staff di Madonna, si è espresso anche sui sanitari. La tazza del gabinetto deve essere rimossa. Cioè, se c'è un gabinetto lo devi togliere, lo devi smurare e devi sostituirlo mettendole a Madonna una tazza nuova di zecca, sigillata e scartata in sua presenza.
1: Ma questa è una cazzata.
0: Oh, Madonna, fa il sound check. Scusate, devo
1: un attimo scartare la tazza.
0: Si ferma tra Vogue e Human Nature.
1: Sì.
0: E va a controllare.
1: Profumazione.
0: Sì.
1: Candele profumate rigorosamente francesi, okay. A gusto vaniglia e ambra. L'aria deve profumare di successo e misticismo.
0: Ok, cosa vuole bere e cosa vuole mangiare? Per l'acqua, 30 casse di acqua caballà. Questa acqua caballà deve essere benedetta, né fredda né a temperatura ambiente. Ma vattene a fanculo. Alla temperatura esatta del... Non è vero, non credo a quello che sto leggendo. Deve essere alla temperatura esatta del corpo di un angelo. E mostro corpo di angelo. Quant'è la temperatura del corpo?
1: Ma pure
0: di
1: le candele, successo e misticismo.
0: No,
1: ma chi cazzo lo decide? Cibo. Verdure
0: cibo.
1: Biologiche crude, rigorosamente tagliate a forma di solidi geometrici perfetti per favorire il flusso energetico.
0: Vuole uno chef personale macrobiotico, deve avere accesso a una cucina mobile, cucina ad induzione, e non deve essere a più di 4 metri dal camerino, quindi lo vuole pure vicino. Per quanto riguarda il personale ammesso, vuole un agopuntore personale, un istruttore di yoga, un sosia di riserva e le guardie del corpo. Il guardia del corpo è vago, resta questa cosa, perché è un piccolo esercito privato, tutti in giacca e cravatta.
1: Però i sosia di riserva, che ne vuole due, per confondere i fotografi all'uscita.
0: Ah, i sosia di riserva sono due,
1: sì,
0: che sembrano
1: due che somigliano a lei, che quindi se stanno dei fotografi vanno loro e lei esce da un'altra parte.
0: La clausola di cancellazione: lo staff locale è avvisato se la temperatura se la temperatura della stanza oscilla anche solo di mezzo grado rispetto ai 21,1 gradi richiesti da Madonna, lo show verrà annullato e la colpa sarà interamente attribuita al riscaldamento
1: globale. Questa è una cazzata, totale.
0: Bellissima. L'abbiamo detto, ma sì, devo dire, Marco, è vero che qualcuna di queste richieste,
1: beh, sì, è plausibile.
0: Sì, la sto coltivando anch'io. Ti posso dire,
1: sì,
0: l'ultima, quella sul caldo.
1: Sul caldo, sì.
0: Allora, tu lo sai perché nei teatri c'è molto caldo, l'avevamo detto in onda? Io ho scoperto, frequentandone uno, esibendomi venerdì scorso, ho scoperto perché nei teatri la temperatura è sempre un po' più alta, ed è anche, voglio dire, per una causa plausibile e passabile e accettabile. affinché le donne possano sfoggiare i loro vestiti migliori, quindi scollature e schiena scoperta. È per questo che il teatro viene mantenuto
1: non lo sapevo, neanche io.
0: Il teatro viene mantenuto lievemente più caldo. Ti sei mai chiesto, queste donne in inverno, so, alla prima della scala,
1: sì,
0: sono tutte aperte, tutte scollate, freddo, sì, sì, sì. No?
1: Vabbè, che comunque che il locale sia riscaldato, cioè.
0: Esatto, un po' più caldo proprio per permettere loro in qualunque momento dell'anno
1: di stare un po' più scoperte e di non soffrire il freddo, giustamente. Ci sta, ci sta.
0: È una cosa accettabile, passabile, quasi gradevole.
2: Cosa so?

0: Fibra e Pinguini su Radio DJ a Di Notte. Reazioni alle richieste di Madonna, se vuoi averla nella tua città per un concerto. Un lungo elenco che vi abbiamo letto, in parte secondo me
1: un po' romanzato, sì, quasi inventato.
2: Ma io direi, come dice Giovanni e Giacomo, metti un po' sul gomito. Ma va a cagare, Madonna.
0: Torniamo al cambio di stagione con Stefano da lontano, laddove l'estate invece sta arrivando e non sta
3: finendo.
0: Ciao
3: ragazzi, Stefano da Brisbane. Vi sto sentendo un po' in ritardo, però sto sentendo tutte le paranoie che si dormono un'ora in più, le giornate si accorciano. Ragazzi, venite a Brisbane allora, qua è tutto al contrario, o in Australia in generale, nell'emisfero sud. Vabbè, qua le giornate di sole cambiano a 2 ore tra inverno e estate, però bello. Ma caldo, si va a mare, spettacolo.
0: Stefano,
3: ciao ragazzi.
0: Un abbraccio grande. Chi ci sta ascoltando dall'Australia, collegato con l'app di Radio DJ, non vi auguriamo l'estate che abbiamo avuto noi,
1: sì.
0: Proprio perché...
1: Perché veramente non si è sopportata.
0: Sì, sì. Tra l'altro, e non in relazione a quello che dice Stefano, giammai per l'Australia, oggi c'erano delle notizie particolarmente allarmanti per via del Niño. Si parla che dal 26 di giugno scorso fino a febbraio 2027, a causa dell'aumento delle temperature collegato al Niño, ci potrebbero essere svariate migliaia di morti proprio per l'aumento delle temperature. L'allarme di un importante istituto di ricerca, e maggiormente colpito sarà il sud del mondo. Mamma mia, l'Italia è al 49esimo posto, ma anche lì le vittime potrebbero essere più alte rispetto agli anni scorsi in merito all'aumento delle temperature. Brutto, via
1: di qua.
0: Torneremo divertenti dopo la pubblicità.
4: Di notte. 347-342-5220. Di notte, in diretta, con i Vichiena, su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
11: The Long Game, di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
16: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
17: Respira, sei in Trentino.
18: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
19: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: Questa è la base giusta, il sottofondo giusto per la gioia di Eli che ci piacerebbe tanto sentire al telefono. Quindi prima sentiamo il suo vocale nella speranza che ci risponda.
1: Buonasera Vitiello, avete presente quelle serate in cui sei così soddisfatta, così felice di aver fatto qualcosa per gli altri? Che a un certo punto dice, boh, chi lo dica? Allora accendi la radio e dice, bello, dico in radio. Perché in un mondo sempre così egoista e poco rispettoso degli altri, riuscire a prendersi un po' di tempo, a creare qualcosa di bellissimo,
0: ma cosa hai fatto,
1: come un progetto che abbiamo appena concluso stasera, è una cosa meravigliosa e mi veniva proprio spontaneo di condividerlo, perché alle volte fare qualcosa per gli altri non è soltanto aiutare gli altri, è dare anche a se stessi uno slancio di bellezza e di positività. Buon lavoro.
0: Hai colto l'essenza di Dinotte che in 20 anni forse non abbiamo mai spiegato così bene. Hai fatto una cosa bella, la vuoi condividere? Vieni al telefono con noi e ti stiamo già chiamando.
2: Sì, ma pure se hai fatto una cosa brutta.
0: Però non risponde. Però non risponde, per questo ho fatto sentire il suo vocale, così ci racconta di che progetto si tratta e come mai la rende così felice. È soddisfatta. Per quanto ci riguarda, noi siamo contenti,
2: sì,
0: con
2: assolutamente.
0: Lei. A tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Zona 6 Barona from
5: su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
6: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
5: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
10: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
0: Stanotte di notte. Buonasera, seconda ora di Dinotte. Siamo in diretta, scriveteci al 347-342-5220, come ha fatto Eli, della quale abbiamo prima sentito un messaggio e che probabilmente troppo felice è già a letto con il telefono in modalità silenziosa o modalità aerea. È un bel azzardo andare in vacanza a settembre, già la prima settimana.
2: Sì.
0: Sara si è andata la seconda. Attendere fino alla fine per sapere dove è andata a fare la vacanza.
11: Michelli, vi mando un vocale che magari va, ho più fortuna. Ecco, noi siamo venuti in vacanza dal 16 al 24 di settembre.
0: La roulette,
11: che di solito veniamo i primi, che è sempre molto bello, ma quest'anno abbiamo beccato delle temperature meravigliose.
0: Ma dove?
11: Tutta una settimana, 8 giorni di sole, la massima 30 gradi, 29, la minima 20 la sera, si dorme anche molto molto bene.
0: Dove?
11: E siamo stati da Dio.
0: Dove?
11: Un bacio, un abbraccio, Sara da Roma. Oggi in Sardegna.
0: Buonasera, c'è Giuliana.
2: Sì, Giuliana.
0: Quando
2: che,
0: passa l'estate, sì, a me sembra
2: che quasi sia finita una dimensione irreale, cioè la normalità della vita sono le giornate autunnali, invernali e primaverili, mentre l'estate è un mondo a sé. Non so se rendo l'idea, ma l'estate è come un sogno, dice Giuliana.
12: Ciao Vitiello, mia sorella, due ombrelloni in prima fila a Chiatona perché abita in Puglia.
0: Fiatona.
12: Lasciato da mio papà che non c'è più. Quindi sono 55 anni che la nostra famiglia ha l'ombrellone, due ombrelloni in prima fila a Fiatona.
0: A Fiatona. Fiatona. No, se avete accesso adesso.
2: Da Verona, ma detto, Verona non c'è il mare.
0: No, in Puglia, Fiatona dovrebbe essere in Puglia. Se avete acceso adesso, probabilmente non capirete di cosa stiamo parlando. Abbiamo raccontato di quanto sia ambita in alcuni stabilimenti balneari la prima fila.
2: Esatto.
0: Partendo dalla Versilia e arrivando, come sentite, a Fiatona in Puglia. Raga, io la prima fila la schifo, dice Paolo, perché è pieno di racchettoni, pallonate, bambini che piangono, casino. Bella invece una terza, quarta fila che stai tranquillo, il mare è vicino, il bar pure. Paolo da Villanova d'Asti.
2: Però dipende un po' dai lidi.
0: Se il bagno è serio,
2: se il bagno è serio,
0: i
2: racchettoni non si gioca.
0: Non ti fa giocare, non ti fa giocare. Mario.
13: Io sto in terza fila da un sacco di tempo. Ma la prima fila non ci voglio andare, perché almeno stando in terza fila parlo, chiacchiero con quelli della seconda, con quelli della quarta, con quelli della prima. No, la prima non ci vado.
0: Mario,
13: non mi piace,
0: te lo
13: preferisco
0: giuro.
13: Terza fila, attorniato da persone simpatiche, si chiacchiera e si passa il tempo.
0: Oh, Mario.
13: Ciao, Mario da Milano.
0: Allora, io ho acquisito una prima fila per vicinanza,
2: sì,
0: non certo,
2: discendenza, diciamo.
0: Per discendenza, bravissimo. Però vi giuro, ho parlato pure io, cioè con quelli a destra, quelli a sinistra e quelli dietro.
2: Sì.
0: E sono simpatici, sì, sono simpatici, sì, anche sì. Quelli della prima e della...
2: Però ci sono quelli c'è un po' questa orizzontalità, cioè quelli della prima
0: no.
2: Parlano solo con quelli
0: no,
2: della prima.
0: No, parla.
2: Secondo me c'è
0: no, non parlano con quelli della ultima, ma li salutano. Quando vado al bar. Cristina.
11: Ma quindi voi dite che è solo a Forte dei Marmi questa roba qui?
0: No,
11: dite che se lo chiedete a Enrico il Bagnino, che dovrebbe il vostro esperto, ma se dite che a Rimini Riccione sta roba qui non succede,
2: allora,
11: succede solo al Forte,
0: succede,
11: piuttosto
0: succede.
11: Che altre località super VIP
0: al Forte dà più fastidio, diciamo,
2: allora,
0: così al Forte sta più sul cazzo. Quello sì, però secondo me succede comunque.
2: Ma pure al Torre Annunziata lì d'Azzurro? Cioè, sai che non lo so.
0: Questo devi dire tu.
2: Mia mamma. Allora, prima c'erano le cabine, famose cabine. Adesso da qualche anno ci sono gli ombrelloni. Non so poi, perché se tu avevi la cabina, diciamo, tanti anni fa, poi hai preso l'ombrellone. Ma chi ha preso gli ombrelloni in prima fila?
0: Questo non lo so.
2: Cioè, nel senso, quale numero di cabina? Cioè, il numero uno di cabina adesso è il numero uno della fila? Non lo so. Perché no. Hanno fatto un cambio dopo il Covid, hanno messo soltanto gli ombrelloni. Prima invece tu avevi la cabina. Noi avevamo la 191G,
0: sì.
2: Ce l'abbiamo avuta per 30 anni, penso.
0: E poi l'avete mollata.
2: No, poi l'abbiamo mollata, ma l'anno dopo in cui l'abbiamo mollata, perché cioè, non ci andava più nessuno a questo lì d'Azzurro, che ormai eravamo tutti grandi. C'è stato il Covid e adesso ci sono gli ombrelloni.
0: Ok.
2: Però come si ottiene la prima fila lì? Non so se se deve morire qualcuno.
0: No, non lo so, ripeto, se il bagno è... perché c'è sempre, soprattutto a Forte dei Marmi, c'è il russo che arriva e cerca di... Se il bagno è serio, non la dà.
2: C'è,
0: non la
2: c'è
0: dà,
2: anche
0: la...
2: quella battuta del russo, Nico, no? Che arriva il russo, sì. Voleva mettere i soldi.
0: È una... Sì, me l'hanno anche fatto vedere quel ristorante dove sarebbe accaduta la famosa storia. Non c'è posto nel ristorante. Mi fa schifo. Sai che mi fa schifo?
2: No, hai dilla.
0: Proprio...
2: Allora, Nicola la dice, ma non la vorrebbe dire.
0: Sì,
2: ma io dico.
0: Ma la dico, ma mi dissocio.
2: Vabbè.
0: Anche
2: per, cioè, no, cioè,
0: io,
2: sei russo.
0: Me l'hanno raccontata. Ma mi dà fastidio dare proprio l'amplificazione a certe storie. Perché già quando me l'hanno raccontata, dicono, io siete scemi proprio anche a raccontarle.
2: Sì.
0: Ma io sono scemo altrettanto perché lo faccio da un microfono così potente. E la storia è la leggenda è questa: che c'è il ristorante pieno a Forte dei Marmi, arriva il russo con la famiglia e va da un tavolo. Dice ti do 5.000 euro se ti alzi e te ne vai a un...
2: No, esatto.
0: Se ti alzi e te
2: e
0: ne vai,
2: quindi gli faceva posta al russo 5.000 euro.
0: E pare che l'italiano abbia risposto io te ne do 10.000 se ti togli dai coglioni. E a quel punto il ristorante pettinato è scattato
2: la
0: in tripudio nei confronti dell'italiano e il russo se ne andava con la coda tra le gambe. Schifezze versiliane, scusate, archiviatela così questa. No,

0: Gianluca, sono quelle sere che ti fa piacere avere Google, l'intelligenza artificiale, così vai a scrivere chi è Noah Kahan con Stick Season, però almeno lo sappiamo.
1: Noi sappiamo, ma anche Kahan, Noah Kahan.
0: Alle 23.15 su Radio DJ ci sono un paio di messaggi.
2: Di te lo confermo che anche delle Marche, in una località vicino a San Benedetto del Tronto, accaparrarsi le prime file, i primi ombrelloni, è una lotta. Sembra di vivere una faida tra i Montecchi e i Capuleti, anche se loro erano di Verona.
0: Ok, anche nelle Marche, quindi. E invece dicevi che allora, hai avuto una
1: Azzurro,
0: risposta,
1: sì,
0: che
1: di
0: volevi.
1: Torre Annunziata, anche lì c'è la differenza di prezzo, diciamo quelli che in prima fila costano di più, poi costano un po' meno quelle dietro, ma addirittura lì c'è anche un'altra differenza tra chi, oltre a prendere l'ombrellone, prende o la sdraio, o la sedia, o il lettino.
0: Okay. Mi sembra giusto, anche Alessandro vuole parlare di prezzi, poi abbiamo una telefonata.
3: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
3: Parliamo anche dei prezzi. Noli, Liguria, al mese, prima fila, 2700 euro al mese. Ah. Praticamente se uno si fa la stagione giugno, luglio, agosto, sono 10.000 euro che partono.
0: Okay.
3: Roba da fuori di testa,
0: sì, infatti,
3: per
0: infatti.
3: Due persone, non per quattro, per due.
0: Poi quando ti vedono che vai in Cina dicono vabbè, ma te hai fatto i soldi, il cazzo, cioè.
1: Allora io per andare a Hong Kong avevo fatto un calcolo, giuro, che andare nel Cilento, certo, da solo, certo, o si può andare pure magari con i miei, costava molto di più che andare a Hong Kong, giuro, è tutto vero, avevo fatto il calcolo, tant'è che Roberta mi ha detto: ma allora, ma vai a Hong Kong, almeno, cioè, ti diverti, c'è Nicola, certo, vai lì.
0: E così è stato.
1: E così è stato.
0: C'è Eli dalla provincia di Pisa. Prima abbiamo sentito un suo messaggio particolarmente felice, voleva condividere con qualcuno e quindi non ci bastava solo un messaggio vocale, l'abbiamo chiamata. Eli, benvenuta, come stai?
4: Grazie, molto bene.
0: Sei tutta contenta, sei tutta contenta.
4: Sì, sono contenta, ma a parte quello che posso aver realizzato io, no? È bello quando riesci in qualche modo a andare oltre i tuoi confini e poi sapere che questo beneficerà tantissimo agli altri, soprattutto, okay, a chi ha dei problemi, uh-huh, e quindi tu ti senti proprio felice perché senti di aver fatto qualcosa che, certo, è importante per gli altri.
0: Si può dire, Eli, cosa hai fatto? Tu,
4: allora,
0: ti occupi di,
4: sì,
0: attività,
4: sì,
0: di provvidenza, no? Fondamentalmente.
4: Allora, sì, mi occupo di previdenza ed è per questo che vedo tantissime persone, spesso per domande di invalidità.
0: Okay.
4: E mi sono trovata in moltissime circostanze in cui mi trovavo di fronte a persone giovanissime con patologie, in particolar modo neurologiche tipo Parkinson. E tu, ecco, dici: come a 23 anni esiste, certo, il Parkinson? Sì. E purtroppo poi queste persone devono convivere con questa patologia, hanno le difficoltà familiari, di vita, lavorative, e in più di un'occasione mi sono sentita dire: però come faccio ad andare a fare le attività fisiche se devo lavorare? Perché poi manca il tempo, mancano, certo, le risorse. E quindi cosa ho fatto? Ho organizzato un bellissimo evento con alcune persone dove ho messo tutte le multidiscipline per 3 giorni a ottobre qui in Toscana, e quindi questo mi ha dato molta soddisfazione, anche perché soprattutto alcuni professionisti che ho coinvolto mi hanno, cosa che non mi sarei mai aspettata, dato la possibilità di venire gratuitamente perché ritenevano questo una cosa di giusta
0: Beh,
4: causa.
0: Certo, quindi hai messo insieme tanto buon cuore, non soltanto il tuo e dell'associazione,
4: sì,
0: di cui ti occupi, ma anche le persone che poi hanno aderito.
1: Brava Eli.
0: Bene, bene, bene Eli.
4: Non ho un'associazione, è questo che infatti è la cosa bella, ho messo insieme tante persone,
0: certo,
4: in una struttura, certo, con la buona volontà, e quindi sono molto contenta di questo, e quindi non potevo non condividerlo con voi.
1: Siamo,
0: brava,
1: molto felici,
0: brava,
1: che tu l'abbiamo fatto,
0: contenti.
1: Un grande, no, grande,
0: no,
1: abbraccio.
0: E anche il senso, no, della trasmissione, il fatto che qualcuno venga qua e ci dica: ah, sono veramente felice e vado a dormire serena. Noi ti facciamo compagnia fino a quando vorrai, non dimenticarti.
4: Grazie.
0: La radio accesa.
4: Grazie di cuore davvero.
0: Ciao Eli,
1: ciao,
0: buonanotte,
1: ciao,
0: grazie, brava.
1: Ciao.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango su Radio DJ. Sentiamo Gaia sulla telefonata con Eli, con la bella chiacchierata che abbiamo fatto con Eli che sta a Pisa.
2: Oh, grazie Eli per la telefonata. Perché ci vuole queste telefonate. Bello, brava.
1: Vero, hai ragione. Grazie Gaia.
3: Adoro i Vitiello che nonostante tutto restano umili.
1: No, ma noi sempre questi siamo.
4: No, nonostante tutto, in che senso?
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao Ciccio.
5: Niente, io anziché farmi i 15 giorni nel tour del sud della Sardegna, mi sono fatto 2 settimane in Kenya.
1: Ah,
5: io,
1: bello.
5: La mia allora fidanzata, oggi mia moglie.
1: Va bene, va bene. Gianluca, cosa ti volevo dire? Volevo parlare di calcio.
4: No, Manico.
1: Due notizie di calcio.
4: Perfino l'amico Nicola Savino stamattina mi ha visto.
1: Sì.
4: Sono passato stamattina alle 9 perché ieri avevo lasciato delle cose qua e allora passo. E Nicola mi ha detto: ma sto Napoli, no Nico, guarda, cioè, non ne parliamo del Napoli, vabbè. Io poi ho cercato di fare un po' di filosofia dicendo: ma sai, anche le squadre, no, vivono dei cicli. Dicevo, anche l'Inter ha vinto il triplete e poi dopo comunque ha avuto degli anni di assestamento, forse sta succedendo anche al Napoli. Ma la mia era una cazzata.
1: No, volevo sentire.
4: In realtà soffrivo tantissimo.
1: Questo fatto della scuola calcio mi ha ricordato un giovane te che non, quando non ti accompagnavano al campetto.
4: Sì, mio padre non mi accompagnava.
1: Guarda,
4: andavo sempre a piedi.
1: Oggi avresti avuto una buona scusa, o meglio, l'avrebbe avuta la tua famiglia. Fanpage ha fatto un'inchiesta su quanto sia caro frequentare una scuola calcio. Cioè, in Italia portare un bambino a scuola calcio sta diventando un lusso perché c'è la retta, il kit obbligatorio e le scarpe, le visite, le trasferte, cioè si spende in Italia, che strano, molto più che nel resto d'Europa.
4: Sì.
1: In Francia, per dire, costa circa un quinto. Se tu porti il bambino in Francia, costa un quinto di quanto si spende in Italia. Quindi, i bambini torneranno ad andare in bicicletta.
4: Sì, no, torneranno a giocare nel cortile, chi ce l'ha, perché non ci stanno manco più i cortili.
1: Allora,
4: e non andranno a scuola calcio.
1: Marco, che ci ha mandato la notizia nel pomeriggio, ha aggiunto anche che sono molto, molto care e anche molto selettive, perché sembra che conti soltanto vincere. Questa è una sua considerazione anche da appassionato.
4: Beh, c'è una cultura dello sport un po' distorta certe volte.
1: Guarda che è il paradosso, perché anche se io non seguo il calcio da anni, sentiamo dire che i ragazzi non giocano più a pallone per colpa dei, non so,
4: videogiochi,
1: il telefonino, il divano, la pizza,
4: altre cose.
1: Però forse c'è anche una ragione che è meno concreta, cioè più concreta e meno romantica, è che per giocare a pallone adesso ci vogliono i soldi.
4: Non so, però, per esempio, se fare un altro sport che non sia, che ne so, il judo, questi qua, però che ne so, giocare a basket, giocare a pallavolo, non so se anche in quegli sport, sicuramente costano meno, però immagino che pure lì ci sia un piccolo investimento da fare.
1: È curioso,
4: è così.
1: È curioso, perché almeno io

0: Questa doveva fare al concerto di Bjork.
1: Vero, brava Sere, brava Sere, brava. Si vede che ascolti la radio da tanti anni, perché se invece ha detto questa cosa è per appicciarmi, per appicciare il fuoco.
2: Invece non l'ha fatta.
1: Non l'ha fatta, perché quando sono
2: Caletta al concerto,
1: io sai che mi potevo lasciare con Eleonora. Era uno dei primo anno, secondo anno, quando Bjork venne a Milano. Io, no, ma devi sentire Bjork, devi sentire Bjork, devi sentire Bjork. Andammo a vederla al forum per il concerto, quello legato a Cornucopia, diciamo un po' difficile.
2: Più cornu che copia.
1: Esatto, Sereda, per dire questa doveva fare, è per accendermi su quella famosa battuta che ti copiai, cara Bjork, non ti perdonerò mai.
2: È vero, ogni tanto c'è qualcuno che fa qualcosa che noi non perdoneremo.
1: Mamma mia, salvo.
3: Uè Nico, uè Gianlu.
1: Alle scuole calcio, bello.
3: Ragazzi, riguardo alle scuole calcio, io ho mio figlio più piccolo, che questo è il terzo anno che gioca nella Pro Vercelli, e vi dico che il primo anno, solo tra trasferte, kit e tutto, ho fatto fuori quasi 4.500 euro. L'anno scorso invece ho fatto fuori 4.000 euro, per cui già mio figlio è un mesetto che ha iniziato e già ho fatto fuori 750 euro. Per cui tirerò le somme a fine anno per vedere quest'anno. Bravo, quando santo. Spenderò.
1: Pesante. No, invece, a proposito di calcio, Gianluca, quest'altra cosa: se andate sull'account Instagram della Stampa, sì, ho visto un video che veramente mi ha cambiato la serata. André Onana, sì, il portiere che era nell'Inter, no?
2: Dell'Inter, sì.
1: Adesso gioca in Turchia. Ha approfittato della sosta per la nazionale per farsi fare la coppettazione.
2: Mamma mia, l'ho fatto una volta.
1: Che cos'è la coppettazione? Ti mettono sulla schiena delle coppette di vetro che fanno il vuoto e ti tirano sulla pelle, così si sciolgono le contratture.
2: Esatto, ce l'ho fatta.
1: Si può dire sono dei mega succhiotti?
2: Mega
1: succhiotto,
2: che lasciano tracce per giorni e giorni, come è molto di più di un succhiotto. Okay.
1: Solo che voi dovete andare a vedere, non è che lui ne aveva 2, 3, 5 coppette, no, sembrava un tavolo apparecchiato per il matrimonio, perché oltre alle coppette tutto
2: il corpo, allora lui è seduto e sdraiato a pancia sotto, tutto il corpo è pieno di coppettazioni.
1: 50 coppette, sì. Possiamo forse di più,
2: sì,
1: con
2: sì.
1: Le candele, coppette e candele, sembra questo che è apparecchiato sulla schiena. uno dei commenti

0: In realtà cosa serve? A staccare il tessuto in modo che passi dell'aria nel tuo corpo, in quella parte, e quindi le contratture si sciolgano.
1: Comunque il video è veramente impressionante, sembra un rituale, quelle sì. cose, una cosa strana. Al di là del fatto che tutte ste coppette su una schieppa, sì. come ci stanno? Sulla.
0: No, che sì. fanno. È la suzione. Nico, quella è proprio la suzione, cioè è quella suzione lì. Ah, su guarda.
1: La suzione. Vabbè, è sul sito della stampa. Se volete andare a vedere,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: dare,
0: un po'
1: per dare un'immagine a quello che vi abbiamo raccontato. A tra poco.
2: 347 342 5220 diretta @dj.it

0: vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
11: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
12: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

in cui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su Radio DJ. Io credo che se potesse Giusy, che è al telefono e con la quale purtroppo non possiamo parlare a lungo perché tra poco arriva il memoriello, la nostra ultima rubrica, se potesse Giusy farebbe una dedica, parafrasando la canzone di Ernia, a Eli che ha chiamato prima, la telefonata di Eli da Pisa, molto contenta che sta andando a letto perché ha fatto del bene. Ciao Giusy.
2: Ciao Giusy, buonasera.
3: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
1: È vero? Ti è piaciuta molto la telefonata di Eli, giusto?
3: Molto, non la conosco personalmente, ma il suo messaggio mi ha profondamente colpita. Perché mi ha commosso il fatto che una piccola persona magari fa delle cose grandi che molti magari avendo i mezzi e gli strumenti non fanno. Ecco.
1: Pensa se ti sente quanto la sua gioia possa essere amplificata,
2: sì,
1: no?
2: sentire
1: perché lo leggo dal tuo messaggio che sei rimasta commossa, no? dalla chiacchierata che abbiamo fatto con
3: lei. Certo, perché la sento molto mia quella cosa di cui parlava, la malattia, perché la vivo anche io nella quotidianità, e quindi sentire che qualcuno faccia qualcosa per noi, perché certo, a volte sembriamo delle persone un po' nascoste, un po' isolate.
1: Giusy, lo possiamo dire, tu sei affetta da morbo di Parkinson, giusto? E fai la mamma a tempo pieno?
3: Certo.
1: Ok, quindi è dura.
2: È un grande impegno.
1: Si arriva a fine giornata, no? Particolarmente provati, immagino.
3: Beh sì, si comincia dalla mattina già a essere stanchi, si comincia già.
2: Sì. Giusy, quanti anni hanno i tuoi figli?
3: Allora, io ho una bambina di 8, 8 anni.
2: Ok. Quindi terza elementare quest'anno, giusto?
3: Quest'anno sì, wow. È cresciuta, sì, terza elementare.
1: Che bello.
2: Sì.
3: Infatti, sì, mi sono accorta della malattia quando era piccolina, proprio pochi mesi, però diciamo che ho un po' tralasciato, un po' trascurato e poi da qualche anno ho avuto la diagnosi, perché poi mi sono un po' allarmata, ecco, visto che tutti mi chiedevano, ma forse è qualcosa che non andrei a approfondire, che non
1: Senti,
3: va. Ecco,
1: ma Giusy, ma scusa se incalzo, è giusto perché volevo farti dire tutte le cose importanti concentrate nei minuti che abbiamo a disposizione, ma è vero che tu nel tuo piccolo, nonostante tu sia molto molto impegnata e nonostante questa malattia, organizzi anche degli eventi come...
3: No, non li organizzo io. Per questo sono rimasta colpita per il messaggio di Eli, che parlava dell'evento che stavo organizzando, e quindi ho detto mi piacerebbe partecipare, perché
1: ho capito. C'è soltanto una questione di distanza. Sta Pisa, tu sei a Reggio Calabria, giusto?
3: Sì, sono a Reggio Calabria. Okay. Sì.
2: Senti, Giusy, salutandoci anche con un'altra immagine, no? A Reggio Calabria è ancora estate, che tempo c'è lì? C'è ancora caldo? Andate ancora al mare?
3: Ancora caldo? Al mare non si va più, ma giusto perché è rinfrescato, ma di questo veramente diciamo ringraziamo, abbiamo avuto mesi caldissimi, 40 gradi, adesso si respira.
1: Giusy, e le bambine da che ora dormono? Ammesso che dormano a quest'ora?
3: Io cerco di farlo andare a letto presto, massimo 9:30.
2: Okay. Allora, come si chiama?
1: Dagli un bacino da parte nostra, come si chiama?
3: Emily,
1: va bene. Giusy,
2: un grande abbraccio. Giusy,
3: grazie, un abbracio, buona serata,
1: baci, ciao.
3: Grazie mille
4: su Radio DJ.

0: Crash, Wuthering Heights su Radio DJ 23:45. Torniamo un attimo, Gianluca, al tema delle scuole calcio, okay, e quanto sono costosi gli sport. È anche vero che quando si sente una voce nuova gli si vuol dare soddisfazione, certo. Quindi c'è un messaggio di qualche secondo di Barbara che è in macchina in questo momento.
1: Ciao ragazzi. Ciao, mi fate sempre compagnia quando torno a casa dal lavoro, è molto divertente.
2: Grazie.
1: A proposito di sport è necessario nella vita dei nostri figli, ma il costo, come dicevano anche altri, è veramente elevato. Mio figlio va a nuoto, agonista di nuoto da 15 anni, e c'è tra annuale in questo caso, costumoni, occhialini, trasferte, hotel da segare. Allora, arriviamo sicuramente a 4-5 mila euro l'anno.
0: L'anno 4 mila euro? Porca
1: miseria. Va bene, educazione e rispetto per gli altri.
0: Certo, assolutamente, su questo non si discute. Però uno dice no, nuoto? Uno si immagina occhiali di costume, sì, cosa sarà mai, però poi l'annualità e tutto il resto, come l'ha spiegato bene Barbara, effettivamente sembra che il calcio
2: pensi che una palestra, che quindi una palestra semplice,
0: sì, sì,
2: costa 100 euro al mese, sono 1200 euro e non diventa, cioè,
0: sì, faccio bene io che non ne voglio
2: sapere. Sì, ma Purinico
0: che non ne voglio sapere, dai, il nostro memoriello, vai.
3: Dino il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Quando un altro giorno sta terminando, ecco le ricorrenze musicali del giorno dopo, cioè il 24 di settembre nel 1971, i Jackson appaiono sulla copertina della rivista Life. Il titolo è Rockstar a casa con i genitori.

0: si vede anche nel film Michael, sono proprio le battute iniziali del film, molto molto bello, e devi vedere quanto è cazziato Michael Jackson dal papà.
1: Si sa questa cosa qua, no? Il suo grande trauma del rapporto col padre.
0: Erano i Jackson.
1: 1988, Don't Worry Be Happy di Bobby McFerrin diventa la prima canzone a cappella a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard Hot 100.

24 settembre 1991, passano tre anni, cambia la musica, i Red Hot Chili Peppers pubblicano Blood Sugar Sex Magic. La

1999 Sting pubblica il suo sesto album da solista Brand New Day. Tra i numerosi collaboratori figura anche il cantante algerino Cheb Mami, presente nel brano Desert

0: Monaco ha promesso che l'anno dopo, sì, l'anno prossimo, quando rimetterà questa canzone, sì, che evidentemente gli piace, tra i tante le facette di Sting, sì, ti farà anche un tatuaggio nelle mani con le dita,
1: sì,
0: in onore di questa canzone.
1: Sì. Ma tra l'altro, quando passano certe canzoni, no, da, diciamo, noi qualche volta oscilliamo tra il tante le facette, e poi c'è un'altra cosa che diciamo: che sto ci piace a Is.
0: Questa
1: perché
0: piace,
1: cioè, di Sting, se, beh, se continui a mettere questa, che sto ci piace a Is.
0: Io mi dimentico tutto. Ma certe cose, sta proprio del computer della,
1: sì,
0: testa.
1: No, allora, amico, tu hai memoria per le canzoni e il nome e cognome degli ascoltatori. Cose che io non ricordo. Io ricordo tutto il resto, ma queste due robe sono le tue.
0: Il prossimo anno, contate, 24 settembre 2027, sì, perché sempre qua stiamo.
1: Sì, quando ripasserà questa canzone?
0: E
1: potete dire tra te e te, tra voi e voi, che questa ci piace a Is. Cioè, questa piace a lui, perché non c'è altro motivo per metterla.
0: Anche la prossima, che questa ci piace a
1: Is.
0: 1999 lancia l'album Miss Mondo e stiamo

meravigliose le canzoni dei Wings, questa straordinaria per Linda Eastman era My Love, la voce di Paul McCartney. È il 1972, sempre il 24 settembre, quando Domenico Modugno pubblica la raccolta Tutto Modugno, quella che contiene i suoi più grandi successi.

0: con te. Bello, Domenico Modugno, bello per chiudere questa giornata di mercoledì 23 settembre. Bravo Tito, che ha fatto come tomba la bomba, cioè ha schivato
1: tutto. Ha schivato qualsiasi cosa.
0: In questo caso i nostri errori, i miei errori, voi non vi siete accorti di niente, ma Tito è stato bravissimo con i suoi occhialoni, gli sci, la maschera e tutto.
1: Sì, bravo, bravo.
0: D'altra parte siamo entrati nell'autunno, grazie Tito, grazie a Marco Lo Monaco in regia. Questa ci piace
1: Isso. Sì, è bellissima questa rubrica.
0: Questa ci piace Isso, va.
1: Due rubriche tutto su Marco.
0: Sì, ad affiancarsi al
1: tante ne facette.
0: Passate una buona notte.
1: Grazie, a domani.
0: Ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Voglio. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Penelope, son tornato.
12: Ulisse, sempre più alto.
11: E tu invece sei rimasta bassa.
12: Come uno scontrino del gigante?
11: Sì.
13: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
14: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
15: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Talk to You, primo disco di Chiamate Roma a 3131. Abbiamo iniziato belli carichi, ragazzi. Ci hanno dato la linea incendiata, Andrea e Michele, come al solito. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro. È perché cominciare non è mai facile. Poi alle 6.
1: Però devo serranda, dire che loro
2: non vedo nessuno felice quando arrivo qui. Quelli che aprono le serrande.
1: Però grazie, Andrea e Michele, è come avere un abbrivio. Cioè, certo, io mi sento come spirito. Hai presente quando nello short track c'è la staffetta che dietro arriva, spinge. Ecco, io sento la spinta. Anch'io, di Michele,
0: anch'io sento che ci state spingendo, ma non è una mano,
1: no.
0: Tipo una mano era così. E poi l'impressione che io ho, come nei ristoranti, invece cosa fa colui o colei che lavora nel ristorante? Che pulisce tutto, pulisce la sala in modo tale che la mattina tu non la
2: trovi pronto, certo.
0: Io ho l'impressione che quelli che invece chiudono Radio DJ la sera non lasciano proprio in ordine, ecco, insomma, non lo so, ho l'impressione,
1: che tipo apriamo la finestra, ecco, mettiamo così.
0: Arieggiamo. Ha starnutito per tutto il disco, Veronica di Pietrantonio, ma sei raffreddato o è allergia? Che cos'è?
3: No, sono raffreddata.
0: E come mai sei raffreddata?
3: Perché mia figlia ha iniziato la sinonica, quindi siamo tutti raffreddati, io, i bambini, certo, e immagino tutte le famiglie.
0: Allora, sappi che conoscerai malattie che pensavi debellate, sì, tipo pellagra e scorbuto. Vedrai se non te la porta.
1: Sì, sì.
0: Lo scoaturiti, vedrai.
1: Ne sono uscito adesso, perché fino ai 3 anni è così, eh.
0: Però, sai cosa? Forse. Senti qualcuno nel 2026? No, perché a scuola di mio figlio e mia figlia c'erano i pidocchi. I pidocchi? Ancora ci sono i pidocchi?
2: Sì, sì.
0: Allora, a proposito di questo, oggi siamo ufficialmente in autunno.
1: Sì, sì, sì, da 5 ore e mezza, ecco.
0: Quindi zanzare, sappiate, siamo in autunno. Adesso
1: no, le zanzare
2: fanno finta di niente.
1: Ormai
0: non ci ascoltano da quell'orecchio.
1: No. Non si sentono fuori stagione, niente, però, purtroppo.
0: Sai perché non ci sentono? Perché tu gli batti le mani fortissime.
1: Sempre, e quindi hanno il fischio nelle orecchie.
0: C'è sempre quello che dice: "Ma l'hai presa?" No, però è sorda adesso, perché la lisci di poco, ma gli
2: dai una botta di audio.
0: Che cosa ridi, Patrizio? Cosa volevi intervenire?
4: Stavo per mettere l'effetto della battuta, però non era abbastanza potente.
1: Questa è una situazione,
0: è una considerazione. Bravo, situazionismo. 342 00 00 700, se volete comunicare con noi e soprattutto se volete lanciare la sigla.
5: Che confusione, sarà perché vi amo, è un'emozione che cresce piano piano, quando vi ascolto mi scappa un sorrisino, tutto è più bello, persino il mattino. Sigla?
6: Sigla!

0: Tornate da parte di Giorgio Gabriele. Io mi immagino il Piotto elegantissimo con la sua big band, che so, tipo 80 elementi, 85.
1: Sì, quest'anno la sigla è proprio bella, da un'orchestra piena, bella.
0: Con la bella sezione fiati che fanno anche la coreografia,
2: quella
1: con la gamba.
0: Bellissimo, senti come suona. Allora, tutto pronto per una nuova incredibile puntata di Chiamate Roma 3131. Tra poco, visto che oggi è anche la giornata di Danilo da Fiumicino, parliamo di Oktoberfest. È cominciato.
2: Cioè, il 19.
1: Già iniziato, c'è già stato tutto.
0: Ma scusa, l'Oktoberfest a settembre si fa?
2: No, è proprio perché è la festa che saluta l'arrivo di ottobre. Capito?
0: Ah, okay.
2: Questo era il senso.
3: Fondamentalmente è perché c'è tempo migliore. Se ci vai ottobre
0: è brutto.
3: veramente la fanga.
0: Quindi, però adesso, secondo me, possono arrischiarsela anche a
3: accidenti,
0: fare.
3: È vero.
0: Va bene, tra poco, ragazzi, una novità radiofonica. 10 cose che non sapevate dell'Oktoberfest.
1: Mi piace. Così, 10 all'impronta,
0: ma mica ne ho 10
1: a trovarli.
0: Facciamo 7, insomma, un po' di cose che non sapevate sull'Oktoberfest. Intanto arriva Luciano Ligabue.

0: Questa è Radio DJ, è 23 settembre 2026. Perché parliamo dell'Oktoberfest? Perché c'è un video che ci ha fatto veramente impressione. L'apertura ufficiale dei cancelli con la gente che corre per accaparrarsi un posto.
1: Un posto. Sotto
0: cioè,
1: i tendoni,
0: come ai concerti, no? Che tu vuoi arrivare alla prima fila. Ma in quel caso, scusate, l'unico che è stato all'Oktoberfest qui è stato
2: solo io.
0: In che anno?
2: Ma 91, quindi sono 35 anni fa.
1: Quindi per farvi sentire vecchio.
2: Era 35 anni.
0: Non
2: fa.
0: Credo che tu fa. Allora 342 00 00 700. Perché corri alle 9 del mattino per prendere posto?
2: Non ho idea, anche perché che sete hai? Cioè esatto, inizi a bere la birra. Io mi ricordo andammo e saluto Ulisse e Cello, che sono dei amici che conosciamo, ma andammo il pomeriggio.
0: Ma certo, poi un giretto.
2: Giretto, 3-4 ore.
0: Buongiorno. Tu ti siedi lì e poi che fai? Bevi, poi non ti alzi perché se devi fare pipì ti tolgono.
3: Sì, perché la cumpa.
0: Ti tiene il posto
3: di compagnien si va in quel posto lì, lo monopolizza e diventa il tuo spazio.
0: Però per ricreare l'atmosfera, Patrizio, portaci, trovaci qualche cosa che ci porti all'interno dell'Oktoberfest. Lo sentite l'odore?
2: Io sono stato fortunato perché nel 91 non c'era questo, mi sono scampato.
0: Lo sentite l'odore di tedesche non friaga? Sì. Questa
2: quell'odore lì di birra,
0: sudorella,
2: anche di erba bagnata, perché è in un parco. Sì. Quell'odore lì misto.
1: Molto simile alla preschi.
0: Guarda, esatto, secondo me
2: è un po' crauti.
0: Tecnicamente questo si chiama smella d'ascella. Ve lo dico proprio, tecnicamente
2: smella
0: d'ascella. Allora, perché è a settembre, l'abbiamo detto, perché era nato praticamente per celebrare l'arrivo di ottobre, giusto? Questo è il concetto.
1: Ma in teoria nasce nel 1810 perché il principe ereditario di Baviera, Ludwig, futuro re Ludwig I, si sposa con Therese di Sassonia e per celebrare le nozze fanno questa grande festa nella stessa piazza dove si tiene. Però all'inizio loro ci portarono i cavalli, una corsa di cavalli.
0: Era una corsa di cavalli.
2: Si chiamava Oktoberfest, nel senso ci fu questa festa.
1: Poi l'anno dopo piacque così tanto la festa che dicono: ma facciamone un'altra.
0: Visto la gente si è divertita. Si sono tazzati.
1: E vai.
0: A proposito di tazzarsi, non sapevo che solo la birra prodotta dai 6 storici birrifici all'interno della deconfina città di Monaco possono essere serviti.
3: Perché c'è la legge del Reinheitsgebot.
0: E che cos'è?
3: La purezza della birra.
0: Pure quella.
2: Vabbè, si parte da lì.
1: Beh, ma allora,
2: si arriva da.
1: Allora ce l'hanno.
2: Comunque noi ridiamo e scherziamo, sono quasi 7 milioni di visitatori ogni anno. Cioè, è un evento grandioso,
0: A me piace molto il significato dei fiocchi sui grembiuli delle donne, lo sapevate?
2: No.
0: Ce l'hai No, questo è bello, ce l'hai tu. Guarda, allora il fiocco a seconda di come è posizionato indica, ce lo dice Veronica, guarda che annuisce. Questo è un intervento fatto Oktoberfest, ciascuno dice una roba. Allora, dillo tu,
4: Allora, il fiocco, in base a dove viene posizionato, indica lo stato sentimentale. Quindi a destra è impegnata o sposata, a sinistra è single. Okay. Al centro o dietro può avere altri significati.
0: Dillo!
4: No! Altri significati!
2: Altri significati!
0: Dicono che indichi se sei illibato o no.
4: Ecco!
2: Addirittura! Certo. Beh, però questa è la tradizione
1: c'è un grosso problema, perché a destra da io che guardo o a destra lei, perché poi lo interpreto come mi pare.
2: Al secondo boccale!
0: Al centro e centro!
4: No, magari al fiocco sul cuore indica il cuore libero!
0: Non è il cuore quello, guarda! Tutto tranne che il cuore.
3: Ce l'avete gli oggetti smarriti?
0: Gli oggetti smarriti.
3: Ogni anno l'ufficio oggetti smarriti raccoglie di tutto, inclusi dentiere.
0: Perché
3: rimane dentro
2: nel bicchierone.
3: Fedi nuziali, pantaloni di pelle di taglia XXL.
0: Quelli come si chiamano? Lederose.
2: Ma attenzione, smarriti, vuol dire li togli.
3: E persino animali vivi.
0: Il camossio. Perché il becco è una bella bestia, ma l'ho lasciato lì. L'ultima curiosità bellissima: Einstein ha lavorato all'Oktoberfest come elettricista, cioè metteva i festoni e quindi ti immagini dire: Einstein, secondo me l'impianto non è fatto a norma.
2: Come elettricista.
0: Allora, quando abbiamo detto 10 di curiosità,
1: Fanno più o meno. Diciamo che dopo qualche boccale sono 10.
0: Allora, l'ultima curiosità è Patrizio che ha detto: il disco lo scelgo io. Disco Oktoberfest.
5: Sì, proprio che ti fa sentire l'aria dell'Oktoberfest.
0: Sì, sentiamo.
6: Maccaroni, cannelloni, peperoni e subito per me.
0: Non è male.
6: Bella donna, mamma mia, grazie, prego, baci. Napoli, Venezia, Roma, amore.
0: Bella, bella, bella.
1: Un capolavoro,
0: Però... Noi ne abbiamo scelto un'altra.

0: 7.50, bruciamo la travisata che tanti stanno segnalando al 342 00 00 700. Nena si autodefinisce, dicevo, io sono figa.
1: D'accordo però, sono assolutamente d'accordo, all'epoca.
0: C'è Ilaria che ha detto: ma ne abbiamo poche di canzoni tedesche conosciute, mi piace di più Der Kommissarien. Allora, a parte Ilaria, credo sia Der Kommissar, ma Falco era austriaco.
1: Viennese, proprio doc.
0: 342 00 00 700. A proposito del fiocco che alcune donne indossano all'Oktoberfest,
2: ragazzi, sono reduce da 5 giorni a Monaco. Visita e tanto di guida. Il fiocco può essere anche dietro alla schiena. E vuol dire che la fanciulla è vedova. Ciao a tutti, Stefano da Milano.
0: Grazie Stefano. Questo non c'è.
3: Tenendo conto che è dal 1819 che c'è l'Oktoberfest, tutte le guerre che ci sono state.
0: Ah, per quello, giusto?
1: Sì, giustamente. Stavo pensando che abbiamo bruciato il prossimo intervento di Danilo, perché secondo voi
0: abbiamo bruciato. Però guarda, ti do un'interessante chiave di lettura. Sono indeciso se andare all'Oktoberfest oppure vi segnalo il profilo Instagram di Enrico il Bagnino. Ieri Enrico ha fatto vedere una bellissima fontana che ha paragonato alla fontana di Trevi. Buongiorno Enrico.
4: Pensa un po'.
0: Enrico?
4: Che fai?
0: Buongiorno, che facevi Enrico? Cosa stai facendo?
5: Era bellissima quella fontana, c'erano anche i passerotti che facevano il bagno.
4: Pensa.
0: Enrico, è una foto di una tristezza apocalittica. Ma non la fontana in sé, lì appoggiato da una parte.
1: Paragonare, non l'ho visto, quindi parlo di cose che non
0: conosco. Era ironico.
1: Enrico,
4: eri ironico?
0: Sì, infatti, la domanda è questa.
5: Vabbè, sì.
0: Enrico, abbiamo capito che ti sta succedendo qualcosa. Siccome questa è Radio Verità, cosa accade?
5: No, ero lì così, un primo diretto, diciamo, dopo la
0: stagione. Adesso cosa accade? Sembri alquanto distratto.
5: No, perché forse c'era un problema di collegamento.
0: Va bene, allora adesso ritroviamo la concentrazione e ti domandiamo. Oggi, mercoledì 23 settembre, sono le 7.52, in Italia, che tempo ci attende?
5: Allora, infatti era una bellissima palla con l'acqua che voi a Roma vi sognate.
1: Certo.
5: Ripiegamento verso ovest dell'anticiclone ha permesso a varie feste di entrare prima sull'Adriatico.
0: Enrico, fai una cosa, esci dalla fontana però, perché
1: stai affondando. Cioè, almeno hai il salvaggente. Stai proprio andando a fondo.
5: No, ma non ho bisogno perché so nuotare.
0: Enrico, ma che cacchio stai a fare?
1: Enrico, tu stai facendo
0: Non ce ne frega niente del tempo, tanto la gente lo trova sulle app. Vogliamo sapere cosa stavi facendo.
5: No, sono qui davanti alle mie mappe meteorologiche.
0: Enrico, ti era caduto nel water il cellulare, dici la verità.
5: No, allora, ho un bicchiere di birra e per festeggiare lo scopo.
1: Stava facendo altro, si stava allontanando dal telefono e non si era...
3: Teneva il telefono tra il mento e la spalla come il lavoricchiavo.
0: Come gli anziani, 30 secondi, dici come ci vestiamo oggi, vai.
5: No, tranquillo, perché sì, dilaga quest'aria un po' più fresca sull'Italia, però non è che non arriva aria gelida, ecco. Quindi come tempo andiamo bene, solo magari qualche pioggia solo sul sud della Calabria, nord della Sicilia, sud-est della Sardegna. Sul resto dell'Italia, tranne un po' di nubi al nord, sul Piemonte, Ponente Ligure, non ci sarà. Insomma, sarà una bella giornata con gradi, ad esempio, sui 23-24 Milano le massime, le sorelle adriatiche, quindi ancora Pescara, Bari, oggi saranno sui 22-23, Napoli, Palermo, Cagliari sui 27-28, così come a Roma, per cui non si dovrebbe raggiungere
0: grazie Enrico, a domani andrà meglio, peggio è difficile, grazie.
6: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più pazzo che c'è.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
18: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
19: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Harry Styles alle 8.07, non a caso su Radio DJ canta DJ Sto
1: Cazzo. Cazzo.
2: No.
1: Lo dice.
0: Buongiorno Previ, buongiorno e buongiorno a tutti voi se vi siete messi all'ascolto solamente adesso. 342 00 00 700, sapete che facciamo una rassegna stampa onnicomprensiva. Oggi ci rivolgiamo a un mondo in particolare, a quello delle librerie. C'è Gianni Faluomo, avido lettore, che dice: spero proprio che mi mandi un messaggio, magari una piccola libreria di quartiere, quelle che resistono ancora. E soprattutto, come fate a resistere? Certo. Cioè, a competere con un
1: allora
0: mercato,
1: io mi chiedo come fanno a resistere. Ce ne stanno bellissime, piccoline, quelli che hanno i libri usati. Hanno solo quelli. Io dico, ma però come, come sopravvivi?
0: Credo che sia un altro mercato che rivolgi solamente a esatto, a diciamo a delle persone che cercano quel titolo e magari quel titolo costa anche
3: con quell'edizione.
0: Con quell'edizione. Esatto. Cioè, non solo, per esempio, io ho comprato dei libri che non sono più pubblicati, li paghi molto di più rispetto a
1: certo.
3: E poi la traduzione, per dire, se prendi un libro scritto, insomma, in altre lingue, la traduzione è figlia dell'edizione, quindi vuoi quella traduzione.
0: Comunque ribadiamo 3 42 00 00 700. E magari qui, base romantica, Patrizio, vi siete anche conosciuti e innamorati in libreria. Galeotto fu quel libro. E chi lo scrisse? Chi lo scrisse quel libro? Soprattutto chi l'ha scritta questa app? Ma un'altra app di nuovo di incontri.
3: Ma questa è elegante.
1: Questa
2: si chiama Readme, è un'app di dating basata sulle affinità.

0: Il pregiudizio lì ce l'ho, guarda,
1: allora, vi ricordate Alta Fedeltà? A un certo punto, sul finale, la fidanzata gli dice: guarda, tu non puoi giudicare le persone dai dischi che hanno, perché magari sono molto più ricche. Dice: sì, ma questo è un disco di merda, ma come posso essere amico di una persona così? Poi, no, puoi.
0: È bella la battuta, ma i gusti sono gusti. Sì, ma gusti di merda.
2: Però questa cosa del libro è una cosa che è nell'aria, perché ad esempio il film The Drama parte proprio da questa scena, cioè i due si conoscono per via di un libro.
0: Zendaya e Pattinson.
2: Che oggi anche c'è un'intervista molto bella, bella su Repubblica.
0: Allora, scusa Vasco, però perdonami, prima c'è un'altra cantante che non sapevo fosse molto molto patita di lettura.
1: Dua Lipa è una busta.
0: Chi, scusami?
1: Dua Lipa.
3: Dua Lipa Free avevamo
2: non
3: detto.
2: Non solo, Dua Lipa si è conosciuta col suo fu.
0: Non dire marito, non dire marito, basta.
2: Marito calunnia.
0: Oh, allora,
2: scusa, perché?
0: No!
4: Adesso non ne posso più, Lasciatemi perdere! Lasciatemi perdere,
2: allora, solo dire che si sono
0: rischio e pericolo.
2: Si sono conosciuti perché entrambi stavano leggendo lo stesso libro nello stesso punto.
0: Che cosa originale!
5: Gira voce. Gira voce che Dua Lipa forse sarà sul palco dell'Ariston.
0: Ah sì?
5: Questo
3: è un'altra cosa.
0: Posso dire una cosa che non c'entra niente? Venerdì sera sono all'Aquila. Amici che producete le maglie del Magnotta, fatevi vivi.
3: No,
0: fatevi vivi, che devo distribuire.
1: Però è vero che lei è una bookstagrammer molto seguita. Insomma, comunque fa un buon servizio, perché i libri sono abbastanza di qualità. Allora, come funziona Readme l'app?
2: Allora ti dico che un buon Gianni fa l'uomo, ad esempio, che credo a questo punto segua Dua Lipa. Posso dirlo? Meno male, ecco. Ad esempio, lei consiglia librerie italiane, cioè in tutto questo giro consiglia ad esempio l'Odeon di Firenze, che di giorno è libreria,
0: è la sera
2: è cinema, e il Verso di Milano, cioè quindi è una si dà da fare. Dua Lipa.
0: Non serve tutta sta roba qui dell'app, brevi, basta semplicemente seguire Dua Lipa. Vabbè, l'app come funziona? Niente, che mette insieme
1: c'è
0: i
1: un
0: gusti.
1: Test, un quiz di 25 domande basate su
3: affinità,
1: in base all'affinità,
3: ti propone chi segue le cose.
1: Esatto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pacatamente, serenamente, chiaramente, come avrebbe detto Walter Veltroni, Giulio e Brescia con i loro capelli. Buongiorno Danilo.
1: Buongiorno Sozzoni. Posso dire però su Brescia che sì, c'è l'inno del Genoa, quello che canta lui, c'è il video che è nello stadio Marassi, che è bellissimo.
0: Sì, sì,
1: proprio, ora ti fa venire
0: recupero
1: i brividi. Cioè, non
2: lui si è lanciato che lui è genuano, quindi è Olli che è della Sampdoria. Sei sicuro?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. No, è così.
0: Buongiorno Danilo.
1: Olli è un po' come Liam Gallagher per il City, uguale, va sempre in curva.
0: È vero, verissimo. Tifoso vero, tifoso vero, non par vero.
1: Oggi avete parlato di libri.
0: No, anche di Oktoberfest.
2: Volevamo farti il danno e non ci sei riuscito.
3: Non c'è, non te neanche te lo ricordavi.
0: Mondo dove sta andando?
1: Volevo fare l'Oktoberfest, cerco di dimenticarlo perché altrimenti mi sale la nostalgia.
0: Ha pensato il reflusso.
1: Questa è ubriaco.
2: Dieta bellissima.
3: Dieta bellissima.
1: Però ho la nostalgia perché sono stato qua 5 volte ci sono stato all'Oktoberfest. Sono tanti anni che non ci vado. E perché l'ultima volta ci sono andato avevo tipo 32-33 anni e mi sono sentito vecchio.
3: No.
1: Cioè, perché ci andavo da ventenne, quindi poi da grande dicevo non ce la faccio.
3: Senti,
1: però era una
0: confermi
1: cosa
0: che si fa la corsa al posto, perché poi nelle librerie, nelle birrerie
3: abbiamo mischiato gli argomenti.
0: No, nelle birrerie ci sono gli eventi.
1: Negli stand, sì, sì. Però ormai quelli, essendo diventato anche lì, diciamo, over tourism, devi prenotare.
0: No,
1: altrimenti altrimenti bevi fuori, bevi attorno a torna allo
0: stesso.
1: Ma dentro c'è la festa. Dentro ci sono le
3: la fai anche fuori.
1: Ci sono le signorine vestite da Oktoberfest. Quelle belle, quelle, quindi fuori non ci sono. Fuori ci sono
3: sono i brutti.
1: Fuori ci sono i brutti da Fiumicino.
0: Dite la libreria invece che
1: no, invece mi volevo agganciare ai libri. Stavo parlando prima fuori con Andrea del fatto di come vengono riutilizzati i libri.
0: Sì.
1: Parlavamo di non vuoi buttarli, quelli che ci fanno gli origami, non so se hai visto, ci fanno a me fa schifo quella roba, raga.
0: Ce l'hai detto
3: solo per dire che ti fa schifo.
1: Mi fa veramente schifo perché li metti su un tavolo, c'hai cioè comunque il libro de merda, quello che non
0: c'è quello fatto,
1: quella roba sì che poi lo apri e dentro
0: il lavoretto con il
3: lavoretto.
1: Dentro spunta un fiore oppure lì c'è un'amica di mia moglie che ci dice di conservarli perché lei poi ci fa i lavoretti. Io li butto
3: per evitare che escano lavoretti.
1: Però i libri brutti, i libri quelli che ti ritrovi a casa, dici perché c'ho il libro sullo scoiattolo, cioè il volume da 2000 pagine, ma quante cose ci avranno da dire?
3: Ma che ne so, però pare che siano molto gettonati.
1: Poi invece l'altra roba per agganciarmi ai libri, sono stato la scorsa settimana a un'osteria a Roma molto famosa e il cameriere mi ha detto questa cosa, mi ha detto che lui se vede un turista da solo con un libro sotto braccio che gli chiede un posto, gli dice anche se ha il ristorante vuoto, dice non abbiamo posto.
2: E perché?
1: Perché dice, questo si mette a leggere il libro mentre mangia, si prende tipo una carbonara, mi ha detto chi c'ha il libro sotto braccio si piglia una carbonara senza acqua e sta 2 ore a leggere il libro.
0: Ah,
3: la mangia fredda.
1: Quindi se cercate posto in un ristorante
0: nascondete il libro.
1: Andiamo con la sigla.

0: con Danilo.
1: Ho bruciato tutto l'intervento. Facciamoci altri nemici, visto che abbiamo fatti. Allora, ci hanno fatto caso che adesso tutti pubblicano il risultato della loro corsetta sui social. Cioè la famosa applicazione, quella.
2: Anche Linus lo fa, però.
1: No, proprio io a Linus magari volevo fare questa domanda. Lui che ne pensa di quelli che pubblicano anche, che ne so, 3 chilometri, 1:20.
3: E che sei andato?
1: 3 chilometri. Ma ti sei fermato? No, ti sei fermato al bar 40 minuti. Cioè, perché lo pubblichi? Per carità, è bello. Tutti devono fare sport.
0: Però
1: tutti devono fare motivazione.
0: Suo
1: no, ragazzi, certi, guardateli, hanno dei tempi imbarazzanti, tipo 12 al minuto.
0: Danilo, è molto molto vero quello che stai sostenendo.
1: Ci hanno fatto caso che quando si ha una festa, una cerimonia, un evento dove c'è il buffet, c'è la fila alle bevande, ai drink. Sì. Perché c'è, poverino, c'è il barista che sta da solo. Ma anche solo se devi versare l'acqua, te la deve versare lui. Se tu provi a versare, si incazza come una biscia.
4: Ma
1: l'acqua.
0: Alla mia festa, come hai notato, ho detto: l'acqua la mettete da una parte, la gente se la serve da
1: ma
0: solo.
1: Ma tipo anche per aiutarti, capito? Cioè, c'è la fila dietro il vino. Cioè, porto via la bottiglia.
4: Ecco, questo non va bene.
0: L'ultimo.
1: A me piace tanto prendere la bottiglia e metterla a tavolo.
4: Ma lo sai al ristorante?
0: Molto elegante.
1: Ci hanno fatto cose quando non sai che cucinare. Tu non sai proprio che cucinare, non sai che mangiare. Stai a casa a pranzo, non sai che fa e dici: vabbè, metto sull'acqua. Ma che cazzo?
4: Intanto la devi scaldare.
0: Intanto metto sull'acqua. Poi devi insalata, però intanto metto sull'acqua. Tra poco torniamo con Danilo.
1: Sentirsi punk e ribelli in la vita quotidiana.
0: Questo è un bel disco del 95, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Guarda te, uno aspetta Danilo tutta la mattina e poi arriva la galleria. Ciao Max da Cervia.
1: No. Vabbè Max, quanto dura sta galleria? Che sei il gran sasso.
2: Però si è perso la cosa più bella che abbia mai fatto Danilo.
3: Tutto.
2: Cioè incredibile.
1: No, ormai è andato. Max, ma l'intervento più bello di sempre.
3: Ma incredibile proprio.
4: Ma per le galleria non c'è tipo un trasmettitore che ti fa
2: prendere? No, è andato.
5: Che peccato, perché io non ho mai riso così tanto.
1: Ma nella mia vita e non con Danilo.
4: Ho svelato anche l'ottavo segreto di faccia.
1: Anche il nonno.
2: Fino a 10. Ci sei arrivato, incredibile.
1: E tra l'altro invece sul fatto che cosa cucino, boh, intanto metto sull'acqua, c'è una bella considerazione.
6: Ciao Danilo, sono 20 anni che faccio cuoco e il primo insegnamento che mi hanno dato è stato che l'acqua sul fuoco salva il cuoco. Ciao.
1: Bello.
3: L'acqua sul fuoco salva il cuoco.
5: Qualsiasi imprevisto sei pronto.
4: Vai spesso per non farti prendere soprattutto il risotto, perché se tu prendi un solo risotto manni in palla la cucina. Ma ci vanno 25 minuti. Ma c'ho il cazzo che riso. Se gli dici di sì, comunque ti fa desistere. Non mi prendo i rigatoni.
2: Bravo. Questo
4: risotto ci vuole un botto al ristorante per farlo. Se ve lo portano subito.
1: Questo vedi, il risotto ci vuole un botto.
2: Bravo.
4: Portalo subito, è precotto. Okay. È tutto così, ci vuole un botto.
1: O altrimenti è precotto. Andiamo con la rubrica.
4: Allora. Sentirsi punk e ribelli nella vita quotidiana, quando facciamo quelle cose trasgressive. La prima è quando apri lo yogurt.
1: Sì?
4: Io cosa faccio? Devo sempre leccare la carta dello yogurt.
1: Che punk è?
5: Questo è veramente,
2: lo faccio anch'io.
4: Per me è giusto. Tutti leccate la carta.
5: Io mi arrabbio quando i bambini non lo fanno.
1: Sprechi tutto quello.
4: Perché di solito. Cioè, quello. Allora, il sognatore lecca la carta. Quello, diciamo, un po' più coi piedi per terra, tutto la pulisce con il cucchiaino.
1: Ma chi lo fa?
4: Lo fanno. L'ho visto fare. L'ho visto fare.
1: È come quelli
4: che non si puliscono la bocca con la tovaglia. Guarda, stessa cosa.
2: Che non è una cosa che lui fa.
1: Posso dirti che c'è una differenza abissale tra le due robe?
4: Perché poi quando lecchi la carta dello yogurt, ti zozzi pure il naso.
5: Devi stare attento che se è tagliata, esatto, rischi di fargli male.
4: Io la mattina non per ricordarmi una cosa, non la sera, insomma, non la mattina, quando vado a letto, no agende, no promemoria, no svegli, ma per ricordarmi tutto, apro il cassetto del comodino! Apro il cassetto la sera.
5: E quindi?
4: Voi non lo fate?
1: No.
4: Io mi devo ricordare una cosa.
1: Non ho il comodino.
4: Mi devo ricordare una cosa importante. Quindi devo pagare le tasse.
1: Sì.
4: Apro il cassetto del comodino, lo guardo e dico: devo pagare le tasse. Ah. La mattina quando mi sveglio, allora innanzitutto gli do una ginocchiata. E mi ricordo:
2: devo pagare.
4: Funziona al 100%. Ancora oggi lo faccio. Perché comunque c'ho un grosso problema con il promemoria del telefono e tutto. Perché mi guardi, padre?
1: No, perché c'è,
5: perché
1: c'è,
5: è assurda sta cosa.
1: Però se ne segno, vabbè.
7: E poi vale per una sola cosa.
1: Certo.
5: Sì, certo.
7: Tu ti devi ricordare solo una cosa.
1: E poi devi fare in modo di ricordarti
7: che
1: quella.
7: Che
5: poi immagino il cassetto fiscale, vuoi pensare.
4: Oh, vedi.
2: C'è arrivato adesso.
5: Quello è.
4: Però
1: vai avanti.
4: Il mio comodino c'ha due cassetti.
1: Poi dici che ti tagliamo gli interventi.
4: Questa è tosta, eh. Butto le bucce del melone nel cestino e lo lascio lì per 3 giorni.
1: Ma che schifo.
5: Puzza.
2: O pulisci il pesce, no, fallo.
4: Ma quanto puzza il melone? Io lo chiudo quando lo compro, lo chiudo nella busta, lo chiudo nel frigorifero, metto il frigorifero dentro una stanza, chiudo, e comunque entro dentro casa e sento puzza il melone. Ma anche quando è chiuso.
1: Se vuoi 3 giorni.
4: No, ma il melone fresco, cioè puzza.
1: No,
4: perché
1: l'hai comprata variata, perché il giorno profuma.
4: L'ultimo. Quale faccio? Io sono uno che non ha paura di nulla, ragazzi. Ma questa cosa la faccio davvero. Io vivo la mia vita così, a 200 all'ora, tutto quanto. Io faccio la lavatrice tutta mischiata, tutta da sempre. da sempre.
1: Sì, posso dire che si vede. No,
5: non c'era bisogno però, di dirlo, guarda.
2: Quella era rossa, quella maglietta, quella è verde.
4: Ma c'è, cioè, sotto c'è la maglietta anche. Però 30 gradi centrifuga poco poco.
2: C'ho una paura. Allora li sciacqui.
1: Guarda, c'è un messaggio molto bello di Lorenzo. Ascoltando questo intervento, l'ascoltatore di prima è tornato indietro dentro la galleria.
5: E sta aspettando.
1: Allora, avvisate Max da Cervia che può uscire dalla galleria, perché l'intervento di Danilo è appena terminato.

0: ma che si trova una galleria quando si ha bisogno. Cazzarola. A Bari gallerie zero.
1: Ci
2: stanno poche gallerie.
1: Facciamo più gallerie
3: a Bari.
1: Grazie Danilo che torna domani puntuale 7:30, mi raccomando, 7:30 puntuale.
2: 7:30 imboccate una galleria.
1: Domani trovate delle gallerie tra le 7:30 e le 8. Grazie Veronica, grazie Pat, grazie Gianni, grazie Previ. Buona giornata da parte di
3: Giorgio,
1: Gabriele
3: e Furio.

0: macchia di promotion. Movie Time.
1: Benvenute sull'isola dei ricordi.
2: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita.
2: L'isola dei ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
9: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
20: ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino. Speriamo di...

0: ragazzi, sarà che è la Fashion Week, sarà che siamo nell'era dell'immagine, sarà che ma da quando abbiamo cambiato la foto sull'app di Radio DJ per ascoltare il Volo del Mattino, sono aumentati gli ascolti. Allora io mi chiedo, ma allora siete così superficiali che basta un bellissimo ragazzo per farvi camminare?
1: Sei solo un involucro, sei solo,
0: cioè, io
1: un
0: per
1: corpo.
0: Voi sono solo un corpo? Quanto sarebbe bello essere belli. Cioè, abbiamo un ascoltatore, un'ascoltatrice bello. Non Carucci, lo siamo un po' tutti. Bello. Proprio bam.
1: Io bello dico da sempre, modello.
0: Quando ero da ragazzo avevo un amico bello. Non voglio più dire il nome perché non è giusto, perché non lo è più. E quindi
1: non è più amico, non è più bello.
0: Non è più bello. No, proprio bello. Che entravamo nei bar, entravamo nei locali, cioè entravamo, io entravo dietro di lui, cioè, quando lui entrava le ragazze si giravano.
1: Certo.
0: E io dicevo "Mamma mia!" Prendevano le ragazze l'amo e se lo mettevano nel labbro, tiravano il filo, diceva tira su in barca. E lui doveva solo tirare su. Lui era anche timido e mi diceva sempre.
1: Quindi non sapeva di essere bello.
0: No, lo sapeva perché dopo c'è tutto entrato nel personaggio, che parlava tutto. Purtroppo le posizioni non era più. Cioè, se beveva un gin tonic doveva per forza appoggiare il piede contro il muro. Tirarsi. Cioè, dopo purtroppo quella
1: tanto
0: roba
1: lo
0: lì,
1: fate lo stesso.
0: L'ha rovinato.
1: Anche da brutti.
0: Quella roba lì l'ha rovinato. Non l'ha saputa gestire. Ma lui mi diceva: siccome tu sei bravo a rompere il ghiaccio con le ragazze, dovremmo andare in giro in coppia. E dicevo: certo, figa.
1: Te
0: io rompo
1: il ghiaccio
0: e poi arrivi te e porti via tutto. Larry, buchi. Si diceva buchina. Comunque abbiamo un ascoltatore. Vedi qua, arrivano già. Io sono molto bello. Oh,
1: sì,
0: eccolo.
1: Mandare
0: qua.
1: Foto. Send pictures.
0: Perché la bellezza più o meno è abbastanza internazionale, cioè in alcuni paesi magari no, che vanno di moda altre culture, altri lineamenti, però tendenzialmente diciamo tu vai...
1: Noi diciamo canoni anni 90.
0: Bello! Beh, per esempio Brad Pitt, come dice Viola, più o meno tutti dicono che è bello.
1: Allora,
0: più
1: ci
0: o meno.
1: Sono alcune che fanno le originalone,
0: che dicono,
1: dicono
0: non è il mio tipo.
1: No, pazzi, vabbè.
0: Bello.
1: Bello.
0: Comunque Viola, ieri sono andato in palestra.
2: Anch'io!
0: Attenzione ragazzi che Maurizio si è iscritto in palestra seriamente. Ma gli ho detto: ma sei andato? Fa: no, mi sono solo iscritto.
2: Ieri sono andato.
0: Ho capito. Ma sei andato a fare gli esercizi?
2: Certo.
0: Ma c'hai il personal?
2: No, okay. Faccio.
0: Ma fai anche tu?
2: Io sono esperto, ho fatto atletica, so tutto quello
0: ti
2: che
0: ti alleni da
2: fare,
0: solo o c'hai le app come molti segui gli esercizi delle app, gli addominali. Cos'hai fatto ieri? Addominali.
2: No, ho fatto petto, sì, addominali.
0: Petto di pollo. Petto, c'hai i pettorali.
2: No,
0: aspetta. No.
1: Non so perché ho riso sul petto.
0: Faceva ridere petto, dai, petto. Comunque,
1: ma perché non si dice, no? Si dice
0: pettorali. No, però petto fa ridere.
1: Fatto petto.
0: Va bene, hai fatto petto.
1: Tutto petto.
0: Tutto petto.
1: Rimettici la base.
0: Aspetta, hai fatto petto, addominali. E poi? Dai, Maurizio! Fai come sei permalosa.
2: Sigla,
0: comunque,
2: dai.
0: Da quando ti sei sposato sei più permalosa. Allora, pettorali, addominali.
1: Fatto petto.
0: Basta.
2: Bicipiti, tricipiti.
0: Tutto in un giorno,
2: vabbè,
0: figa.
2: Sì,
0: hai fatto all body, si dice.

0: Scrive un ascoltatore: ciao, sono Antonio e sono brutto come il debito.
1: Poverino,
2: tipo ciao Darwin.
0: Però non l'avevo mai sentito, sono brutto come un debito. Figa, sono brutto come un debito. Antonio, questa te la rubo, la metto nel libro nuovo perché mi fa ridere. A un certo punto, no, nel libro nuovo ci sarà questa frase.
1: Ma non l'hai già consigliato?
0: Sì, però riesco ancora a buttarci dentro una roba così. Okay. Sono brutto. Oh, guarda quello lì, è brutto come un debito. La metterò. Comunque, dicevo, niente, lui bello, bello, bello, bello, il mio amico. Maurizio ieri ha fatto tricipiti, bicipiti, addominali,
2: petto.
1: Ah, ha fatto anche dorsale.
0: Dorsale. Figa, hai fatto all body. All body.
1: Sì, mi mancano i trapezi qua.
0: No, ma non lo fare. Non lo fare il trapezio. Il trapezio
1: però
0: è brutto.
1: A me manca, io ho bisogno
0: però
1: di.
0: Però è brutto il trapezio. Quando è sviluppato tutto quel collo lì.
2: Ma sapete, spera che sviluppa.
0: Sei bello, sei bello, sei bello. Tra l'altro la palestra è la sua, quella di Schwarzenegger, hanno aperto a Milano la palestra di Schwarzenegger. Sai che ci va un mio amico da mesi, il corpo è uguale, però parla così adesso.
1: Ma io ogni tanto mi viene.
0: Ha detto intanto dopo il quarto giorno che andavo nella palestra di Schwarzenegger, mi ha detto comincia a sentire dei cambiamenti. Gli dico sì, ma vabbè, comunque sono andato ieri in palestra, sì. Ho fatto anch'io petto pettorale. Tu sai quando fai pettorale, quando fai la palestra, sì. Poi negli spogliatoi sei gonfio,
2: certo.
0: Però non sei così nella vita, no. Sei così per 10 minuti,
2: sì.
0: Io lì vorrei, se c'è uno scienziato in ascolto, che inventasse uno spray che fissa.
2: Quindi sì, per bloccare
0: l'iper, tu vai negli spogliatoi dopo tu vai negli spogliatoi dopo l'allenamento, sei bello gonfio di sangue, perché quello è tutto sangue, sì. Uno spray, tipo una vernice, che tu fai e fissa il corpo così. Perché io è lì che mi faccio le foto come tutti gli sfigati. Esatto. Comunque, io così.
2: Ipertrofia transitoria.
0: Purtroppo è transitoria, non si può fissare con uno spray. Scienziato, qualcuno gli faresti i soldi. Tra l'altro, voglio una percentuale. Vabbè, detto questo, gonfio,
2: sì.
0: Con la linea degli addominali si vedeva un po' questa laterale. Perché così, ok. Il bicipite ero messo bene così. Cappello tutto indietro. Insomma, ero in forma.
2: Anche
0: in
2: più lunghi di così.
0: Così, ero in forma. Poi con la luce del bagno della palestra non è bianco come questo,
1: certo,
0: è quello un po'
1: soffuso,
0: esatto,
1: un po', sì.
0: Dall'alto, e quindi io così o Brad Pitt senza un occhio, senza
2: Viola.
0: I denti
2: e la forchetta
0: e la forchetta nell'altro
2: cioè,
0: occhio,
2: cioè tutta questa sceneggiata era un'escalation per arrivare a questo topolino.
0: Io nel mio massimo o Brad Pitt.
2: Brad Pitt nelle peggiori condizioni.
0: Vabbè, anche, ma non lava, anche che non si lava.
2: Cioè nelle normali condizioni.
0: Dicono che non si lava.
2: E io lo accetto.
0: Perché? Oh, è arrivata le foto di ascoltatori. Guarda qua, guarda che bel ragazzo.
1: Ma
0: guarda.
1: Tu?
2: Sì, ma sì, ragazzi.
1: Ma tu per il petto fai la panca,
0: sì.
1: O fai la macchina?
0: No, faccio panca piana, panca inclinata,
1: nata,
0: croci. Cavi.
1: Bravo.
0: E
2: croci, cavi. Ma che palestra frequentate?
0: Beh, sì, poi dopo dipende, a volte fai anche vabbè, comunque non è importante.
1: No.
0: Oggi ragazzi, vi ricordate che ieri vi ho detto,
2: sì,
0: che ogni tanto alcuni di noi hanno delle ansie, delle ansiette,
2: ogni
0: e
2: tanto.
0: Alcuni di noi hanno quelle ansie, quelle paure, quelle ansie così, hanno un nome,
2: sì.
0: Può essere, non so, una relazione che non funziona, un debito economico, uno stato di salute,
2: certo.
0: Il lavoro, cioè hanno un nome, la,
2: sì,
0: rata della macchina. Però a volte, alcune volte le cose vanno abbastanza bene, cioè si riesce a coprire tutte, ma in quell'andar bene c'è un pochino di ansietta sempre. Oggi vi spieghiamo da dove viene quell'ansietta. Siamo andati lì a casa sua a vedere dove nasce. Adesso però vorrei tanto che voi vi godeste questo momento. Accendetevi una sigaretta se avete quel brutto vizio. Tirate giù il finestrino se l'aria è fresca. Qui c'è da godere con Free.

0: Adesso da qua vi tormenterò con tutte le frasette che ho messo nel libro nuovo, perché sono le cose che vivono nella mia testa. Quando consegni un libro dopo un anno e mezzo ti si libera il cervello, come, lo so, è come aver scalato una montagna, no? A proposito di free, di freedom, la libertà, la libertà, la libertà, e la libertà, esatto, c'è tutto un capitolo. Un capitolo, perché la libertà.
1: Ha ragione Maurizio, il palestrato, si dice petto, addome.
0: Bravo.
2: Non
0: bravo,
2: pettorale.
0: Bravo. È gente che ne sa. Fai 3 da 12?
3: No, meno, perché io devo far massa, quindi 12
0: 3 da 8, 3 da 8, con 3 più, da 8
4: con più carico. Come all body, cioè sei andato in palestra a fare la ginnastica in palestra col body?
0: Col body
4: stai molto bene.
0: Attenzione.
4: Un bel ragazzo, un bel uomo. Col body staresti molto bene.
0: L'ascoltatore mette l'accento, come si dice,
2: body.
0: No, mette l'accento su una cosa, essendo lui uno che gira per casa in pigiama e la chiama tuta, però è in pigiama scozzese con le pantofole,
3: cioè
0: Maurizio che è un anziano da quando c'ha 6 anni, lo conosco, l'anziano così cammina già con le mani dietro la schiena da anni.
2: Outfit
0: in
2: da palestra.
0: Palestra. Pantaloncino lungo, corto, tuta.
3: Corto mai.
0: Tu non ti ho mai visto quei pantaloni corti?
3: No, ma non esiste proprio.
0: Ma tu non hai dei pantaloncini corti?
3: Uno ne ho.
0: Il costume.
3: Esatto.
0: Ma tu non ti ho mai visto di
3: fatto?
0: Ma perché non ti piacciono le tue gambe?
3: Primo non mi piacciono, secondo lo trovo, cioè far vedere i peli, le robe. No, no, no.
0: Ah, una questa è l'uomo col pantaloncino. Bravo.
2: Poi
0: bravo.
2: Forse da una certa età in su le braghette.
0: Le braghette.
2: Allora, questo building, questo edificio
0: è pieno
2: di braghette.
0: Di forever
3: sul lavoro,
2: fuori forever tempo massimo.
0: Anche sul lavoro non si va con i pantaloncini corti. Comunque, ascolta, come ti vesti? Tuta?
3: Sì, il pantalone.
0: Ma quella lì, quella degli anni 90 di spugna larga,
3: no,
0: oversize.
3: No, tutto total black.
0: Ma è aderente la tuta?
3: No,
0: tipo un leggings?
3: Normale. Poi mi metto la felpa quella anni 80, presente.
0: Quella della
3: viola,
0: Champions. Col
3: mi
0: cappuccio.
3: Piace sempre
0: e ti tieni sul cappuccio e ti alleni così tutto un poco.
2: Tutto sudato.
0: Leave me alone. Certo. Ti fai gli aloni di sudore sulla felpa. Adesso vai in palestra, sembrano dei set cinematografici, gente che viene con i cavalletti, che si fa i video.
2: No, quello nella tua palestra.
0: Nella mia, va bene. Signore e signori, scusate, stavamo tergiversando. Scusa, professor Andrea Cirelli, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, psicoterapeuta, terapeuta, psicologo, psichiatra, tutto. Basta definirla professore, no?
2: Poi dai, sempre basta, lei.
5: Non serve.
0: Non serve, vabbè, comunque dottore, professore, ha studiato. Senta, abbiamo detto che a volte ci si sveglia la mattina e si avverte quel teporino di ansia. Un'ansia, è un'ansia che non è... Ah,
2: è caldo.
0: È lì sotto, così bla bla bla, come il brodo quando fa un po' di bolle bolle. A volte questa ansia ha un nome, cioè un problema del momento, abbiamo detto, un debito, una paura, il lavoro, i figli, insomma una preoccupazione. Altre volte invece apparentemente va tutto bene, ma c'è quello stesso. Da dove nasce quest'ansia?
5: Esatto, la più interessante è l'ansia immotivata, qui non si riesce a dare un nome e si fa tra l'altro un errore subito, si pensa a qualcosa tipo una malattia fisica, ci si spaventa, spaventandosi la si rigenera, quindi questo è il primo problema, ma in realtà dobbiamo capire da dove viene. Allora, partiamo da un presupposto, Freud, l'essere umano si realizza nell'amore e nell'autorealizzazione, quindi vivendo i sentimentali e affettivi e scoprendo i propri talenti.
0: Quindi lavoro e compagno compagna, mettiamola.
5: Però c'è una priorità, l'amore viene prima di tutto, quell'energia lì deve girare. Ecco, il punto è proprio questo, se noi chiamassimo l'ansia paura, al posto che ansia paura, che è già un livello successivo, turbamento, pathos, come il patema d'amore, capiremmo tutto, in quanto si tratta di una compressione di energia d'amore. Quando io non mi spiego quell'ansietta, come la definisci tu, quell'ansia, quella paura, ripeto che non è motivata da un incidente, da un debito o da qualcosa, vuol dire che c'è una compressione, non ti stai aprendo, non stai lasciando fuoriuscire quell'energia verso una persona, quindi non espleti nei rapporti sentimentali e affettivi e come correlato nei passionali sessuali. Quindi quella che tu avverti lì, quell'energia, è una compressione. Quando impari a decomprimere questa energia e lasciarti andare, aprirti, non è che non lo vivi più quel turbamento, torni al livello un pochino prima, c'è ancora quell'energia lì, ma dici: mi manca lei, mi manca lui. E da lì scrittori che fanno libri, poeti che fanno poesie, cantanti, quanti cantanti fanno canzoni parlando di questo amore, in modo anche struggente, perché quell'energia lì, solo che se è compressa, la chiami, si ha paura.
0: Okay.
5: Questo qui secondo me è un bel flash.
0: Quindi perché... diciamo, l'amore, faccio una metafora, professore, sì. L'amore è come un ruscello di acqua che va, no? Mettiamo, se tu fermi sì. quest'acqua stagnante si riempie di scuro e diventa ansia, diciamo, perché è bloccata.
5: Il fatto che diventi ansia e non rimanga a livello di turbamento come nel turbamento d'amore, nel patema d'amore, è perché non la conosci, non capisci cos'è, sbagli di identificarla, quindi ti spaventi, pensi a un sintomo fisico, Dio, il cuore che batte, mi manca l'aria,
0: okay.
5: Dai, spaventandoti la regina è ancora di più, invece bisogna capire da
0: come, scusi professore, sì. Come si fa ad aprire questo canale? Cioè mettiamo che io adesso, che dopo che ho sentito questa telefonata, dico ok, non voglio, parlando di più col proprio compagno, la propria compagna, facendo di più l'amore, non lo so come.
5: No, prima bisogna fare pace col partner più difficile che abbiamo, che è il nostro inconscio. Tu sai che noi con la ipnosi facciamo dei test e cerchiamo di insegnare alle persone ad autogestirsi, capirsi perché non si stanno aprendo, perché vada bene, non vorrei che un ascoltatore pensasse, dice, ma io ho l'ansia immotivata ma ho una partner vicino. Sì, ma dipende quanto ti apri a lei.
0: Esatto.
5: Il punto è questo, quindi bisogna che impari a conoscere ma anche ad autogestirti queste emozioni. Noi proponiamo sia l'approccio strategico che imparare a comunicare con la parte profonda di te stesso.
0: Bene.
5: Però credo che già aver dato quest'idea, questa spiegazione possa dare
0: l'approfondiremo
5: una mano,
0: nei prossimi giorni.
5: Va
0: la
5: bene.
0: Ringrazio professore.
5: D'accordo.
0: Buona giornata.
5: Buona giornata.
0: Buona giornata. Ragazzi, datevi una carezza, tornate a casa, date una carezza.

0: Questa mette un po' in armonia, questa canzone, mette in armonia. Bene, bene, bene.
1: Ciao Fabio, oh. Maurizio, io ho dei polpacci che sarebbe un crimine contro l'umanità non indossare i pantaloncini corti. Mi spiace. Sempre pantaloncini corti.
2: Ma ragazzi, ma fatemi capire, stiamo tanto parlando di libertà, libertà, libertà, e poi un uomo dopo una certa età non si può mettere in bermuda.
3: Non ho detto i Bermuda vanno bene, sono i pantaloncini quelli corti, un po' più corti.
0: Quella bella con la coscia fuori.
3: Poi ovviamente si scherza,
0: no,
3: ognuno
0: si scherza,
3: si
0: no,
3: veste
0: figurati,
3: come gli pare.
0: Figurati, figurati. Io, cioè, proprio la gente a me per esempio mi chiede di uscire in mutande, certo. Proprio la gente, sì, che me lo chiede. Quando vedono proprio, capito?
3: È il paese che me lo chiede.
0: È il paese.
4: Radio DJ.
5: Il volo del mattino.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Perché? Perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Fatto una bella chiacchierata con Linus, sì, durante questa pausa pubblicitaria, poi è arrivato anche Maurizio e quando ha sentito Linus che ha detto ti chiamo oggi pomeriggio, io ho detto ok, e Maurizio ha detto Linus chiama anche me, e Viola occhio a quello che chiedi.
13: Poi si lamenta.
12: Una bella chiacchierata, sì. Io ho chiesto subito 1000 euro, ma ce li aveva in tasca, sì. Così, ma ti
13: sì, sono lunga.

0: Bridge, Leon Bridge, l'avevo anche intervistato qui a Radio DJ tanti anni fa, dopo il primo album, mi piaceva tantissimo. Talk It Over. Ciao ragazzi, cari ascoltatori, mio padre, dice un'ascoltatrice, 70 anni, buono, sono i nuovi 50, dai.
1: I nostri ascoltatori.
0: Esatto, 70 anni, ieri. Quest'estate l'ho visto con salopette con gamba a tre quarti.
1: Tra l'altro mai vista.
0: La salopette, se l'è fatta lui, la salopette è bella, vero, no?
1: Sì, sì. Sì.
0: No, la salopette, se la sai portare.
1: Da lavoro, dici.
0: Sì, vabbè, a me piace come capo, sì, diciamo, certo. La salopette. Perché poi si usa tanto nei film romantici. Quando vanno a vivere insieme iniziano a pitturare e lei c'ha sempre una spallina giù che è rotta, tipo Ghost,
1: Ghost, no? Lì, sì, sì,
0: e
1: certo.
0: Col rullo e lui la salopette, certo, è bella, certo. Salopette con sotto la maglietta viola è un uomo o salopette a petto nudo?
1: Stai scherzando?
0: Maglietta? Sper. No, ci sono tipo Brad Pitt potrebbe anche mettere.
1: Brad Pitt si può mettere anche il sacco dello sport.
0: Va bene. Comunque questa ragazza ha visto suo padre settantenne con salopette con gamba a tre quarti, le scarpe di tela con la stella,
1: quelle lì
0: che quelle costano lì? Le Goosebumps.
1: No,
0: e il
1: io penso siano le Converse.
0: Le Converse di tela, giusto.
1: Tela.
0: Le Converse alta o bassa?
1: Lui alta, secondo me
0: alta con la salopetta a tre quarti. Praticamente un hippie e cappello da pescatore.
1: Capito? Per concludere l'outfit.
0: Ma andava a fighe secondo te?
1: Chi è?
0: Figa, Maurizio mi manda i messaggi. È ancora il cavallo dorato.
2: Mi arriva e io te lo mando.
0: Figa, allora
1: poi
0: a Maurizio,
1: più c'ha questa suoneria.
0: Ascoltami, Maurizio, sì. Gli arriva sto messaggio su TikTok, mi sembra, sì, che è TikTok, sì. Di un cavallo dorato,
1: sì. Un messaggio di un cavallo.
0: Sì, c'è il video di un cavallo dorato che se tu lo invii a una persona a cui vuoi bene, ti arrivano i soldi. Ieri me ne ha mandato 500 volte,
2: sì.
0: Ti sono arrivati dei soldi?
2: Per adesso no, però
0: perché non mi vuoi bene. A lui dice a chi vuoi bene, devi mandarlo la viola. Poi dice il cavallo. Senti qua. Senti.
3: Dicen che quando ti apparece il cavallo dorato della suerte, se lo envías a un amico,
2: sì.
3: A usted le llega dinero o una buena noticia in una semana.
2: Non
3: lo ignore. O le irà male. Si
2: allora, ci vuole una settimana.
0: Dice non ignorarlo, se no ti butta male. Però classico. Arrivano soldi o una bella notizia.
2: Vedi.
1: Allora.
0: Quando chiami Linus oggi pomeriggio.
1: Comunque, ancora le catene di Sant'Antonio.
0: Sì, mamma mia.
1: No, ragazzi, poi è patologica.
0: È il cavallo dorato. Ieri ero lì che correggevo due o tre robe. Continuava blin blin. È il cavallo dorato.
1: Insomma, cioè, un tempo si facevano su carta.
0: Sì.
1: Certo, e poi via mail.
0: No, via mail me la ricordo, ma su carta no.
1: Immagino sia nata
0: un
1: così
0: foglio,
1: perché
0: e
1: comunque
0: tu copiarlo
1: magari con il francobollo, quindi era anche un investimento.
2: Se ti apparesse il cavallo dorato anche a te,
0: basta, oggi non me lo manderei più il cavallo dorato, ti prego. Oggi
1: ma te preferisci soldi
0: o una bella notizia?
1: O una bella notizia. Te una bella notizia?
0: Posso dire che i soldi è una bella notizia.
1: No, Maurizio, te preferisci
2: io una
1: soldi?
2: Bella notizia che porta i soldi.
1: Niente, ingordo, dai, non ti arriverà mai nulla.
0: Guarda, io dico sempre una cosa: se tu fai bene il lavoro che fai, il lavoro che fai.
2: Ma non è vero, va.
0: Aspetta, fammi
1: aspetta.
0: Finire. Figa, fammi finire. Guarda che sto venendo dalla tua parte.
1: Allora, fermo.
0: Si ha quest'idea che se tu fai bene il tuo lavoro, sicuramente fai i soldi. No, c'è questa idea che dice se tu sei bravo. E invece non è detto.
1: No,
0: perché ci
1: sa.
0: Sono persone che fanno bene il loro lavoro, ma i soldi non arrivano.
1: Classico.
0: Sai cosa porta il duro lavoro?
1: Sì.
0: Fatto bene?
1: Sì.
0: Altro lavoro.
1: Sì.
0: Perché tu, se sei bravo a fare il tuo lavoro, sicuro c'è uno che ti dice. Faglielo fare a lui.
1: Altro lavoro,
0: prima
1: però
0: dei soldi,
1: mal pagato uguale.
0: Prima dei soldi arriva altro lavoro. Il lavoro duro porta altro lavoro.
1: Ho capito, ragazzi, è tutto un patire.
0: Ancora sul cavallo dorato.
2: Perché ancora. Mi arrivano in continuazione.
0: Figa, guarda qua. Vabbè. Se ti arriva una buona notizia, sì. Va bene, va bene.

0: Va bene. Allora ragazzi, parlando delle ansiette di prima, delle paranoie, delle cose così, cosa succede anche, no? Succede che ognuno di noi ha un'educazione, una cultura, una morale, insomma, quello che un po' ci giudica, una specie di superio, e poi abbiamo anche degli istinti, delle cose, e si fa fatica a volte a metterli in armonia. Quindi a volte fai una cosa che non dovresti, ti senti in colpa, poi non la fai e ti senti che hai perso una grande occasione, cioè che non stai bene perché dici, cazzo, io la volevo proprio fare. È faticoso essere umani.
1: Quando morirà rimpiangerà tutte le cose che ora non fa. Lei crede di essere un ladro, chi se ne frega. Se ha il problema di una moralità piccolo borghese, se ne liberi, via, l'allontani, fa le corna a sua moglie e allora niente rimorsi. C'è una morale assoluta? Eh? Forse. E che cosa cambia? Se lei crede che c'è, allora l'abbracci fino in fondo. I cattivi vanno all'inferno? Io non ci credo. Lei ci crede? Agisca da credente. L'inferno è qui sulla terra? Sì. E io non ci voglio stare. Questo penso.
2: Ha mai fatto una cagata che dopo si è sentito come rinato? Una? Sì. Non lo so. Le grosse scopate che può aver fatto. Che cosa ricorda di quelle?
3: Non me lo ricordavo.
4: Che cosa mi ricordo?
2: Non lo so, per me la cosa che più ricordo forse non è neanche l'orgasmo. Forse un braccio, forse il collo di una donna. Voglio dire, che cos'è la vita? La nostra vita è guardare avanti o guardare indietro. Nient'altro. Questa è la nostra vita. Dov'è il presente?

0: Il volo del mattino.
1: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia.
3: Mazzy stars fade into you.
4: È il cavallo dorato. Basta che mi arrivano due soldi anche a me, figa.

0: Che pezzo meraviglioso che è questa versione, Fade Into You, Mazzy Star, questa è Radio DJ, Il Volo del Mattino, dai che... Ma cosa ti deve dire?
1: Buongiorno ragazzi, sul tema catene di Sant'Antonio di Carta, mi avete fatto venire in mente che quando ero bimba a mia mamma capitava ogni tanto di riceverne qualcuna da amici, conoscenti. Lei era terrorizzata da questa cosa perché non voleva chiaramente dare seguito alla catena, però ignorarla era una cosa che la preoccupava, la impensieriva. Quindi io ricordo perfettamente che ogni volta che ne riceveva una la portava dal prete a benedire, perché lei aveva il terrore che poi, non dando seguito a questa
0: poverina,
1: cosa, potesse capitare qualcosa di brutto. Ciao ragazzi, Monica da Bologna.
0: Poverina però sta signora, che sa che turbamento che aveva dentro. Per andare dal prete a farla benedire vuol dire che ti turba, no?
2: Però sei anche razionale, perché non vuoi dare adito a questa cosa, capito?
0: Certo.
3: Buongiorno. Sì, arrivavano su carta, infatti arrivavano via posta, le portava a casa direttamente il postino e poi spendevi una schioppettata di soldi per mandarle ad almeno 10 persone.
0: Quindi una
3: perché altrimenti poi la sfiga ti perseguitava.
2: Capito.
3: Confermo. Ciao da Daniela.
0: Una si moltiplicava per 10, sì. Quelle 10 per 10 e 10 per 10, la famosa piramide o l'aereo, lo chiamavano a Brescia, lo facevano anche con le 10.000 lire. Non se l'avete mai
2: con
0: fatto.
2: Con le 5.000 lire.
0: Io avevo fatto, una volta ero riuscito a arrivare pilota, avevo fatto tipo 300.000 lire, una roba del genere.
4: Ragazzi, non ci crederete, ma a me intriga molto più Fabio di Brad Pitt. A me Brad Pitt non è mai piaciuto, il classico belloccio, e non mi trasmette nulla. Un po' di curiosità Fabio me la trasmette.
0: Vieni. Intanto ha una voce che ci interessa. Vieni. Sai chi sembra? Quella signora su Rai 3 che parla dei processi.
2: La Leosini.
0: No, l'altra.
2: La Petrelluzzi.
0: La Petrelluzzi.
2: Quella con i capelli bianchi, un po' più lunghi.
0: Senti se non è lei.
2: Non credo.
0: Senti.
4: Ragazzi, non ci crederete.
0: È lei.
4: Ma
2: esatto.
4: A me
2: comunque
0: possiamo dire, al di là della voce, è una signora che ne sa. È una che c'ha gusto, che non si fa imbambolare dalla bellezza,
2: se
0: ma capisce intende. Che quello è bello, ma non balla, ma quello purtroppo balla anche.
2: Signora, ma venga qui a conoscere Fabio.
0: Venga
2: qui
0: qua
2: per
0: di persona.
2: Lei.
0: Signora, lei finché non mi conosce, questa idea se la può tenere. Io sono la delusione.
3: Io mi ricordo delle catene di Sant'Antonio, anche sulle 1.000 lire, le 5.000 lire.
0: Le scrivevano lì.
2: Sì, cioè te ricevevi magari... No. Il resto del negozio ti arrivava a 1.000 lire con scritto
0: devi scrivere
2: soldi
0: su altre
2: ti porteranno
0: 1.000 lire.
2: Sfiga se non ne mandi altre, capito?
0: Comunque da lì se ne esce sempre con il c'è tempo?
5: 5 secondi.
0: Vai! No, niente, vabbè, il primo comandamento: non esiste altro Dio di fuori di me. Ciao.

0: mette nuove.
1: Devo andare a fare la pulizia dei denti.
0: Wow.
1: Mi piace.
0: Vai dal mio. Ci andiamo in tanti in radio.
1: Dove andiamo? Ma mi da, andiamo. Vado.
0: Ora non lo so perché te poi
1: vado.
0: Dopo
1: no, mi dai la pulizia dei denti, no.
0: Male,
1: una volta, quanto si fa? Una volta all'anno, ogni una volta ogni due anni. Sì, una volta, una o due volte all'anno, se te la puoi permettere, è bello.
0: Oppure
1: oppure
0: hai l'assicurazione.
1: Oppure fai come Maurizio che c'ha gli impianti.
0: Vabbè.
1: E lui cambia direttamente quello. Ma tu quando.
2: Comunque, ragazzi, il top delle catene di Sant'Antonio si era raggiunto proprio l'apice con gli SMS.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Ma siamo
1: sì.
0: svenati. Abbiamo sì, finito le nostre sì, summer card.
1: Va bene. Senti, Maurizio. Abbiamo finito?
0: Sì.
1: Questo silenzio sta dicendo che abbiamo finito?
0: Finito, finito. Mi okay. raccomando col cavallo dorato.
1: Oggi quando mi telefona lì, che oggi mi detto a che ora ti trovo, che ti devo parlare di una cosa. Ok, io gli parlo bene di te e dico, senti Riso, vabbè, a parte sta roba tra me e te, ma dimmi, Maurizio, che vorrebbe...
0: Che vorrebbe?
3: Ma di questo ti racconteremo la prossima
1: volta. Vado a cavallo!

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.